0: Questo è il secolo dei diritti.
1: È vero, è vero, caro Luca.
0: Di cui anche tu usufruisci.
1: Senti,
0: capito?
1: Sbrodolone,
0: tu avrai una
1: pensioncina, un attimo, sbrodolone, dai.
0: Grazie a questi eroi, grazie a Pisacane che sbarcò a Sapri, straordinario. Grazie a Gioacchino Murà,
1: pannolone,
0: grazie ai grandi riformisti illuminati.
1: Pannolone di contenimento, ed è vero, siete nati sulla ghigliottina di Robespierre. E ci siete anche morti però insieme a Robespierre su quella ghigliottina. E comunque è comunque una bella festa trasformata in festa della
0: Vai,
1: libertà
0: fai
1: della
0: il Maria Antonietta Fanclete.
1: Io sono sempre stato come Maria Antonietta e ti ricordo che la mia
0: pure,
1: povera mamma si chiamava Maria.
0: Ma torniamo ai Borbone, a Maria Antonietta, ai d'Asburgo, ai Lorena,
1: che la mia povera mamma
0: ai fanti
1: si chiamava
0: buttati
1: Maria Antonietta,
0: nelle guerre state tornando l'altri da carne, bravo.
1: Rispettoso almeno di questo. E comunque la Marsigliese. Ce l'ha già tolta Peter, ma guarda che proprio anche lui è uno. Oh, ampia, ariosa, falla ascoltare in questa giornata di festa della ghigliottina.
0: Contre nous de la tirannie, le standard sanglant et élevé.
1: Senti.
0: Bello.
1: Senti, ma fammi chiedere una cosa prima di annunciare il giornale radio delle 8. Ma stasera tu, in maniera guicciardinesca, sarai con Francia o con Spagna? Purché se mai.
0: Contre nude la tirannie, le tendance sanglant et levé. Bello, formevo bataillon. Formate i battaglioni, così siamo entrati nella storia.
1: Osarm, cantalo anche questo.
0: Custodi del feudo, dell'arretratezza,
1: canta,
0: del
1: osarm,
0: medioevo.
1: Citoyen. Canta Osarm, alle armi cittadini, canta maledetto pacifinto.
0: Osarm, citoyen, formevo bataillon, marchons.
1: E dopo questo,
0: marchons.
1: La partita è vinta. Giornale radio. Siamo già 1-0 e stasera Francia-Spagna, vai!
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:06.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Giornale radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: Dico, signori, report non ha alternative. Report è Sigfrido Ranucci e Sigfrido Ranucci è report. Se dovessero chiuderlo a cambiare conduttore, seguiremo Sigfrido da un'altra parte. Pronti, oltre ad andare in piazza, Salvatore da Roma.
12: Ma Guida Baldi, ma come si fa? Ma come si fa? Eravate col cappellino rosso di maga al Board of Peace, volevate candidarlo a premio Nobel, ma ce la fate, ma è possibile quest'arte di salire sempre sul carro dei vincitori e dei giusti quando non ne azzeccate una? Ma la gente la memoria ce l'ha, Ma per favore, ma sì, veramente imbarazzanti, imbarazzanti.
1: E rieccoci, 14 luglio, all'attimo fuggente Luca Telese e Giuliano Guidabardi, ma consentimi Luca di rispondere a questa ultima ascoltatrice gnegnegne che ci ha lasciato, anzi che mi ha lasciato un messaggio.
0: Ma perché allora, devi insultarla? No, facevo solo... Non devi insultarla. Perché è un'idea diversa dalla tua, è la visione barbarica.
1: Io rispondo esattamente come io ritengo, e tu avrai la cortesia adesso di ascoltare la mia risposta, se vuoi, oppure di andare a darti una ritoccatina alle unghie. Però mi ascolti, perché io le risposte si danno ovviamente e di tutto si parla e si chiacchiera. Però, siccome io non faccio parte di nessuno schieramento e faccio il giornalista e sono più che indipendente e più che libero e col cappellino rosso, ci sarà andata lei da qualche parte, le rimandiamo molto cortesemente con un bello specchio al mittente delle cose che non hanno nessuno spazio.
0: Dopodiché, però è brutto che parlare, tu insulti un'ascoltatrice.
1: Ma no, al contrario, rispondo ad un insulto, non si tratta di idee e di cose diverse, ma di notizie non vere. E allora, siccome le notizie non vere sono sicuro che anche un giornalista della tua capacità e profondità non le vuole dare, anche noi le rispediamo gentilmente al mittente con tutti gli gnegnegne acclusi. E se vuoi, ora passiamo al vero tema, cioè al tema della bomba atomica, perché l'Iran ha giustamente detto: io l'atomica la possiedo, ed è lo stretto di Hormuz. E allora il vero punto di dettaglio sul quale focalizzarsi, come abbiamo individuato nella nostra idea di riferire questa strana guerra, è proprio il passaggio ad Hormuz, e ne parliamo con, questa volta contemporaneamente, i due nostri grandi esperti, il professor Gianenzo Ducci dell'Università di Genova e Bruno Dardani, giornalista tra i più esperti in materia di trasporti e navigazione e traffico di merci nel mondo. Dovrebbero essere entrambi collegati, entrambi saluti.
0: Buongiorno a tutti, e vorrei partire da Gianenzo Ducci, perché con la sua doppia esperienza di armatore, di ex presidente della Federazione degli Agenti Marittimi, ma anche e soprattutto professore universitario che studia la scienza delle navigazioni, ha fatto un calcolo empirico di quelli che danno l'idea su una petroliera quanto dovrebbe pagare con il pizzo di Trump. Buongiorno Ducci.
4: Buongiorno Telese, saluto anche l'amico Bruno Dardani, che ormai rappresentiamo quasi una coppia di fatto da questo punto di vista su questi temi.
1: Sarebbe ora di regolarizzare allora.
4: Di regolarizzare il rapporto.
1: Certo.
4: Allora, io mi sono permesso di fare una stima veloce di quello che potrebbero essere, sulla base delle parole date dal presidente Trump su questo tema, una petroliera da 2 milioni di barili di petrolio, cioè una VLCC, le navi principali che passano da Hormuz, e che nei primi giorni della crisi sembra che qualcuna di queste abbia dovuto pagare una sorta di pizzo appunto agli iraniani, che chiedevano questa cifra per transitare in sicurezza, e chiedevano, si è detto, perché di ufficiale non c'è nulla, $1 a barile. Quindi stiamo parlando di 2 milioni di dollari per una petroliera, una VLCC. Ma facciamo il conto invece del valore del carico che c'è a bordo di queste navi. Queste navi sono navi da appunto 2 milioni di barili di petrolio. Barile di petrolio ieri era quasi $80 a barile, vuol dire che il carico vale 160 milioni di dollari. Quello che ha detto Donald Trump ieri è: noi vi garantiamo la sicurezza con il 20% del valore del carico. E a questo punto mi viene da dire che forse conviene farti garantire la sicurezza degli iraniani. Ma è paradossale questa situazione, perché questi, allora, persino la compassata IMO, l'International Maritime Organization, l'agenzia delle Nazioni Unite dedicata al mare, che ha sempre mantenuto un atteggiamento molto deferente nei confronti degli Stati Uniti, ieri è dovuta uscire con un comunicato ufficiale e ha detto: non ci sono ground legali, non ci sono ragioni legali di alcun genere per poter sostenere una richiesta di un pagamento di questo tipo. Ma
0: Gianenzo, qui da professore e da memoria storica, ma esistono dei precedenti? È mai accaduto che si chiedesse una tassa di questo tipo? del 20%.
4: Una tassa di questo tipo, il 20%, vuol dire semplicemente che è un modo per scoraggiare gli armatori ad andarci. Quando abbiamo visto che all'inizio dello scoppio del conflitto i premi assicurativi sono arrivati a superare il 10%, in alcuni casi qualcuno ha detto addirittura il 20%, quello è stato l'evento che ha bloccato il canale di Ormuz, lo stretto di Ormuz. Non gli attacchi iraniani, perché qualcuno ci provava comunque a passare, non il blocco degli Stati Uniti, ma l'incremento dei premi assicurativi che ha reso sostanzialmente inassicurabili queste navi. E il valore era del war risk, del surcharge, del war risk.
1: Professor Ducci, quando dice dal 10 o dal 20%, invece regolarmente quant'era prima?
4: Il war risk era lo 0,15% nei momenti già altini, cioè post Bab el Mandeb e post Suez, del valore della nave. Oggi è puntuale, perché abbiamo gli aggiornamenti su base oraria del premio assicurativo per il war risk a Ormuz è al 5%. Del valore della nave, che è tendenzialmente più basso del valore del carico, quindi
1: 50 volte tanto.
4: La sparata, sì, esatto, la sparata, perché in questo modo va intesa, di Trump depotenzia un pochino anche la credibilità dell'interlocutore in questo caso, perché insomma, non che ce ne fosse ulteriore bisogno, però dopo l'accordo del mese scorso, perché il 19 giugno è arrivato dopo che 39 volte era stato sostenuto che si era in procinto di arrivare ad una tregua. Sembrava esserci arrivati, la finestra temporale, questa tregua, era 60 giorni e abbiamo visto nei giorni scorsi un incremento dei traffici da Ormuz in maniera abbastanza significativa, non certo il ritorno ai traffici pre-scoppio della guerra, ma abbiamo incominciato a vedere 30-35 navi al giorno che passavano rispetto alle 120 che ne passavano prima della guerra. E queste navi erano tendenzialmente destinate al trasporto di petrolio e di gas verso l'India e la Cina. Gli attacchi di questi ultimi due giorni da parte degli iraniani hanno un elemento che va evidenziato: hanno attaccato prevalentemente navi riferite all'interesse degli Emirati Arabi e in piccola parte del Qatar. Quindi a voler segnare il territorio in maniera ancora più pesante di quanto non avessero fatto prima, perché il Qatar si era fatta parte diligente nel cercare di mediare tra Stati Uniti ed Iran, ma gli Emirati sono quelli che forse, pur avendo subito più di altri gli effetti della guerra, stanno cercando di adottare delle azioni per in qualche modo depotenziare il peso dell'Iran, e gli attacchi degli ultimi tre giorni sembrano essere estremamente mirati da questo punto di vista.
1: Bruno Dardani, una informazione: si parla adesso degli interessi personali di Trump e della famiglia. Da questo blocco Trump e i suoi ricevono o possono ricevere un vantaggio economico di natura personale?
13: Sì, io sono un po' restio a parlare di queste cose, nel senso che in tutte le guerre c'è sempre qualcuno che ha dei vantaggi di natura personale, anche nella Seconda Guerra Mondiale.
1: Ma poi alla resa del presidente degli Stati Uniti.
13: No, ma anche a livello di leader sia del mondo occidentale sia del mondo non occidentale, c'è sempre qualcuno che i soldi in banca, in paesi che li accettavano, se li è sempre fatti. Volevo rientrare, se mi permetti, sul tema che ha trattato Gian Enzo Ducci. È chiaro che questa sparata di Trump, intanto io parto dal concetto, sono un po' contrario a semplificare Trump è un pazzo, Trump è un cretino, no? Che questa è un po' la vulgata totale. Ricordiamo quanto era il valore a barile del petrolio che la Cina importava dall'Iran prima del conflitto Stati Uniti, Israele e Iran, era dai 7 ai 9 dollari a barile. Oggi la Cina si trova a confrontarsi con un problema serio, perché la parte più consistente dei suoi approvvigionamenti di energia arriva dal petrolio iraniano e comunque dal Golfo Persico. Quindi se uno cala questa ennesima sparata, usiamo il termine che avete usato prima, di Trump negli equilibri internazionali, allora le considerazioni sono un po' più ampie. Non dimentichiamo che stamattina un portavoce degli Emirati Arabi ha detto, dato che sono arrivate in casa due navi petroliere degli Emirati colpite dagli iraniani, e nella notte c'è stato un attacco di missilistico Houthi sull'Arabia Saudita. Allora, è in atto indubbiamente un'estensione del conflitto, e gli Emirati ha detto: per la prima volta noi abbiamo il pieno diritto di rispondere. Questo segna una svolta molto netta. Se uno conosce un pochino la situazione anche del rapporto fra mondo sciita e mondo sunnita, è sul golfo persico.
0: È una polveriera. Ma perché per la prima volta? Anche prima avevano detto sono stati attaccati in linea teorica.
13: Sì, però una dichiarazione così esplicita: noi abbiamo pieno diritto di rispondere agli attacchi dell'Iran. Questa è la dichiarazione fatta dagli Emirati Arabi Uniti. Perché per la prima volta, intanto c'è stato un morto su una nave petroliera degli Emirati.
4: Se comprendiamo sì, anche quello di domenica. Una porta contenitori di Abu Dhabi, da Abu Dhabi noleggiata a Maersk, quindi di un altro emirato. Le due petroliere di oggi sono petroliere che fanno riferimento a Dubai, però quindi sempre emirati.
13: Esatto.
4: Che avevano avuto un altro morto, tra l'altro morto indiano. Sulla nave, le due navi di oggi ci sono 8 feriti, sono 6 indiani, 2 ucraini, e il decesso è di un marittimo indiano. Quindi stanno toccando anche paesi sensibili da questo punto di vista, ma soprattutto
0: anche l'India è un grande approvvigionatore di petrolio attraverso Hormuz.
4: L'India è dopo la Cina il principale importatore di petrolio iraniano anche, quindi non solo. Certo. E tra l'altro questo sta favorendo in maniera significativa l'export di greggio russo in questo momento, che ha ricominciato a provare in maniera molto spinta.
13: Il convitato di pietra è la flotta ombra russa in tutta questa vicenda. Però insomma ci sono alcune indicazioni, a parte che a me allarma sempre di più l'indicazione relativa al traffico di fertilizzanti dal Golfo, perché il rischio è avere la prossima stagione una stagione di starvation, cioè di fame vera in molti paesi africani, perché i raccolti stanno andando a farsi benedire senza i fertilizzanti che arrivavano dal Golfo. Quindi qui c'è un effetto domino che dà l'impressione di essere incontrollabile. Perché se poi, e questa dichiarazione di ieri sera, Yahya Sinwar, che è il portavoce ufficiale rimasto di Hamas, certo, evoca, dice facciamo la guerra nucleare, faccio un appello ai paesi islamici che hanno la bomba, tirino la bomba su Israele anche a costo di distruggere anche i palestinesi. Anche a costo di distruggere i palestinesi, ma così ci liberiamo una volta per tutte di Israele.
0: Ma al Pakistan no?
13: Certo. Quindi circoscrivere, io sono convinto che sia diventata una guerra di mare.
0: Ammesso che il Pakistan sia in grado però di colpire Israele, mi sembra difficile.
13: No, però sono tutti segnali che non di una situazione che sta andando molto rapidamente fuori controllo. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, no? C'è tutto un effetto reazioni a catena che si è innescato negli ultimi giorni, non casualmente quando invece doveva sfociare in una tregua.
0: Però
13: più o meno permanente.
0: Posso farmi una domanda di rimente, non so, forse entrambi, ma la domanda è: siccome questo, calcolavo, è il quarto riattacco annunciato dopo una tregua annunciata e celebrata da Trump, ci sono delle novità, diciamo, di tipo militare, logistico, per cui l'America potrebbe ottenere ora il risultato che non è mai riuscita a ottenere negli ultimi mesi? Cioè c'è una soluzione che non sia boots on the ground che può consentire all'America con questi ultimi attacchi di riconquistare lo stretto, il controllo dello stretto?
4: A mio avviso no, anzi è l'Iran che in qualche modo ha fatto la gola a controllare lo stretto dopo essersi resa conto che effettivamente, dopo averlo minacciato per anni come potenziale arma di ultima istanza, ha verificato sul campo che è effettivamente in grado questa arma di utilizzarla, perché secondo me anche gli iraniani pensavano davvero di essere in grado di bloccare lo stretto di Hormuz, e invece oggi ne hanno avuto la prova e la dimostrazione.
0: Ma allora è puro suicidio quello di Trump, Giannenzo?
4: A mio avviso è un calcolo sbagliato, cioè Trump probabilmente dopo l'esperienza in Venezuela pensava di poter chiudere anche l'esperienza iraniana con tempistiche ben più rapide e con un atteggiamento simile a quello avvenuto, con un'operazione simile a quella avvenuta in Venezuela. In questo caso invece si è trovato di fronte a una popolazione che per certi versi si è compattata. Oggi la dissidenza interna in Iran è molto più debole rispetto al prima dell'inizio dello scontro. E non solo, l'Iran ha dimostrato di essere poco interessata agli aspetti economici di questo accordo, perché se uno va a leggere i 14 punti, l'Iran nel testo sviluppato dai collaboratori di Trump veniva ricoperto d'oro, perché venivano sbloccati i 100 miliardi di dollari che erano bloccati da anni di interessi iraniani in giro per il mondo, e veniva previsto un intervento di investimenti di 300 miliardi di dollari a carico dei paesi del Golfo e dei paesi occidentali. Quindi l'Iran, il tentativo che è stato fatto nell'accordo di febbraio era quello di comprarselo in maniera abbastanza evidente, ma nel far ripartire questa escalation, proprio utilizzando lo stretto di Hormuz come elemento pivotale dell'operazione, l'Iran ha dimostrato di essere più interessata agli aspetti di potenza rispetto a quelli economici. E questo per certi versi cambia la capacità di reazione da parte degli Stati Uniti, che hanno sempre utilizzato questo doppio binario, la minaccia delle armi e poi lo strumento del dollaro per cercare in qualche modo di comprarsi quei nemici che non riusciva a sconfiggere. Qui si trovano di fronte ad un impero, perché l'Iran è l'erede di uno dei grandi imperi della storia del mondo, che ha detto in qualche modo: noi non ci comprate, e noi abbiamo capito che siamo la vera potenza della regione. E da lì, secondo me, l'escalation nei confronti degli Emirati Arabi, che sono la potenza emergente da un punto di vista sia economico e potenzialmente militare, perché sono il paese che sta sostituendo l'Arabia Saudita nel rapporto preferenziale con gli Stati Uniti e l'Occidente, che in qualche modo hanno alzato la testa, che sono usciti dall'OPEC durante questa crisi, avendo quindi la possibilità di manovrare sul prezzo del petrolio e sul quantitativo di petrolio messo sul mercato in maniera molto più ampia rispetto al passato, e che sono stati in qualche modo in questo momento zittiti dagli iraniani, e da lì probabilmente la loro risposta oggi, e dice: noi siamo pronti a reagire anche da un punto di vista militare.
1: Bruno Dardane, siamo con i tempi strettissimi, ma ti faccio una domanda velocissima: come se ne esce? Quali sono le alternative a Hormuz, se si possono programmare?
13: Allora, alternative a Hormuz, quando mi parlano dei land bridge, passaggio nel deserto, un'alternativa vera a Hormuz dal punto di vista economico e commerciale non esiste. Però consentimi due battute, così entro in polemica con il mio amico Giannenzo. Allora, il Medio Oriente non è mai bianco e non è mai nero, dicono nei paesi arabi, è sempre grigio. E noi occidentali tendiamo a non capirlo, in primis gli americani, che hanno una logica calvinista di approccio anche a queste problematiche internazionali. Però due citazioni che vengono: molti giornali americani dicono la soluzione Iran si avrà solo dopo la finale dei campionati del mondo. Cosa significa? Perché il livello di alert dei servizi di intelligence americani in questo momento sui quattro stadi, sugli stadi dove si svolgeranno, anzi sono tre, perché le due semifinali e la finale, è parossistico. E parliamo di stadi con 100.000 persone dentro. Parliamo di un effetto torri gemelle moltiplicato a livello mondiale. Quindi il terrore degli attentati, quindi l'interesse teorico, questa è la battuta che fanno i giornalisti americani, del governo americano, è di tenere alta la tensione, ma non così alta prima che non si siano liberati di questa scomoda manifestazione sportiva internazionale. La seconda considerazione mi viene da un noto cabarettista e considera, consentitemi un momento di buttarla in cacciara, israeliano, peraltro molto presente in rete, adesso non ricordo il suo nome di battesimo, che ha detto, dice, gli iraniani hanno messo su una commissione speciale per cercare una task force di 20 persone per cercare le spie del Mossad presenti sul territorio iraniano, perché secondo un'ultima rilevazione recente sarebbero più di 500 uomini del Mossad presenti boot on the field. E il suo interlocutore risponde: sì, hanno fatto la prima riunione, si sono messi a parlare in israeliano perché 18 su 20 erano del Mossad. Allora, cosa stia succedendo all'interno? Cosa stia succedendo all'interno dell'Iran dal punto di vista se l'Iran è rafforzato, se è indebolito, se l'opposizione è più forte o meno? Lo sapremo solo fra 10 anni probabilmente.
1: E speriamo po' prima. E allora grazie a tutti, il tempo è finito, grazie a Gianenzo Ducci, grazie a Bruno Dardani, noi
0: un po' di pubblicità e
1: torniamo subito, prestissimo.
2: Tu che ascolti e dici, adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero, mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622, breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
14: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Sono le 2:30.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
16: Buongiorno a tutti. La mia opinione personale da ignorante in materia di ordigni, però io penso una cosa, solo un imbecille potrebbe usare in una situazione del genere l'innesco a miccia, perché se ti passa davanti qualcuno in quel momento lì o che si avvicina a qualcuno dove c'è l'esplosivo, che devi per forza interrompere l'operazione, devi uscire dal tuo nascondiglio, andare a tagliare la miccia per interrompere la cosa, giusto? E quindi quale meglio di un telecomando a distanza, in modo che sei lì, vedi la situazione e al momento opportuno schiacci. Io non so chi tira fuori queste stronzate dell'innesco a miccia, ma è una cosa assurda da ignorante. Buongiorno a tutti, Renato.
1: E rieccoci, siamo qua in questa presa della Bastiglia del 2026. Luca Telese, Giuliano Guidabardi, continuiamo, caro Luca, a parlare della situazione internazionale, che evidentemente è una delle notizie, anzi è il topic, come dite voi bravi giornalisti, di oggi, e lo facciamo con uno dei più bravi analisti che possiamo avere qui all'attimo fuggente. È tornato a trovarci Andrea Nicastro, buongiorno e bentornato.
17: Buongiorno,
0: bentornato, buongiorno Andrea.
1: Luca, tutto tuo.
0: Dobbiamo sentire il parere anche di Andrea, anche se è una domanda che ci segue dall'inizio di questa puntata, però veramente Andrea Nicastro ha seguito da vicino tutti questi conflitti, quindi la domanda è: possibile che Trump si sia reinfilato per la quinta volta, anzi la quarta, in un tentativo di bloccare Hormuz senza stivali a terra, che presumibilmente non dovrebbe portarlo a controllare lo stretto? Cioè, forse ci sfugge qualcosa, qualche retroscena, qualche nuova arma, qualche nuova strategia, perché finora

0: trovato una strategia per bloccare migliaia di chilometri di costa iraniana, dove basta un drone passato di nascosto di notte, portato a piedi per scagliarlo contro una petroliera e quindi bloccare il Golfo. Beh, se ha queste armi straordinarie che cambieranno la questione, lo vedremo. Probabilmente no. Quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che...
1: Ma allora è un suicidio però. Cioè, se la risposta è che non c'è una nuova arma, una nuova strategia, è un suicidio.
0: Perché suicidio? A un certo punto Trump tornerà indietro e dirà, vabbè, non c'è nessuno che mi paga per i servizi straordinari delle mie armi bellissime, e allora io non faccio più gratis il lavoro di liberare il Golfo, tenetevelo voi, oppure gli iraniani, visto che stanno continuando peraltro ufficialmente o per vie segrete le trattative, non hanno interrotto completamente il dialogo, gli iraniani si sono piegati e hanno deciso che accettano le condizioni, ma Trump aveva venduto la tregua come una sua vittoria ed era clamorosamente una disfatta. Aveva accettato delle condizioni ma che nessun presidente americano avrebbe mai accettato prima di lui, di pagare gli iraniani per i danni di guerra, di restituire i soldi congelati, di riaprire il commercio. Cioè, Trump veramente naviga a vista, sembra dominato dal suo ego, dalla sua impulsività, dalla sua ignoranza, e il sistema militare americano fa quel che può, obbedisce al comandante in capo.
2: Obbedisce al comandante in capo, però bisogna anche comprendere, e noi cerchiamo di tornarci sempre, che cosa stia succedendo anche all'interno dei meccanismi dei paesi del Golfo. Ora lo scollamento tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita è ancora più evidente. Peraltro, notizia che in pochissimi hanno dato, ieri c'è stato un attacco molto forte dell'Arabia Saudita contro le postazioni dello Yemen, le postazioni sciite dello Yemen.
0: Sì, la mossa di Trump, però soprattutto diciamo la richiesta veramente senza precedenti da parte della potenza del libero scambio, la potenza capitalistica che ha fatto dei commerci e della libertà dei commerci una bandiera. Bene, che gli Stati Uniti dicano, noi chiediamo, Stati Uniti, il presidente americano dica in un post che noi chiediamo il 20% del valore delle merci trasportate, ma neanche i briganti di passo chiedono il 20%. Bene, allora questa richiesta allucinante fa pensare ma di più, è una roba che distrugge il commercio, cioè il suo tipo, i suoi dazi dal 60%. Vabbè, comunque questa richiesta incredibile fa capire ai paesi del Golfo che l'era della protezione americana è finita. Non basta vendere petrolio e comprare armi per poter avere una sviluppo, il progetto 2030 di Bin Salman, la trasformazione delle economie da petrolifere a economie di servizio, cioè tutto un processo economico epocale che a causa della decisione di Trump di andare in guerra con l'Iran si è bloccato da mesi con dei costi per le economie petrolifere enormi. Bene, e questi hanno capito che devono fare qualcosa di diverso. Tra le opzioni che hanno sul tavolo, attenzione, c'è la pacificazione e la normalizzazione dei rapporti con l'Iran. Gli stati petroliferi è molto più conveniente mettersi d'accordo che l'Iran, che a sua volta deve esportare petrolio, che non mettersi a combatterlo. Perché, come dicono sempre i vicini di paesi un po' scomodi, noi

0: la geografia dice che noi abbiamo questo vicino e dobbiamo farci i conti, non possiamo sceglierci i vicini che abbiamo e quindi il risultato, dobbiamo riuscire ad andare d'accordo.
1: Il risultato che Trump ottiene però è che le quotazioni del greggio salgono e che lui detiene, diciamo così, il monopolio di tutto il petrolio che circola, della maggioranza del petrolio che circola nel mondo fuori da Hormuz.
0: Sì, questo è vero, però abbiamo visto già nelle passate fiammate di prezzi petroliferi che in politica interna questo meccanismo non funziona, perché i produttori americani, essendo un sistema capitalistico libero, vendono il loro petrolio al prezzo più conveniente sul mercato e quindi aumenta il prezzo alla pompa anche in America. Non serve che si estrae petrolio in America, il petrolio si vende al miglior prezzo possibile e quindi, nonostante sia petrolio americano, costa di più anche per gli americani. Con le elezioni di midterm a novembre dietro l'angolo, ormai è una cosa che Trump probabilmente non potrà sostenere a lungo. È per questo che io penso sia soltanto una ulteriore fiammata di una, come dire, una strategia senza senso.
2: C'è qualcuno che vede invece una strategia con un po' di senso, ne abbiamo appena parlato con Bruno Dardani, che dice ad esempio non pensate che sia un'azione che non ha un effetto, perché in realtà da quando è cominciata questa operazione il principale competitor di Trump, cioè la Cina, riceve molto meno petrolio e quello che riceve è passato da 7-9 dollari al barile a 80.
0: Sì, è vero, però c'erano state delle indagini per cui proprio appunto nella crisi passata, questo è sicuramente parte dell'equazione che va tenuta in considerazione, però il prezzo immediato per indebolire in modo strutturale l'afflusso energetico alla Cina è veramente enorme, tanto più che la Cina ha dimostrato in questi mesi di crisi petrolifera di avere un sistema di approvvigionamento basato in gran parte anche sulle energie rinnovabili e una dipendenza dal petrolio inferiore ad altri paesi, ad esempio l'Italia, che ha permesso di continuare a aumentare il proprio export. Il problema di affrontare la Cina non passa da Hormuz in questo caso, secondo me.
2: Anche se anche la Russia ha visto notevolmente incrementate le sue esportazioni di carburanti e di energia verso la Cina e l'India.
0: La Russia ha un altro enorme problema, che è quello della offensiva ucraina in profondità.
1: Tutte le raffinerie, esatto, colpite, tutte.
0: Esatto, cioè in Russia ci sono intere province, intere regioni grandi, tre volte l'Italia, dove c'è penuria, c'è la benzina è stata razionata, cioè un grandissimo produttore di petrolio che non riesce ad accedere alle sue stesse risorse, e questo perché in questo caso l'offensiva ucraina ha un senso. Poi può non essere strategicamente la scelta migliore, si può arrivare a sfiorare la reazione nucleare russa, si può innescare un'ulteriore escalation di guerra, come si vede con l'uso massiccio di missili che sta facendo la Russia negli attacchi notturni, che però a loro volta implicano il fatto che sono estremamente costosi, quindi diventano un fardello enorme per l'economia russa già in difficoltà. Tutto questo si può discutere, ma l'efficacia tattica dei droni ucraini è indubitabile.
2: Abbiamo visto che fine hanno fatto i tappi e i coperchi delle raffinerie di Mosca, quindi davvero indubitabile. Grazie Andrea Nicastro, grazie per essere stato con
1: grazie
2: noi.
1: Grazie Andrea, davvero.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E adesso l'unico posto dove non si pagherà mai il pizzo per passare dal oblast di Saxa Rubra a quello dell'Abaro è rappresentato.
2: Io non ci giurerei su questo,
1: da Alberto Fazzolo. Beh, in Rubli.
2: Non ci giurerei. Secondo me il Deuzza ad Alberto, adesso che ha sentito il suo amico Donald che mette il 20%, ha detto: noi facciamo il 18% e vedi che li freghiamo.
3: Beh, pure 19,50. Buongiorno a tutti. Tiriamo un po' sul prezzo.
2: Buongiorno. Allora Alberto, torniamo su quello che tu ieri hai in maniera profetica, spero che sia solo una profezia e non una decisione concordata, ci hai rivelato ieri, e cioè che l'Arabia Saudita avrebbe presto attaccato lo Yemen. Cosa che è successo?
3: Beh, non era una profezia, era semplicemente un'osservazione di quello che stava succedendo. Da dopo la fine dei funerali di Khamenei è aumentata la tensione, ma in realtà a tre sullo Yemen: da un lato ci sta il fronte con i sauditi e dall'altro quello con gli Emirati, e l'Iran ha cercato anche un po' di sollecitare l'emergere delle contraddizioni tra l'Arabia Saudita e gli Emirati. Magari non gli è riuscito troppo, però era inevitabile comunque che in una maniera o nell'altra si andasse verso l'escalation. Adesso c'è uno scontro che riguarda prevalentemente gli aeroporti civili, sono stati appunto ieri colpiti dai sauditi quelli yemeniti, e oggi lo Yemen, questa notte lo Yemen ha risposto attaccando alcuni aeroporti sauditi. Ma
1: perché? Sì. Perché? Qual è il vero retroscena di questa mossa? È una semplice sanzione, diciamo, colpisco un'infrastruttura o c'è un obiettivo?
3: C'erano degli obiettivi militari molto precisi su alcuni voli che dovevano arrivare dall'Iran allo Yemen, che trasportavano i pellegrini, i vertici del governo yemenita che erano stati appunto al funerale di Khamenei, e hanno infatti i sauditi hanno dirottato alcuni aerei e li hanno fatti atterrare sul proprio territorio, li hanno intercettati con dei caccia e li hanno costretti ad atterrare, però non hanno trovato a bordo le persone che cercavano, quindi le informazioni sono state sbagliate. Da lì è partita
1: clamoroso, era un tentativo di mega sequestro.
3: Sì, intanto oramai è diventata questa la cifra internazionale, penso che dopo Maduro sia un po' legittimo per tutti cercare di sequestrare i vertici dei governi altrui. Fortunatamente questa volta non è andata a segno l'operazione, anche se secondo me lo Yemen rispetto al Venezuela ha molta più capacità di sostituire i propri vertici, in realtà questo vale un po' per tutti i paesi islamici e per quelli sciiti ancora di più, e quindi appunto scambi di attacchi sugli aeroporti, ma non è questa la partita che può interessare tanto a livello internazionale, perché sappiamo tutti benissimo che se ci dovesse essere l'escalation lì il blocco sarebbe marittimo su Bab el-Mandeb e quindi ci sarebbe di nuovo una chiusura del Mar Rosso con le conseguenze su tutti i traffici commerciali che ben conosciamo, quindi non sarebbe più il problema dei 3 euro sul pacco che arriva dalla Cina, qui sarebbe che il pacco proprio non arriva più.
2: E così perdiamo anche la tassa da 3 euro. Senti, che cosa succede invece dalle parti dell'Ucraina?
3: In questi giorni abbiamo testimoniato in maniera puntuale tutti gli attacchi su i fronti energetici, quindi è stata colpita sia da parte dei russi che da parte degli ucraini, e tutta la rete logistica di raffinazione e distribuzione dei carburanti, sono state colpite petroliere da una parte e dall'altra, anche ieri sia i russi che gli ucraini hanno colpito le petroliere, però adesso c'è una nuova pagina da guardare con apprensione, che è un qualcosa pure un po' ricorrente, come ricorderanno i nostri ascoltatori, tutte le estati si apre un nuovo fronte, ed è stato aperto proprio ieri con attacchi reciproci da tutte e due le parti, quindi sia ucraini che russi hanno colpito vicendevolmente i silos di stoccaggio dei cereali, perché in questo momento si sta concludendo, comunque sta andando avanti la raccolta dei cereali che quindi devono essere esportati, e c'è interesse da una parte e dall'altra a cercare di bloccare l'esportazione dell'altro, perché questo arreca un gravissimo danno economico alla controparte, però questo è un problema che non riguarda soltanto l'energia, non riguarda il fatto che le automobili si possono fermare in Europa e allora ci importa il giusto, qui c'è un problema che comunque c'è gente che per sopravvivere ha bisogno di mangiarsela quella roba, e quindi si pone un problema di carattere un po' più elevato su cui la comunità internazionale penso che debba intervenire per trovare una sorta di accordo sul grano come quello che è stato trovato negli anni scorsi, però al momento nessuno se la sente di indire il tavolo di negoziato, memori probabilmente di quei fallimenti che sono stati negoziati sull'Iran.
2: Certo, e di come i tavoli vengono fatti brillare, esattamente come è successo proprio poche ore fa al complesso di Salavat, l'ultimo grande produttore di benzina in Russia, che non era stato colpito dalle forze ucraine e che, pur essendo a 1500 km di distanza, è stato fatto saltare proprio da quei flamingo che non erano efficaci.
3: Colpire una raffineria isolata in mezzo alla campagna non è un obiettivo così difficile. Il problema è quando bisogna andare contro dei posti difesi dalla contraerea. La Russia ovviamente è il paese più grande del mondo, è penetrabile in ogni modo, non è che la possono difendere tutta, quindi obiettivi come quelli sono facilmente abbordabili. E questo non vuol dire che non gli stiano facendo male, la Russia è in enorme difficoltà, stanno valutando adesso un piano straordinario per cercare di portare carburante in Crimea. La Crimea in quasi tutti i fine settimana non distribuisce benzina, carburante ai civili, lo usa soltanto per scopi istituzionali, quindi una situazione davvero critica. E quindi non nego che l'Ucraina gli stia facendo male, però attenzione, perché sulla questione dei cereali la partita è un po' più importante.
2: Parità davvero molto, molto importante. Il Senato americano viene sollecitato ad approvare il disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia in onore al senatore Graham, il grande consigliere di politica estera di Donald Trump, che è morto dopo una brevissima malattia un paio di giorni fa. Il fatto che ci siano nuove sanzioni contro la Russia da parte degli Stati Uniti risponde a un'esigenza concreta di limitare la Russia o un'esigenza di dare in pasto all'opinione pubblica qualcosa?
3: Secondo me si vuole portare a casa qualche risultato, e questo potrebbe essere un risultato facile. Si cerca anche di sicuramente legare al nome di Graham, perché lui era un grande amico personale di Zelensky ed è morto sì dopo una breve malattia, ma è morto pure dopo una breve visita a Kiev. Infatti è appena tornato da una visita delle fabbriche di droni in Ucraina. No, non c'è nessun complotto. No, che era
2: cosa stiamo insinuando?
3: No, non lo sto insinuando, assolutamente no, non è quello che si potrebbe immaginare, assolutamente no, è stato un puro caso, era una persona anziana, in realtà neanche troppo anziana, 71 anni, però era una persona che chiedeva molto al suo fisico, era andato a fare questo tour estenuante in Ucraina e ci è rimasto. Ed era lui una persona, quello che probabilmente era il falco più determinato dell'amministrazione statunitense nel cercare di imporre sanzioni alla Russia, cercare di imporre di ogni tipo tutti quelli che sostenevano la Russia. Adesso si è spuntata una lancia dell'amministrazione statunitense, io non so dire se sia così, e il fatto che ci siano un qualcosa dedicato a lui non significa necessariamente che sia un qualcosa di determinante, perché io sono dell'idea che Trump sia in grandissimo affanno e che si muova in maniera un po' scoordinata e scriteriata. Infatti tu quando domandavi prima all'inizio del tuo intervento in trasmissione chi era che sosteneva Trump, ti dico caro io, perché se io ho visto chiarissimamente che Trump sarebbe riuscito a fare dei danni all'amministrazione statunitense che nessun altro paese, organizzazione, movimento intellettuale sarebbe riuscito a fare, e i fatti di questi giorni lo dimostrano. Il disastro di Trump è sotto gli occhi di tutti, e quindi io penso che debba stare davvero davvero attento alla sua incolumità. Questo sì che è un qualcosa di serio, e se l'attacco dovesse arrivare non sarebbe mai da parte dell'Iran, ma sarebbe da qualcuno interno estremamente scontento di quello che sta facendo.
2: Ma io non so come faccia tu a saperlo, soprattutto come faccia ad escludere che l'Iran abbia lo stesso interesse, visto e considerato l'ultima fatwa lanciata dall'Ayatollah figlio Mujtaba Khamenei.
3: Però, ha lo stesso interesse, lo ma sai, non ha le stesse capacità.
2: Se tu lo sai, evidentemente sai perché lo sai, e sappiamo anche per quale motivo non ci potrai rivelare le tue fonti, esattamente come si lamenta Ranucci per gli altri colleghi. Caro Luca, siamo arrivati anche oggi all'ora X, all'ora fatale.
1: Eccoci, allora la morale della puntata quale stavolta?
2: Oggi dobbiamo davvero dedicarla alla rivoluzione francese e a chi in quel mito vive, perché diceva il grande drammaturgo tedesco Georg Büchner che la rivoluzione è sempre come Saturno, perché sempre divora i suoi figli.
1: Bene, ma non divoriamo noi stessi e torniamo domani con tutta la banda. Continuate a sentire la programmazione del giornale radio. Ciao, a domani.
2: Ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Superare la frontiera dello spazio,
2: esplorare i misteri dell'universo,
1: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
2: e delle nuove tecnologie.
1: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
3: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2 e 59 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Puntata 211 della nostra Italia No Limits. Pronti a intervenire, pronti ad ascoltare, pronti a partecipare attraverso il 334 11 11 622. Prima parte, il conflitto Iran-Stati Uniti, poi il Consiglio dei Ministri col decreto Maranza, il clima e ovviamente del Movimento 5 Stelle. Insomma, una puntata ricchissima. Sì, ma tra poco.

0: Allora, puntata 211 della nostra Italia No Limits, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1. E sempre come punto di riferimento il sito giornaleradio.fm, www.giornaleradio.fm, per ascoltare la radio, per sentire i vostri programmi preferiti, per interagire, perché vi ricordo che ieri è partita anche una nuova iniziativa sul sito Giornale Radio. Ogni due giorni lanceremo un grande tema di discussione e il dibattito continuerà proprio sul nostro sito. A Italia No Limits torniamo ad aprire con l'Iran, perché nelle ultime ore è proseguita e si è intensificata l'escalation militare tra Teheran e Washington, con una nuova ondata di raid statunitensi e la risposta italiana contro interessi americani e nel Golfo Persico. Il rischio di un allargamento del conflitto resta elevato, mentre gli sforzi diplomatici per ripristinare una tregua appaiono, almeno per ora, in forte difficoltà. Il confronto tra Stati Uniti e Iran sta riprecipitando verso una guerra aperta. Secondo voi, Trump, con il suo dazio del 20% le navi scortate dalla Marina USA, sta difendendo la libertà di navigazione o sta ritrascinando il mondo in un conflitto sempre più pericoloso? Il blocco navale americano può costringere Teheran a trattare, oppure renderà inevitabile una risposta ancora più dura dell'Iran? E poi, se la crisi facesse aumentare ancora benzina, bollette e costo della vita, sareste comunque favorevoli alla linea dura contro Teheran? Secondo voi l'Europa, in particolare l'Italia, dovrebbe sostenere apertamente gli Stati Uniti, mantenersi fuori dal conflitto o iniziare a far sentire la sua voce per chiedere a Trump di fermarsi dopo il fallimento della tregua? Credete che esista ancora una soluzione diplomatica? Ormai tutto è destinato a far parlare solo e soltanto le armi. Tra poco sentiamo i nostri esperti, ma partiamo con la scheda di Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone.
1: Nelle ultime 24 ore il confronto tra Stati Uniti e Iran è tornato a infuocare il Medio Oriente, riaccendendo il rischio della guerra aperta. La svolta è arrivata nella notte. Intorno alla mezzanotte e mezza italiana di lunedì, Donald Trump ha annunciato la ripresa della linea dura. Gli Stati Uniti hanno reintrodotto il blocco navale contro l'Iran e promettono di mantenere aperto lo stretto con o senza Teheran. Il presidente statunitense annuncia anche una tariffa del 20% sulle merci trasportate sotto protezione navale statunitense. La risposta iraniana arriva nelle ore successive. Teheran lancia missili balistici contro una base militare statunitense in Giordania e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz, il corridoio marittimo attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mondiale. Washington reagisce con la terza notte consecutiva dei bombardamenti. Le operazioni durano circa 5 ore e colpiscono installazioni militari, batterie missilistiche, difese costiere e infrastrutture dei Pasdaran nell'area dello stretto, con l'obiettivo dichiarato di ridurre la capacità iraniana di minacciare la navigazione commerciale. Contemporaneamente si aggrava la situazione in mare. Due petroliere degli Emirati Arabi Uniti vengono colpite da missili iraniani. Un membro dell'equipaggio perde la vita e altri 8 rimangono feriti. L'episodio alimenta il timore di un blocco dei traffici energetici nel Golfo. Proprio a questo proposito, per le 22 italiane è previsto inoltre l'avvio operativo del blocco navale statunitense annunciato da Trump, destinato a impedire il traffico marittimo iraniano e ad aumentare ulteriormente la pressione su Teheran. E le conseguenze si vedono già sui mercati. Il Brent è risalito sopra gli $86 al barile, mentre il numero di petroliere in transito nello stretto è sceso ai minimi degli ultimi due mesi. Intanto, il memorandum di de-escalation firmato il 17 giugno appare ormai di fatto svuotato.
0: E allora, tra poco, con i nostri ospiti, restate qui.

0: Buonasera al collega del Manifesto Alberto Negri, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, che dire sulla situazione del conflitto, ancor più caotica di quello che potremmo immaginare?
1: Beh, è il caos che ha voluto, che ha fatto Trump già iniziando questa guerra il 28 febbraio insieme a Israele. Non si diceva già allora che si era infilato in una sorta di tunnel nello stretto di Hormuz, e ancora in quel tunnel è rimasto, al punto che ormai non si capisce più dove inizia la vera guerra e dove comincia la propaganda, o forse l'una e l'altra si auto alimentano, no? Al punto che oggi Trump fa il pasdaran, cioè ha deciso che secondo lui è diventato il nuovo guardiano del Golfo e che quindi pretenderà dalle monarchie del Golfo anche lui il 20% sul passaggio delle navi. Addirittura il ministro degli esteri iraniano lo ha anche un po' scherzato dicendo: guardate, noi siamo meno esosi del presidente americano.
0: Ecco, ma comportamento razionale o comportamento da pazzo? Cosa c'è dietro queste dichiarazioni di Trump, che ormai anche per chi le sente, visto che sono contraddittorie, minacciose, poi rassicuranti, poi di nuovo minacciose, poi di nuovo contraddittorie, ecco, lasciano un po' il tempo che trovano.
1: Ma Trump è un balordo, mi sembra avere abbastanza chiaro, no? È uno psicopatico, un balordo, è uno che è entrato alla Casa Bianca e ha detto: farò finire tutte le guerre in men che non si dica, e siamo ancora lì. Non solo non le ha fatte finire quelle che c'erano già, ma ne è iniziata una pure lui, cioè quella contro l'Iran, senza sapere dove andare a parare. Ormai siamo anche a livelli, come dire, anche un po', io dire, paradossali. Vedete, c'è questa vicenda di Ahmadinejad, voi no, probabilmente non sapete manco chi è l'ex presidente iraniano, io ho avuto l'avventura di incontrarlo due volte e di andare persino a casa sua.
0: Bene,
1: il presidente, certo, beh, ma signori, io sono 45 anni che mi occupo di Medio Oriente, quindi i personaggi li conosco, no? E certo, vi posso garantire che dopo che ha finito di fare il presidente, Ahmadinejad era considerato una marionetta, un pagliaccio, lui forse il peggior presidente, il peggior leader iraniano che c'è stato negli ultimi 50 anni, ci ha compreso, cioè un incapace e inaffidabile, non era in grado neanche di mobilitare tre pasdaran. Ahmadinejad non contava assolutamente niente nel panorama politico iraniano. Però c'è questa storia che viene amplificata, per cosa? Per giustificare quella che è stata la più grande fregatura che Netanyahu ha dato a Trump. Ricordatevelo, no? Gli aveva promesso che avrebbe abbattuto il regime iraniano, no? Quindi ha tirato fuori la storia di Ahmadinejad, la storia dei curdi. Ma la sapete com'è andata la storia dei curdi?
0: Come è andata?
1: Avete visti, no? L'avete visti, no? Gli inviati che ogni tanto andavano su sulle montagne a vedere quattro peshmerga col fucile in mano che dicevano di combattere quei pasdaran, che peraltro con Qassem Soleimani li avevano salvati dall'ISIS. Sapete come è andata a finire? Sono entrati dentro dei concessionari della Toyota di Erbil, hanno comprato 50 Toyota di Erbil e poi sono spariti con i soldi degli israeliani e degli americani. Questa è la storia, signori. E io mi domando come ancora oggi si credano a storie di propaganda di questo genere. Ma perché? Perché sono evidentemente il segnale di una grande difficoltà di come venire fuori da questa situazione in cui Trump si è cacciato senza sapere assolutamente come venirne fuori, dando retta al suo amico e alleato Benjamin Netanyahu.
0: Quindi stiamo di fronte a una grande messa in scena dove il burattinaio è Netanyahu, secondo la tua analisi, e il burattino è Trump, un burattino incapace di intendere, di volere, e che pensa solo forse all'arricchimento personale. Può essere questa un punto di lettura della vicenda?
1: Signor, signori, la mia opinione è secondarissima, secondaria. Guardiamo cosa succede sui mercati. Cosa fa il prezzo del petrolio? Aumenta o diminuisce? Aumenta. Cosa fa il prezzo del gas? Aumenta o diminuisce? Aumenta. Cosa fanno i prezzi delle materie prime? Aumentano o diminuiscono? Aumentano. Sapete cosa significa per questo disgraziato paese dal nome Italia? Che quest'anno l'Italia aveva un 0,5%, 0,6% di tasso di crescita. Se continua in questo modo, alla fine dell'anno sarà lo zero. Questo significano le mosse di Trump. Che poi lui si arricchisca, lo sappiamo tutti che lui si arricchisca, non c'è dubbio, però sta impoverendo l'Italia, l'Europa e tutto il resto del mondo.
0: E quindi vittime noi di un disegno e gli corriamo dietro,
1: noi non siamo
0: dato la strada
1: vittime.
0: Già segnata. No, complici.
1: Noi siamo complici, perché anche l'ultima riunione che c'è stata della NATO, a parte i precedenti, non c'è stato nessuno che si è alzato e ha detto: senti un po', ma tu sei un balordo, perché bisognava dirglielo in faccia. Tu sei ficcato in una guerra da dove non usciamo, che è quella del Golfo. C'abbiamo già quella in Europa con l'Ucraina e ci hai ficcato pure in quella del Golfo. E adesso pretendi anche dei soldi per smezzare i costi della NATO. Forse su questo non è del tutto torto, però su una cosa certamente hai sbagliato tutto. Su questa storia dell'Iran ci hai infilato in una crisi europea e mondiale di cui non si vede la fine. Trova una soluzione. Questo
0: bisogna avere coraggio, per dirglielo, dai.
1: Bisogna avere coraggio. Sapete che cosa c'è? Non solo qui non abbiamo coraggio, ma qui continuiamo a leccare i piedi. Guardate cosa è successo adesso con questa storia, questa baracconata dell'anti-antifascismo e del comunismo organizzata da Marco Rubio, una baracconata. Marco Rubio, secondo voi, ha come dire lo spessore ideologico e politico per convocarvi a parlare di ideologie del Novecento da liquidare? No, non mi sembra proprio il caso. Non solo, ma si dà il caso, tra l'altro, che l'Italia abbia una costituzione antifascista e noi invece ci mandiamo un sottosegretario invece di mandarci un maggiordomo, perché questo avremmo dovuto mandare noi da Marco Rubio, un maggiordomo, non un sottosegretario, almeno che non travestiamo i sottosegretari da maggiordomi.
0: Beh, insomma, mi sembra un pensiero molto chiaro e ti ringrazio come sempre. Grazie Alberto Negri,
1: buonasera,
0: giornalista e manifesto. Grazie, sempre buona fortuna e naturalmente 334 11 11 622 per intervenire in diretta, linea alla regia e poi subito qui.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
5: Sono le 3 e 31 minuti.
6: Giornale Radio.
7: Meteo.
6: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Eccoci qua, tra poco parliamo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe approvare il decreto Maranza, il cosiddetto decreto Maranza, norme contro le baby gang, e insomma ne parliamo tra poco diffusamente.

0: Allora, il tema Maranza, il tema Baby Gang, il tema giovani violenti, e dovrebbe occuparsene proprio in questi minuti il Consiglio dei Ministri. Approfondiremo, vedremo, capiremo, sarà l'ennesimo decreto magari praticamente inutile, chi lo sa. Ne parliamo tra poco con i nostri ospiti, ma partiamo con la scheda di Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone.
1: È iniziato pochi minuti fa a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo diversi provvedimenti, slitta il disegno di legge concorrenza con le misure su carburanti e RC auto, e il dossier politicamente più rilevante rimane il rafforzamento del decreto sicurezza con un nuovo pacchetto di interventi contro il fenomeno dei cosiddetti Maranza. Maranza, un termine molto dibattuto, nato, secondo una delle ricostruzioni più diffuse, dalla crasi tra marocchino e zanza. Oggi viene spesso utilizzato per indicare gruppi di giovani spesso organizzati in baby gang, protagonisti di episodi di violenza urbana, rapine, aggressioni, risse, vandalismi e porto abusivo di armi da taglio. L'accelerazione del governo arriva dopo quanto accaduto la sera del 2 luglio nell'area del Colosseo a Roma. Un gruppo di circa 40 giovani, in larga parte di origine egiziana, si era radunato in largo Gaetano Agnesi per una festa improvvisata con petardi e fuochi d'artificio. All'intervento della polizia locale per interrompere il raduno e procedere ai controlli, gli agenti sono stati accerchiati e aggrediti con calci, pugni e lanci di oggetti. Alcuni partecipanti hanno anche danneggiato le auto di servizio. Il bilancio è stato di 2 agenti feriti. Nei giorni successivi il Viminale ha disposto un'operazione straordinaria nell'area. Oltre 350 persone identificate, 10 arresti e 9 denunce. Il 12 luglio il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha inoltre annunciato l'espulsione e il rimpatrio in Egitto di un 18enne coinvolto nell'aggressione ritenuto socialmente pericoloso. È questo l'episodio che ha spinto il governo ad accelerare sulle nuove strette. La principale novità all'esame del Consiglio dei Ministri riguarda il cosiddetto fermo preventivo. L'obiettivo è estendere anche alla polizia locale la facoltà di trattenere fino a 12 ore persone ritenute concretamente pericolose per l'ordine pubblico, senza attendere l'autorizzazione preventiva del giudice, con successiva comunicazione al pubblico ministero. Un potere che oggi è riservato alle sole forze di polizia statale. La misura si inserisce nel solco del decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio e poi convertito in legge. Il provvedimento aveva già introdotto una stretta sulle baby gang, reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi porta senza giustificato motivo coltelli con lama di almeno 8 cm, aggravante se il fatto avviene sui treni o sugli autobus, sanzioni da 500 a 3.000 euro per gli esercenti che vendono coltelli ai minori. Per le lame inferiori ai 5 cm restava invece la deroga introdotta durante l'esame parlamentare.
0: E allora saluto il direttore dell'unità Piero Sansonetti, bentornato Piero.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora andiamo in Consiglio dei Ministri per occuparci dei Maranza, come ci eravamo dati per il rave party.

0: e mille altre cose. Cosa ti aspetti? L'ennesimo decreto da campagna elettorale permanente?
1: Guarda, tu mi inviti abbastanza spesso a parlare qui in questa trasmissione, e tuttavia non sufficientemente spesso per tenere il ritmo dei decreti sicurezza, perché i decreti sicurezza sono superiori ai miei interventi, e in genere comunque almeno tutti i venerdì uno se ne fa. Non lo so, ma cosa mi devo aspettare? Non si era mai vista una cosa del genere. Cos'è il settimo questo? Nessuno sa più nemmeno che numero è di decreto sicurezza. Non si capisce qual è il problema. Dare anche ai vigili la possibilità di fermare preventivamente le persone che si ritengono sospette. Ma noi in Italia abbiamo 300.000 persone addette alle forze dell'ordine. Circa tre volte quelle che c'hanno i francesi, due volte quelle che c'hanno i tedeschi, ma non ci bastano. Evidentemente non è quello il problema. A quanto dobbiamo arrivare? 1 milione? Non è quello il problema, evidentemente, no? Bisognerà vedere come usare bene le forze di polizia che abbiamo, che sono tante e sufficienti e anche attrezzate, anche formate, e utilizzarle nella misura in cui si possono utilizzare. L'idea che si fanno i decreti tutte le settimane per dare l'impressione che il governo sia è un argomento difficile. Garantire la sicurezza non è facile. È difficile per tutti, tranne che per le dittature. E per le dittature è più facile, fanno leggi che non si può fare niente, che appena ti vedono e non ti piace, non gli piaci, ti mettono in prigione. Allora certo che controlli la sicurezza. Nella Russia di Stalin era sicurissima, sicurissima. Ma non è lì che vogliamo arrivare.
0: Perché lo fanno? Per vannacci, per i delusi, per... Perché?
1: Perché ovviamente la sensazione dell'insicurezza c'è. Il problema è complicatissimo, perché nessuno sa come può, in parte poi il problema è stato anche risolto, nel senso che le nostre città sono sempre più sicure, però c'è una forte percezione di insicurezza. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna fare le cose ragionevoli, che qualunque governo può fare. Nessun governo è in grado di abolire i delitti. Può essere di destra, di sinistra, di centro, vannacci, quello che vi pare. No, non è in grado, perché è impossibile. Li può ridurre, può trovare delle misure, ma non li può trasformare tutto in un... Ma è veramente una cosa ridicola fare 7 decreti di sicurezza. Cioè, dai l'impressione di non sapere cosa stai facendo, perché non l'hai fatto prima. L'impressione che dai è una pessima impressione. A me un po' mi viene da ridere quando ogni settimana mi dicono c'è un nuovo decreto sicurezza, mi viene da ridere. Poi non vedo cosa penso di risolvere. Sì, è proibito portare in giro coltelli con più di, mi pare, 12 centimetri di lama. È giusto, forse bisognava farlo anche prima. Non c'è quasi nessuna possibilità poi di scoprire davvero che c'è un coltello sotto il cappotto, no? Quindi dice è proibito, ma tanto non sono in grado di impedirlo. Quindi sono anche cose abbastanza inutili, perché è come quando fanno le leggi che dice adesso è proibito uccidere i gay, è proibito uccidere le donne. Era proibito pure prima, non è che prima era permesso. Sono sì forme di propaganda politica che io però non capisco, perché mi sembrano vuote. Mettiamoci in testa che la sicurezza è un problema che c'è, è complicato, è difficile da risolvere e va risolto tenendo conto che poi non si può ridurre la libertà delle persone, perché la libertà è un valore, un bene enorme in democrazia, e quindi si possono forse fare delle minuscole riduzioni, ma non delle grandi riduzioni, perché viviamo in una democrazia e siamo felici di vivere in una democrazia.
0: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.
1: Grazie a voi, ci vediamo al prossimo decreto, ma sarà fra un paio di giorni.
0: Al prossimo decreto, sì, 1 o 2 giorni, e c'è il prossimo decreto, feste permettendo, ferie permettendo, 334 11 11 622, per permettere alla vostra voce di andare in diretta. Tra poco torniamo.

0: Buonasera Davide Steccanella, avvocato penalista, bentornato a Italiano Limits.
1: Buonasera a voi e grazie dell'invito. Eccomi qua.
0: Ecco, invito a commentare, insomma, a commentare un nuovo decreto sicurezza. Che dire, uscirà tra poco dal Consiglio dei Ministri, l'ennesimo. A che serve tutta questa roba?
1: Niente, se vuole che rispondo, nel senso che io ho una certa età, ho 64 anni, ho vissuto a Milano piuttosto che in altri posti, anche in epoche, come dire, molto difficoltose. E voglio dire, non è che si facevano decreti di sicurezza ogni giorno. La situazione è questa, ma non è attraverso questi sistemi, secondo me, che si possono risolvere i problemi. Sono molto populisti, ma questa è una mia idea, mi chiamate e vi dico la mia. Però se vedete anche i numeri, non è che questo aumento vertiginoso di decreti di sicurezza abbia modificato le cose. È così, è per dare l'idea che ce ne occupiamo, ma secondo me sono un po' fini se stesse. Soprattutto non mi piacciono molto gli interventi preventivi, ecco, sinceramente. Vengono fatti ormai negli stadi, dovunque, e francamente la trovo una deriva un po' eccessiva. Ma è una mia opinione, ripeto, ci mancherebbe altro, legittimo credere il contrario.
0: A cosa sono serviti gli altri decreti sicurezza?
1: Cioè, l'errore, secondo me, a monte è pensare che la devianza o la delinquenza possa in qualche modo essere diminuita attraverso dei provvedimenti preventivi. Non è così, non è mai funzionato così, me lo diceva Cesare Beccaria nel 1700, non è che me lo invento io. Cioè, non è questo il metodo potrebbero essere altri, creare delle condizioni sociali differenti, cercare di, dove è possibile, intervenire, dove ci sono dei contrasti, dove ci sono delle situazioni di difficoltà, perché è chiaro che nascono lì. Cioè, io, Davide Steccanella, non compio atti di delinquenza, perché faccio una vita privilegiata, tutto sommato, e posso vivere socialmente con me e tanti altri. Cioè, finché ci sono delle situazioni socialmente difficili, inevitabilmente ci possono essere questi aspetti. Pensate ai ragazzi, anche ai ventenni che non hanno speranza, non hanno niente. Cioè, una volta c'era la droga, e no, non era certo meglio. Cioè, sono interventi strutturali, secondo me, che mancano. Invece questi sono dei palliativi. Vabbè, scrivi un decreto, capirai cosa ci vuole, inasprisci ancora di più le pene, aumenti i fermi preventivi, ma non risolvi una beata sverza, secondo me. Tanto è vero che, nonostante questo pullulare di decreti, lei ha visto diminuire il crimine, non mi pare. Quindi non è che lo dico
0: però,
1: io, lo
0: però
1: dico
0: ho visto incolpare i giudici per la troppa tolleranza, eccetera.
1: Questa è un'altra moda che purtroppo è, cioè, una volta, voglio dire, i provvedimenti giudiziari non si discutevano, si impugnavano se non li si teneva giusti, ma non è che ci si occupava sempre di questo. Adesso ormai l'opinione pubblica sempre commenta i provvedimenti giudiziari, l'ha visto anche nel caso Garlasco e in altre cose, senza avere gli strumenti del mestiere. Cioè, cosa vuol dire commentare un provvedimento? Per esempio, recentemente c'è stato quell'episodio di quella persona che è stata rilasciata e poi ha sfregiato una persona, ma quella non è che puoi incolpare il giudice, anche perché non puoi tenere in galera uno tutta la vita. Il 90% dei provvedimenti sono giusti, poi c'è quello sbagliato che porta delle conseguenze, allora subito si accusa la magistratura. Cioè, mi sembra un po' un tritume sentito risentito. Però, ripeto, evidentemente questo è un andazzo. Tenga anche conto che ho notato che ultimamente, ma da un po' di anni, è sempre poco quello che danno i giudici. 20 anni sono pochi, 30 anni sono pochi, dovrebbero dare l'ergastolo a tutti. È una forma di sfogo sociale, parliamoci chiaro. Cioè, non sono commenti, come dire, di tipo tecnico. La gente esasperata vuole tutti in galera, cioè, roba vecchia come il cucco, l'abbiamo già vista 100.000 volte, insomma. Però questa è la realtà.
0: grazie all'avvocato Davide Steccanella, grazie davvero,
1: grazie
0: alla prossima.
1: A voi, buona giornata.
0: E allora, dopo la canzone che ci serve per tirare un po' d'aria, per respirare un po' d'aria, andiamo a sentire i vostri messaggi.

0: E buonasera dottor Poletti, ho sentito l'intervento sia del direttore dell'unità che praticamente l'avvocato. Mi sembrano interventi privo di contenuti costruttivi, non hanno detto assolutamente nulla e si va a nascondere quello che è realmente il problema, che chi va a delinquere in questo modo rimane impunito. Da parte di chi? Chi non lo punisce? I giudici, i magistrati? Chi? Ecco, chi sa dovrebbe dire e parlare. Buona serata.
1: Sempre 334 11 11 622. Un messaggio arrivato al 334 11 11 622 che non condivido, ma leggo. Purtroppo le forze dell'ordine sono dipendenti pubblici, sappiamo quanto sia dannoso lo stipendio fisso inattaccabile per l'eternità per stimolare la produttività e l'impegno. Ripeto, leggo ma non lo condivido questo messaggio. Poi c'è il messaggio di Tamara da Fiumicino, una nostra ascoltatrice frequente, almeno mi sembra di averlo capito dal fatto che la leggo spesso. Buonasera, sono un insegnante, volevo semplicemente dire che questi fenomeni fenomeni sono quelli dei Maranza, per cui i giovani coi coltelli, per cui il Consiglio dei Ministri dovrebbe prendere dei provvedimenti questa sera, in questi minuti. Volevo semplicemente dire, scrive Tamara, che questi fenomeni non si governano con i decreti legge inasprendo le misure, si risolvono con l'educazione, con l'integrazione dolce, con l'accoglienza, con la scuola aperta per progetti di condivisione. Questi ragazzi sono solo frutto della emarginazione e del rifiuto. Questo è il parere di Tamara, ma tanti altri pareri andremo a sentire, tutto questo naturalmente con ordine e con rigore, come siamo noi qui a Giornale Radio. Sta per finire la prima delle tre ore di Italia No Limits. Restate qui, che avete da fare di altro se non ascoltarci. A tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 3:58.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: È iniziato alle 17.30 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo diversi provvedimenti, slitta il disegno di legge concorrenza con le misure su carburanti e RC auto e il dossier politicamente più rilevante rimane il rafforzamento del decreto sicurezza con un nuovo pacchetto di interventi contro il fenomeno dei cosiddetti maranza. Maranza, un termine molto dibattuto, nato, secondo una delle ricostruzioni più diffuse, dalla crasi tra marocchino e zanza. Oggi viene spesso utilizzato per indicare gruppi di giovani, spesso organizzati in baby gang, protagonisti di episodi di violenza urbana, rapine, aggressioni, risse, vandalismi e porto abusivo di armi da taglio. L'accelerazione del governo arriva dopo quanto accaduto la sera del 2 luglio nell'area del Colosseo a Roma. Un gruppo di circa 40 giovani, in larga parte di origine egiziana, si era radunato in largo Gaetana Agnesi per una festa improvvisata con petardi e fuochi d'artificio. All'intervento della polizia locale per interrompere il raduno e procedere ai controlli, gli agenti sono stati accerchiati e aggrediti con calci, pugni e lanci di oggetti. Alcuni partecipanti hanno anche danneggiato le auto di servizio. Il bilancio è stato di 2 agenti feriti. Nei giorni successivi il Viminale ha disposto un'operazione straordinaria nell'area. Oltre 350 persone identificate, 10 arresti e 9 denunce. Il 12 luglio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inoltre annunciato l'espulsione e il rimpatrio in Egitto di un 18enne coinvolto nell'aggressione ritenuto socialmente pericoloso. È questo l'episodio che ha spinto il governo ad accelerare sulle nuove strette. La principale novità all'esame del Consiglio dei Ministri riguarda il cosiddetto fermo preventivo. L'obiettivo è estendere anche alla polizia locale la facoltà di trattenere fino a 12 ore persone ritenute concretamente pericolose per l'ordine pubblico, senza attendere l'autorizzazione preventiva del giudice, con successiva comunicazione al pubblico ministero. Un potere che oggi è riservato alle sole forze di polizia statale. La misura si inserisce nel solco del decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio e poi convertito in legge. Il provvedimento aveva già introdotto una stretta sulle baby gang, reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi porta senza giustificato motivo coltelli con lama di almeno 8 cm, aggravante se il fatto avviene sui treni o sugli autobus, sanzioni da 500 a 3.000 euro per gli esercenti che vendono coltelli ai minori. Per le lame inferiori ai 5 cm restava invece la deroga introdotta durante l'esame parlamentare.

0: Più tardi parleremo anche di giustizia, perché il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi un pacchetto di 5 proposte di legge contro mafie e corruzioni, anche se vi devo dire che più di una conferenza sulla criminalità organizzata è stato un nuovo attacco frontale alla politica della giustizia con il governo Meloni. Giuseppe Conte, affiancato dagli ex magistrati antimafia Roberto Scarpinato e Federico Caffiero De Rao, ha chiesto di invertire la rotta rispetto alle riforme del ministro Nordio, rilanciando anche il ripristino del reato di abuso d'ufficio. Allora, i vostri messaggi, intanto c'è Salvatore che risponde a Tamara. Tamara dice: non si risolve niente con i decreti, serve l'integrazione dolce con l'accoglienza, con la scuola aperta per progetti di condivisione. Questi ragazzi sono solo frutto di emarginazione del rifiuto. E allora Salvatore scrive: di a Tamara che con la bontà non si risolve niente e l'educazione dovrebbe impartirla i genitori, ma oggi non è così. Mentre Andrea ci scrive, ascolta anche su Alexa. Certo, Andrea, chiedi di ascoltare Giornale Radio e ci sentirai anche su Alexa, o comunque fai riferimento al sito giornaleradio.fm, dove trovi tutto. Mentre il primo messaggio riferito alle forze dell'ordine era di Damiano, che ha scritto: purtroppo le forze dell'ordine sono dipendenti pubblici, sappiamo quanto sia dannoso lo stipendio fisso inattaccabile per l'eternità per stimolare la produttività e l'impegno. Io vi ho detto che questo messaggio proprio non lo condivido, ma voglio sentire Paolo Macchi, segretario del SIULP di Varese, che saluto. Buonasera Macchi.
1: Buonasera Roberto, buonasera. Beh, sarei
0: ma
1: di parte dire che non
0: una
1: condivido
0: roba
1: nemmeno
0: del genere.
1: No, non si può dire, perché lo dice chi non conosce quanto mazzo ci facciamo e quanto si arriva a rischiare per. È vero che si viene pagati poco, ma non si produce rispetto a quel poco che si viene pagati, ma molto di più. I miei colleghi stanno molte più delle ore dovute, come ho raccontato più volte, facendo anche molto più di quanto è dovuto per fingere che tutto funzioni, anche quando non è esattamente così. Quindi io cosa devo dirle? Ho sentito parlare anche di approccio di educazione dolce, vero? In un'altra telefonata. È difficile pensare di essere dolci con chi non soltanto delinque, pur essendo minorenne, ma della cultura maranza fa propria l'ostentazione del Marchi.
0: Ecco, Macchi, voi che avete a che fare ogni minuto con i cosiddetti maranza, spieghi come vi affrontano, spieghi che tipo di rispetto mostrano, se ne mostrano, ma non credo, nei confronti delle forze dell'ordine.
1: Ma nessuno, lei ha visto anche le ultime immagini quando bloccano le auto dei carabinieri fingendo di allacciarsi le scarpe per non farli passare, perché sanno quanto siamo rispettosi noi siamo una forza di polizia blanda alla quale non è permesso di usare la forza. La sfida all'autorità è il principale degli impegni di chi vuol fare il maranza, perché se non facesse così il gruppo, il branco non lo rispetterebbe. Quindi non basta quella cosa che può dar fastidio meno che di girare firmati con tutti questi marchi taroccati, però oltre a questo, oltre a nascondere il coltellino, e lo fanno un po' tutti imitando, scimmiottando un po' di maranza di importazione, c'è questa sfida continua all'autorità, che credo parta dai genitori, dal non ascoltare i genitori, poi da non ascoltare gli insegnanti e alla fine a sfidare le forze di polizia, cioè lo Stato, perché non è, Poletti, esattamente una sfida fra noi e loro, ma fra loro e chi rappresenta lo Stato che non rispettano, lo Stato che quando non viene rispettato deve tirare fuori le unghie e non lo sta facendo. Sono contento che nel Consiglio dei Ministri si parli e si stia decidendo di serrare le fila, ma non basta estendere alle polizie locali la facoltà del fermo preventivo, c'è molto di più da fare. Innanzitutto, secondo me, c'è da abbassare l'età imputabile, perché i ragazzini insegnano che già a 12 anni si può dare molto fastidio, si possono commettere reati importanti, quindi smettiamola di vederli come bambini, smettiamola di parlare di educazione blanda nelle scuole, perché l'approccio morbido e garantista è pericolosissimo, stiamo creando i delinquenti del futuro, gran parte di loro magari si redimerà durante la crescita, ma una buona parte di loro andrà a visitare le nostre carceri, che non sono esattamente posti per essere rieducati, se non università nuovamente di un crimine ancora più efferato e specifico e professionale. Mio papà mi dava due calci nel culo quando tornavo a casa tardi la sera, e se avessi messo un coltello in tasca avrei preso tante di quelle botte che me lo sarei dimenticato cosa fare. Invece è impossibile che nessun genitore veda il figlio firmato pur dandogli soltanto 10 euro al mese. È possibile che nessun genitore si accorga che il figlio gira con un coltello in tasca. È impossibile, Poletti. Vuol dire che c'è una sorta di menefreghismo, tanto se ne occuperà lo Stato. E ma quando ce ne occupiamo noi è troppo tardi e non abbiamo neanche le armi per farlo.
0: Intanto Tamara precisa, ovviamente non parlo di quando sono già diventati maranza, ma quando sono piccoli, invece di emarginarli, includerli subito in progetti scolastici nelle scuole con inclusione vera, non finta, ma per fare questo ci vogliono i soldi e nessun governo ce li ha mai messi.
1: È vero che nelle scuole bisogna andare, Poletti. Io ho promosso e fondato un'associazione che si chiama Lampi Blu. Andiamo nelle scuole a parlare ai ragazzi di legalità. Ma guardi che l'80% non ci ascolta. L'80% stanno chini sulla cartella dormendo e fregandosi di quello che stiamo dicendo. Si figuri se ascoltano l'insegnante, se non ascoltano dei poliziotti che vanno nelle classi a parlargli. Credo che ci sia già scappata di mano, non è che ci sta scappando, sia già scappata di mano. La minaccia del carcere non funziona più. Le persone che delinquono non hanno più paura, perché tanto sanno che non solo non finiranno mai in carcere, ma l'indomani si ripresenteranno davanti a noi e ancora più forti di prima. Quindi
0: Senta, macchine servono tutti questi decreti di sicurezza se poi non cambia mai niente? Cos'è che si inceppa nel meccanismo? Lo dica fuori dai denti.
1: Il meccanismo è blando, bisogna promettere il carcere, farlo fare anche ai ragazzini, bisogna dire ai genitori che dovranno sborsare tanti soldi per le cazzate che fanno i ragazzini. Se un ragazzino sfiora con il coltello un altro o una persona adulta, deve pagare il genitore. Solo a quel punto comincerà a guardare, secondo me, con cosa esce nel borsello il figlio, perché fin tanto che saprà esserlo non imputabile, ma anche io me ne fregherei, scusi. Se invece gli viene detto, guarda che la prima cazzata che fa, ti scannerò di soldi. E allora comincia a dire, se al genitore dice forse non posso farmi le vacanze quest'anno,
0: ma guardi,
1: per pagare le cazzate fatte dal figlio.
0: Da una generazione in cui i genitori, soldi o non soldi, tenevano all'educazione mia, della mia famiglia, e quindi anche a suon di legnate mi facevano capire quello che era giusto e quello che era sbagliato. I soldi, vabbè, se non c'è la testa dei genitori, i soldi.
1: Non posso dirlo, io amerei vedere un genitore che ammazza di legnate il figlio che ha fatto il cretino, ma non posso dirlo, vabbè, ormai l'ho detto, ma non posso che proporre che venga sanzionato economicamente. Ma se fosse il papà a dare due calci al posto giusto, magari ci pensa una volta in più, magari, ma non sono certo ormai, non più. Guardi che è molto grave la situazione. L'ho detto più volte nelle vostre interviste, i ragazzini all'udire della sirena non scappano, e questo è significativo del livello a cui siamo arrivati. Sentono le sirene, sentono le bitonali di polizia e carabinieri e dicono, vabbè dai, adesso facciamo mezz'ora a divertirci, prendiamo un po' per i fondelli questi, perché così funziona.
0: Mamma mia. Grazie a Paolo Macchi, segretario
1: del
0: SIULP di Varese.
1: Grazie per il tempo. Grazie a voi, buona
0: polizia. Grazie a voi, ma non sarà l'unico ospite. Forza anche voi, 334 11 11 622.

0: Ciao Roberto, sono Alberto Veduccio. Io volevo solamente dire una cosa innanzitutto, contrariamente a quanto sentito da alcuni ascoltatori, che i giudici, soprattutto del Tribunale Minorile di Milano, sono delle persone, anzi delle donne, perché sono la maggior parte sono donne fantastiche, di una preparazione eccellente, che danno l'anima per questo, su questo lavoro e per questi ragazzi. Perché non vengono carcerati e così via? Perché molte volte gli si dà delle possibilità, quelli che non le colgono queste possibilità non si può far nulla, però un ragazzo bisogna darle la possibilità di redimersi. E fenomeno Maranza, ragazzi, non è che non è risolvibile, è ciclico. Fino a poco fa parlavamo di ragazze rumene o zingari, come le volevamo chiamare, scusatemi, è una brutta parola, che scippavano. Adesso ci sono i Maranza, per chi non lo sa, i Maranza con il bottino lo vendono ai campi Rom, ai rumeni, quindi prima facevano i scip. Quindi questi fenomeni sono totalmente in trasformazione, e se non si conoscono bisognerebbe evitare di sparare stupidaggini. Una buona serata a tutti.
1: Buonasera, dottor Puletti, Angelo da Roma. Volevo rispondere alla signora che ha detto che questi soggetti, questi Maranza, bisogna trattarli con dolcezza. Beh, se li portasse a casa, sicuramente è di sinistra, se li portasse a casa sua, magari con dei fiori, gli facesse ascoltare della musica classica, gli facesse leggere qualche poesia di Prévert, insomma, se li portasse a casa sua, ci facesse vedere come li educa. Dai, buonasera, dottor Puletti.
2: Anna Rita Briganti, quante volte te l'hanno detto, collega giornalista, portali a casa tua, dovresti avere la casa stipata di ogni
3: genere. Sì, ma io lo farei. Io lo farei, anzi ti dico una cosa di cui non ho mai parlato. Io vorrei adottare da single, e ovviamente quando vai ad adottare o a chiedere in affido vai anche ad aiutare probabilmente ragazze e ragazzi o bambine e bambini in difficoltà. In Italia è difficilissimo, quindi non è che le persone non vogliano anche accoglierle in casa, ma se ti impediscono di adottare, per esempio di far studiare una ragazza o un ragazzo che sennò finisce in mezzo a una strada a fare reati, allora dobbiamo anche interrogarci su come aiutare noi che ce li vorremmo anche portare a casa letteralmente a farlo. Questo è un tema di cui non si parla mai, perché chi aiuta queste ragazze e questi ragazzi? Vengono giudicati solo, ma Trump non è un Maranza, o artisti all'inizio della loro carriera, pensavo prima Nato ai bordi di periferia cantata dal grande Eros, oggi Eros, l'Eros di allora sarebbe stato giudicato male perché veniva dalla periferia romana, no? da origini sicuramente più semplici rispetto alla fama mondiale che poi meritatamente ha conquistato. Vedete che anche un potenziale Maranza può diventare una star internazionale, ma se non diamo chance,
2: ecco,
3: non diamo possibilità.
2: A proposito di potenziali Maranza, se proprio vuoi portarti a casa qualcuno, c'è il nostro regista Lorenzo Cappadone, che è rimasto
3: Roberto,
2: senza casa a Milano.
3: Non fare il birichino.
2: È rimasto senza casa a Milano e mi finisce in mezzo a una strada.
3: E questo è gravissimo.
2: Capisci?
3: E questo rientra nel caro affitti di cui noi ci siamo occupati tante volte. Speriamo che il nuovo sindaco, la nuova giunta, si occupi concretamente di questa
2: città. Niente adozione per Cappadone. Un Maranza sì, Cappadone
3: ora,
2: no.
3: Non è, ma ora, a parte che il Maranza è un essere umano quanto Cappadone e viceversa, cioè per me il Maranza non è diverso da Cappadone. Ora, se Cappadone c'ha 30 anni, come faccio ad adottarlo? Ma come faccio ad adottarlo se c'ha
2: 40?
3: Io pensavo più a un'adozione di un adolescente in difficoltà. Se poi Cappadone ha bisogno, come dire, di una mano, sicuramente troverà in me te una sponda per dargliela, figurati se ci giriamo dall'altra parte.
2: Senti, però, insomma, secondo te servono, tornando seri, perché non è cosa, Cappadone non sta bene né a casa tua né a casa mia, perché è un personaggio particolare, un artista di quelli che la notte sta in piedi a comporre canzoni.
3: No, non va bene, noi dobbiamo dormire per essere produttivi.
2: Esatto, quindi lo lasciamo per strada. Ma detto questo, ma che senso ha fare un decreto Maranza?
3: No, è una cosa tra l'altro anche molto aggressiva a livello di comunicazione, perché spesso si dice perché hanno reagito violentemente, perché vanno in gruppi, perché si sentono, e non è una giustificazione, ma si sentono rifiutati dalla società, si sentono gli ultimi, si sentono proprio, per dirla brutalmente, schifati da questa società, soprattutto se vuoi in città ricche come Milano, dove la differenza tra chi ha tanto, chi fa una vita splendente e chi ha poco è evidente. Ma io dirò di più, sentivo anche il discorso, no, li prendono, li rilasciano, è un altro tema ricorrente, ma è certo, a cosa serve mettere in carcere un sedicenne, un quindicenne, un quattordicenne, un diciassettenne, un diciottenne, ma anche un ventenne? Ma diamo un lavoro magari non precario, magari non sottopagato, diamo una casa, diamo delle possibilità, certo, tutto il pacchetto completo, diamo delle possibilità. No, ma non per continuare a fare rapine.
2: In Italia. No, ma non so,
3: per
2: però
3: continuare
2: dico,
3: a fare rapine.
2: Uno che fa le rapine e che quindi verosimilmente durante la giornata tira su un sacco di soldi, gli dai uno stipendio di quelli italiani.
3: Gli dai un lavoro e una casa.
2: Sicuramente
3: gli dai un lavoro e una casa, ma pulito. Ma pulito, e ti faccio vedere che si redimono, perché se la loro alternativa è la strada, sai benissimo che in strada non può succedere niente di buono. A me sai cosa ricordano i Maranza, quei bambini, i ragazzini? Io sono cresciuta a Napoli, in altre zone della città, però conosco la mia città d'origine, quei bambini che venivano proprio reclutati dalla criminalità organizzata, dalla camorra in particolare, in certe zone della città. La strada ti porta solamente cose brutte. Noi dovremmo prenderli tutti, chiedere perché hanno quel disagio, fare domande, parlare con loro, il dialogo, un lavoro e una casa. Ti faccio vedere se la vita di una persona cambia, perché quando
2: certo,
3: hai un tetto e un lavoro, tu hai tutta la possibilità di fare una vita onesta e pulita.
2: Tornando a Cappadone, che ha un lavoro onesto e cerca una casa e non la trova, a lui che ha il lavoro onesto non gli diamo la casa, perché dobbiamo darla al Maranza, che rieduchiamo.
3: No, io non è che voglio lasciare Cappadone sotto un ponte, però ecco, io per adozione avevo fatto richiesta più per adolescenti minorenni. Detto ciò, il Cappadone rappresenta il problema di una città in cui andrebbero vietati i bed and breakfast, perché se sono tutti affitti brevi è chiaro che chi è che si prende un inquilino con la paura che non paghi, che ti crei problemi? Si fanno una settimana design week 10.000 euro, perché diciamolo a chi non vive a Milano, questo accade a Milano per esempio ogni aprile, e si fanno l'annata. E questo vi sembra giusto? Vediamo regole in questo ambito, vediamo regole nel mercato degli affitti, vediamo affittare loculi come se fossero case a 2.000 euro. Queste sono le città. Allora io penso ci sia una responsabilità della politica, in primis locale, perché quale problema c'è di più urgente del caro affitti a Milano? Si parla tanto di sicurezza, ma a me sembra un problema, ora dirò una cosa, non ti devi arrabbiare, e nel caso volessi attaccare ci salutiamo prima. Per me la sicurezza è un problema percepito, il problema reale è per esempio il caro affitti.
2: E va bene, e siamo tornati, è il gatto che si morde la coda, e naturalmente la nostra ospite che non si morde la lingua, perché dice giustamente tutto quello che vuole
3: dire.
2: Beh,
3: io voterò per un sindaco che ha un programma concreto.
2: Adesso già le elezioni.
3: A Milano manca poco,
2: e
3: perché nessun Cappadone debba rimanere senza una casa, perché è chiaro, perché si rimane senza una casa in tante realtà che possono essere le metropoli, no? Le città cosiddette più ambite, perché ti chiedono talmente tanti soldi che con uno stipendio medio che potrebbe essere buono altrove, qui non riesce a sopravvivere. Allora poniamoci anche il discorso della diversificazione degli stipendi nelle città, cioè io vorrei soluzioni anche un po' più concrete, perché le viviamo tutti sulla nostra pelle queste cose, cioè che dobbiamo cambiare casa perché ci raddoppiano l'affitto di punto in bianco, perché fanno un affitto breve o perché vogliono fare altre cose.
2: Va bene, quindi grazie,
3: io direi,
2: Marita,
3: spero
2: Brigante.
3: Di adottare un Maranza, so che è molto difficile, ecco. Però io vorrei portarmelo a casa.
2: Va bene, grazie Anarita Briganti,
3: a presto, grazie a te,
2: a
3: ciao
2: presto. Cappadone dalla sotto il ponte manda prenditi la linea, va, che poi torniamo.
4: Tutti ne parlano.
5: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
6: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
9: Buonasera Roberto, io volevo sottolineare come ormai questo cosiddetto campo largo sia ormai diventato un campo esclusivo, esclusivo nel senso che tendono ormai ad escludere sistematicamente tutti gli esponenti di quei partiti che si richiamano a posizioni più moderate. Lo fanno con la consapevolezza di chi evidentemente ormai ha assunto questa decisione, quella di non volere all'interno della coalizione quelli che rappresentano posizioni più moderate, più ragionevoli, io mi permetto di dire. Ma io le chiedo anche questo, ma uno come Ettore Rosato, ma volendo anche uno come Carlo Calenda o come Matteo Renzi, ma che cosa hanno a che spartire con posizioni come quelle che esprimono Fratoianni, Bonelli, ABS, ma a questo punto anche la stessa Slime, che ormai è la segretaria non più del PD, ma la segretaria di quello che una volta era il PDS o addirittura proprio i DS, i democratici di sinistra. E allora io dico che con un Vannacci che a destra accentua posizioni un po' più estreme, il centro del cosiddetto campo largo è destinato necessariamente a confluire nel centrodestra. O lo faranno i leader oppure lo faranno gli elettori, e i vari Calenda e Renzi, qualora dovessero scegliere di andare nel centrosinistra, sarebbero destinati a percentuali davvero da prefisso telefonico. Grazie Sandro D'Avellino.
1: Vedi, dottor Poletti, sempre Angelo da Roma, vedi, io mi fa piacere ascoltarla, mi piace, è imparziale, ma quando sento ste sinistre questi discorsi beceri, no? Diamogli un lavoro, diamogli, cioè, ma è colpa nostra? Se questa gente si comporta così è colpa nostra? Ma avete proprio stancato, guarda, la sinistra, ecco il male qual è dell'Italia, la sinistra.

0: Allora, ufficiale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL sicurezza decante disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero degli Interni, quindi via libera al decreto sicurezza e il decreto fondamentalmente anti Maranza. Saluto Maurizio Fiasco, sociologo, benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: Come me lo commenta Fiasco questo decreto anti Maranza? Non ne conosciamo i contenuti, ma alla fine inasprire le pene per questi giovani che delinquono. Lei come la vede? In via di
1: allora,
0: principio
1: io non
0: poi nel merito vedremo.
1: No, vabbè, vedremo quei dispositivi che contiene. Io credo che questa parola nel decreto sicurezza non ci sarà, non ci sia Maranza. Ma non ci sia non perché sì, ma non perché per qualche ragione, perché i termini che si usano per definire una realtà chiamano in causa la nostra responsabilità ad affrontarla. Mi spiego. Se io dico delinquenza giovanile anche nelle forme di gang, di bande, eccetera, che cosa chiamo? Chiamo in campo gli educatori, chiamo in campo la giustizia minorile, chiamo in campo il sistema di sicurezza urbana distribuito nelle nostre città, chiamo in campo la ricezione dell'opinione pubblica, chiamo in campo tutta una serie di responsabilità. Se io uso un'espressione gergale, anche abbastanza antipatica, perché io ho un po' di resistenza a usare uno slang da sottocultura della mala milanese, no? Gli zanza. Maranza sa, è la fusione tra marocchini e zanza. È una espressione volgare che potrebbe anche essere simpatica, divertente, fa divertire, però l'effetto che a me interessa è che allontana la responsabilità, perché se io do un oggetto determinato, concreto, subito ci si attiva, ecco come lo affrontiamo, come lo inquadriamo, chi è che se ne deve occupare e così via. Quindi io non credo che troveremo questo. Adesso andremo a vedere se ci sono dei dispositivi per una questione che sta emergendo, ma sta emergendo dove? Nel contesto di città che sono sotto sofferenza per tanti motivi, perché è difficile viverci, perché ci sono dei sovraccarichi in alcune parti della città, perché le generazioni si susseguono. Insomma, come vedete, sto facendo un elenco di cose che con spirito pratico e illuminato si devono affrontare e nessuno si può tirare indietro. Non c'è il telecomando che cambia canale e se una scena non ci piace ce ne andiamo a cercare un'altra. Bisogna intervenire in quel sistema così delicato che è la città, perché noi ci scordiamo che la città è un coacervo di equilibri delicati, molto

0: legati, cambiare, non so, il senso di marcia di una strada, la circolazione di un isolato può determinare il passaggio di quell'isolato da un isolato tutto sommato sicuro a un isolato dove cominciano ad apparire dei problemi, può generare dei vuoti in alcune parti del tessuto e su quei vuoti si concentrano comportamenti incivili, no? Fuori dalla vista del vicinato e quindi comincia a esserci una criticità. Insomma, il mio punto di vista è quello di andiamo a vedere cosa si può fare nel contesto dato, utilizzando certo. in modo sapiente gli strumenti, che altrimenti è una tenzone oratoria, francamente a me non interessa, ma a me e tanti altri ovviamente.
1: Certo. Ringrazio tantissimo Maurizio Fiasco, sociologo, alla prossima. Professore.
0: Buon proseguimento, arrivederci.
1: Buon proseguimento, quindi il cosiddetto decreto Maranza, che non si chiamerà, lo diceva anche Fiasco, così è stato approvato. Voi rimanete divisi e a proposito di temi divisivi, tra poco parliamo di giustizia, perché il Movimento 5 Stelle ha proposto elencato le sue proposte di legge contro mafie e corruzione, ma è stato un attaccone alla Meloni che ci ascoltiamo. Naturalmente io mando la conferenza integrale, ma mando anche i vostri messaggi, mando anche quello che pensate voi, quindi io sono qui ad ascoltare i vostri messaggi e li mando in onda, ma con ordine, tra poco.

0: Allora, le proposte di 5 Stelle per quanto riguarda le mafie. Sentiamo la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone e poi ci ragioniamo.
1: Più che una conferenza sulle mafie, è un nuovo affondo contro la politica della giustizia del governo Meloni. Il Movimento 5 Stelle presenta oggi a Roma un pacchetto di 5 proposte di legge per il contrasto alla criminalità organizzata, ma il bersaglio politico è l'impianto delle riforme varate dalla maggioranza. Accanto a Giuseppe Conte ci sono due ex magistrati simbolo dell'antimafia, Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Rao, chiamati a dare forza tecnica e politica all'iniziativa. Il movimento accusa il governo di aver progressivamente indebolito gli strumenti di contrasto alla corruzione delle mafie. Dall'abrogazione dell'abuso d'ufficio ai limiti introdotti sulle intercettazioni fino alla più ampia riforma della giustizia firmata dal ministro Carlo Nordio. La conferenza serve quindi a contrapporre una linea opposta: più potere agli investigatori, più strumenti per le procure e maggiore rigidità nei confronti della criminalità organizzata. Tra le proposte figurano il potenziamento delle intercettazioni, nuove misure per impedire ai boss detenuti di continuare a impartire ordini dal carcere, sistemi jammer contro i droni utilizzati per introdurre cellulari nei penitenziari e controlli più stringenti sui colloqui dei detenuti ad alta pericolosità. È in questo contesto che Conte rilancia uno dei temi più divisivi degli ultimi mesi: il ripristino del reato di abuso d'ufficio. Il leader pentastellato annuncia che la reintroduzione della fattispecie entrerà nel programma del futuro centrosinistra e sostiene che la sua abolizione abbia privato magistrati e investigatori di uno strumento importante per far emergere fenomeni di corruzione e reati più gravi. La conferenza diventa così anche una risposta politica diretta al governo Meloni sul terreno della giustizia e della legalità.
0: Ecco, anche perché Giorgia Meloni aveva appena finito di parlare ieri di legalità. Allora ascoltiamoci la conferenza che vi do senza tagli. L'unico taglio lo fate voi, perché dite la vostra al 334 11 11 622.
2: Buongiorno a tutti. L'oggetto di questa conferenza, come è stato anticipato, sono un pacchetto di proposte, di misure per testimoniare la concretezza delle nostre battaglie contro la mafia e per la legalità. La parola al senatore Roberto Scarpinato, che illustrerà i progetti.
3: Una situazione di emergenza. Nonostante la magistratura e le forze di polizia facciano un ottimo lavoro, tuttavia lo Stato è stato progressivamente disarmato di alcuni strumenti importanti e c'è una società civile che comincia ad avere una sfiducia nelle istituzioni progressive. Abbiamo un arretramento complessivo dello Stato e delle istituzioni su due fronti: il fronte del contrasto alla mafia dei colletti bianchi, e cioè quelli che costruiscono carriere politiche e ricchezze personali grazie a segreti matrimoni di interessi con le mafie militari, e sul fronte del contrasto alla mafia militare, che sta ripristinando il suo controllo sul territorio. Sul primo fronte ci sono responsabilità gravissime di questa maggioranza di governo, che ha privato la magistratura di strumenti importantissimi. L'abrogazione dell'abuso d'ufficio ha avuto delle ricadute immediate. I sindaci e gli amministratori dei piccoli paesi, quando arrivava il capo mafia, gli chiedeva di affidargli l'appalto a affidamento diretto o a fargli una cortesia, un piacere, poteva dire: ma non mi posso suicidare, perché se lo faccio immediatamente l'opposizione mi denuncia alla magistratura e vengo incriminato. Oggi non è più così. Arriva il mafioso e dice: tu lo puoi fare, non rischi niente, non rischi neanche la responsabilità contabile, perché hanno anche riformato la legge sulla Corte dei Conti, e quindi se non lo vuoi fare, perché non lo puoi fare. Abbiamo quindi una maggiore vulnerabilità degli amministratori locali e quindi abbiamo una crescita abnorme denunciata dall'ANAC degli appalti affidati senza gara, quasi il 90%, con trucchi per cui si spezzettano i grandi appalti in piccoli appalti in modo da lasciarli sotto soglia. un contributo importante di questa maggioranza di destra. E un altro contributo importante è stato privare la magistratura dello strumento essenziale delle intercettazioni. Hanno fatto una riforma dell'articolo 270 che funziona così: se due mafiosi parlano tra loro e mentre parlano riferiscono di un furto aggravato in un supermercato compiuto da alcuni ladri di quartiere, le intercettazioni autorizzate per reato di mafia possono essere autorizzate anche per il furto aggravato al supermercato. Ma se invece quei due mafiosi parlano di corruzione, di concussione, di riciclaggio, di intestazione fittizia di bene aggravata dalla finalità di favorire i mafiosi, questi reati, secondo questa maggioranza, non sono così gravi da giustificare una violazione della privacy. Risultato: un'ampia prateria che è stata lasciata ai matrimoni di interesse e alla collusione dei colletti bianchi con la mafia. In sostanza, lo Stato ha le prove perché ascolta le intercettazioni e non può utilizzare queste prove. Questo è un contributo attivo di favoreggiamento. Ma a parte questo, hanno perso il controllo della mafia militare. Quello che sta accadendo a Palermo non è una storia particolare, è una metafora di quello che sta accadendo nel paese. Non si è mai visto quello che è successo in questi mesi. Da novembre ad oggi 26 episodi di intimidazione, di estorsione, di attentati. E attenzione, la simultaneità, la progressività, il livello di sfida progressivo: ti metto bottiglie incendiarie in diversi quartieri del paese contemporaneamente, dopodiché quando non paghi ti incendio il negozio, dopodiché sparo a Kalashnikov contro le vetrine. È progressivo. La magistratura ferma 8 persone, risultato di nuovo altri 3-4 attentati come risposta. Le persone che vengono arrestate avevano postato sui loro profili social frasi di Totò Riina dicendo meglio la galera che la fama, eroizzando quindi Riina. Sicily Baikar di Dragotto, 3 attentati uno di seguito all'altro. Gli hanno incendiato le prime macchine, le seconde macchine, hanno sparato colpi di proiettile. Abbiamo dei locali che erano stati oggetto di estorsioni nel 2022. Li abbiamo condannati nel 2025. Sapete qual è stata la risposta? Hanno incendiato quel locale e siccome non pagavano hanno sparato colpi di Kalashnikov contro quel locale. Questo è. Quindi abbiamo una società civile che ormai da tempo non fa più denunce contro il pizzo, che si sta rassegnando perché abbiamo un ceto politico impresentabile, e quando la gente comune non identifica lo Stato soltanto nella magistratura e nelle forze di polizia, identifica anche il governo, quando al vertice dello Stato vi sono certi personaggi che sono stati mandati via soltanto grazie all'ondata referendaria, evidentemente quel ceto politico non è più credibile. Il numero di assessori regionali, di esponenti dell'Assemblea regionale siciliana e di altri dirigenti sotto processo, ormai io l'ho perduto, sono varie decine. Quali sono le cause di questa perdita di controllo sul territorio? Essenzialmente tre. Uno, cosa serve che noi condanniamo i boss se poi i boss continuano a comandare dal carcere? Salvatore Verga è stato condannato quest'anno, Domenico Seri è stato condannato, Francesco Paolo Padalino è stato condannato. Cosa accertiamo? Che queste estorsioni, questi attentati di cui vi sto parlando erano pilotati dall'interno del carcere di Terni da Salvatore Verga, che noi avevamo arrestato grazie a uno smartphone. La situazione dell'alta sicurezza, dove stanno circa 9.000 detenuti, tra cui ex 41 bis, 400, e tutti i quadri intermedi della mafia, è assolutamente fuori controllo. Possono fare quello che vogliono. Nel carcere di Sulmona, negli ultimi mesi, hanno sequestrato 60 smartphone. Nel carcere di Pagliarelli, 10 smartphone. Cosa serve se li arrestiamo se poi continuano a esercitare il controllo dall'interno del carcere? Che viene, e quindi primo problema. Secondo, li abbiamo condannati ma entrano in carcere e dopo poco tempo escono e riprendono il controllo. Io mi sono sentito dire off records da imprenditori, da commercianti: voi non siete uno stato serio. E ho detto: scusi, perché dite che noi non siamo uno stato serio? Cioè, perché c'è uno stato A che è fatto di magistrati, di poliziotti, che ci dicono: denunciate gli estortori, lo stato c'è. Uno si convince, si espone, denuncia, dopodiché si aspetta che per 10-15 anni poi la persona resti in carcere. Ma poi c'è lo stato B e dice: sai, siccome abbiamo tanti processi e dobbiamo snellire, c'è il giudizio abbreviato, per cui se il mafioso decide che invece di farci perdere tempo con un dibattimento lo facciamo sulle carte, gli facciamo uno sconto di un terzo. Poi c'è lo stato C, dice: sai, siccome dobbiamo mantenere il controllo delle carceri, c'è una legge che stabilisce che ogni anno, non è un anno, sono 9 mesi, perché in automatico c'è la liberazione anticipata. Poi c'è un'altra legge che si chiama il reato continuato, per cui se un capomafia commette tanti reati che fanno parte dello stesso disegno criminoso, la legge prevede che si stabilisce qual è il reato più grave, gli diamo la pena per quel reato più grave e poi per gli altri gli diamo un piccolo aumento. Per esempio il dottor Giuseppe Guttadauria, imparentato con Matteo Messia Denaro, medico chirurgo, già reggente della cosca di Brancaccio dei Graviano, condannato una prima volta, condannato una seconda volta, arrestato nel 2022, condannato nel 2026, è già fuori.
0: Allora interrompo l'ex magistrato antimafia Roberto Scarpinato che racconta di questo personaggio già fuori, ma poi vi faccio sentire il seguito con tutti gli interventi, sempre 334 11 11 622 per ovviamente per i vostri interventi. Quindi vedete, diamo la Schlein, diamo Meloni, diamo Frattoianni, diamo Bonelli, diamo Conte. Siamo giornale radio, la radio libera di informare, e in che modo liberi di informare? Facendovi sentire tutte le campane. Torniamo tra poco, il GR e voi.
4: Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco andiamo avanti a sentire la conferenza stampa di Conte sulla giustizia, mentre Salvatore mi scrive: non si può sentire Conte parlare di giustizia quando il primo a non rispondere alla giustizia è lui con il fatto delle mascherine, e poi sentire un giudice parlare di giustizia quando lo strumento giusto era il referendum per combattere la corruzione dentro la magistratura. Non si può sentire, ma io ve lo faccio sentire Conte e anche tutti gli altri.

0: legge elettorale che è in discussione, bocciate le preferenze per un solo voto, si spacca la maggioranza, la Camera respinge l'emendamento sulle preferenze, quindi per un solo voto, maggioranza sotto sarà contento Conte, il Movimento 5 Stelle, e continuiamo, non ci saranno le preferenze, continuiamo ad ascoltare la conferenza stampa sulla giustizia del Movimento 5 Stelle. Al momento stavamo ascoltando l'ex magistrato antimafia Roberto Scarpinato.
1: È già fuori, non ha scontato neanche un giorno di galera, perché grazie alla sommatoria di tutti questi sconti, di tutti questi benefici, la gente è fuori. E quindi cosa mi sento dire io dal gioielliere? L'ho fatto, non lo farò più, perché poi lo Stato B, lo Stato C mi dice che ci sono altre esigenze. Io mi sono ritrovato il mio stortore dinanzi alla mia saracinesca la mattina in motocicletta che mi sbeffeggiava. Allora qui dobbiamo decidere se dobbiamo fare un'antimafia di vetrina, di retorica, o se vogliamo prendere il coro per le torne. E questo significa: uno, mafia con letti bianchi, smettiamolo con questi traccheggiamenti, ma che si decidano a dare l'autorizzazione per vedere le chat di Dalmastro. Non è possibile che noi diamo alla società civile l'idea di un ceto politico che si autoprotegge e che non vuole trasparenza su una vicenda così grave. E poi riportiamo l'articolo 270 del codice di procedura penale alla sua originaria versione, come chiede tutta la magistratura italiana. In questo momento, se vengono intercettate dei mafiosi e si scopre una corruzione, non possiamo fare niente. Ma non so se vi rendete conto, ma come si fa a dire che si combatte la mafia quando si sta favorendo in questo modo? Riprendiamo il controllo nelle carceri, riprendiamo il controllo delle carceri che sono diventate assolutamente permeabili. Sapete qual è la differenza del 41 bis e l'alta sicurezza? 41 bis sono in celle singole con una telecamera dinanzi alla cella, possono avere un colloquio al mese dietro un vetro ad altezza uomo. Nell'alta sicurezza hanno 4 colloqui al mese, non c'è nessun vetro divisorio, possono frequentare tranquillamente il carcere. Non è possibile. Non è possibile, perché se no noi non possiamo dire ai cittadini: li abbiamo arrestati, sì, li abbiamo arrestati, dopodiché quello continua a comandare il carcere, cosa mi importa? Gli abbiamo dato 8 anni, sì, ma grazie al giudizio abbreviato, grazie alla continuazione, grazie alla liberazione anticipata, uscito dopo 3 anni e 5 mesi, di che cosa mi stai parlando? Bisogna restituire serietà all'azione dello Stato. E quindi noi un pacchetto di proposte l'abbiamo fatto, non entro nel dettaglio. Riprendere il controllo dell'alta sicurezza, una legge che impone che nelle 35 carceri italiane dove ci sono i detenuti dell'alta sicurezza devono essere assolutamente impiegati per legge dei sistemi jammer che impediscono di poter utilizzare cellulari di plastica e di silicio senza parti metalliche all'interno del carcere. Che siano previsti sistemi di rilevazione, di monitoraggio e di disinnesco dei droni che portano ogni giorno telefoni cellulari all'interno del carcere. Che siano sottoposti i detenuti all'alta sicurezza a misure particolari che non sono quelle del 41 bis, ma che richiedono un'attenzione particolare, perché noi non possiamo condannare Salvatore Verga e poi lasciare che comandi il carcere. Perché non mettiamo un vetro divisorio? Perché non controlliamo la corrispondenza? Perché il numero degli agenti di custodia non è in grado di controllare 9.000 detenuti estremamente pericolosi? Aumentiamo la pena per il reato di introduzione nel carcere attraverso droni e altri sistemi di cellulari. Modifichiamo il giudizio abbreviato. I capi della mafia non possono avere il giudizio abbreviato perché lo Stato non può perdere tempo. Dobbiamo dire ai cittadini: sappi che se lo denunci la pena non è 10 anni. È 3 anni, dobbiamo avere questo coraggio. Non gli possiamo prima dire una cosa e poi, sai, il giudizio è abbreviato. Quindi è prevista una norma che come attualmente è escluso il giudizio abbreviato per reati puniti all'ergastolo, noi prevediamo che sia previsto l'esclusione del giudizio abbreviato per i capi della mafia. Cambiamo il reato continuato. Non è possibile che facciamo un forfè. tu hai compiuto un'estorsione, ti becchi 8 anni, tutte le altre a seguire un aumento di 1 anno e dopodiché sei fuori. No, l'aumento della pena per gli altri reati deve essere non meno della metà che per il primo reato. E poi abbiamo un altro problema: abbiamo fatto una legge che consente ai mafiosi condannati all'ergastolo di uscire dal carcere anche se sono rimasti fedeli alla cultura mafiosa e al codice dell'omertà, perché non si vogliono sentire infami. Abbiamo costituzionalizzato il diritto all'omertà. Risultato: ritornano nei luoghi di origine e cosa si scopre? L'acqua calda, che sono rimasti mafiosi. Raffaele Galantolo, condannato all'ergastolo, uno dei più feroci capi di cui mi sono occupato personalmente, rimesso in libertà perché era un detenuto modello e si è scoperto che era tornato a fare le estorsioni. Ignazio Pullarà, colui che per conto della mafia riscuoteva i 250 milioni di lire ogni 6 mesi da parte della Fininvest, è tornato a Palermo. Sapete come gli pagavano la permanenza a Palermo, i pranzi al ristorante? Con i soldi delle estorsioni. Sapete cosa significa che questi personaggi ritornano nei luoghi di origine? Per noi i miti sono Falcone e Borsellino. Per loro sono persone capaci di farsi 30 anni di carcere senza parlare e di ritornare al territorio. Diventano l'esempio da seguire per le giovani leve, quelli che hanno messo le bottiglie incendiarie a Palermo hanno scritto: io non ho paura della galera. Quindi diventa un moltiplicatore sul territorio di un esempio negativo e di impotenza dello Stato. E quindi noi abbiamo visto e abbiamo previsto che se gli devi dare la possibilità di usufruire dei benefici penitenziari senza collaborare, gli devi mettere il braccialetto elettronico. Uno, non possono ritornare nei luoghi di origine, perché questo è un effetto moltiplicatore. Tre, non puoi accedere ai benefici penitenziari se non hai fatto almeno a 35 anni. Attualmente è 30 anni, che sembrano tanti, ma non è così, perché c'è lo sconto automatico di 3 mesi ogni anno che riduce i 30 anni a 22-23 anni. Quindi stabilire che puoi accedere alla liberazione condizionale dopo 35 anni significa che puoi accedere dopo 26 anni. Esattamente la stessa misura prevista per gli ergastolani semplici. Non voglio togliere spazio agli altri, ma è finito il tempo dell'antimafia da vetrina. Non ci si può commuovere per la macchina di Falcone e poi fare leggi di questo genere e restare inerti, passivi dinanzi a tutto questo. Non si può ingannare la gente: ci mettiamo più poliziotti, ma ci vuole un poliziotto per ogni cittadino. La magistratura e la polizia stanno facendo il lavoro egregio, ma con strumenti spuntati. È come che invece di dargli il mitragliatore gli hanno dato il fucile al moschetto, perché dice che non si possono sparare troppe pallottole contemporaneamente, che gli hanno tolto strumenti essenziali. Si va avanti lo stesso, ma male, perché tutti i reati dei colletti bianchi che ascoltano nelle intercettazioni sono impuniti. Non so se mi spiego. E ora vogliono fare un emendamento che me lo sono studiato, ci hanno messo un sacco di reati e nella selva di quei reati uno dice: ma ci sono quasi tutti, sapete quali mancano? I reati di corruzione. Insistono anche nell'emendamento che hanno presentato oggi gli intoccabili colletti bianchi, che sono sempre stata la spina dorsale della forza della mafia. La borghesia mafiosa resta un potere così grande che impedisce un'efficace lotta contro la mafia a livello di borghesia mafiosa e a livello di mafia militare, perché la mafia militare ha capito che il suo vero ostacolo non è costituito dalla magistratura, le forze di polizia che fanno quello che vogliono. Il suo vero ostacolo è costituito da uno Stato credibile, da un'istituzione credibile che consenta le intercettazioni per reati dei colletti bianchi, che non fa sconti ai mafiosi che vengono arrestati e condannati, che a quelli che non collaborano, dice: tu mi devi dimostrare che sei veramente cambiato, altrimenti non esci dal carcere, altrimenti sono soltanto chiacchiere e distintivo.
0: Federico Cafiero della sentito, Hocke. Avete sentito l'ex magistrato antimafia Roberto Scarpinato dire sostanzialmente che lo Stato favorisce i colletti bianchi alla fine. Sarà duro anche, lo sentiremo tra poco, Federico Cafiero De Rao, e poi ci saranno le conclusioni di Giuseppe Conte. Naturalmente, come sempre, le nostre trasmissioni liberi di dire la vostra, e intanto tutti i siti internet italiani aprono sulla legge elettorale, bocciate le preferenze, Meloni sconfitta dai franchi tiratori, maggioranza sotto per un voto, ma a chi convengono davvero le preferenze? Forse a nessuno. Sarà un processo guidato questo di far saltare le preferenze? Beh, insomma, avremo modo di parlarne diffusamente in tutte le trasmissioni qui a Giornale Radio. Tra pochissimo andiamo avanti con la conferenza stampa dei 5 Stelle sulla giustizia. Grazie.

0: proposito della bocciatura delle preferenze, durissima la reazione di Giuseppe Conte. Conte a governo, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi e andare a casa. Dopo quasi 4 anni di governo e 0 riforme, questo governo si presenta in questo Parlamento per cambiare le regole del gioco elettorale. Una vergogna, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio, ora vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi. Lo ha detto il deputato e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nell'aula della Camera, dopo che l'Assemblea di Montecitorio ha respinto l'emendamento di Fratelli d'Italia, noi moderati UDC, sui capilista bloccati e sulle preferenze. Adesso sentiremo 2 interventi raccolti dal nostro Marco Trombetta, il primo di Baldino del Movimento 5 Stelle, il secondo molto forte di Ziello di Futuro Nazionale. Lega e Forza Italia hanno tradito. Partiamo con Baldino.
1: Baldino, giornale radio, la maggioranza va sotto sulle preferenze, sulla legge elettorale.
2: L'epilogo perfetto per la storia di una truffa, di un pasticcio che hanno provato a fare fino alla fine, e come accade spesso si sono incastrati da soli con le loro stesse mani. L'arroganza viene ripagata con l'arroganza degli stessi deputati che avevano promesso di votare, che invece poi hanno votato diversamente dalle indicazioni di
1: Pedro. Ed ora cosa succede?
2: Ed ora credo che Meloni dovrebbe andare al Quirinale a rassegnare le sue dimissioni, a rimettere il mandato nelle mani del Presidente Mattarella, perché è evidente che non ha più i numeri per governare il paese in una situazione difficilissima, dove hanno dimostrato di non avere la responsabilità di farlo, perché invece di occuparsi dei problemi del paese sono occupati dei loro problemi personali, di garantirsi il potere. Non ci sono riusciti anche malamente, quindi devono prenderne atto e liberare questo paese.
1: Ziello, Vannacci, giornale radio, la maggioranza è andata sotto sulle preferenze, legge elettorale, via.
3: Questo non lo so, sicuramente hanno fatto una pessima figura i partiti che nelle settimane scorse avevano espresso delle perplessità, le hanno palesate in questo voto segreto, in particolare Forza Italia e Lega.
1: Qual era la differenza? Cosa voleva Futuro Nazionale?
3: Futuro Nazionale voleva preferenze alla europee, quindi massimo 3 preferenze senza capilista bloccati. Invece evidentemente anche la mediazione di maggioranza per cercare di placare Forza Italia e Lega non ha funzionato, perché nel voto segreto sono andati sotto.
1: Ecco, nel voto segreto chi potrebbe aver...
3: Quei partiti che hanno espresso pubblicamente delle differenze nelle scorse settimane sono ovviamente Forza Italia e Lega.
1: Grazie, Silvio.
0: E queste le voci raccolte dal nostro Marco Trombetta. Vai con i vocali, Lorenzo Cappadone.
4: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Beh, per prima cosa complimenti a Poletti, Cappadone e a Respinti, perché mandare in onda così scarpinato vuol dire essere proprio onesti e far parlare anche gli altri, per carità. Secondo me Scarpinato ha fatto un intervento meraviglioso, perché la 'ndrangheta, le mafie sono il principale problema di questo paese e la collusione con la classe politica. Quindi sia alle intercettazioni e alla grande anche abolizione, l'abolizione del reato d'ufficio va assolutamente cancellata, persino l'Europa ci ha additati, cioè i politici che hanno commesso reati io non li voglio più vedere in Parlamento, li vedo ancora e sono condannati per aver imbrogliato, per aver rubato agli italiani. E invece cosa fa questo governo? Non solo li protegge, ma se la prende con gli studenti che manifestano, col piccolo delinquente, lì sì, anni, aumentiamo le pene, facciamoli di tutti i colori, però i politici che rubano no. Quindi complimenti a Conte, complimenti a Scarpinato, ed è lì che dobbiamo risolvere il problema. Secondo me non passerà mai, perché questa maggioranza, guardate di cosa è composta. Ciao ciao.
5: Buonasera, Sergio da Milano. Allora, nella città ci sono i Maranza in diversi quartieri, ma sono parte degli immigrati, non sono tutti gli arabi musulmani, diciamo.
0: Ecco, allora stoppo non per censura, Sergio, non me voglia, stoppo i messaggi sui Maranza, ce ne sono a migliaia, perché naturalmente mi sto concentrando sull'ultima ora, sull'attualità. Se riesco vi mando altre voci, ma sicuramente la voce di Conte tra poco.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E insomma, come sapete, noi con il nostro Marco Trombetta, noi di Giornale Radio, siamo alla Camera, dove la clamorosa bocciatura della legge elettorale ovviamente fa discutere, riscalda gli animi. Emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, Conte Schlein, Meloni vada a casa. Ma sentiamo, grazie al nostro Marco Trombetta, immediatamente Frattoianni.
1: Frattoianni, Giornale Radio, cosa sta succedendo oggi sulla legge elettorale? Preferenze non passa.
12: La debacle della maggioranza è di Giorgia Meloni, punto. Una debacle per la maggioranza e per Giorgia Meloni. Un tracollo clamoroso, la maggioranza volta le spalle a Giorgia Meloni, è un voto di sfiducia al governo.
0: Eccoci qua, e noi poi torniamo alla conferenza stampa sulle mafie del Movimento 5 Stelle, la accorciamo un po' rispetto a Caffiero De Rao. Andiamo subito a sentire Conte, poi con il nostro Marco Trombetta altre reazioni alla bocciatura della legge elettorale.

0: la maggioranza bocciata per un voto sulle preferenze, hanno vinto i franchi tiratori. Per quanto riguarda la legge elettorale non ci saranno le preferenze, decisamente la notizia politica della giornata. Allora ascoltiamo immediatamente Eli Schlein, riusciamo regia? Riusciamo? Non riusciamo? No, allora tra poco è Eli Schlein, ma prima della Schlein e quindi di tutte le ultime reazioni andiamo alla conclusione di Giuseppe Conte della conferenza stampa di questa mattina sui colletti bianchi, la mafia, le proposte sulla mafia, poi andiamo a Schlein e tutte le altre reazioni. Perdonateci, scusa Lorenzo, mi stai comunicando. La vuoi mandare la Schlein? Allora mandala subito, hai ragione Lorenzo, a volte i registi sono più abili dei giornalisti. Vai con la Schlein, immediatamente la reazione.
1: Sono andati sotto per la loro arroganza, come ha detto Riccardo, che ringrazio perché insieme alle altre forze ha questo presidio con un timing perfetto. Sono andati sotto perché hanno provato a imporre una legge elettorale quando non è la priorità di un paese che ha la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le bollette di energia più care d'Europa e liste d'attesa infinite per la sanità. Ma per Giorgia Meloni e il suo governo la priorità unica era cambiare la legge elettorale per garantirsi. E guardate che cosa abbiamo visto oggi. Abbiamo visto maggioranza spaccarsi, abbiamo visto il governo andare sotto, abbiamo visto le opposizioni unite, a differenza di quello che hanno sempre detto loro, che si sono trovati divisi alla prima prova del voto segreto.
0: Questa è Eli Schlein, le prime dichiarazioni. Io ringrazio naturalmente il nostro Marco Trombetta che è lì a raccogliere in diretta per noi tutte le dichiarazioni, così come escono ve le proponiamo, grazie all'ottima professionalità del nostro Matteo Respinti e di Lorenzo Cappadoni in regia. Ma è il momento di riavvolgere il nastro, andare a Conte e poi altre reazioni.
2: Questa è una settimana particolare perché ci porta a una delle più tragiche ricorrenze della nostra storia. Il 19 luglio ricordiamo

pazienza con chi vuole risolvere i problemi e ha la capacità per farlo, con passione e con determinazione. 5 proposte di legge, un pacchetto contro la criminalità, in particolare organizzata, non sono semplici proposte per noi, sono delle battaglie. Le battaglie che camminano sulle gambe di persone che hanno combattuto tutta una vita contro tutte le mafie. Ricordiamo che Roberto Scarpinato ha lavorato a fianco di Falcone Borsellino. Ricordiamo che Federico Cafiero De Rao, sono qui a fianco a me e li avete appena sentiti, ha contrastato il clan dei Casalesi. E anzi, proprio adesso lo ricordiamo, c'è stata una condanna in appello degli allora capi dei clan Casalesi che lo avevano minacciato. Oggi noi siamo qui. Qual è il significato di questa conferenza stampa? Un significato molto preciso e concreto. Siamo qui per dire una cosa, che tocca a noi rafforzare e ricostruire da cima a fondo la lotta contro le mafie, contro la criminalità in particolare organizzata. Tocca a noi garantire ai cittadini sicurezza, tutti quei cittadini che si sentono abbandonati allo Stato e sono esposti allo strapotere dei criminali. Tocca a noi piantare di nuovo la speranza contro mafia e illegalità nel deserto che sta lasciando il governo Meloni. E sì, perché il governo Meloni ha fatto molto, ma in negativo. Ha spuntato le armi, ha di fatto contribuito a un forte arretramento contro la lotta contro le mafie e contro l'illegalità. Lo avete sentito, su corruzione, intercettazioni, traffico di influenze, abolizione dell'abuso d'ufficio, e ha fatto pochissimo e nulla per contrastare gli appetiti di mafie, anche ai colletti bianchi, su soldi e appalti pubblici. Ricordiamo che adesso è istituzionalizzato, quindi nel codice degli appalti, il fatto che sino a 140.000 euro le forniture pubbliche e i contratti sono ad affidamento diretto, quindi sulla base della singola scelta, della scelta dei singoli amministratori e dirigenti, e addirittura sino a 5 milioni non è necessario l'avviso pubblico. Quindi potete immaginare che torta appetitosa che si offre alla criminalità organizzata. In questi anni hanno fatto leggi con cui si avvertono i criminali prima dell'arresto. È successo che quindi i criminali sono scappati, oppure hanno saputo in anticipo quali erano i denuncianti per poterli perseguire con più efferatezza. È successo che hanno provato a inserire in Parlamento una norma, pensate, salva corrotti, per nominare nei comuni coloro che erano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Lì siamo riusciti a stopparli. Ancora hanno fatto a pezzi, smontato completamente il nostro spazzacorrotti adottato sotto il mio governo, che era una legislazione particolarmente avanzata anche a livello internazionale contro la corruzione. Hanno bloccato 13 miliardi e mezzo sul ponte sullo stretto, non hanno neppure voluto rifare una gara che è necessaria in accordo anche alla legislazione europea. È risultato che non è stata posta la prima pietra, ma è stata posta la prima inchiesta per corruzione. Ecco, al governo del paese, fra i primi atti, dovremo fare piazza pulita di tutte queste norme che hanno segnato un arretramento nel contrasto della illegalità e nel contrasto delle mafie. Dobbiamo assolutamente intervenire, anche perché dobbiamo dar seguito a un passaggio fondamentale nella storia recente del nostro paese. Noi non dimentichiamo 15 milioni di cittadini che al referendum hanno dato uno schiaffo sonoro alle politiche di questo governo in materia di giustizia. Non ci intestiamo e non ci siamo intestati neppure a caldo quei voti. Però lì è un messaggio forte che non possiamo lasciar cadere, come pure non possiamo lasciar cadere il messaggio che tantissimi cittadini, anche non iscritti al Movimento 5 Stelle, ci hanno dato nei 100 punti, 100 spazi aperti alla democrazia durante questo percorso che stiamo facendo di Nova, cittadini che hanno messo tra i primissimi posti proprio la lotta per la legalità, la lotta e la tolleranza zero contro la corruzione e il malaffare. Ecco, noi dobbiamo portare con forza, e lo faremo al tavolo con le altre forze di opposizione, un netto taglio per quanto riguarda il programma con l'eredità pericolosa del governo Meloni. Vedete, ieri Meloni è stata a Palermo,

0: Tra le altre cose ha detto, testuali parole, nessun passo indietro, la legalità è la strada. Lo slogan è bello, le parole suonano molto bene, ma è solo uno slogan e nient'altro. Io penso che avrebbe fatto forse una figura più bella e sicuramente ai cittadini avrebbe dato maggiore speranza se, visto che era a Palermo, avesse azzerato la giunta Schifani, avesse azzerato il suo partito che è ormai travolto da scandali e da corruzione. E penso che tornando a Roma poi avrebbe fatto più bella figura e avrebbe dato un segnale, un gesto concreto, se avesse detto alla sua maggioranza: smettiamola di scudare Santacchè dal processo, e adesso che c'è la giunta che si pronuncerà smettiamo anche di scudare Delmastro dal processo. E Meloni ripete spesso, in molte occasioni ha detto che è entrata in politica ispirandosi alle idee e valori di Borsellino. Ecco, nel suo governo e nell'operato di tanti esponenti Fratelli d'Italia non c'è traccia di queste idee e di questi valori. Chi ha fatto questi disastri non può ripararli. Dovremo farci carico noi, con forza, con determinazione, con passione.
1: Buongiorno a tutti, De Carolis, Il Fatto Quotidiano. Presidente Conte, lei ha appena accennato al fatto appunto che nel vostro programma di centrosinistra di governo dovrà essere dato un netto taglio, no? Discontinuità rispetto alle politiche del governo Meloni. E prima il senatore Scarpinato ha posto, soprattutto il senatore Scarpinato ha posto l'accento sul tema dell'abuso d'ufficio abolito da questo governo. Però ricordo innanzitutto a me stesso che una parte consistente del Partito Democratico, quando venne abolito l'abuso d'ufficio, batté le mani. Parliamo di esponenti di rilievo, governatori, presidenti di regione, sindaci. Lei crede che sarà un problema questo al tavolo, quello del ripristino dell'abuso d'ufficio, che immagino voi vogliate, da quello che avete detto? Grazie.
0: Oggi, come sapete, c'è anche una normativa europea e lì ci siamo battuti, siamo stati determinanti, perché è stato relatore il nostro europarlamentare Antoci. Quindi non c'è più da discutere, l'abuso d'ufficio va ripristinato. Peraltro ricordo che quando sono stato al governo, era credo il 2020, non vorrei sbagliarmi, io stesso ho promosso una ridefinizione di quella fattispecie, che in realtà originariamente era molto generica. L'avevamo puntualizzata proprio perché fosse uno strumento utile per gli investigatori, e sapete che anche un reato non solo definisce una fattispecie odiosa in sé, l'abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale, ma molto spesso è spia anche della corruzione e di tanti altri reati più gravi. Quindi non c'è da discutere, l'abuso d'ufficio ritornerà, sarà nel nostro programma.
2: Paolo Frosina, sempre Fatto Quotidiano. Come sapete c'è un emendamento di Fratelli d'Italia sull'utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi che va nella direzione che proponete anche voi con uno dei disegni di legge. Senatore Scarpinato, se non ho capito male, ha detto che non è abbastanza perché lascia fuori l'utilizzabilità dei nastri nelle inchieste per reati contro la pubblica amministrazione. Cioè, la domanda molto banale è: se questo emendamento non venisse ritirato e non venisse dichiarato inammissibile in commissione al Senato, lo votereste?
3: Ci dovrebbero intanto spiegare perché hanno escluso i reati contro la pubblica amministrazione. Io chiederei: ma perché possiamo utilizzare intercettazioni per i furti al supermercato e non possiamo utilizzare intercettazioni per una corruzione di 10 milioni di euro? Se mi danno una risposta convincente ci posso pensare, se non mi danno una risposta convincente dico: ma in che cavolo di paese viviamo?
4: Eccola qui, eccola la conferenza stampa sulla lotta alla mafia del Movimento 5 Stelle, accusa gravissima la Conte. Da Conte, a proposito di Conte, sentiamo per cortesia, siamo già in grado, regia, di sentire Giuseppe Conte con la sua reazione, insomma, la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, la notizia politica del giorno, la maggioranza che è andata sotto. Naturalmente ne parlerà tra poco anche il collega Francesco Massardo al suo timone delle 20. Forza con Conte.
5: La maggioranza è andata sotto di un voto su un emendamento. Perché è crisi di governo dal punto di vista sostanziale? Spieghiamolo bene. Come siamo arrivati a questo emendamento? Dopo 4 anni di zero riforme. Quattro anni zero riforme significa nessuna soluzione concreta per gli italiani, significa nessuna soluzione per chi è in difficoltà, per le famiglie, per le imprese, chi è disoccupato, i giovani, le donne, nulla di nulla. Ma peggio raccontando invece che va tutto bene. E che cosa fa il governo? Concepiscono una riforma della legge elettorale per cercare di accomodarsi e di avvantaggiarsi per rimanere ancora seduti sulle poltrone.
4: E allora i vostri messaggi, Giuseppe. Poletti sarà servizio pubblico, ma stasera Radio Campolargo è dura da leggere, a domani. E intanto Elio Daimer, ottima giornale radio, tutti bravi, avanti così, ci fanno piacere anche i complimenti, perché noi gradiamo le critiche ma apprezziamo i complimenti, e ci va bene tutto e ci vanno bene tutti, siete voi poi che dovete decidere cosa fare. Se ascoltarci, se votare quello, se votare quell'altro, se ascoltare la canzone, ma sì che ve l'ascoltate la canzone.

0: sulla bocciatura delle preferenze ha raccolto anche una voce della maggioranza. Gian Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, sentiamo subito cosa dice.
1: Ma in realtà la maggioranza sui voti segreti precedenti c'era. Ricordiamo che il voto segreto la maggioranza non può evitarlo, se c'è chi lo chiede si realizza, e che abbiamo proprio materialmente visto alcuni colleghi che ostentatamente non hanno votato.
0: Insomma, tanto vi dovevamo, ho sacrificato un po' la conferenza dei 5 Stelle tagliando Cafiero De Raho, ma ve la volevo dare nell'integrale, ma capirete, cari ascoltatori, che la maggioranza battuta sulle preferenze per quanto riguarda la legge elettorale, battuta di un voto, ma con circa 30 franchi tiratori, insomma, è la notizia del giorno. Con Conte, Renzi e Schlein dicono Meloni a casa, e Lupi che parla, insomma, di fare una riflessione politica all'interno del centrodestra, come avete sentito Gian Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia dire che alcuni colleghi della maggioranza non hanno votato. Beh, è stata una bella puntata avventurosa anche quella di quest'oggi, le notizie non sono mancate. Riusciamo a dare anche Lupi, le notizie non sono mancate, prepariamo le dichiarazioni di Lupi, il nostro Marco Trombetta è scattante come non mai. Allora mandiamo subito Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, quindi seconda voce della maggioranza. Vai Cappadone.
2: Maurizio Lupi, maggioranza centrodestra non mantiene su questa legge elettorale, qualcuno ha bucato il voto?
3: No, non mantiene sul tema delle preferenze, un po' di discussioni e divisioni all'interno della maggioranza su questo tema c'era, l'emendamento è stato presentato da Noi Moderati e Fratelli d'Italia e la Lega e Forza Italia non l'avevano sottoscritto, si era raggiunto un accordo ovviamente di mediazione, perché le preferenze, ridare la possibilità ai cittadini di scegliere il loro rappresentante era fondamentale, è un elemento della legge elettorale, non è tutto, e quindi si andrà avanti. C'è la cosa più importante di questa legge elettorale è quella della governabilità e del decidere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi ha perso.
2: Qualcuno ha detto che Giorgia Meloni deve salire al Quirinale.
3: Vabbè, questa è la strumentalizzazione di chi legittimamente da parte dell'opposizione vuole inserirsi in alcune contraddizioni della maggioranza sul tema delle preferenze, ma da qui ad andare al Quirinale credo che ne passi tanto tempo.
0: Grazie. Subito linea a Massardo, Italiano Limis torna domani alle 17, grazie alla grande squadra, al nostro Marco Trombetta, ma grazie a Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti che fanno grande questa trasmissione, e naturalmente a voi, a domani.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci qui tornati, sono le 6:01 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi, c'è Peter Bescapè in regia. Sono molte le notizie di quest'oggi, direi di aprire con quello che è accaduto nella giornata di ieri alla Camera, perché sull'emendamento che avrebbe ripristinato le preferenze nella legge elettorale, governo e maggioranza vengono battuti alla Camera dai franchi tiratori. Alla fine 188 no contro 187 sì, ma non è tutto questo riassunto di un solo voto, perché in realtà, come vedremo, i franchi tiratori sono una trentina, forse più, e tutto è avvenuto nonostante governo e commissione avessero espresso parere favorevole alla proposta di modifica. La trappola del voto segreto, che è stata tesa dalle opposizioni nella scelta quindi di votare in modo segreto, in pratica ha funzionato. Però il tema della legittimità complessiva di questa legge elettorale rimane, perché in un paese normale, guardate, il perimetro delle regole che garantiscono le libere elezioni democratiche dovrebbero almeno in teoria essere discusse dopo un anno dall'insediamento di un governo, non quando manca un anno alla fine del mandato di questa maggioranza, e soprattutto approvato con un accordo politico e parlamentare tra maggioranza e opposizione, e questo purtroppo non è avvenuto. Il punto è che l'attività parlamentare si è bloccata perché la maggioranza ha proseguito l'idea di approvare una legge elettorale che però nasconde il premierato, che utilizza il grimaldello del premio di maggioranza, dove chi vince alla fine prende tutto, e con ogni probabilità porterà più instabilità nel paese, distraendo, questo sì, e già sta avvenendo, la politica e il governo al compito più importante, cioè la soluzione dei veri problemi rimasti irrisolti, come il lavoro, la sanità, la giustizia sociale, l'immigrazione, la crisi energetica e molto molto altro ancora. E poi, se andiamo a vedere nelle pieghe di questa legge, c'è tutto il suo contrario in questa legge elettorale, che è stata contestata dai maggiori costituzionalisti italiani. Ad esempio, un capolista bloccato è la possibilità di esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze su una lista di 6 nomi con l'alternanza di genere, e poi l'alternanza di genere, che invece non è prevista per il capolista, delle diverse circoscrizioni. Non solo, il secondo candidato può essere nello stesso sesso del precedente, quindi viene meno il principio costituzionale del 60-40% che garantisce sostanzialmente una equa distribuzione di uomini e donne nelle cariche elettive e nelle candidature. Insomma, un brutto pasticciaccio all'italiana. Però ci si domanda, e lo fanno un po' tutti i giornali quest'oggi, chi sono questi franchi tiratori? la mia memoria torna al giorno in cui Romano Prodi doveva essere Presidente della Repubblica, invece no, perché 101, i famosi 101 lo sostanzialmente impallinarono. E ancora oggi si sta cercando, lo stesso Romano Prodi sta cercando chi erano questi 101, anche se poi qualche nome è venuto fuori. Tutto accade alle 19:09. Insomma, questi franchi tiratori mandano sotto il governo per un voto. C'è uno dei protagonisti di questo emendamento, insieme a Donzelli, che è Galeazzo Bignami, che praticamente si vede in giro per la Camera ieri completamente sotto shock per lunghi minuti, mentre tutti gli si fanno intorno, resta immobile, non parla, non

risponde. Poi c'è Carlo Nordio che sembra una statua di bronzo, e c'è Elisabetta Casellati che aveva espresso il parere favorevole del governo anziché lasciar fare e rimettersi all'aula, che guarda impietrita l'aula, e intanto l'opposizione grida dai banchi dell'opposizione: a casa, dimissioni. Ma i Fratelli d'Italia li chiamano già i badogliani, cioè i traditori. E quanti sono? Di sicuro più di 30. Gli 8 deputati vicino a Vannacci, 7 renziani, hanno votato sì. Secondo i nostri calcoli, dice Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, sono 31 e non c'è nessuno dei nostri. Però da quello che si capisce invece ci sono dei sospetti proprio sulla Lega e soprattutto su Forza Italia, i sospetti dei principali, dei meloniani, che hanno preso nota durante il voto segreto di chi votava in piedi, di chi infilava la mano nella buchetta della pulsantiera anziché soltanto un dito. Insomma, tutto quello che accade purtroppo in Parlamento quando una maggioranza si presenta con una legge contestata anche e soprattutto da alcuni partiti della stessa maggioranza. L'altra notizia è quella che stiamo seguendo ormai da diverse notti, perché gli Stati Uniti hanno sostanzialmente reintrodotto il blocco navale dei porti iraniani. Secondo una dichiarazione militare americana, gli Stati Uniti avevano già imposto un blocco tra aprile e giugno. Questo blocco è scattato alle 22 precise di ieri e siamo al quarto giorno, anzi alla quarta notte di attacchi. Sono stati segnalati attacchi in tutta la regione, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato e completato, dicono, un'altra giornata di raid contro obiettivi iraniani. I media statali iraniani hanno riferito che Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Giordania. In una intervista televisiva, Trump aveva avvertito che gli Stati Uniti avrebbero colpito ponti e centrali elettriche la prossima settimana se Teheran non fosse tornata al tavolo dei negoziati. Ma ricordo che non è la prima volta che Trump lancia una minaccia simile, utilizzando cioè gli avvertimenti perentori come tattica negoziale. Infine la questione decisiva dello stretto di Hormuz, perché in precedenza Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti non avrebbero imposto una tassa di rimborso del 20% sulle merci che transitano attraverso lo stretto di Hormuz, affermando che sarebbe stata sostituita da investimenti degli stati del Golfo negli Stati Uniti. Infine vi do una notizia che non compare praticamente né sui giornali neanche internazionali, e che da quello che vedo la Cina sta faticando a compensare le sfide economiche sia interne che esterne, poiché la sua economia è cresciuta ad un ritmo inferiore alle aspettative del secondo trimestre dell'anno. L'Ufficio Nazionale di Statistica cinese ha annunciato che l'economia è cresciuta del 4,3% nel trimestre concluso il 30 giugno. Pensate, 4,3%, i cinesi dicono che non è abbastanza, mentre noi in Italia siamo a 0,1, 0,2, forse 0,3, non si sa. I dati comunque sono inferiori alle aspettative di crescita del 4,5 e rappresentano una rara missione di debolezza economica per la Cina, che per lunghissimo tempo si era adoperata per sostenere l'attività industriale con investimenti in infrastrutture ed esportazioni. Le 6:10 all'ascolto di Giornale Radio, la Radio Libera di Informare, 34 11 11 622, la musica di Teddy Swims.

0: 6:14 Teddy Swims 3:4 11 11 6 2 2. Allora, quello che è accaduto alla Camera è un fatto politico importante, perché sull'emendamento che doveva ripristinare le preferenze in Italia nella legge elettorale, governo e maggioranza vengono battuti alla Camera dai franchi tiratori. Finisce 188 no contro 187 sì, nonostante governo e commissione avessero espresso parere favorevole alla proposta di modifica. Nella sostanza, la trappola del voto segreto tesa dalle opposizioni, in cui è cascata la maggioranza, in pratica ha funzionato. E fuori e dentro il Parlamento l'opposizione esulta. Sentiamo il leader del 5 Stelle, Giuseppe Conte.
1: La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio. Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
0: Insomma, toni molto duri da parte dell'opposizione, incalza la leader del PD Schlein, governo ha fallito.
2: I milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere, che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
0: Come avete sentito, diciamo, speculare la Schlein rispetto alle dichiarazioni di Conte. Allora, i retroscena dicono che nella sera di Palazzo Chigi è l'ora della collera di Giorgia Meloni, non mi faccio impallinare così, è arrabbiata con i leghisti, con gli azzurri, eppure con qualcuno dei suoi, anzi qualcuna, le deputate erano le più scontente per il nuovo meccanismo che le penalizzava. Da giorni Giorgia Meloni teneva il filo, e però temeva la trappola degli alleati. Non a caso l'altro ieri, alla vigilia del voto, in una video call d'emergenza con Salvini e Tajani, li aveva messi in guardia con la minaccia più dura. Ve lo dico chiaramente, se l'emendamento sulle preferenze non passa, si va subito al voto. E allora ci si domanda, e vi domandiamo, se allora è vero che poi la soluzione migliore sarebbe quella di anticipare le votazioni, ma poi sulla pare della notte, da quello che si capisce, Giorgia Meloni invita i suoi alla prudenza, esclude di salire subito al colle Quirinale per l'intoppo su questo emendamento, anche se la frustrazione monta. Secondo il racconto di molti, sarebbero 31 i franchi tiratori, e allora si va a cercarli a uno e si vede cosa effettivamente è accaduto nella giornata di ieri alla Camera, in un pasticciaccio brutto all'italiana. Veniamo alle notizie che riguardano invece lo stretto di Hormuz e la guerra. Siamo ormai alla quarta notte consecutiva, il quarto giorno di attacchi, dove sono stati segnalati attacchi in tutta la regione, mentre gli americani hanno lanciato e completato un'altra giornata di raid contro obiettivi iraniani. Il racconto di Michele Ceci.
3: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Hormuz è aperto, tranne che per l'Iran. È come al solito semplice e lapidaria l'analisi di Donald Trump su queste rinnovate ostilità fra Stati Uniti e Iran, che però lascia aperte nuove incognite. Nel corso di una conferenza congiunta a seguito del suo bilaterale con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi, il presidente americano lancia anche la sua nuova idea per Hormuz, constatato il poco successo della tassa di passaggio al 20%, accordi commerciali con i paesi della regione, del Golfo in particolare. Quando i cronisti gli hanno chiesto come mai avesse così repentinamente fatto marcia indietro, il tycoon ha risposto sostenendo di essere stato chiamato da un sacco di persone che ama, che gli hanno chiesto di fare le cose, cito, in modo diverso. Non penso che qualcuno debba poter imporre una tassa per lo stretto, non amo il concetto stesso, ma non è giusto che gli Stati Uniti si facciano carico di proteggere lo stretto per tutto il mondo, ha aggiunto il presidente americano. Insomma, ai paesi del Golfo, per i quali l'accesso allo stretto è cruciale anche per esistere sui mercati energetici e non solo, Trump chiede in cambio massicci investimenti negli States. Peraltro, qualche accordo di libero scambio con i paesi della regione esiste già, è il caso del Bahrain e dell'Oman. In altri casi esistono quadri regolamentari che però non eliminano i dazi doganali. Naturalmente questo tentativo americano di regolare unilateralmente il transito nello stretto deriva da una fondamentale incomprensione fra Stati Uniti e Iran sui termini del memorandum relativi al destino di Hormuz, memorandum che neanche a dirlo sembra già sepolto. Intanto, infatti, la guerra a intensità variabile si estende in maniera potenzialmente incontrollata al Golfo e allo stretto di Bab el-Mandeb. Nonostante gli sforzi nel tenere gli Houthi lontani dal conflitto, infatti, dopo il bombardamento dell'aeroporto di Sana'a, rivendicato dal governo yemenita sostenuto da Riyadh, il timore di un'estensione delle ostilità allo stretto di Bab el-Mandeb inquieta soprattutto le petroliere saudite che abitualmente percorrono centinaia di chilometri di costa controllati da Ansar Allah. A lei la linea, direttore.
0: Michele Ceci, e l'altro fronte che riguarda gli accordi tra Israele e Libano, ieri Tajani ha detto che Roma è la capitale della pace, di aver invitato i negoziatori all'accordo. Sentiamo Tajani.
4: Roma è capitale della pace. Ieri ho parlato con i due capi negoziatori, quello libanese e quello israeliano, invitandoli a trovare un accordo, sostenendoli e dando la disponibilità dell'Italia a fare tutto ciò che è possibile perché il Libano possa trovare finalmente la pace, con il rafforzamento anche dell'autorità nazionale, delle istituzioni, a cominciare dal presidente Aoun. Noi, sapete, siamo presenti con l'UNIFIL, siamo presenti con una missione bilaterale per la formazione delle forze armate libanesi e quindi continuiamo ad essere protagonisti della costruzione di un Libano libero e che viva in pace. E questa scelta di svolgere negoziati in Italia, che ha risposto positivamente alla nostra offerta, l'avevo fatta al presidente Aoun, al ministro Saar e allo stesso segretario di Stato Rubio, è stata accolta a dimostrazione che l'Italia è un ruolo importante per la costruzione della pace e Roma è la città che può veramente diventare in questi giorni capitale della pace.
0: Così Tajani, sono le 6:21, l'ascolto del Timone, giornale radio, la radio libera di informare, la musica dei Sombra.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Il primo ospite è il professor Giuseppe Dentice. Cioè, buona mattina, ben svegliato Dentice. Mamma mia, e tutte le volte ci svegliamo e io guardo i terminali, diciamo, delle varie fonti di informazione, e purtroppo dobbiamo dare ancora la notizia della quarta notte di attacchi. Sono appena conclusi. Gli Stati Uniti hanno lanciato e completato un'altra giornata di raid contro gli obiettivi iraniani. Però le faccio, diciamo, questa domanda, che poi se la porrebbero tutti. Non vediamo però, e credo che non veda neanche lei, una soluzione finale, perché non abbiamo la certezza di chi sono gli interlocutori, perché qui abbiamo un memorandum d'intesa che ormai è carta straccia, lo abbiamo detto ormai da diversi giorni, ormai da più di una settimana, e c'è l'incognita anche economica di tutto questo, perché vedo che sia le borse, ma soprattutto il prezzo del petrolio, è schizzato in alto. Quindi è possibile che non ci si renda conto di quelli che sono i problemi economici che Donald Trump essenzialmente, ma poi anche gli iraniani, stanno mettendo in difficoltà non soltanto i loro stati, ma direi l'economia di tutto il mondo?
1: Ma guardi, se uno fosse malfidente direbbe che c'è in atto una speculazione in corso guidata dai due principali attori. Dico questo perché è evidente che nessuno aveva interesse, men che meno i diretti interessati, diciamola così. Però è a dir poco allucinante annotare come di fatto l'incertezza regni o sovrana su tutto, sui mercati, come in realtà su tutte le economie e le politiche statunitensi, iraniane, ma globali. C'è di fatto una totale anche irragionevolezza di quello che sta succedendo, e notare come di fatto gli Stati Uniti e l'Iran abbiano ripreso una guerra, anche se poi ambo le parti cerchino di minimizzare da un certo punto di vista, dicendo che i colloqui vanno ancora avanti, ma domanda che mi faccio io, ma immagino si fanno tutti, come è possibile immaginare o parlare di colloqui di pace o comunque di qualsiasi tipo di colloquio nel mentre in cui si combatte e si riprende anche con toni anche molto più assertivi del primo round, se vogliamo dirla così. Quindi da questo punto di vista mancano proprio le basi per poter comprendere tutto quello che va in atto. Quello che possiamo dire è che di fatto quello che era l'interesse di alcune parti, anche più estreme, dall'una e dall'altra, purtroppo ha prevalso, e questo ci porta a quella condizione che vediamo oggi. Però se volessimo trovare, diciamo così, un filo conduttore o una ratio in questo tipo di nuova fase di tensioni e di escalation, ecco, si fa molta fatica.
0: Ecco, Trump in una intervista televisiva ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero colpire ponti, centrali elettriche, non solo la prossima settimana, se Teheran non fosse tornata al tavolo dei negoziati. Ecco, ricordo che non è la prima volta che lancia una minaccia del genere, è stata la stessa cosa in diversi momenti da febbraio ad oggi, utilizzando questi stop and go, utilizzando avvertimenti perentori come tattica negoziale, che però a mio avviso non sta funzionando.
1: No, probabilmente il presidente Trump non ha capito che con gli iraniani questo tipo di minacce non funziona, anzi li si irrigidisce, incattivisce ancora di più. Quindi da questo punto di vista, ripeto, anche le lezioni del recente passato dovrebbero insegnare, ma mi sa che non funzionano più di tanto. Il problema è che, ripeto, è tutta parte di una narrazione che porta ambo le parti a surriscaldare i toni, a utilizzare minacce, asserzioni e tutti quegli elementi anche retorici, diciamo così, utili o necessari a fortificare la narrazione, allo stesso tempo a serrare le file delle proprie parti. Però poi, se andiamo nel concreto, nessuno riesce a prevalere, nessuno può prevalere tecnicamente, perché c'è una sproporzione di forze abbastanza eloquenti. Il punto è che gli iraniani hanno capito che dalla loro hanno la possibilità di non solo influenzare le scelte e le dinamiche globali attraverso Hormuz, ma hanno un potente elemento in grado di poter essere attivato ogni qualvolta loro lo desiderino. E dall'altra parte gli Stati Uniti hanno perso completamente, non solo il controllo di un asset o comunque di un territorio che poteva essere di base fondamentale per tantissime dinamiche. Almeno storicamente nessun presidente americano ha mai fatto una guerra in quell'area senza pensare appunto ai rischi relativi a Hormuz. Però dall'altra parte è evidente come gli Stati Uniti si siano totalmente incapaci di poter agire o in questo senso anche influenzare le scelte iraniane. Quindi ci troviamo un muro contro muro che potrebbe in questo senso portarsi avanti per lungo tempo senza in realtà una chiara direzione. Esatto.
0: Grazie al professor Giuseppe Dentici, alle 6:31, vi ricordo che siete all'ascolto del Timone, ci risentiamo tra poco, parleremo molto nella seconda parte di politica, della legge elettorale, di quello che è accaduto ieri alla Camera e presenteremo come sempre i libri. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: Le 6.34 il timone qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Bianchetti. Il racconto che voglio farvi riepiloga le ultime notizie che riguardano la guerra, perché gli Stati Uniti hanno reintrodotto alle 22 di ieri sera il blocco navale dei porti iraniani, in particolare dello stretto di Hormuz, secondo una dichiarazione militare americana. Gli Stati Uniti avevano già imposto questo blocco tra aprile e giugno, come vedete senza grandi risultati. Per quanto riguarda la guerra, sono stati segnalati attacchi in tutta la regione, è la quarta notte consecutiva. Gli Stati Uniti hanno lanciato e completato un'altra giornata di raid contro gli obiettivi iraniani e i media statali iraniani hanno riferito che Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Giordania. Dunque la guerra si allarga sempre più. In una intervista televisiva Trump ha avvertito che gli Stati Uniti avrebbero colpito punti e centrali elettriche

0: aveva annunciato che gli Stati Uniti non avrebbero imposto una tassa di rimborso del 20% sulle merci che transitano attraverso lo stretto di Hormuz, affermando che sarebbe stata sostituita da investimenti degli stati nel Golfo negli Stati Uniti. Questo è il quadro che, come potete capire, non è bello. C'è anche la notizia economica della giornata, che la Cina non ha raggiunto l'obiettivo di crescita per la prima volta dall'inizio della pandemia del Covid-19, mentre le tensioni in Iran stanno sconvolgendo il commercio globale, i prezzi del petrolio è molto alto ancora. Allora andiamo sul nostro sito giornaleradio.fm, dove trovate i vostri commenti. Abbiamo cambiato, non c'è più il voto sì o no, ma avete la possibilità di lasciare dei messaggi sotto il grande titolo "La tua voce conta", che è il tema del giorno. Riguarda il corpo, l'autostima, i social, il disagio dei giovani. Si parte da un'indagine condotta in Lombardia di 415 studenti e studentesse, dove emerge da questa indagine il quadro di una generazione per la quale il proprio corpo rappresenta uno dei principali motivi di disagio, sia nei confronti con gli altri coetanei che con i modelli di perfezione quasi irraggiungibili che vengono diffusi online. Inutile dire che spesso questa ricerca di un aspetto fisico ideale così distante dalle concrete possibilità personali produce degli effetti negativi sia sull'autostima che sul benessere psicofisico dei giovani. Se il tema è di vostro interesse, lasciate dentro il form, dove c'è un nome, un cognome oppure un nickname, il vostro messaggio. Il massimo sono 800 caratteri. Mariana da Pesaro dice: secondo me questi social fanno più male che bene. Una volta si usciva, si rideva e nessuno stava a contare i difetti. Lo dico sempre ai ragazzi, di guardarsi meno allo specchio, di più negli occhi. Alla fine quello che resta è come ci si comporta con gli altri, non se si ha la pancia piatta o la faccia perfetta. Un altro nostro ascoltatore dice: Paolo, vedo le mie nipoti che stanno sempre a guardare il telefono e poi trovano sempre qualcosa che non va nel loro viso, nel loro corpo, ma chi lo dice che bisogna essere tutti uguali? Poi Susi, proporrei delle campagne social in cui influencer, personaggi conosciuti mostrino anche la normalità, senza filtri, senza la ricerca della perfezione a tutti i costi. Poi Francesca parla di sport e di alimentazione che dovrebbero essere associati al benessere, non alla ricerca ossessiva della perfezione. Prendersi cura di sé non significa somigliare a qualcun altro. E poi c'è Lara, servirebbe più educazione all'uso consapevole dei social, impedire che questo che vediamo online non sempre corrisponde alla realtà, potrebbe evitare molta sofferenza. Tutto questo trovate sul nostro sito giornaleradio.fm. E veniamo alla politica con Marco Trombetta oggi.
1: Buongiorno. La maggioranza va sotto alla Camera sulla legge elettorale. Le opposizioni festeggiano e chiedono alla Meloni di andare al Quirinale per rimettere il mandato. Una giornata calda quella di ieri in Parlamento. Non passano le preferenze con i capilista bloccati voluti dalla Premier. Sono mancati voti di circa 30 parlamentari, sotto accusa Lega e Forza Italia. Volti sgomenti in transatlantico. Tajani cerca di capire dai suoi come sia stato possibile. Gli azzurri evitano i cronisti e si chiudono nel rilasciare commenti. E Molinari della Lega dà qualche indizio. Per noi si può lasciare questa legge, ha detto. È evidente che nel Carroccio si punta ai vecchi collegi uninominali, dove al nord la Lega la fa da padrona. Bignami di Fratelli d'Italia ammette: abbiamo visto qualche deputato della maggioranza non partecipare al voto. E Giorgia Meloni, dopo essersi esposta prima del voto sui social, commenta: ci abbiamo provato. Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli e Maggi di Più Europa fuori da Montecitorio subito dopo il voto parlano di unità del centrosinistra e debacle del centrodestra. Ci mettono il carico: 4 anni di governo.

0: senza nessuna risposta concreta agli italiani. La legge elettorale è solo l'ultimo passo falso. E ora cosa succede? Si tenta di portare a casa il premio di maggioranza, legge di bilancio a fine anno e poi al voto in primavera. Se non crolla, tutto prima. Vedremo. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
1: 6:41, grazie a Marco Trombetta, la musica dei Red Hot Chili Peppers.

0: 6.45 apriamo la pagina politica perché ieri è accaduto qualcosa di importante. Saluto Alberto Faustini, giornalista, scrittore, per molti anni direttore di importanti testate locali italiane. Buona mattina, Alberto.
1: Buona mattina, Daniele, ben trovato a chi ci ascolta.
0: Allora, tu sei un veterano. Tu sei un veterano come me, diciamo, di politica. Ti ricorderai i famosi 101 franchi tiratori, certo, che tirarono una bella sola al povero Romano Prodi, che ormai era certo di diventare presidente della Repubblica. Allora, i franchi tiratori che erano spariti per un po' sono tornati nella giornata di ieri e come sempre hanno fatto un gas con quasso, perché da quello che vedo sull'emendamento che doveva ripristinare le preferenze in questa legge elettorale, governo maggioranza vengono battuti alla Camera proprio dai franchi tiratori, finisce 188 no contro 187 sì, ma i franchi tiratori sarebbero 30, chi dice, o 31. E tutto questo è avvenuto nonostante governo e commissione avessero espresso un parere favorevole alla proposta di modifica. Quindi c'è stata una trappola del voto segreto che è stata tesa certamente dalle opposizioni, e questa trappola del voto segreto ha funzionato e ha portato alle scoperte, però, nei meandri del voto segreto, una serie di defezioni che già c'erano e che alla fine sono convogliate in questo voto. Come è potuto accadere, diciamo, che dei veterani di politica, parlamentari anche di lungo corso, possano essere così inciampati? Penso a Giorgia Meloni, che di cose ne ha viste parecchie e infatti è infuriata anche contro qualcuno dei suoi, perché sicuramente di quei 30-31 c'è anche qualcuno di Fratelli d'Italia.
1: Sì, c'è un paradosso, perché da una parte c'è qualcuno che vuole indebolire la maggioranza e che ha trovato l'occasione giusta, ed è appunto l'opposizione, che sapeva benissimo che su questo emendamento avrebbe potuto, tra virgolette, fare i conti col governo. Dall'altra c'è chi dentro la maggioranza fatica ad accettare l'idea del ritorno delle preferenze, che invece forse sono una delle poche occasioni per dare almeno l'idea agli elettori di scegliere qualcosa quando si va a votare. Dall'altra ancora va detto che anche dentro l'opposizione ci sono posizioni molto diverse, perché ad esempio c'è la questione di genere, che è una questione molto importante, perché le nuove preferenze in realtà andrebbero a togliere spazio in particolare alle donne. Infatti c'è anche uno schieramento trasversale di donne all'interno dei vari partiti che dicono no a questo tipo di preferenze, non tanto alle preferenze ma a questo tipo di preferenze, perché si abolirebbe addirittura la possibilità, che oggi di fatto è un obbligo, di mettere in lista un uomo, una donna, un uomo, una donna, o una donna, un uomo, una donna, un uomo, perché dopo il capolista, donna o uomo che sia, ci sarebbe la possibilità di mettere un altro uomo o un'altra donna. Fatta tutta questa premessa, effettivamente è un po' da dilettanti allo sbaraglio andare a un voto su una cosa così divisiva, che Forza Italia e la Lega hanno accettato solo in mattinata dopo mille mediazioni, ma sappiamo anche che chi accetta un'eventuale modifica in realtà non rappresenta più tutti i parlamentari. È lontana l'epoca, anche se tu ci hai ricordato i 101, ma potremmo fare tanti altri esempi di governi caduti per un voto. Dicevo, è lontana la politica in cui bastava un leader di partito per imporre una linea e portarla avanti. Adesso le linee sono sempre 3, 4, 5 all'interno dei singoli movimenti. E c'è un fatto nuovo, ed è la prima volta che su una cosa così importante Giorgia Meloni va sotto in Parlamento, cioè tra i suoi, perché un conto è perdere il referendum, ad esempio, per il referendum è una decisione dei cittadini, in questo caso invece c'è un Parlamento che l'ha messa in minoranza. In un caso come questo di solito il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio sale al Colle, va al Quirinale, non tanto per dimettersi ma se non altro per fare il punto col Presidente della Repubblica. Dubito che Giorgia Meloni deciderà di farlo, anche se è una donna imprevedibile da questo punto di vista, perché potrebbe anche uscire rafforzato dal Colle, perché Mattarella non potrebbe che dirle in questo momento c'è un'unica maggioranza ed è quella che guida lei. Però ecco, dicevo, al di là dell'andare al Colle, probabilmente lei porterà comunque in porto questa riforma, ma senza questo emendamento che resta abbastanza fondamentale. Il problema è che non c'è un dibattito serio nel Paese su questa riforma elettorale, ancora una volta, così come è successo in passato, sono le maggioranze che tentano di imporre le riforme per poi restare al potere nel giro successivo, e questo dimostra la grande debolezza di quella che non chiamerei nemmeno da questo punto di vista una riforma. Anche il tetto del 42% ipotizzato per il premio di maggioranza è un tetto comunque che fa tornare in mente, visto che parlavi di te e di me come dei reduci quasi della politica che abbiamo letto e visto per tanti anni e commentato per tanti anni, ebbene fa venire in mente le leggi truffa e molto altro, guarda caso leggi sulle quali cadde più di un governo. Adesso a De Gasperi, ma potremmo anche
0: Però Alberto Faustini, il tema della legittimità di questa legge elettorale rimane, perché questa è la mia opinione, ecco, in un paese normale il perimetro delle regole che garantirebbero le libere elezioni democratiche dovrebbero almeno in teoria essere discusse dopo un anno dall'insediamento di un governo, non ad un anno dalla fine di un mandato. Soprattutto dovrebbero, sempre in teoria, essere approvate con l'accordo tra maggioranza e opposizione, perché poi alla fine, al netto degli schieramenti, sono regole che valgono per tutti. E invece non solo questa maggioranza, ma anche nel passato, penso a Renzi e molti altri, si è tentato di andare avanti con leggi elettorali buone o meno buone, che però non hanno risolto assolutamente niente, che il tema principale è quello della stabilità politica del nostro paese.
1: Condivido totalmente. Allora, innanzitutto la stabilità è una chimera, perché noi italiani cambiamo idea in fretta, per cui la stabilità non è un elemento determinante. Poi bisogna vedere cosa sia la stabilità, perché abbiamo visto tanti governi cambiare, ma in realtà con piccoli rimpasti che alla fine hanno portato a termine una legislatura. E detto questo, condivido totalmente, nel senso che una riforma come questa, ma tutte le riforme in realtà andrebbero condivise. Adesso abbiamo detto del referendum sui magistrati, lo chiamo sempre così, non sulla giustizia, ma è poco importante, vanno condivise perché riguardano non solo tutti i parlamentari, ma ovviamente tutto il Paese. In realtà non è mai riuscito questo Parlamento, ma non sono mai riusciti i parlamenti precedenti a trovare una sintesi su temi che tendono a dividere. E hai detto bene, perché Daniele, portare questo tema alla fine di una legislatura o comunque verso la fine di una legislatura all'interno di un Parlamento già diviso, in cui c'è qualcuno che ha fretta di andare alle elezioni, qualcuno che non vuole andarci perché teme di perdere il vitalizio, anche se adesso gli hanno cambiato il nome, che non è un elemento di poco conto, tanto che non si è mai detto che si potrebbe votare prima dell'11 aprile, data in cui scatteranno i famosi 6 mesi e un giorno dell'ultima legislatura, che consentiranno di intascare poi un assegno pieno. Però appunto il ragionamento è che non puoi immaginarti una riforma solo per restare dove sei. La riforma in realtà dovrebbe servire una volta più che mai per riavvicinare noi elettori alle urne, perché noi siamo di fronte non solo a una crisi della politica, ma a una crisi degli elettori che non credono più in questa politica e soprattutto non credono più nella possibilità di scegliere, perché non c'è stato modo per noi elettori negli ultimi anni di scegliere davvero. Ci sono stati imposti di fatto dei candidati che sono poi diventati degli eletti di fatto, insomma, perché in molti collegi si sono garantiti le elezioni. Ecco, nessuno si è occupato di questo, si occupa di altro.
0: Nessuno. Grazie Alberto Faustini, abbiamo tentato di raccontarvi questo guazzabuglio della legge elettorale. Sono le 6:54, ora vogliamo su temi molto alti, e saluto Giuseppe Fusari, benvenuto.
2: Molte grazie, buongiorno.
0: Allora, temi alti perché i tempi dell'Apocalypse Nova, la profezia, la politica nei primi decenni del 500 è volare alto. Chissà cosa avrebbero pensato nel 500, molti anni dopo, a raccontare per esempio quello che sta accadendo, che so, in questi giorni alla Camera. Per i tipi di Machanum Press nel 2024 ha fatto uscire questa riflessione, che è il testo profetico più noto tra la fine del 400 e l'inizio del 500, e lei ne delinea l'ambiente culturale, i tempi di stesura, la riscrittura, un'opera la cui fortuna poi è dipesa dal prestigio del beato Amedeo Menez de Silva e dalla leggenda che circondava l'apertura di questo libro. Perché riproporlo così in questi anni dove il pensiero critico da una parte, ma anche i temi importanti, diciamo, del rapporto tra religione e verità e molto altro ancora, sembrano essere tornati?
2: È stato importante secondo me proprio perché in questo testo, in un'epoca così critica come la fine del 400, si è andati a cercare quasi come se si dovesse trovare un'autorità, degli elementi profetici che potessero dire qualche cosa alla società e restituirle un'unità che invece si era già frammentata e dando inizio poi a quello che noi conosciamo come il Rinascimento. E perciò rileggere, rimeditare un poco su questo testo che fu al tempo così famoso, a mio parere serve proprio anche a comprendere come una società va alla ricerca di testi, va alla ricerca di elementi per ritrovare se stessa o quantomeno per ritrovare alcuni elementi cardine per sopravvivere.
0: Ecco, su questa profezia lei evidenzia mentre si andava avanti nei tempi assolutamente diversi, il testo apocalittico è stato confezionato, ma però è stato anche manipolato e utilizzato come mezzo per indicare, per esempio, una prospettiva, una via di riforma della Chiesa alla prova della nuova epoca che si inaugurava con l'aprirsi del nuovo secolo.
2: Sì, assolutamente. Questo testo è nato proprio anche come volontà di proporre una riforma della Chiesa che si trovava in certo modo già abbastanza lacerata al suo interno e desiderosa in qualche modo di una riforma che poi verrà invece in senso traumatico con la rottura del protestantesimo, ma che già si sentiva come necessaria e che in questo testo presenta una sorta di bozza di possibilità di riforme, di cambiamento.
0: Il tempo di apertura del libro, il testo è una sorta di chimera che giunge al tempo di Leone X, l'ultimo immaginario designato di questa profezia. Ma è così?
2: Sì.
0: Oppure questo designato della profezia arriva fino ad oggi?
2: Ma dal punto di vista teorico potrebbe arrivare fino ad oggi, perché questa idea del pastore Venturo o del pastore che darà unità alla Chiesa è sempre una cosa che ritorna nella Chiesa, addirittura arriva in qualche modo addirittura Pio X II, che veniva chiamato pastore angelico, che in qualche modo ha una ridondanza proprio in un testo come questo.
0: Allora io la ringrazio anche di aver scritto, insomma, questo libro che, come dicevo, fa parte degli studi storici di Marcianum Press. Grazie a Giuseppe Fusari. Sono le 6:59, tra poco c'è il notiziario, poi c'è l'attimo fuzzente dove ovviamente si parlerà molto di legge elettorale, di guerra e non solo. Noi ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7:01.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la 5ª flotta americana. In Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zraq e in Kuwait, un centro logistico usato dagli americani a Mina Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavaldi.
13: L'attimo pungente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
14: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
15: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
17: Stop al genocidio.
18: Parole e idee possono cambiare il mondo.
19: Qui c'è uno che chiama le armi!
20: Lo senti l'odore?
21: Cosa? Che cos'è? Diesel!
22: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
23: Una domanda.
16: chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
17: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
21: Fagli vedere chi sei.
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
16: Averego, sei democratico?
22: Padre di un figlio assassinato.
16: Oh, dico, sei democratico?
22: Marito di una moglie uccisa.
16: Sei democratico?
23: E allora me la fa parlare, Bill.
22: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
24: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
25: Abbiamo gente furiosa.
26: Siamo per far scegliere i cittadini e questo è il punto chiave. Noi voteremo tutti gli emendamenti che servono per superare le liste bloccate, siano essi i collegi maggioritari, i collegi uninominali proporzionali, siano le preferenze, perché non va bene la scheda che allegano alla loro riforma di legge elettorale. Anche le soluzioni che stanno cercando di trovare per mettere tutti d'accordo è un mezzo imbroglio.
27: Buongiorno, mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura, e ricordate, il primo passo che possiamo fare per migliorare la nostra comunicazione è imparare ad ascoltare. Ciao.
28: Dai, dai, dai, elezioni anticipate in autunno, tutti a votare, il generale Vannacci insieme ai suoi bulletti spacca tutti, bulletti che spaccano tutto, ma non a Scampia, a Napoli o a Palermo, ma spaccano tutto con i più deboli, quindi dai, dai, dai, elezioni anticipate.
29: Buongiorno, Mauro da Monfalcone. Un paio di cose. Una, complimenti per la trasmissione al grande Telese, mi piace grande Telese, sto scherzando, ieri sera. E ai vannacciani dico, se voi siete quelli che vorrebbero governarci, beh, mi fate abbastanza, come dire, i brividi, visto che avete palesemente violato una legge dello Stato firmando quello che è stato il vostro voto. Due, la Meloni in un post ha affermato che la votazione di ieri sera ha negato agli italiani la scelta dei propri rappresentanti. Ma mi sembra una palese bugia. Cosa ne pensate voi?

0: Sveglia dormienti che un bel petardo sveglia dal letargo delle sicurezze la maggioranza, salta il disegno e l'architettura della riforma elettorale del centrodestra per un solo voto. Non passa in aula il famoso emendamento sulle preferenze tarocche, vi spiego poi perché, e il governo si ritrova improvvisamente con l'acqua alla gola, disperazione, caccia ai traditori e addirittura la prospettiva delle elezioni anticipate con la Meloni che dice non mi fido più. Allora, tante cose da raccontare oggi. L'altra notizia è quella che il cappellaio matto Trump, non ci crederete, forse vi stupirà, ci resterete male, ha di nuovo cambiato idea. Ieri era la giornata del pizzo, 20%! 20% a tutti i paesi, ad Hormuz e a tutti coloro che attraversavano lo stretto come pagamento di un presunto servizio di messa a norma della navigazione. Oggi, dopo le reazioni schifate, stupite, arrabbiate, informali e ufficiali, prima di tutto dei suoi paesi alleati del Golfo, indignati per questa ipotesi, bene, Trump ha cambiato talmente linea. No, no, non c'è più il 20%, il balzello, ma ci sono dei meravigliosi accordi di cooperazione con il Golfo, molto vantaggiosi con l'America, tali da sostituire questa pretesa di pizzo. Ebbene, sono tutte cose che danno ancora l'idea di una grande fragilità. La prima, il cambiare continuamente idea dalla mattina alla sera. La seconda, il bisogno di dire agli americani che c'era un guadagno in una guerra che invece finora sta costando $1 miliardo al giorno. Bene, bene. Ci fermiamo solo un secondo da questa vicenda, dal racconto di questa vicenda, perché poi c'è il caso La Vitola. Beh, il caso La Vitola, Ranucci ormai è una telenovela, l'inchiesta sta avvenendo in diretta e c'è, come dire, un filone che riguarda una parte di ciò che Ranucci aveva scritto in un libro. È vero che i libri non li legge mai nessuno, ma in questo libro, il suo ultimo libro, Sigfrido Ranucci aveva la scelta. Sigfrido Ranucci aveva parlato di due amanti che aveva contratto con delle relazioni che erano iniziate sul campo di battaglia, sul lavoro. Una era una fonte, una professoressa che gli segnalava un caso in una scuola, l'altra era una ragazza che faceva la stagista al Report, poi morta tragicamente in un incidente d'auto proprio il giorno in cui si erano lasciati. Ebbene, oggi queste due storie vengono messe in prima pagina dai giornali di destra, sia La Verità che Il Giornale, perché vengono considerate sconvenienti e addirittura probanti di una leggerezza e una superficialità di Ranucci stesso. Tuttavia, erano pubblicate in un libro nel 2024. Fa un po' ridere che due anni dopo qualcuno tiri fuori questo libro come se ci fossero delle rivelazioni. Leggetevelo il libro di Ranucci, perché siccome era già tutto pubblicato, non si può certo parlare di scoop. Bene, poi dopo valuteremo anche questi dettagli, ma il titolo forse più bello oggi è quello del Fatto, sentite che carino, che dice semplicemente il Bottarellum. Cioè, sarebbe stato una botta per la Meloni, e lo è, la sconfitta in aula. Attenzione, perché si perde per un voto, ma la maggioranza di centrodestra era tranquilla perché ne aveva tanti di margine, circa 35-34 a seconda di come si calcola. Quindi vuol dire che alla Meloni è mancato l'equivalente di un partito politico di media grandezza. E siccome non voglio minimamente pensare che i franchi tiratori, questa pattugliona di 30 parlamentari, venga da Fratelli d'Italia, sarebbe folle, era la grande impresa della Meloni, allora dobbiamo immaginare che fra i 100 parlamentari malcontati che mette insieme Lega e Forza Italia, ce n'è almeno 36 che non hanno partecipato al voto. Questo vi dà la dimensione della sconfitta e vi dice perché la Meloni è furibonda, sente che le manca il terreno sotto i piedi, sente che i partiti alleati non sono più affidabili. E dunque in più giornali, Corriere della Sera, si ipotizza addirittura il ritorno al voto. Ma d'altra parte le opposizioni, la Schlein, soprattutto Conte, non fanno che dire questo: adesso andatevene a casa. Cioè, sostenendo che quel voto è così importante, e questo sicuramente lo è, che sarebbe venuta meno la fiducia nella maggioranza di governo. Quindi vi rendete conto? È un bellissimo terremoto. Allora iniziamo a sentire 38. Conte, Meloni sfiduciata dalla maggioranza, se ne vada a casa.
1: La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio. Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
0: Il bello è che per una volta che la Meloni, che non condivide nulla di quello che dice Conte da anni, è tentata davvero, per i motivi che vi ho detto, non si sente salda nella sua maggioranza e quindi potrebbe persino liquidarla. Ma attenzione, anche Elly Schlein dice: governo vada a casa.
2: Milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere, che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
0: E attenzione, una voce della maggioranza, ma molto importante e molto autorevole, quella di Ignazio La Russa, visibilmente agitato durante l'intervista con i cronisti, e spera nella rivincita, dove al Senato, nella sua Camera, c'è la possibilità di correggere. Lì al Senato, a casa sua, non ci sono voti segreti. Sentiamolo. 39.
3: Avviare una riflessione della maggioranza dopo il voto, cosa ne pensa?
4: Chi l'ha detto?
3: Giorgio Meloni, Presidente del Consiglio, dopo l'emendamento.
4: Lei è la Presidente del Consiglio, credo che abbia la situazione assolutamente sotto controllo. L'unica cosa che io posso ricordare è che siamo in un sistema bicamerale e qualunque siano le ragioni che hanno portato a questo voto, per esempio, dico la più banale, presiedeva un vicepresidente di centrodestra, bastava che presiedesse uno di centrosinistra, il risultato era opposto, anche che presiedesse il presidente della Camera sarebbe stato pareggio, dico al di là delle assenze. Io ricordo che in un sistema bicamerale l'altra Camera, in questo caso il Senato, ha la possibilità di correggere o di cambiare il risultato della prima Camera che ha votato, in questo caso della Camera dei Deputati. Quindi, se si è trattato di un infortunio per assenza, per qualcosa del genere, è facile recuperare al Senato.
0: Facile recuperare al Senato, avete capito? Però attenzione, se poi questa legge dovesse essere modificata al Senato, dovrebbe tornare alla Camera per essere approvata nella modifica. Alla Camera c'è un principio che si chiama ne bis in idem. Il governo non può più toccare il tema preferenze perché, secondo il regolamento, quando è stato votato un emendamento sulle preferenze, non si può più ripresentarne un altro anche in forma leggermente variata sullo stesso tema. Ma sentiamo ancora la Russa.
4: E invece le ragioni fossero diverse, ha ragione la Meloni, e si apre un momento di riflessione.
3: Ma seria. Franchi tiratori, Presidente.
4: Ma in questi casi è scontato, è proprio per questo che la Meloni aveva chiesto ognuno rinunci a chiedere il voto segreto, in modo che ciascuno ci metta la propria faccia. C'è chi non ha neanche presentato un emendamento, c'è chi l'ha presentato e si è nascosto. Quindi io credo che è stato rispettato il regolamento, quindi non c'è nulla da dire sul voto alla Camera. C'è una riflessione politica che tocca al governo, se lo ritiene, aprire. C'è una possibilità più banale al Senato di correggere o di cambiare sul punto senza voto segreto, perché al Senato non è consentito, se ricordo bene sul punto, credo di ricordare bene, di cambiare quello che l'altra Camera ha deciso.
3: Dopo una spaccatura del genere però, Presidente, secondo lei c'è ancora possibilità di fidarsi tra i partiti della maggioranza?
4: Sì, non era il voto su di fiducia, non era il voto finale di una legge, era un voto su un emendamento. Ci sono decine di casi di emendamenti di maggioranza.
3: Erano arrivate le note di Forza Italia.
5: Arrivederci. Se il Senato non si trovasse la quadra...
4: Sentite.
0: Ma adesso provo a spiegarvi perché l'emendamento non era l'emendamento sulle preferenze, come dicono quelli di Fratelli d'Italia, ma sulle preferenze tarocche. E aggiungo due cose che per me sono molto importanti. Chi sente l'attimo fuggente sa che è il mio pallino da tanti anni. Uno, la legge elettorale riguarda tutti noi perché è quella che sempre di più ha sottratto i politici al controllo degli elettori, quindi ha rotto sistematicamente con metodo il rapporto di controllo fra elettori ed eletti. Secondo, le preferenze che introduceva questo emendamento con molta difficoltà per via dell'opposizione dentro la maggioranza della Lega spaccata con l'opposizione interna di Zaia e dei governatori e di Forza Italia spaccata con la guerra civile fra Marignani, nel senso di Marina Berlusconi, e Tajani, era una preferenza tarocca. E vi spiego anche come funzionava. Sostanzialmente si introduceva una lista in cui il primo nome era bloccato in ogni partito e in ogni circoscrizione, e l'elettore poteva mettere delle crocette fra una serie di nomi invece dopo il nome bloccato. Che cosa accadeva con questo metodo? Che i partiti grandi, e questo è uno dei motivi per cui c'è stato il killeraggio, eleggevano subito, avendo più nomi eletti in ogni circoscrizione, il primo nome bloccato, e che subito dopo potevano eleggere altri candidati, in quel caso scelti con le preferenze. Mentre tutti i partiti, diciamo tolto PD e Fratelli d'Italia, eleggevano quasi soltanto il capolista bloccato. Poi, se eleggevano un secondo voto, grazie alla multicandidatura, quindi la possibilità di uno stesso nome di figurare, che ne so, nel Lazio, in Veneto, un candidato, il leader di partito, immaginate, si candida in almeno 5 circoscrizioni e nel listino bloccato del premio di maggioranza, quindi 6 multicandidature, questo consentiva di eleggere automaticamente il secondo della lista, perché il leader, per esempio, se è candidato in Sardegna, in Calabria, nel Lazio, in Campania e in Veneto, se sceglie il Veneto apre la strada a 4 candidati tra virgolette nominati. Dunque non era una vera norma sulle preferenze, era una preferenza tarocca che dava l'impressione all'elettore di votare alcuni nomi dopo il capolista bloccato, ma in realtà già il secondo era come se fosse bloccato, e dunque vi rendete conto di che pasticcio si trattasse. Ora, una piccola riflessione su come siamo arrivati a questo. Il Melonellum fa schifo, ma le altre leggi elettorali e gli altri partiti e gli altri leader hanno fatto altrettanto schifo. Vi dico solo che nella Prima Repubblica c'era un proporzionale puro con tre possibili opzioni di preferenza, e che questa legge fu cambiata nel 91 grazie a un bellissimo referendum stravinto con 90%, riducendo una preferenza. Perché? Perché con tre preferenze, soprattutto al sud, la cosiddetta terna rendeva identificabile il voto, o almeno gruppi di elettori. La monopreferenza fu l'effetto di un terremoto: crollò il pentapartito, crollarono il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana. Vi ricordate le prime elezioni in cui si votò con la monopreferenza? Un solo voto, un solo partito, un solo candidato, perché a quel punto gli elettori non erano più controllabili. Dopo questo straordinario momento in cui gli italiani hanno voluto votare liberamente, controllando moltissimo il loro eletto, perché immaginate un solo voto, pensate la fatica che deve fare un politico per raccattare tanti singoli voti, quindi l'elettore era al massimo del suo compiacimento. Ebbene, dopo questa breve, meravigliosa stagione, i partiti iniziano a stringere le viti. Prima c'è un referendum, quello sul maggioritario, che produce un sistema misto in cui ci sono le liste bloccate sul proporzionale, ma c'è il collegio uninominale, che quindi dà molto potere all'elettore, soprattutto nei collegi marginali. Ogni voto conta tantissimo, perché è quello che ti fa vincere o perdere. Questo è il cosiddetto Mattarellum. Col Mattarellum, però, fatto dalla DC, la DC straperse, arrivò terza, ultima come coalizione, e vinse Silvio Berlusconi. Berlusconi nel 2001, tornato al potere, seccato per la caduta del suo primo governo, cambiò la legge e fece il cosiddetto Porcellum per garantire liste totalmente bloccate, nessuna possibilità di scelta. Il potere dell'elettore sugli eletti incominciò a scemare, e se possibile si ripeté la maledizione, perché fece lui la legge per vincere e fu sconfitto. Vi ricordate, vinse l'Unione nel 2006. Bene, cambia ancora il governo, c'è al governo Renzi, la sinistra, il PD, e Renzi e il PD fanno una legge veramente scelerata, disgraziata, quella attualmente in vigore, il Rosatellum. È una legge in cui ci sono di nuovo le liste bloccate, così non si scelgono gli eletti sul proporzionale, però c'è una parte, quasi un terzo, un quarto, che viene eletta con i collegi. Quindi nei collegi chi prende un voto in più vince, quindi grande importanza del voto sui territori, che rimane in una parte piccola del Parlamento, esattamente in un rapporto ribaltato rispetto al vecchio Mattarellum. Questa legge è demenziale, aveva dei meccanismi tipo che dietro il bloccato passava, quando un partito aveva due eletti in due circoscrizioni diverse, quello che aveva preso meno voti, quindi un meccanismo demenziale, oppure il cosiddetto flipper, nel senso che i quozienti dei candidati non eletti nel collegio o con un quoziente pieno slittavano da una circoscrizione all'altra come la pallina di un flipper, da un capo all'altro, facendo sbagliare, pensate, addirittura il Viminale, per quanto era complicato questo meccanismo, che quindi rendeva assolutamente ingovernabile il voto. Tu voti uno a Cagliari e viene eletto in Lombardia. Bene, questa legge fatta da Renzi per vincere, indovinate, portò a vincere la Meloni. Dunque veramente il centrodestra e il centrosinistra sulle leggi elettorali hanno fatto degli orrori, e sarebbe davvero il caso di ascoltare la Consulta, che ha detto anche la Corte costituzionale che ha detto che sul premio di maggioranza, un premio che trasforma una minoranza, come accade in questa legge e come accadeva nella legge di Renzi che fu bocciata, in una maggioranza, è assolutamente inaccettabile. Bene, vi ho spiegato quante cose. 334 11 11 622 e adesso leggiamo perché la Meloni è furibonda nella cronaca meravigliosa che ce ne fa il chigista del Corriere della Sera, Marco Galluzzo. Sì, perché la Meloni, per i motivi che vi ho detto, sarebbe veramente, si sentirebbe totalmente spiazzata. Serve una riflessione, dice la leader di Fratelli d'Italia. Ha vinto la palude e quel boato dell'opposizione l'ha fatta veramente soffrire. C'è caccia ai, come dire, ai franchi tiratori, perché così vengono considerati tutti quelli che non hanno votato, e l'ira della Premier contro gli alleati, le accuse al partito del pareggio, reazione dura a Palazzo Chigi che minaccia di abbandonare la riforma, e l'ipotesi, c'è l'ipotesi di un voto a giugno. Vi leggo rapidamente: irritata, a tratti furibonda, di sicuro delusa, in ogni caso convinta di aver fatto la cosa giusta, ma anche pronta ad aprire una riflessione nella sua maggioranza contro tutti coloro che hanno preferito, dice la Meloni, mettere la testa sotto la sabbia. Perché lei, spiega Galluzzo, rivendica di averci almeno provato in totale solitudine, quasi, e se nell'analisi a caldo affiora un voto a giugno, il rischio di un governo balneare, la chiosa è già pronta. Io l'avevo detto e sono stata l'unica. E allora bisogna fare un passo indietro, dice Galluzzo, di qualche settimana per capire il ragionamento e gli scenari che la Meloni condivide in queste ore dopo lo stop parlamentare con i suoi. Qualche settimana fa, anche nel suo staff, dice Galluzzo, non erano pochi a metterla in guardia. Guarda che in questo modo rischi di perdere consenso, di logolarti. Ma lei faceva spallucce. Di sicuro non andrò avanti a oltranza. O la nuova legge elettorale si fa entro l'estate o amen, io comunque sono fatta così. Come in un contraddittorio processuale, le prime obiezioni non le spinte. Eppure sia a Palazzo Chigi che nel partito, i suoi collaboratori tornavano alla carica, insistevano e ogni occasione era utile per metterla in guardia. Ma per quale motivo devi intestarti tu questa battaglia? Comunque vada, gli altri diranno che tu vuoi cambiare regole e che loro sono quelli che le difendono. E allora, aggiunge il Corriere della Sera, lei rispondeva facendo un nuovo spallucce, granitica nelle proprie idee. Io lavoro per gli italiani, non per il mio schieramento. Lasciare quella legge significa riportare l'Italia a 10 anni fa con maggioranze arcobaleno che rischiano di riportarci nel baratro. Ecco, queste erano le idee della Meloni alla vigilia del voto. Questo è il motivo per cui è furibonda, ma per una volta è furibonda contro i suoi alleati, prima di tutti Tajani e Salvini, che secondo lei l'hanno tradita. Ci fermiamo in questa radio libero informare, ma voglio i vostri pareri sul Bottarellum. 334 11 11 622 a fra poco.
6: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai, oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile anche oggi a quest'ora in Lombardia, al nodo di Monza. Ci sono code in A4 tra Cormano e Monza, verso Trieste in tangenziale nord, da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. Verso Roma, code a tratti sulla Pontina tra Ardea e Pomezia e tra Castel Romano e Spinaceto, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli infine prime code per lavori sulla Semediano traversa Merite Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
6: Al di là delle dichiarazioni sul voto di ieri dalla parte della maggioranza, che è un incidente di percorso, è evidente che ormai questo governo è agli sgoccioli, praticamente alla canna del gas, perché quando ci sono i franchi tiratori che si nascondono nell'esprimere il loro voto, vuol dire che siamo veramente alla fine. La domanda è: dopo che cosa accadrà? Chi potrà mai governare questo paese? Ci sarà un elemento veramente valido che si presenterà come capo di un governo, con un progetto, con un...

0: i martiri, ci vogliono far credere che stavano reintroducendo le preferenze. Noi ci abbiamo provato, che ci possiamo fare? I cattivoni ce l'hanno bocciate. Cioè, è veramente imbarazzante. Ma questo fa capire il livello dell'informazione in Italia. Cioè, qualunque fesseria viene veicolata come quella che stavano reintroducendo le preferenze, viene accettata e bevuta dai boccaloni di Telemeloni e tutti gli altri house organ di partito. Cioè, gli italiani veramente si bevono tutto, e questa classe politica se è abituata a fargli bere qualunque cosa, anche che stavano reintroducendo le preferenze. Poveri martiri. Mamma mia, che pochezza. Donato da Roma.
1: Buongiorno, Gennaro Scarea. Allora, ieri al Parlamento c'è stata la sconfitta sulla legge elettorale dei franchi tiratori, ma si sapeva questo, poi alla fine la Meloni doveva pure pagare dazio. Ecco, l'unica cosa è non chiedere, la sinistra non deve chiedere elezioni anticipate. Sì, vabbè, deve dirle, ma non dobbiamo andare subito alle elezioni anticipate, perché ci vuole un programma serio con tutti i punti predefiniti. E soprattutto una cosa anti ribaltone, cioè chi firma per questo governo deve rimanere fino alla fine, no, come i franchi tiratori, adesso se proprio in Calabria, diciamo, alla presidente Melone prendesse il sacco, mettesse dentro il suo sarciagallo e il suo portesse a casa. Questo è un detto calabrese.
2: Si avvisano i compagnucci all'ascolto, i compagnucci che stanotte non hanno dormito, in preda a allucinazioni da governo, che la legge arriverà al Senato e verrà approvata al Senato, dove non ci saranno i voti segreti dei franchi tiratori comprati dalle sinistre. Pertanto, cari compagnucci all'ascolto, continuate con la vostra propaganda, con le vostre false notizie, con i vostri finti genocidi e ora anche con i vostri falsi attentati. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.

E allora, ma avete sentito, persino Jonathan e Spompo, povera destra, qui hanno fatto tutto da solo, una bastonata incredibile, un errore pazzesco, buttarsi in questa legge, forzare i tempi, fare tutto da solo, mandare a quel paese l'opposizione e poi scoprire di non avere i voti. Capisco che, guardate, se Jonathan, che è sempre così spavaldo, solido, è il nostro termometro, quando lo senti così fracico e depresso dici poveracci. Allora, vi dicevo che mi interessa molto anche gli sviluppi sul caso Report, e sì, perché qui il tema è veramente molto delicato. E Libero, con un pezzo di Pietro Senaldi, spiega cosa sta studiando la RAI. Sì, Sigfrido Rosolato in RAI, già pronti i sostituti. Allora, questo articolo ci interessa perché ci dà l'idea. Non abbiamo cancellato nuove puntate del Report, abbiamo annullato la rimessa in onda in prima serata di repliche che sono comunque disponibili sul replay. È stato un modo di cautelare il marchio dell'azienda. L'amministratore delegato della TV pubblica, Giampaolo Rossi, ha ribadito pubblicamente anche ieri la linea sul caso, ma forse già si può chiamare mezzo scandalo la Vitola Ranucci. Non c'è nessun intento punitivo, tantomeno l'intenzione di consumare vendette. Semplicemente il Report è un valore dell'azienda e non di Ranucci, che non lo ha creato, non è proprietario del marchio e non può disporne. I vertici di Viale Mazzini, scrive dunque

0: libero, hanno ritenuto opportuno di non esporlo in un momento nel quale si addensano nubi sempre più buie sulle sue relazioni, lo stile giornalistico, la scarsa attenzione del conduttore. La trasmissione non è in discussione, i giornalisti stanno già lavorando in piena autonomia e libertà alle puntate che andranno in onda da novembre, e Ranucci sarebbe stato visto in via Teulada. Quasi quotidianamente la direzione RAI riceve incontro a esponenti del team, la squadra di Sigfrido. La posizione ufficiale è che il clima è di preoccupazione, sono tutti scombussolati, timorosi del futuro, ma sarebbero anche compatti come un solo uomo, pronti a offrire il petto per il loro capo. La realtà, scrive Senaldi, però è molto diversa dalla narrazione. Proprio come in una puntata di Report, si ostenta calma anche se è tempesta, mentre il format del programma è creare burrasca anche se nulla. Anche Ranucci ha un suo cerchio magico, al momento quello gli è fedele, anche perché più di uno dei suoi componenti sogna di sostituire il faccione in conduzione e quindi ora resta sotto coperta solo per non bruciarsi. Una parte minoritaria della redazione però è afflitta da una perplessità crescente nei confronti del leader, che talvolta diventa anche crisi professionale del tipo: ma abbiamo fatto davvero giornalista inchiesta per conto di chi? Contribuisce a questo quadro spezzettato il fatto che Sigfrido, a differenza della sua maestra Milena Gabanelli, malgrado sia poco più di un anno dalla pensione, non ha mai preparato una successione. Tanti colleghi bravi o comunque formati, ma nessuno già pronto a guidare l'orchestra. Ed ecco lo scenario, sentite i nomi di cui si parla. Mancano 4 mesi al ritorno di Report e spifferi di redazione informerebbero lo stesso conduttore se stesse valutando l'ipotesi estrema del passo indietro, forse facendo un piano di resa onorevole. Non all'azienda che non la chiede, ma all'evidenza. Si vocifera che il giornalista, se proprio dovesse, gradirebbe al suo posto una donna, non perché il genere femminile da Manili individuato come nei suoi punti deboli, ben inteso, lo attrae, forse piuttosto per dare l'idea di un radicale cambiamento. E allora si pensa a Sabrina Giannini, attualmente conduttrice del format Indovina chi viene a cena, ma per anni colonna di Report, professionista solida, apprezzata dentro e fuori la redazione. Ma ci sarebbe un altro nome con ottime possibilità, è quello di Federico Ruffo, conduttore di Manda Rai 3, altro storico marchio di informazione della rete. Avete capito com'è complessa la situazione? 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno, ci sono alcuni secondo il quale la Meloni trarrà vantaggio dalla sconfitta nel Bottarellum, in quest'ultima proposta dove sono, emendamento dove sono andati sotto, perché la Meloni teme di subire l'influenza di Vannacci, la grandissima, ahimè, ai noi credo, ahimè, la grandissima rimonta di Vannacci, e quindi vorrebbe andare alle elezioni il più velocemente possibile. Quindi in realtà adesso sembra che lei abbia programmato questa sconfitta per poi effettivamente andare alle elezioni, perché più avanti si va più Vannacci guadagna terreno rispetto a Fratelli d'Italia. Bah, Franco Pavia, non so, non sono un politologo, Franco Pavia.
2: Luca, buongiorno. Certo, assistere al cosiddetto campo largo che esulta perché la maggioranza va sotto su un emendamento, dopo che lo stesso campo largo alle ultime votazioni su questioni politica estera ha presentato 6 mozioni diverse, fa un po' sorridere. La verità è che si è trattato di un voto per quanto importante, ma che non dice nulla dal punto di vista politico, se non l'esigenza evidentemente di riflettere sul fatto che ci sono parlamentari in carica che fanno di tutto per continuare ad essere eletti. Molti di questi parlamentari sono stati eletti in ragione di una collocazione in un listone, e oggi sanno bene che con le preferenze avrebbero delle difficoltà ad essere eletti. Quindi non c'è una ragione politica, non c'è una difficoltà politica del governo, assolutamente no. C'è semplicemente l'esigenza di approvare una legge che consenta agli elettori di poter esprimere, di potersi esprimere, di poter eleggere i propri rappresentanti. Si andrà al Senato, con il Senato si potrà modificare la legge e poi questa dovrà tornare alla Camera per essere poi successivamente approvata. A quel punto il centrodestra farà sì che siano tutti in aula, ministri compresi, e vedrà che non ci sarà poi più nessun problema e passerà. Sandro D'Avellino, buona giornata.
0: Caro Sandro, il tuo ragionamento potrebbe sembrare razionale, però non è così. Cioè, quando ti mancano 30 voti, non è, fidati che ho fatto il cronista parlamentare per 30 anni, se ti manca un voto, se sei sul filo e te ne manca uno, a Pivetti che è andata ad allattare, vi ricordate, baciare il rospo, la famosa fiducia su Dini, beh, allora uno dice me ne è mancato uno, la prossima volta, come dici tu, non mi mancherà. Ma se te ne mancano 36 su 188, vuol dire che ti manca un voto su 6. Un partito politico, ripeto, l'entità è quella di un gruppo parlamentare, di un grande partito politico. Allora non è che ritorni al voto tranquillo, perché il messaggio che ti hanno mandato è stata court, ma fra l'altro non è che le perplessità della Meloni sono nascoste in una scatola, sono su tutti i giornali oggi, per esempio sulla Stampa, Ilario Lombardo, la Meloni e i sospetti su Marina, ho già letto il pezzo di Galluzzo, cioè quando tutti i palazzo chigisti dicono che lei dice ci ho provato, lo dice anche lei nel suo messaggio, ci ho provato, non ci sono riuscita. E beh, gettare la spugna è una scelta molto possibile. Ti leggo ancora, questo è dalla Stampa. I sospetti tra i meloniani si dirigono quasi automaticamente verso tutti i deputati fedeli a Marina Berlusconi. Sanno che la manager che ha in mano le finanze e l'eredità spirituale di Forza Italia non ha mai digerito i progetti della Meloni su una riforma elettorale che premia il partito più forte della coalizione e che darebbe uno strapotere alle leader di Fratelli d'Italia anche sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica se dovesse prevalere di nuovo il centrodestra. La Meloni ha tentato, convinta di riuscire a dominare la frustrazione i tanti parlamentari, ma il voto segreto sa essere spietato. Lo aveva intuito, forse troppo tardi, nel pomeriggio di ieri. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ha scritto in un post poco prima della chiamata in aula. Era un appello rivolto agli avversari, ma in realtà, scrive la Stampa, stava parlando ai suoi alleati. Ora, proprio per non dare l'impressione di farsi risucchiare da palude, la leader non frenerà sulla legge elettorale. Non sembra questa la sua intenzione, almeno alla Camera. Altro discorso al Senato, dove la maggioranza ha già deciso di far andare a rilento in attesa di vedere i sondaggi di settembre. Se a quel punto, come credono la Premier e i ministri di Fratelli d'Italia, il fenomeno Vannacci si sarà sgonfiato, allora si procederà verso l'approvazione. Attenzione ora. Se invece il generale dell'ultradestra dovesse continuare la sua ascesa, lo stop definitivo per ragioni di convenienza diventerà molto concreto. Hai capito? È molto chiaro, anche perché questa legge, se Vannacci è intorno al 7-8%, è una legge suicida, è una legge con cui si perde. E allora, ancora le vostre voci, se ci sono, e soprattutto le voci che ha selezionato per noi importanti Nicola Compagnone. E allora andiamo subito e vi faccio sentire che cosa accade soprattutto su Anna Falcone e che spiega in onda il rapporto con il premierato. Sentite 41.
3: È evidente a tutti che questa legge elettorale ha preso il posto della riforma sul premierato che questa maggioranza e in particolare il partito di Giorgia Meloni non è riuscita a portare a casa dopo la debacle del referendum. E non è sbagliato mettere in correlazione la debacle del referendum sulla riforma della giustizia con questa legge elettorale, perché sono due leggi di rilevanza costituzionale, sono due leggi fondamentali, in particolare poi... Sì, la legge elettorale insomma è proprio una legge essenziale per il funzionamento della democrazia e io vorrei sottolineare da questo punto di vista due cose. Questa è una legge che nasce con enormi dubbi di costituzionalità che sono stati sottolineati dalla quasi totalità dei costituzionalisti che sono stati sentiti in commissione affari costituzionali. Ascoltati ma evidentemente non fino ignorati poi. E la seconda cosa è che per quanto riguarda il voto di oggi non è un voto che ha detto no su un qualsiasi emendamento. Questo era l'emendamento su cui si era formato l'accordo della maggioranza, cioè era l'emendamento che teneva insieme le tre forze della maggioranza. Ricordiamo
0: Sentite i Vannacciani che hanno fatto un video, questo va un po' descritto, in cui mostrano, sono otto, che in aula hanno tutti votato a favore del governo, non siamo noi i franchigiatori. Il video
4: votiamo verde Fulgiello, verde, cioè vota a favore. Verde Fulgiello vota verde, ha detto vota verde, i ragazzi qui votano tutti quanti verde.
0: E anche questa è stata una mossa intanto irregolare, perché non si può minare la segretezza del voto, ma dall'altro efficace, perché i Vannacciani dicono: bene, noi non c'entriamo, non ci potete gettare la croce, siamo otto, avete 36 traditori e di noi nessuno. Mamma mia, quel boato in aula, la forza primigenia dello scontro parlamentare. Ale 46.
5: Non si fanno foto, la votazione è chiusa. Presenti votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.
0: La faccia sconvolta di Rampelli, che sentite abbassa il tono della voce quando annuncia il risultato, perché non pensava a un risultato così prossimo, soprattutto a quel determinante, un unico voto che ha mostrato la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Sentiamo se è arrivato fra di noi Pediluvio Guidabardi. Pronto, ci sei? Modo. Allora, Maggi ha in onda: oggi è il volto di una sfiducia politica.
6: 43. Quello di oggi è stato un voto di sfiducia politica, perché? Perché la ministra Casellati in aula aveva detto di dare parere favorevole, non si era rimessa all'aula. Però è necessario ricostruire che cos'è questa legge elettorale. Questa legge elettorale nasce con un atto di imposizione della Presidente Meloni, che già all'inizio dell'anno, nella conferenza di inizio anno, diceva: noi andremo avanti se le opposizioni vogliono dialogare e convergere, bene, altrimenti andremo avanti con la forza dei numeri. Oggi quella forza non c'è più. Questa legge nasce con alcune caratteristiche molto chiare: liste bloccate, un premio di maggioranza che non esiste in alcuna democrazia al mondo, che trasforma una minoranza nel paese in una maggioranza in Parlamento. Tutte le liste sono legittime, cioè possono essere presentate agli elettori solo se sono collegate a un nome, che è il nome che ogni partito indica al indicherà, già prende questo impegno prima del voto, al Presidente della Repubblica per fare il Presidente del Consiglio. Quindi c'è un premierato di fatto che veniva infilato surrettiziamente con una riforma elettorale. Meloni alla fine ha tirato fuori questo emendamento. Ma su questo emendamento che tra
7: Forza
6: l'altro...
7: Forza Italia e la Lega diciamo non volevano, Marina Berlusconi ha lasciato trapelare insomma una certa resistenza, Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, aveva sottolineato che loro le preferenze non le volevano.
6: Io non sono mai stato d'accordo col sistema delle preferenze, non lo considero il migliore.
0: E allora, tante cose di cui discutere, soprattutto adesso che arriva Giuliano Pediluvio Guidabardi e ancora il taccuino di Marcello Sorgi, la tentazione delle urne. Un'occasione così la Meloni se la sarebbe sognata, come dicevano in tanti e se nei corridoi di Montecitorio, può giocarsi la carta delle elezioni anticipate, chiudere la legislatura prima che la Schlein, Conte e Vannacci abbiano il tempo di organizzarsi, andare al voto con la bandiera di chi voleva restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Ma c'è un ma. La Premier ne è perfettamente consapevole: se si apre la crisi, le carte passano nelle mani del capo dello Stato. Mattarella sarà il primo a ricordare a la Meloni che è soltanto una Presidente del Consiglio, non una Premier elettiva, come avrebbe dovuto diventare se la sua riforma fosse andata in porto. La differenza fra un sistema parlamentare e uno populista è tutta lì. La prima mossa del capo dello Stato sarà chiedere alla Meloni di parlamentarizzare la crisi, cioè di ripresentarsi alla Camera, rivolgersi alla propria maggioranza per verificare se il voto sulle preferenze di ieri sia stato un incidente o se sia verificata una rottura più seria nel centrodestra. La Meloni a questo punto dovrebbe considerare se sia credibile quanto lo spettacolo di una coalizione che si liquefà in Parlamento e magari pure in diretta TV per poi riproporsi tale e quale dopo l'eventuale scioglimento delle Camere, e soprattutto dovrebbe riflettere sui suoi alleati Tajani e Salvini contrari all'emendamento sulle preferenze, sospettati di aver dato via alla libera al voto dei franchi tiratori, i quali, si è detto per inciso, non hanno bisogno che qualcuno li inviti a tradire nel segreto l'urna, lo fanno già da soli. E i motivi per farlo, parlamentari abituati da decenni ad avere l'elezione garantita e ora costretti a nuotare in mani aperte, ne avevano sicuramente tanti. Infine c'è un'altra possibile ed uscita: che la Meloni non si rimetta e ricuccia la sua maggioranza. Dipenderà anche dall'ipotesi che il Quirinale potrebbe ventilare, o anche no, che in caso di vera crisi politica del centrodestra si formi un governo elettorale per condurre il paese al voto. Avete capito quanto è seria? Lo dico al nostro ascoltatore da Avellino, non è una passeggiata. Mi arriva un messaggio: Luca, se fosse come lei dice, la legge verrebbe affossata nel suo complesso. Invece abbiamo assistito alla semplice bocciatura di un emendamento sulle preferenze. Questo dimostra che il problema è personale dei parlamentari eletti che vogliono assicurarsi il ritorno in Parlamento. Forza Italia, in particolare un partito di parlamentari semplicemente nominati, poco radicati sul territorio, incapaci di sostenere un'elezione a preferenze. Ripeto, tutto quello che ho letto vi spiega perché non è così, perché la cosa è molto seria. Era un emendamento, ma era il più importante. Ci fermiamo in questa radio libera di informare. Torniamo subito dopo il giornale radio lungo dell'ora tonda.
8: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Sono le 8:03.
17: Giornale Radio News.
18: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Legge elettorale, la maggioranza battuta sulle preferenze. Meloni, serve una riflessione. Le opposizioni chiedono elezioni anticipate. Medio Oriente, un'altra notte di raid americani contro l'Iran. Marcia indietro di Trump sulla tassa al 20% a Hormuz. A Roma proseguono i colloqui tra Israele e Libano. La Spagna è la prima finalista del Mondiale, la Francia sconfitta 2-0, le Furie Rosse attendono la vincente di Argentina e Inghilterra.
17: Giornale Radio News.
18: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze. L'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni. Una trentina i voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. E sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla premier Meloni di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Demschlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte.
19: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
20: Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa perché tocca a noi.
18: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9:30. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e la movida violenta. Il fermo preventivo viene esteso anche ai minorenni. Sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
21: Viene stesa
10: fissa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
18: Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite tre petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. E a Roma l'ambasciata americana oggi proseguono i colloqui diretti tra Libano e Israele mediati dagli Stati Uniti e incentrati sul ritiro israeliano. Si spinge per stabilire zone pilota nel sud del Libano. I colloqui sono stati produttivi, ha riferito un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Il ministro degli esteri italiani commenta: Roma, capitale della pace. L'incendio nel centro di Bruxelles, sono 6 le vittime del rogo scoppiato nella torre Oxy, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Sono tutti operai. Evacuati altri 250 lavoratori, in 2 sono rimasti feriti. Si indaga sulle cause dell'incendio. La cronaca: 79 arresti contro le cosche storiche dell'Andrangheta di Reggio Calabria, il risultato di una vasta operazione antimafia della DDA che ha coinvolto più di 500 uomini tra polizia e carabinieri.
21: Le storiche cosche di 'Ndrangheta del centro di Reggio Calabria, De Stefano, Tegano, Condello, Lo Giudice, protagoniste di una sorta di federazione mafiosa, con scambio di uomini e spartizione dei proventi all'interno di un'organizzazione comunque centralizzata, dominata dalle famiglie di Archi. È il quadro che emerge dall'inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli, che ha portato 73 persone in carcere, 6 ai domiciliari, per accuse che vanno da associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, a estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, anche da guerra, e rapina. Il narcotraffico resta il campo principale degli affari delle cosche, molto attive però anche nelle estorsioni, in qualche caso venute alla luce grazie alle denunce delle vittime. Emerso anche il coinvolgimento negli appalti per la manutenzione del polo ferroviario di Reggio Calabria. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
18: Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna, imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane.
22: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una mara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio. E invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Dembélé e Olise, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro superiori ma fischietto non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì nata sotto i colpi del tiki-taka. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
18: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
24: Sull'emendamento che avrebbe ripristinato le preferenze nella legge elettorale, governo e maggioranza vengono battuti alla Camera dai franchi tiratori. Finisce 188 no contro 187 sì, nonostante governo e commissione avessero espresso parere favorevole alla proposta di modifica. La trappola del voto segreto tesa dalle opposizioni in pratica ha funzionato, ma il tema della legittimità di questa legge elettorale resta, perché in un paese normale il perimetro delle regole che garantiscono le libere elezioni dovrebbero, almeno in teoria, essere discusse dopo un anno dall'insediamento di un governo, approvate con l'accordo tra maggioranza e opposizione. Il punto è che l'attività parlamentare si è bloccata perché la maggioranza prosegue l'idea di approvare una brutta legge elettorale che nasconde il premierato, utilizza il grimaldello del premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e con ogni probabilità porterà più instabilità politica nel paese, distraendo il governo al compito più importante, la soluzione dei veri problemi rimasti irrisolti come lavoro, sanità, giustizia sociale, crisi energetica e molto altro ancora. E c'è tutto il suo contrario nella legge elettorale del governo, contestata duramente dai maggiori costituzionalisti italiani. Ad esempio, un capolista bloccato è la possibilità di esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze su una lista di 6 nomi con alternanza di genere, e alternanza di genere che invece non è prevista per i capolista delle diverse circoscrizioni. Non solo, il secondo candidato può essere dello stesso sesso del precedente. Viene meno quindi il principio del 60% e 40% che garantisce un'equa distribuzione di uomini e donne nelle cariche elettive e nelle candidature. Insomma, un pasticciaccio all'italiana.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
4: Have you got color in your cheek? Buongiorno a tutti. La Meloni ha voluto fare la solita prova di forza alla Renzi, alla Conte, ed è stata bocciata. Tanto il percorso sarà quello di sganciare Forza Italia, che è gestita da Marina Berlusconi, che odia la Meloni, ed sarà un bivio fare l'opposizione e quindi lasciare dal 2027 al 2031-32 il governo al centro-sinistra con tante rogne, o eventualmente fare un governo ancora più a destra se il generale Vannacci arriva in doppia cifra. Chi fa la prova di forza comunque in Italia finisce sempre con le ossa rotte. Un saluto, Roberto, Genova.
5: Caro Luca, qualcuno che la conosceva bene un giorno scrisse che era arrogante, presuntuosa, offensiva e prepotente. Io aggiungerei anche bugiarda seriale. E siamo messi come siamo messi perché dagli ultimi dati OCSE l'Italia è una delle peggiori per numero di analfabeti funzionali, e questa la dice lunga. Avete capito?

0: fatto aspettare stamattina, ma è arrivato alla fine per diluvio qui da Bardi. Buongiorno, buongiorno,
1: ma
0: dottore.
1: Ma direi intanto di definirmi abluzione, perché non riguarda solo una parte, ma tutto. E comunque ero puntualissimo, come sempre, ad ascoltare i tuoi sbrodolamenti, ma oggi sei molto eccitato e lo capisco per questi movimenti, piccoli movimenti parlamentari con cui vi stanno un po' prendendo in giro, però... ti sono vicino.
0: Voglio risentire, voglio farti risentire quel boato, se Peter ce l'ha sotto mano, quel momento straordinario in cui Rampelli legge i voti e gli casca la mascella. Ti prego, Peter, play it again per il dottor Giuliano, centrodestra, guida Bardi.
2: Presenti votanti 375, maggioranza 188, Farevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.
0: Una legge de merda, un emendamento de merda, una bella bastonata sulla testa e la democrazia bellezza. Quindi sono contento se tu manifesti anche il disagio, come già ha fatto Jonathan da Prato.
1: No, oggi Campana è morto. Tutto il contrario, ma dovresti avere un po' di memoria e un po' di onestà, due caratteristiche che evidentemente ti mancano, e ti direi tante cose se non fosse che il principe dei commentatori sulle materie elettorali è già connesso con noi, perché è tornato il professor Roberto Dalimonte. Allora io sto zitto e facciamo parlare lui, che meglio di me saprà dirti qualcosa. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. So che il professor Dalimonte ha parlato oggi sui giornali spiegando giustamente che anche lui aveva molti dubbi sul listone bloccato.
3: Sì, avevo dei dubbi sul listone bloccato, però devo dire che la Meloni ha fatto un tentativo di migliorare la legge, cioè ha fatto una scommessa e l'ha persa. Cioè la situazione, il paradosso, la politica è piena di paradossi. Il paradosso è che la bocciatura ha creato una legge peggiore. Cioè se fosse stato approvato l'emendamento, la legge non sarebbe stata una legge ideale dal punto di vista dell'uso del voto di preferenza, ma sarebbe stata migliore di quello che adesso è lo status quo. Quindi capisce, la politica è tutto un fatto di ipocrisie e di paradossi.
0: Ma lei come status quo che cosa intende? Il Rosatellum o la legge senza l'emendamento?
3: Sto parlando del voto di preferenza, quindi io mi limito al voto di preferenza. Io faccio il confronto fra il testo attuale, quello bocciato ora, no? Che prevede nessuna preferenza, questo è lo status quo adesso, nessuna preferenza. Faccio il confronto tra questo testo e il testo che sarebbe stato, poteva essere approvato, che non era l'ideale, ma conteneva una quota di preferenze che consentiva addirittura di leggere almeno una piccola parte di deputati e senatori. Io faccio il confronto tra questi due.
0: Le chiedo però questa cosa, fra la legge così come lei la sta descrivendo il Rosatellum, lei cosa preferisce? Cos'è meno peggio?
3: Io, allora, la mia critica non è una domanda semplice, perché io, allora dico, rispondo così: questa legge ha un difetto, mi scusi Teresa, quando si parla di sistema elettorale, per onestà intellettuale uno deve sempre dichiarare il suo punto di vista. Il mio punto di vista è quello di essere un disproporzionalista, io non sono un proporzionalista. Io penso che in questa fase storica del nostro paese noi abbiamo bisogno, per tenere insieme la baracca, che è una baracca difficile da tenere insieme, abbiamo bisogno di una stampella che sono sistemi disproporzionali. Quindi questo è il mio punto di vista. Il sistema introdotto...
1: Cioè il premio di maggioranza, professore.
3: Premio di maggioranza o sistemi basati su collegi uninominali. Cioè i sistemi disproporzionali non sono soltanto quelli a premio di maggioranza, certo, che sono maggioritari. Ci sono anche sistemi disproporzionali come il Rosatellum, che è un sistema misto, come la legge Mattarella, che è un altro sistema misto. Allora, la mia critica, l'ho scritto tante volte, l'ho ripetuto, l'ho detto anche agli interessati, la mia critica a questo sistema elettorale è che...
0: E la cancellazione dei collegi.
3: No, la mia critica è che questo è un sistema a due facce. questo è un sistema a due facce, questo è un sistema che può funzionare come sistema proporzionale e come sistema maggioritario, e noi non sappiamo in realtà come funzionerà, perché se Vannacci veramente va in doppia cifra, questo sistema e sta fuori dalla coalizione centrodestra, questo sistema, l'esito del prossimo voto potrebbe essere proporzionale, e cioè il caos.
0: Sì, perché non scatta il premio, spieghiamolo.
3: Perché non scatta,
0: essendo
3: il premio, esatto.
0: Fissata una soglia al 42, se Vannacci prende il 10, si può tranquillamente arrivare a un proporzionale puro.
3: Esatto, non è solo Vannacci, non è solo Vannacci, perché se Vannacci arriva al 10, c'è il Calenda che è 3-4, magari viene fuori Di Battista, poi c'è il voto disperso, alla fine mette insieme tutti questi pezzi extra coalizioni e arriviamo in una situazione in cui nessuna delle due coalizioni arriva al 42, quindi il sistema diventa proporzionale. Questo non va bene, questa è la mia critica a questo sistema, che poi è un sistema prêt-à-porter, è un sistema a due facce. Dovevano introdurre il ballottaggio, cioè se nessuna coalizione arrivava al 42, le due coalizioni più votate si sfidavano in un ballottaggio. Questo è il modo di garantire la maggioranza assoluta al vincente, e quindi l'impostazione maggioritaria del sistema. Ripeto, il mio punto di vista è quello di essere un disproporzionalista. Io ritengo che in questa fase storica sistemi proporzionali ci getterebbero nel caos.
0: Allora, scusi, però completo solo questo, Giuliano. Allora, questa legge con questo sistema ibrido, che in presenza proprio di quelle terze forze forti riporta il sistema a un proporzionale puro, e produrrebbe l'ingovernabilità totale, è una legge peggiore del Rosatellum.
3: Esatto.
0: Perfetto, ma siamo d'accordo.
3: Non posso dire peggiore o migliore, non lo posso dire, perché
0: garantirebbe meno governabilità.
3: Sì, da un certo punto di vista si può dire così, perché potrebbe creare una situazione peggiore del Rosatello. Il Rosatello non andava bene, sempre dal mio punto di vista, perché questi collegi uninominali del Rosatello, a me piace il collegio uninominale, se io potessi scegliere, se io fossi il principe che ha la possibilità di scegliere, di decidere, io avrei scelto un sistema con molti collegi uninominali, piccoli.
0: Più simile al Mattarello.
3: Telesi, esattamente, ma io prima di tutto avrei fatto una cosa: il punto di partenza di qualunque riforma deve essere il superamento del bicameralismo paritario. Noi dobbiamo riportare la Camera a 600 deputati, in modo da poter poi introdurre sistemi elettorali con i collegi e avere quindi 400-500 collegi, che vuol dire collegi più piccoli.
0: Con collegi piccoli.
3: Piccoli, dove effettivamente il collegio può funzionare da collegio uninominale. I collegi del Mattarello, i collegi del Rosatello non funzionavano come collegi, veri collegi uninominali, capisci? Perché non andava bene.
0: Sì, sì, erano quasi dei proporzionali, perché erano molto grandi.
3: Troppo grandi, per cui si perde il vantaggio del collegio, che è quello del rapporto fra l'eletto, fra il candidato e gli elettori, no? Il fatto che i candidati debbano consumare suole di scarpe per andare a cercarsi i voti, no?
1: Ma professor, mi perdoni, uno sulla questione dei collegi: i candidati consumano suole di scarpe quando sono realmente dei candidati che vengono espressi dal territorio, non quando al sistema uninominale, come in questo caso, si uniscono dei listini bloccati quando i candidati sono per la maggior parte paracadutati. Ma a parte
0: racconta al professore quello che per noi è l'esempio proprio paradigmatico, il professor Pera Sassari. Racconta.
1: Sì, un'intervista che fece al professor Pera, che mi dice: ah, che bella la Sardegna, vorrei tanto conoscerla, se non che è il senatore di Sassari, ed è uno degli esempi più paradossali e paradigmatici di questa vicenda. Però, professore, venendo un po' invece alle questioni di ieri, perché io non sono convinto, al di là delle questioni meramente tecniche, che sia un interesse, cioè che sia avvenuto quello che sembra che sia avvenuto. Nel 2015 Renzi pose tre questioni di fiducia sull'Italicum, e poi non solo lui, questo fece molto scalpore, perché era dal 53 che non si poneva la questione di fiducia sulle leggi elettorali, ma nel 17 il Rosatellum è passato con 8 voti di fiducia. Se la Meloni avesse avuto intenzione realmente di far approvare, visto che le tensioni erano note, di far approvare questo emendamento sulle finte preferenze, perché poi, come lei meglio di me sa, le introduceva all'acqua di rose, avrebbe posto la questione di fiducia. Non le sembra che invece si voglia raggiungere un risultato opposto a quello che sembra?
3: Infatti, tutta questa vicenda è una pantomima. Tenga conto, ecco. Tutta una pantomima, caratterizzata da un'ipocrisia dilagante. Quelli che hanno applaudito ieri, voi avete fatto sentire il boato, no? Quelli che hanno applaudito ieri, nella gran parte, avrebbero votato contro l'introduzione del voto di preferenza. Perché la maggior parte, la stragrande maggioranza di chi siede in Parlamento oggi non ha voglia di consumare le scuole di scarpe per andare a cercarsi i voti. Sono tutti eletti grazie ai favori delle segreterie di partito. Il boato di ieri è un boato ipocrita, capite? Cioè cerchiamo di chiarire a chi ci ascolta.
1: Sante parole.
3: Quelli che sono i termini del problema. Quindi è tutta una pantomima. Lei ha ragione a dire che poteva mettere il voto di fiducia. Non l'ha fatto perché è tutta una pantomima. Lei ha fatto una scommessa da Meloni. Io penso che si è rimasta sorpresa lei stessa che l'emendamento non è passato e non è passato per un voto. Io mi aspettavo che non passasse per una manciata di voti, non per un voto solo. Ma penso che la Meloni alla fine contasse sul fatto che passava. Non è passato, ha perso la scommessa. Ma è tutta una pantomima, tutta una pantomima.
1: Fa ridere quello che è successo. Sono convinto.
3: La Schlein è contro il voto di preferenza, capisci? Non è a favore del voto di preferenza.
1: Esattamente questo. E infatti io sono convinto che la scommessa lei l'abbia, secondo me, vinta, perché è tutta una situazione che va a suo vantaggio in un momento di così grande difficoltà.
3: L'imbarazzo dopo aver preso
1: l'imbarazzo del referendum, questo è assolutamente minimale.
3: Sì, certo,
1: visto
3: minore,
1: quale disinvoltura,
3: certo,
1: lo hanno superato serenamente. Quindi se l'effetto è quello di non avere le preferenze che tutti i segretari di partito e tutti i parlamentari in carica detestano, perché sa bene che il 60, ma forse oltre per cento non tornerebbe in Parlamento se ci fosse il voto di rappresentanza
3: esattamente popolare.
1: Poi dover andare, avere lo strumento in mano per poter forzare la situazione e andare il più velocemente possibile alle urne con Vannacci da un lato ingovernabile, dall'altro approfittare dell'effetto Napoli per parlare dell'ultimo comizio con incorporata contestazione da sinistra del cosiddetto campo largo, che sembra più un campo minato. Beh, allora mi sembra che la Meloni abbia fatto una scommessa di un certo cinismo e soprattutto la vinta.
0: Però ma voglio chiedere a Dall'Immondo, professore.
3: Aggiungo una cosa. A proposito del voto di fiducia, adesso vediamo se la Meloni metterà il voto di fiducia sulla votazione finale. Perché è un conto perdere un voto su un emendamento, e un altro conto, tutt'altro conto, sarebbe vedere questa riforma elettorale non approvata dalla sua maggioranza. Questo è tutto un altro discorso. Allora non saremmo più all'imbarazzo, insomma, sarebbe. Quindi vediamo cosa farà.
0: Cade sicuro il governo.
3: Esatto, per questo vediamo se metterà il voto di fiducia sulla votazione
1: finale.
3: Vediamo
1: soprattutto, professor Dall'Immondo, cosa accadrà al Senato. Perché
0: volevo chiedere al professore una valutazione sull'altro grande tema di queste leggi elettorali, cioè che è la coalizione, no? Avendo un elemento come Vannacci che sta terremotando il centrodestra, dal punto di vista di un legislatore, è meglio creare una coalizione che lo costringe a stare dentro o è meglio che sia fuori dal centrodestra? Perché è un bel paradosso, diciamo. Adesso l'altro tema è che con questa legge, che ha questo premio esagerato di 100 parlamentari, se Vannacci fosse dentro diventerebbe il padrone della maggioranza, perché prenderebbe una quota premio più la quota elettori. Io stavo stimando che con l'8% già si porta a casa 40 parlamentari, diventa il padrone della maggioranza e avremo l'ala estrema che condiziona tutto il governo. Che ne pensa?
3: Senta, il fattore Vannacci è il fattore chiave in questa fase,
0: esatto.
3: Nella fase è nella fase che è della campagna elettorale, non c'è dubbio, però noi non sappiamo ancora cosa succederà, perché teniamo conto che lei balla il tango, Teresa? No, io non lo ballo,
0: purtroppo no.
1: Professore, però lei... non azzardi, ecco.
3: Ecco, però voi sapete che per ballare il tango bisogna essere in due, no?
0: Sì, certo.
3: Quindi, fuori di metafora, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due decisioni che gli attori in campo devono prendere. La prima è quella da Meloni di invitare Vannacci e negoziare con Vannacci la sua partecipazione alla coalizione. L'altra decisione è vedere se Vannacci vuole ballare con la Meloni.
0: Il tango, perché, certo.
3: Il tango, perché potrebbe dire no, ti ringrazio dell'invito, ma io sto fuori perché stando fuori piglio più voti. E chissà cosa farà Vannacci. In questo momento secondo me non lo sa nemmeno lui, quindi figuriamo che si sono portato.
0: Esatto, vero, ci ho parlato ieri, glielo posso confermare. E anche il suo atteggiamento è stato abile nel voto sull'emendamento con i deputati che si filmano violando il regolamento della Camera, ma dicendo: lo vedete, esatto, noi siamo più leali. Giorgia, esatto, tu ci vuoi discriminare, ma chi ti frega sono i tuoi alleati, soprattutto Marina Berlusconi.
3: Ecco, perché tornando all'attuale sistema elettorale Marina Berlusconi, voi capite che se Forza Italia dovesse decidere di uscire dalla coalizione, no, si crea uno scenario completamente nuovo con questo nuovo sistema elettorale, ammesso che venga approvato, perché dobbiamo ancora vedere che verrà approvato, io penso che verrà approvato, però con o senza il voto di fiducia verrà approvato, ma si crea una situazione del tutto nuova, perché se si sfila Marina Berlusconi, Forza Italia, nella coalizione centrodestra, la coalizione centrodestra non è detto che arrivi al 42. Se poi dall'altra parte fanno casini, parlavamo del campo minato, per cui anche loro non arrivano al 42, il gioco è fatto. Forza Italia diventa il pivot di qualunque governo. Proporzionale, quindi Forza Italia diventa il pivot di qualunque governo.
1: Bene, da tornarci di sicuramente. Grazie professore,
0: è sempre un piacere averla e speriamo di averla presto. Grazie, buongiorno. Giuliano.
1: Sono presente, dobbiamo mandare la pubblicità. Tu indugi
0: e manda la pubblicità, fai sempre lavorare me. Basta.
1: Certo, lavora tu perché non sono qui per lavorare, su.
0: Pubblicità.
4: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
14: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
13: Questa è Next Economy. Un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
14: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 8 e 35 minuti.
15: Guidare informati.
16: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ulteriore aumento attorno a Milano. Ci sono lunghe code adesso in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code anche in tangenziale ovest da Roa Cusago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a Via Padova verso Bologna e tra San Donato e Cam nelle due direzioni. In A1 code verso Milano per lavori tra Firenze Nord e Barberino e più avanti per un incidente circa 3 km tra il bivio nord per la variante Sasso Marconi. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in esterna da Monte Sacro a Cassia per un incidente. Code anche sulla 1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni verso il raccordo. Verso Napoli circa 3 km di code per lavori in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli Centro. Code inoltre in tangenziale da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli e per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Ora devi parlare.
19: Non posso.
18: Devi. È la nostra sola speranza.
19: Speranza.
20: Buongiorno, Silvio da Varese. Ma non serve la legge elettorale per vincere le elezioni. Tanto vale, i giovani, i colti votano a sinistra. Quelli meno colti o non vanno a votare per la maggior parte o votano a destra. Basta dire portiamo le pensioni a 60 anni, in modo equo, come dovrebbe essere, e ti prendi tutti i voti dei boomer 50-60 anni che voteranno in massa per il partito che fa questa promessa. Andate tranquilli, la gente interessa a questo, non legge le

0: determinante, caro Luca. Ne parliamo con l'onorevole Cattaneo di Forza Italia, che è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, avete votato contro?
1: No, assolutamente no.
0: No, vero, oggi certo che no.
1: Lo chiarisce anche Costa in un'intervista al nostro capogruppo. Non è certo che bisogna guardare in casa di Forza Italia. Detto questo, non drammatizzerei, perché, attenzione, parliamo di un emendamento tra i 200 che erano in discussione in aula, dopo che la commissione aveva chiuso un lavoro dove, come dire, c'era una base comunque ampiamente condivisa. Si va avanti su quella, oggi si riprendono i lavori e andiamo avanti, ci mancherebbe anche.
0: Beh, si va avanti quello comunque, onorevole Cattaneo. Certo è che ci sono due punti politici. Il primo è che, se non siete stati voi, ovviamente c'è da credere totalmente a quello che lei dice, chi è stato a votare contro va scoperto. E il secondo, che le stesse riflessioni vengono fatte, non so quanto sinceramente o quanto per dovere, dalla stessa Presidente del Consiglio, che chiede una riflessione su un voto contrario del Parlamento su un punto che lei stessa aveva definito determinante per l'azione di governo.
1: Sì, parliamo della legge elettorale, cioè, nel senso, parliamo anche, come dire, di una legge...
0: È mica di Coti, che scusi, cioè sì, di una delle leggi più importanti che esiste.
1: Sì, però...
0: È la legge che consente la scelta, no?
1: Se c'è una legge che è appannaggio, come dire, della sovranità parlamentare, è proprio quella della legge elettorale. Poi, così, legittimamente le opposizioni hanno chiesto un voto segreto, e quindi ci sono stati diversi voti segreti, risorse ci sarebbero stati un centinaio, oggi andiamo avanti. Il Parlamento a scrutinio segreto ha dato questa indicazione. Tra l'altro era già successo nel 2017 che ci fosse un voto in questo senso, quindi come dire, lo dico per dire che quando si parla di legge elettorale e si affrontano certi temi, è verosimile, è già accaduto che ci siano, come dire, dei voti difformi da quelle che sono le indicazioni. Però sono
0: tant'è vero che le ultime,
1: andiamo avanti.
0: Tant'è vero, onorevole Cattaneo, che le ultime due leggi elettorali, Rosatellum e Italicum, sono passate in Parlamento con entrambe con i voti di fiducia, una con 3 e l'altra con 8 voti di fiducia. Metterete il voto di fiducia per la legge elettorale, per questa legge elettorale, non solo sugli emendamenti, ma sul complesso della legge?
1: Non so, dipende adesso, uno, come proseguiamo alla Camera, ma io auspico, credo, la vogliamo per completare il lavoro. Due, come sarà il passaggio al Senato, se il Senato si ritiene di mettere mano alla legge o se invece ci sarà un ritorno in terza lettura, come prevede la nostra Costituzione, alla Camera. Quindi è ancora presto per dirlo.
0: Luca.
2: Senta, onorevole Cattaneo, c'era questa chat dei parlamentari di Forza Italia antiriforma che ha fatto mettere le mani nei capelli a Tajani leggendo l'articolo del Corriere della Sera, gliela fanno vedere, lui dice è pazzesco.
1: No, nessuna chat
2: no.
1: Antiriforma, assolutamente no, si viene da ridere, no.
2: No, ma magari non è che c'era scritto chat antiriforma, una chat di parlamentari di Fratelli d'Italia in cui si scambiavano opinioni contrarie a questa legge elettorale. Ma non
1: no,
2: è che c'era
1: no,
2: pure
1: no.
2: Lei, no, Cattaneo?
1: No, assolutamente, non ci sono. Di chat ce ne sono migliaia. Detto questo, Forza Italia, come la Lega, ha avuto una posizione su quell'emendamento che è stato contrario fino a poche ore prima. Poi abbiamo fatto un'assemblea, tra l'altro anche molto serena, dove la posizione si è allineata, come dire, all'ultimo miglio. Quindi voglio dire che Forza Italia fosse su questo emendamento fin dall'inizio critico, ci sono state paginate di giornali per settimane, non è che c'è.
2: Sì, ma è legittimo anche. Io ho detto che era un emendamento brutto, quindi non è che la sto criticando, era solo per capire.
1: Forza Italia su quell'emendamento ci aveva detto come ne la pensava per tante settimane. Poi abbiamo fatto una riunione e abbiamo uscito una linea condivisa, e non è vero che ci sono state sbavature, che ci sono state

0: diciamo, posizioni di fuori, assolutamente.
1: Le faccio una domanda io, onorevole Cattaneo. Secondo lei, per un parlamentare in carica è più comodo avere una legge che comporti le preferenze o una con i listini bloccati?
0: Ma dipende molto, uno, dall'esperienza del parlamentare, due, in realtà la vera domanda è la qualità espressa dalla classe, la qualità che si esprime negli eletti è superiore con indicazioni di preferenze o con indicazioni miste o con indicazioni di uninominali? Qual è il metodo migliore per selezionare la miglior classe dirigente col passaggio elettorale? Questa è la vera domanda.
1: Dipende dal punto di vista, che e le rispondo io a questa. Invertiamo i ruoli,
0: qua,
1: no?
0: Ne avevamo parlato anche qua in queste trasmissioni. Io, per esempio, avevo spesso rimandato ai collegi uninominali piccoli come idea. Le preferenze ci sono nelle regioni. Nelle regioni non è che ci sia chissà quale, diciamo, affluenza più alta in virtù del fatto che ci siano le preferenze. Il sistema misto che è stato identificato è un buon sistema perché permette comunque di avere i vantaggi dell'uno e dell'altro. I partiti possono dare delle indicazioni mettendo nel listino nazionale o in capilista, diciamo, delle proprie dirigenti che ritengono indispensabile, e lasciare poi lo spazio per andare a preferenze. Quindi il sistema identificato è un buon sistema. Detto questo, la vera domanda, non facciamo troppa ipocrisia, le preferenze non risolvono tutto, questo è un sistema misto che è un buon compromesso. Ora andiamo avanti a lavorare in aula e vediamo quello che accade.
1: Luca.
2: Io resto sempre, però non lo dico a Cattaneo in modo polemico, resto veramente depresso dal fatto che tutte le riforme negli ultimi anni hanno prodotto una cancellazione del potere di controllo degli elettori sugli eletti. E se pensiamo a come funzionava questa legge, se quell'emendamento fosse passato, beh, avremmo avuto tanta gente che, ne so, che votava Forza Italia, metteva le preferenze diligentemente e non sapeva che sarebbe passato solo il capolista bloccato in tante circoscrizioni, così come per tutti i partiti piccoli. Ma poi c'era anche una disparità fra partiti grandi e partiti piccoli, e questo era un vostro dubbio legittimo, sul fatto che i partiti grandi avrebbero avuto il traino di tutti coloro che correvano per essere eletti, perché oltre al bloccatone nominato ne passava un altro, mentre invece nel partito piccolo no, e quindi alla fine avremmo avuto addirittura due modelli diversi nello stesso voto, una cosa terrificante.
0: Ma è un sistema misto, anche oggi c'è un sistema misto sulla scheda, perché con il Rosatellum tu hai sia la presenza.
2: Sì, però qua
0: dei,
2: questo sarebbe stato un sistema misto,
0: sia quelli,
2: scusi, fra partito e partito.
0: Si è già perso, diciamo, si è già perso.
1: No, no, abbiamo ascoltatori anche capaci e intelligenti, onorevole Cattaneo.
0: No, ma lo dico solo per cercare di essere il più chiaro possibile nell'esposizione e di guardare, diciamo, il merito degli obiettivi che ci si pone. Anche adesso l'elettore nelle ultime due elezioni, del 2018-22, votava un simbolo, e votando quel simbolo votava sia un candidato all'uninominale, magari nemmeno del proprio partito, perché l'uninominale è un accordo di coalizione. Io sono stato votato sempre all'uninominale, ho giovato anche dei voti dei colleghi di Fratelli d'Italia e della Lega, e dall'altra parte concorrevi invece a, diciamo, il risultato della quota proporzionale. Quindi già un sistema misto, come era anche misto il Mattarellum, anche se in quel caso all'inizio degli anni 2000 avevi due schede diverse, una per la quota uninominale e una per la quota proporzionale. Quindi il fatto che ci si fosse sistemi misti sulla stessa scheda non è nemmeno questo, come dire, una novità. Il tema era quello delle preferenze misto, rimane un buon punto di caduta. Poi ci sono i tecnicismi che, dobbiamo dircelo, non è vero che il potere delle segreterie viene, come dire, tolto di mezzo, perché per esempio usando i multi candidati, se la possibilità viene
2: esatto,
0: 5,
2: l'ho spiegato stamattina,
0: diciamo, all'interno dei candidati bloccati, questo determina che il multicandidato è ancora più sicuro di venire eletto. e sotto gli altri concorrono con le preferenze senza sapere esattamente in quale collegio scattano, diciamo, i più votati. Bisogna studiare la legge elettorale, questa è una buona legge elettorale soprattutto per un tema che continuiamo a dirci che il valore dell'Italia in questi anni è stato avere una stabilità, e con questa legge elettorale ci si avvicina al dare stabilità.
1: E insomma bisogna vedere un po' che cosa è poi la stabilità. Pensi da quanto tempo è stabile il governo della Federazione Russa?
0: No, vabbè, non facciamo paragoni, per carità. Teniamoci,
1: non facciamo paragoni, però la stabilità è un valore.
0: Un'altra democrazia. Beh, con tutti i difetti
1: che ha. Se la stabilità, onorevole Cattaneo,
0: in Russia non sarebbe possibile tutto questo.
1: Se la stabilità deve essere un valore che compromette la rappresentatività, allora meglio, molto,
0: no,
1: molto, moltissimo meglio perdere. Beh, ascolta, onorevole Cattaneo, è da 30 anni che noi siamo costretti a votare con il pacco pronto, la compromette assolutamente.
0: Però mi scusi, lei dice che la classe degli eletti nelle regioni sia di alta qualità, o la classe degli eletti in Europa sia di altissima qualità rispetto agli eletti al Parlamento?
1: Ma la qualità, onorevole Cattaneo, è sempre una per l'appunto una qualità che ciascuno determina appunto secondo il proprio gusto e la propria opinione. Io non sto parlando di qualità, sto parlando di rappresentatività. È un concetto molto diverso. Lei ritiene che una persona, mi scusi, che non è mai stata in un territorio possa rappresentarne le esigenze, ritiene che una persona degnissima, bravissima, capacissima come il senatore Marcello Pera, di cui parlavamo prima, abbia qualche relazione con il collegio senatoriale di Sassari?
0: Ma questo è un altro conto, ricordo anche.
1: No, questo è il conto di cui stiamo parlando.
0: Antonio Di Pietro al Mugello, storico, quello.
2: Ma infatti non è un problema di parte.
1: Non è un problema di schieramento,
2: è un problema di rappresentatività.
0: Ma guarda, tra l'altro mi sembra di fare io la parte di difendere, che perché io sono stato sindaco di Pavia, sono stato eletto 2 volte a Pavia, tutti i giorni che torno da Roma sono in giro per il territorio di Pavia.
2: E appunto lei sarebbe stato eletto a Linzi.
0: Però devo anche dire che in Parlamento c'è anche bisogno di magari figure che non è indispensabile, cioè che magari uno vota volentieri anche se non sono del proprio territorio, nel senso che magari sono persone che hanno un respiro nazionale, sono dei leader, sono scienziati, sono figure carismatiche. Non voglio fare un discorso che per me nel mio caso specifico sarebbe molto facile, pro domo mia, senza dire onestamente quello che penso, che un equilibrio è una cosa migliore. E ripeto, se le preferenze fossero la risoluzione di tutti i problemi, non avremmo le percentuali misere di affluenza al voto che abbiamo alle regionali. Cioè, le ultime regionali sono state partecipate ancora meno che le politiche, molte sono sotto il 50% e sono il regno delle preferenze. Quindi discutiamo, approfondiamo, e io non credo che esista la soluzione. Sapete cos'è? È un giusto compromesso è un equilibrio tra la capacità anche dei partiti che hanno di dover selezionare la propria classe dirigente e dall'altra parte il dare il più possibile un'ampia delega al cittadino per votare i propri eletti. Non bisogna abusare dei cosiddetti paracadutati, quello che diciamo i casi che avete ora sfiorato, però è un giusto equilibrio. Tutto sommato
1: passeremo.
0: Il fatto di avere Pera al Senato, secondo me, comunque è un valore aggiunto nel dibattito parlamentare. Quindi non so dove debba essere candidato ed eletto la prossima volta, lui è di Lucca, però uno che ha fatto presidente del Senato e che è una figura anche di cultura, non vedo perché non possa essere votata anche da elettori del suo partito che risiedono in un'altra
1: perché dovremmo perlomeno cambiare il nome da Camera dei Deputati, cioè dei rappresentanti, a Camera dei Preferiti, dei migliori, dei più intelligenti, come lei ritiene, ma è un discorso ampio che riguarda per l'appunto la rappresentanza della democrazia.
0: Sicuramente voi avete in mente alle comunali io spesso dico che se uno mette un premio Nobel e mette un bravo un bravo, diciamo, personaggio locale un po' scaltro, il premio Nobel non viene eletto, quindi le preferenze comunque sono anche un meccanismo che porta con sé degli indubbi pregi, ma sarei un torto alla mia onestà intellettuale a non sottolinearne anche alcuni limiti.
1: Così come io farei alla mia se non le dicessi, è che ci azzecca. Però lei è sempre molto gentile nel venire qui a confrontarsi con noi e a rispondere alle nostre domande. Grazie, onorevole Cattaneo.
2: Grazie davvero, grazie. Buongiorno.
0: Buona giornata.
2: Niente.
1: Vabbè, ma guarda, chi ha detto la verità in maniera cristallina, la verità, insomma, chi ha detto la cosa che mi sembra più verosimile e più intelligente, il professor Dalimonte. Questa è tutta una pantomima, una incredibile pantomima, perché lo scontro non è tra destra e sinistra, ma tra una classe egemone che desidera mantenere il potere a tutti i costi e invece delle altre masse che spingono per entrare a conquistare e a poter conquistare il controllo sulle loro attività e sulla loro vita. Questo mi sembra la vera...
2: Ma dimmi solo una cosa tu, sì, prima che parliamo con l'unico guru, il Kadyrov dell'Abaro.
1: Il paraguru.
2: Ma secondo te Vannacci ha più agevolazioni con la nuova legge o con la vecchia?
1: Secondo me Vannacci nel panorama politico semplicemente non lo state leggendo in maniera adeguata. Vannacci non toglie voti al centrodestra, ma ne aggiunge, ed è comunque destinato, senza un sistema proporzionale, ad andare all'interno del centrodestra, andando a rappresentare, perché è un sistema che non rappresentare nel senso teatrale, cioè a fare la parte della destra in un teatrino più ampio in cui la Meloni sta facendo e si è spostata a fare la parte della conservatrice illuminata europeista, perché c'è questo, i ruoli all'interno di una commedia. Finché non c'è la rappresentanza e non c'è la lotta politica, c'è una commedia, una pantomima come quella che si è svolta ieri alla Camera, con l'accordo di tutti e con il vantaggio di tutti, eccezione fatta per i cittadini elettori che invece un'altra volta l'hanno presa interposto, caro Luca.
2: Bene. Che cosa dice il nostro notiziario dai fronti di guerra?
3: Buongiorno, bentrovati. Mi avete paragonato a Kadyrov, però con un po' meno medaglie. Diciamo che ho ancora spazio sulla giacca per poter vedere un po' di stoffa.
2: Sì, anche un po' meno
1: di morti.
2: Sai
1: che le medaglie sono... sì. Anche quelle delle patacche d'olio, le chiamiamo così, se vuoi.
2: Un po' meno morti sulla coscienza.
3: No, no, comunque le patacche d'olio forse quelle sono un po' più numerose addirittura, però non siamo qui a indagare. Ma parliamo di altro olio, parliamo di petrolio. Secondo me l'argomento più importante della giornata riguarda gli attacchi che ci sono stati ieri nello stretto di Hormuz, ovviamente tutti concentrati a vedere che cosa è successo, quante navi ne son passate, ieri soltanto 19, ma secondo me è molto più interessante vedere quali navi non sono passate, o meglio quali sono state fermate e colpite dagli attacchi iraniani, perché ce ne sono state tre e colpo di scena, tutte e tre erano degli Emirati Arabi Uniti, e non c'è stata una grande reazione contro questi attacchi iraniani, e quindi sorge il sospetto che sia in qualche misura un messaggio che si vuole mandare agli Emirati Arabi Uniti e spiegargli in qualche modo che forse era meglio se non lasciavano l'OPEC.
2: Perché, Alberto, però io leggo sul Corriere della Sera che gli americani ora sono più efficaci perché stanno usando gli stessi droni marini degli ucraini.
3: Beh, io la leggo in maniera diversa, perché i droni marini degli ucraini utilizzano tutta tecnologia statunitense, tranne lo scafo in vetro resina e il motore, che può essere di varia natura il motore, però tutto il resto della tecnologia è fornita dagli Stati Uniti, quindi non sono
2: stanno
3: gli
2: usando
3: americani,
2: i loro, vuol dire
3: che gli ucraini già usavano i loro. La tecnologia che utilizzavano gli ucraini era già tecnologia fornita dagli Stati Uniti, che però gli Stati Uniti non tiravano fuori, tranne perché non avevano l'occasione per spendere le carte buone. Invece adesso, un po' alle strette, un po' perché comunque hanno avuto anche in maniera speculare la difficoltà che i russi hanno nel Mar Nero, dove è stata falcidiata la loro marina, anche gli Stati Uniti hanno subito problemi analoghi nel Golfo Persico, con o comunque nei dintorni, con gli attacchi soprattutto condotti con i droni iraniani che hanno messo a repentaglio la sicurezza delle proprie imbarcazioni. Quindi nello scenario attuale di conflitto questi piccoli droni di superficie, vengono chiamati, sono sicuramente più efficaci e infinitamente più economici di qualsiasi altra macchina navale utilizzata fino a questo momento. Ma
2: Giuliano,
3: comunque
2: vai, faccio domande.
3: Secondo me la cosa più interessante che è successa in questi giorni e che ci costringe a fare un po' i conti col nostro sistema economico, quindi con tutte le misure messe in campo dai nostri governi, poi si scontrano con la realtà dei fatti, col sistema economico dominante, perché è stato ampiamente documentato nei giorni scorsi la profonda difficoltà, la crisi che ha colpito l'industria tedesca, in particolare la Volkswagen, che potrebbe arrivare a 100.000 licenziamenti, e per sopperire a questa grave crisi si è pensata anche alla conversione industriale, quindi trasformare le fabbriche da produttrici di automobili a produttrici di armi. In particolare si parlava dello stabilimento di Osnabrück, e che doveva essere convertito in una fabbrica di armi in joint venture con l'israeliana Rafael. Ebbene, questo progetto è stato bloccato da chi controlla soltanto il 17% dei voti nel consiglio di amministrazione, che però è in maniera diretta o meno il Qatar. Quindi c'è il problema con cui adesso si confronta la Germania, che qualsiasi politica industriale deve fare i conti con chi poi queste industrie le detiene, e scoprire che possono essere stati direttamente coinvolti nel conflitto, che hanno una visione molto diversa del conflitto, li costringe a fare i conti con una realtà alla quale non erano pronti. Quindi gravi problemi per la pianificazione industriale in Germania in questo momento.
1: E quindi si continueranno a fare golf e niente Leopard.
3: Ma mi sa che non si fanno neanche le golf, mi sa che il problema è più serio di quanto possa sembrare. Non c'è prospettiva di continuare a tenere dei livelli di produzione, soprattutto i livelli occupazionali che ci sono stati fino a questo momento, e quindi bisognerà fare i conti con una realtà ben diversa.
1: E sono anche usciti dai mondiali, peraltro, insieme alla Francia. Cambia tutto, i poteri si muovono da una parte all'altra, bisogna stare attenti a come ruotano, caro Luca.
2: Assolutamente sì, voglio chiederti se c'è una morale amorale di questa puntata.
1: Beh, oggi che abbiamo ammorbato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con le leggi elettorali, allora andiamo a pescare dall'ampio repertorio di Pierre Desproges, il grande umorista francese, che diceva che gli adulti non credono a Babbo Natale, però lo votano.
2: Bene, sapete che succede, cari spettatori e ascoltatori amanti dell'attimo, noi ora chiudiamo qui la puntata, ma giovedì domani torneremo con tutta la banda.
1: Ciao ciao ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 9:02.
4: Giornale Radio News.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al Colle per dimettersi. Il governo ha fallito, va da casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Sull'emendamento che avrebbe ripristinato le preferenze nella legge elettorale, governo e maggioranza vengono battuti alla Camera dai franchi tiratori. Finisce 188 no contro 187 sì, nonostante governo e commissione avessero espresso parere favorevole alla proposta di modifica. La trappola del voto segreto tesa dalle opposizioni in pratica ha funzionato, ma il tema della legittimità di questa legge elettorale resta, perché in un paese normale il perimetro delle regole che garantiscono le libere elezioni dovrebbero, almeno in teoria, essere discusse dopo un anno dall'insediamento di un governo, approvate con l'accordo tra maggioranza e opposizione. Il punto è che l'attività parlamentare si è bloccata perché la maggioranza prosegue l'idea di approvare una brutta legge elettorale che nasconde il premierato, utilizza il grimaldello del premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e con ogni probabilità porterà più instabilità politica nel paese, distraendo il governo al compito più importante, la soluzione dei veri problemi rimasti irrisolti come lavoro, sanità, giustizia sociale, crisi energetica e molto altro ancora. E c'è tutto il suo contrario nella legge elettorale del governo, contestata duramente dai maggiori costituzionalisti italiani. Ad esempio, un capolista bloccato è la possibilità di esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze su una lista di 6 nomi con alternanza di genere, e alternanza di genere che invece non è prevista per i capolista delle diverse circoscrizioni. Non solo, il secondo candidato può essere dello stesso sesso del precedente. Viene meno quindi il principio del 60% e 40% che garantisce un'equa distribuzione di uomini e donne nelle cariche elettive e nelle candidature. Insomma, un pasticciaccio all'italiana.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
15: E allora, eccoci qua, buongiorno a voi da Vicky Mangone, benvenuti a Tutti ne parlano. Siamo al giro di boa di questo mese di luglio, mercoledì 15 luglio, giornata impegnativa dal punto di vista delle temperature, ormai se parla d'altro, motivo ci sarà, no? Allora, in ogni caso non facciamo imprudenze, non prendiamo la cosa sotto gamba. Notizie di ieri: si stimano almeno 14.000 morti in più a causa del caldo rispetto alla media degli anni scorsi. La cosa è molto seria, temperature del genere non vanno affrontate, semplicemente evitate, vanno schivate. Rimanere a casa, rimanere al fresco il più possibile, laddove fosse possibile ovviamente, no? Chiaro, se uno deve uscire per andare a lavorare, si deve organizzare in altro modo. Ecco, magari la corsetta rimandiamola, ecco, perché si vedono cose in giro, signora mia, Cari loro, cari ascoltatori, vediamo dove andremo a parare questa mattina dopo il caso Tavolara. Un nuovo progetto turistico divide l'Italia. A Ostuni il via libera a un maxi resort di lusso da 100 milioni di euro firmato Four Seasons, la nota catena alberghiera di lusso che ha tra i suoi principali azionari Bill Gates. Bene, questo resort, questa ipotesi, questa proposta, questo tentativo di realizzare questo resort è arrivato nonostante i pareri contrari di regione e sovrintendenza. Tra ricorsi al TAR, proteste e comitati di ambientalisti, il coinvolgimento di investitori internazionali, noi analizziamo questa mattina una vicenda che riapre il confronto tra sviluppo, tutela del paesaggio e poteri speciali del governo. Ogni foto pubblicata online può diventare materiale per l'intelligenza artificiale. Pensiamoci. Quali sono i rischi di condividere immagini dei propri figli sui social? Ne parliamo questa mattina col professor Marco Camisani Calzolari, docente universitario, consulente e divulgatore digitale, che spiega perché è arrivato il momento, ma seriamente, di ripensare alle nostre abitudini e in molti casi di rimuovere le foto che abbiamo già pubblicato. Una ragazza aggredita e sfregiata in pieno centro a Milano, è successo qualche giorno fa, riapre il dibattito sulla sicurezza nelle città, violenza giovanile, baby gang, diffusione dei coltelli e paura tra i cittadini. Ne parliamo con Mario Furlan, fondatore dei City Angels. E poi il cliente ha sempre ragione? Questo è un po' un luogo comune che oggi merita di essere rimesso in discussione. Ne parleremo dopo le 10:30 con Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, autore del libro Il cliente non ha sempre ragione, per capire come sta cambiando, come stanno cambiando i rapporti tra aziende e consumatori e perché la fiducia, la trasparenza e il rispetto reciproco sono sempre più essenziali. Bene, su tutti questi temi avete facoltà di intervento, prendete la palla al balzo per far sentire la vostra voce. 334 11 11 622 334 11 11 622.

Avete notato anche voi questa diffusa mania collettiva per l'esclusività a tutti i costi, no? Questa corsa a blindare i posti più belli del pianeta per renderli accessibili a pochi, anzi a pochissimi. Mi riferisco a quei resort di lusso, quelli con le piscine a sfioro che sembrano toccare il mare, no? Che sono nati dentro parchi naturali piuttosto che su scogliere, che dico sarebbe meglio lasciare come sono. Intendiamoci, il turismo serve, l'economia deve girare, solo che a volte sembra che il prezzo da pagare sia davvero un po' troppo caro. Ormai siamo arrivati a un punto in cui per fare spazio al cemento d'élite stiamo letteralmente riducendo a pezzi i luoghi più fragili che abbiamo, quelli che dovrebbero essere di tutti e che invece diventano cartoline private per super ricchi. Prendete una terra meravigliosa come la Sardegna, che è un po' il simbolo, no, di questa dinamica. Ci sono calette storiche, ci sono dune di sabbia bianca che ci hanno messo migliaia di anni a formarsi e che oggi si ritrovano assediate da queste mega strutture, da resort che privatizzano spiagge intere o che modificano proprio la costa per far attraccare i super yacht. Sono luoghi unici che vengono letteralmente violentati in nome di un turismo che consuma il territorio anziché rispettarlo, sostituendo la macchia mediterranea e queste meravigliose rocce millenarie con prati all'inglese artificiali e colate di cemento eco-friendly, si fa per dire, ovviamente. Se provate a parlare con i cittadini, con chi quei posti li vive, con chi in quei posti ci vive 12 mesi all'anno, sentirete davvero una frustrazione pazzesca, anche una certa rabbia. La gente del posto si vede scippare la propria terra, strade pubbliche che diventano improvvisamente private, accessi al mare sbarrati da bodyguard o da cancelli, prezzi che schizzano alle stelle, rendendo la vita impossibile a tutti. C'è proprio la sensazione di essere diventati degli spettatori paganti a casa propria, no? Gli ambientalisti giustamente sono sul piede di guerra da anni. Dal loro punto di vista non è solamente una questione estetica di bruttura del paesaggio, ma un disastro ecologico vero e proprio. Costruire a ridosso del mare significa distruggere la biodiversità, significa deviare i corsi d'acqua naturali, spianare le dune che proteggono l'entroterra dall'erosione, consumare risorse idriche mostruose in territori che già soffrono la siccità. Dice: ma perché? Perché tutto questo? E badate bene che non parliamo di un problema isolato a un'unica regione, perché questa mappa del cemento d'élite si sta allargando a macchia d'olio lungo tutte le nostre coste più belle. E anche a Ostuni sta succedendo questa cosa, sta succedendo quello che è successo praticamente in Sardegna. Ne parleremo tra poco con Daniela Salcedo di Legambiente Puglia. Ostuni, dicevo, esattamente come in Sardegna, è arrivato il via libera a questo nuovo mega resort di lusso e i residenti insieme alle associazioni sono già lì sul piede di guerra per protestare, per difendere il territorio. Vengo anch'io.

0: messaggio al 334 11 11 622. Buongiorno. È terribile, anche in Albania stanno per rovinare una zona spettacolare per uno di questi mega resort. Dopo il caso di Tavolara in Sardegna, anche le coste della Puglia finiscono nel mirino della speculazione edilizia d'élite, lo dicevo prima, riaccendendo il dibattito sui rischi di cementificazione legati alle maglie larghe della ZES unica, ovvero la zona economica speciale. A Ostuni, località Mogale, un progetto da 100 milioni di euro firmato Four Seasons e dal gruppo immobiliare Omnam prevede la nascita di un resort extralusso su quasi 9 ettari di litorale incontaminato, nonostante i pareri negativi di Soprintendenza, Regione e Ministero della Cultura per la presenza di un'area di protezione faunistica e di cavità ipogee medievali. L'autorizzazione unica della ZES, ripeto, zona economica speciale, ha bypassato i vincoli ordinari. Daniela Salcedo, Legambiente Puglia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E voi siete tra i firmatari del ricorso al TAR.
1: Sì, diciamo che c'è anche una stortura proprio amministrativa, nel senso che è vero che a ottobre è stata autorizzata con la ZES questa lottizzazione, ma è anche vero che siamo in attesa della VIA, cioè della valutazione di impatto ambientale. Quindi noi comunque stiamo aspettando altro. Insomma, c'è una stortura proprio amministrativa, perché significa che abbiamo delegato una procedura, che è quella della variante urbanistica, non all'amministrazione locale, ma alla ZES.
0: Diciamo che lo strumento della semplificazione amministrativa sembra essere stato usato come una sorta di grimaldello per aggirare i piani urbanistici locali.
1: Allora, sì, faccio una premessa. Diciamo, la
0: sì,
1: ZES
0: facciamola.
1: La ZES è utilissima per il settore industriale, soprattutto diciamo in ambito insomma di sviluppo industriale, quindi anche di rafforzare un comparto economico. Diventa un po' più complicato, ovviamente sempre nel rispetto dei vincoli ambientali, sempre nel rispetto di tutto, diventa un po' più complicato quando si parla diciamo di procedure che hanno un impatto che non è soltanto quello di un ampliamento di un'area industriale, ma è un impatto che poi ha dei riverberi su tutto il territorio, cioè costruire un resort significa un impatto antropico importante su quel territorio, che significa anche un diverso consumo idrico, che significa anche una mobilità completamente diversa. Ecco, i nostri territori forse non sono ancora preparati a tutto quello che ci sta succedendo. Cioè la Puglia, la regione più bella del mondo, viene è al centro di tutti i tour operator, tutti vogliono venire in Puglia, però dall'altra parte dobbiamo avere delle strutture e dei servizi in grado di accogliere questo impatto antropico, altrimenti facciamo la guerra civile. Cioè, i cittadini
0: Salcedo,
1: contro i turisti.
0: Salcedo, ma giusto sì, per farsi un'idea, stiamo parlando di 50 fabbricati e piscine private su poco meno di 9 ettari di litorale.
1: Esatto.
0: Finora è rimasta completamente incontaminato.
1: Dal 96, cioè ecco. Contestualizziamo quello che sta succedendo. La lottizzazione Mogale non parte ieri, è partita nel 96 e Legambiente in diverse occasioni si era opposta e ovviamente aveva avuto dalla sua tutti gli enti preposti a questo tipo di lottizzazione, proprio diciamo in buona sostanza per tutte le cose che ho detto fino ad oggi. Quindi significa che una parte della cittadinanza aveva già acquisito la tutela del proprio diritto, che la ZES diciamo in pochi minuti ha cancellato, è questo quello che è successo. Per cui a fronte di tante battaglie dei cittadini, di tanti obiettivi che sono stati raggiunti, non è stato riconosciuto il diritto del cittadino, ma anche insomma di tutti noi, di tutelare. Senta, quella
0: Salcedo,
1: parte di
0: ma
1: territorio.
0: ci dice quali sono, sì, i danni ambientali immediati che questa costruzione, che questo resort arrecherebbe alla località Mogale, che ripetiamo, ricordiamo, area protetta, un'area protetta,
1: un'area
0: che
1: protetta.
0: Ricade all'interno di una zona di salvaguardia faunistica?
1: Allora, diciamo, è difficile spiegarvi a parole, perché l'area di Mogale andrebbe vista, è davvero un luogo assolutamente incontaminato, significa perdita di biodiversità, significa che con il cambiamento climatico in atto, e quindi diciamo noi in Puglia abbiamo vissuto eventi climatici estremi da gennaio ad oggi in maniera importante, abbiamo un'emergenza incendi insomma che sta devastando la nostra regione, cioè non siamo in una fase dal punto di vista ambientale di forte equilibrio, noi siamo in una fase di,
0: certo,
1: forte disequilibrio,
0: certo,
1: già, per cui,
0: certo,
1: andare a impattare ulteriormente con la cementificazione di una parte della nostra costa significa indebolire tutto quell'ecosistema che diciamo in questo momento, che è delicatissimo, che in questo momento è presente sulle nostre coste, e soprattutto la mancanza di programmazione rispetto a una pianificazione del territorio significa anche che noi togliamo alle future generazioni dei diritti, li cancelliamo.
0: C'è da dire che ci si fa scudo dietro ai posti di lavoro in arrivo, no? E anche i capitali esteri che arriveranno nel territorio, questo quantomeno quello che dicono i promotori,
1: okay,
0: che sbandierano i promotori, però spesso c'è anche da dire che il turismo extra lusso privatizza i guadagni miliardari all'estero e sul territorio lascia poi contratti stagionali, no? Contratti precari, o sbaglio?
1: Allora, guardi, la Puglia ha perso negli ultimi anni diverse centinaia di migliaia di cittadini, per cui se tutto questo impatto turistico avesse avuto davvero l'obiettivo di rafforzare il sistema economico, soprattutto rivolto ovviamente insomma ai ragazzi, no, che studiano e vorrebbero rimanere in Puglia, ecco, diciamo che non saremo nella situazione in cui siamo. Se vogliamo rafforzare l'economia pugliese dobbiamo vedere su altre cose, e cioè rafforzare il sistema industriale, rafforzare l'impiantistica sulle rinnovabili, che porta davvero qualità del lavoro sul nostro territorio, perché questo è il vero tema, è la qualità del lavoro che si porta sul territorio, perché ovviamente diciamo non entro nel merito degli investimenti che sono stati fatti in Puglia negli ultimi anni, però questo baratto fra lavoro e e tutela del territorio, diciamo, non ci appartiene. Si può tranquillamente tutelare il territorio qualificando l'offerta lavorativa, e non è questo il sistema, non è questa la strada, ma questo lo diciamo molto chiaramente da anni. Non siamo assolutamente disposti ad andare in questa direzione.
0: Va detto che dietro questo progetto ci sono colossi come la catena di Bill Gates, un po' Davide contro Golia, ma insomma non ci si arrende, Daniela Salcedo?
1: No, ma
0: non
1: ci mancherebbe.
0: Si arrende.
1: Guardi, noi sono 40, anzi molto più di 40 anni che lottiamo su queste tematiche, e non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo neanche adesso.
0: Avanti tutta, grazie a Lega Ambiente, Lega Ambiente Puglia, grazie a Daniela Salcedo. 9:30 minuti, breve pausa, linea alla regia e poi torniamo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Il cosmo è la nostra casa.
3: Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Sono le 9:32. Giornale Radio.
12: Meteo.
13: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Tutti ne parlano.
16: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
15: Con Vicky Mangone.
0: Ho sentito bene? Ha detto clima molto caldo ovunque? No, non ho sentito bene. Mi sarò distratta un attimo. Parliamo di cose serie. Sarete mica fra quelli che pensano che pubblicare una foto dei propri figli sui social sia ancora un gesto innocuo? No, non siete voi quelli. Guardate che con l'intelligenza artificiale è sufficiente un'immagine sola per creare deepfake e contenuti falsi senza alcun consenso. Per questo le autorità britanniche invitano i genitori a non condividere più le foto dei minori online e, se possibile, a rimuovere anche quelle già pubblicate. Capito com'è? Ne parliamo tra poco con Marco Camisani Calzolari, docente universitario, consulente e divulgatore digitale. Fra un po'.

A proposito del tema precedente, di questo nuovo progetto turistico sarà realizzato a Ostuni, forse, di questo maxi resort di lusso da 100 milioni di euro da realizzare appunto in una zona incontaminata, scrive Claudio: buongiorno, la verità è che coloro che si occupano della fame altrui non hanno problemi economici e spesso sono persino in sovrappeso. Buongiorno e grazie, ma grazie a lei. Caro Claudio, ci sono anche altri messaggi. Abito a pochi chilometri da Mogale, trovo scandaloso che un cittadino non possa cambiare una finestra senza 3 autorizzazioni, mentre una multinazionale straniera scusate, arriva con i miliardi e scavalca soprintendenze e regione grazie alla ZES.

sul PC c'è la foto di un tramonto meraviglioso, del piatto gourmet appena arrivato in tavola, o magari una frase un po' malinconica scritta di getto alle 2 di notte. Ecco, in quel secondo noi stiamo prendendo un pezzo, un piccolo pezzettino della nostra intimità, e lo stiamo lanciando nel grande mare del web. Sono quelle cose che ormai si fanno in automatico, no? Senza pensarci nemmeno, senza rifletterci troppo. C'è questa strana, fortissima mania di pubblicare i nostri sentimenti sui social. Siamo diventati una generazione che, per capire se è felice o se è triste, ha bisogno di un feedback digitale. Se una gioia non ha i like, allora è una gioia a metà. Se un dolore non riceve i commenti di supporto degli amici o presunti tali, fa meno male. La verità è che abbiamo trasformato le piattaforme praticamente nei nostri diari segreti, dimenticando però un piccolissimo dettaglio: quei diari sono senza chiave, cioè sono delle porte aperte al mondo, all'universo. Mettiamo in piazza i cuori spezzati, le dichiarazioni d'amore, quelle scritte, no, a caratteri cubitali, magari la rabbia per una giornata storta, cerchiamo approvazione, cerchiamo di sentirci meno soli in un mondo che va velocissimo, va a 3000 all'ora, ma c'è un risvolto della medaglia al quale non ci si pensa, no? Questa continua esposizione emotiva ci sta togliendo la bellezza del segreto, cioè il valore delle cose vissute solamente per noi, quelle da tenerci dentro e ogni tanto ripensarci e coccolarci, no? Perché dobbiamo condividere tutto? Spesso creiamo una narrazione perfetta della nostra vita, una specie di film dove mostriamo solamente le scene più belle, quelle migliori, nascondendo le nostre fragilità. Eppure quelle fragilità sono proprio la parte più umana che abbiamo, no? E se proteggere i nostri sentimenti online è già difficile per noi adulti, per noi grandi, la situazione si fa ancora più seria quando smettiamo di parlare di noi e iniziamo a esporre chi non può scegliere. Pensiamo ai più piccoli, pensiamo ai nostri figli. Quante volte abbiamo visto bacheche piene di foto di bambini dal primo giorno di scuola fino al bagnetto al mare, il primo giorno di vita, no? Lo facciamo con orgoglio, lo facciamo per amore, per condividere un momento di grandissima felicità con il mondo. Ma quel mondo digitale oggi è cambiato in maniera molto profonda. Quello che un tempo era solamente un album fotografico virtuale, adesso è diventato qualcos'altro, molto più complesso e decisamente più rischioso. Ogni singola immagine che carichiamo in rete non finisce solo sotto gli occhi dei nostri contatti, dei nostri amici o pseudo amici, ma entra in un ingranaggio infinito. Oggi quelle foto finiscono direttamente nella pancia della tecnologia più potente del nostro tempo, diventano cibo, diventano dati grezzi per addestrare algoritmi. In poche parole, pubblicare oggi le foto dei propri figli sui social significa purtroppo darle in pasto all'intelligenza artificiale. Ce lo racconterà fra poco un esperto della divulgazione digitale in Italia, il professor Marco Camisani Calzolari.

0: Per anni abbiamo condiviso sui social ogni momento della vita dei nostri figli, la festa di compleanno, le vacanze, la partita di calcio. Oggi però quel gesto, apparentemente innocuo, potrebbe avere conseguenze molto più gravi di quanto immaginiamo. Con l'esplosione dell'intelligenza artificiale generativa, una semplice fotografia può essere manipolata, trasformata in un deepfake o utilizzata senza alcun consenso. Le autorità britanniche, insieme alla Internet Watch Foundation, hanno lanciato un messaggio molto chiaro: i genitori dovrebbero evitare di pubblicare online le immagini dei propri figli e, se possibile, valutare persino la rimozione di quelle già presenti. Buongiorno professor Marco Camisani Calzolari, docente universitario, consulente, divulgatore digitale, il nostro uomo.
1: Buongiorno.
0: Siamo davvero consapevoli di dove finiscono le immagini che condividiamo? Non credo.
1: Ma allora, questo è un problema. Che arriva addirittura da lontano, no? Cioè, nel senso che già prima dell'intelligenza artificiale, i cybercriminali, perché alla fine quello è il punto, ovviamente della peggior specie, visto che tocca i nostri figli, cosa facevano? Prendevano le foto che trovavano sui vari social e le trasformavano per creare immagini pedopornografiche, dai nostri, cose molto brutte. Ora la novità, purtroppo, è che l'intelligenza artificiale generativa riesce a fare tutto questo su larga scala e praticamente in automatico, per cui non c'è più il target che c'era una volta, dove andavi a identificare o andavano a cercare direttamente qualche foto specifica. Sono dei rastrelli digitali che vanno online e dove trovano bambini, prendono e partono da quelli per generarne in modo industriale.
0: Ma in effetti è sempre stato detto: non pubblicate le foto dei figli sui social, su internet, eccetera eccetera eccetera. Adesso è pure peggio, è questa in sostanza,
1: cioè, devo
0: la
1: dire,
0: cosa, no?
1: Viene spontaneo poi alla fine, no? Biasimare i genitori, quando in realtà è vero, oggi bisogna suggerire di non farlo. Tuttavia il vero problema oggi è quello che le piattaforme permettono, e quello anche che l'intelligenza artificiale rende possibile, perché poveri genitori in fondo, no? È normale, sano, è in teoria aver voglia, il desiderio di condividere la foto dei propri figli, bei momenti eccetera, ecco, quindi ci vogliono delle precauzioni. Per esempio,
0: però ci sono sempre più genitori che coprono il volto dei bambini con un emoji, li fotografano di spalle. È una protezione efficace? Serve a poco? È sufficiente?
1: No, beh, certamente l'emoji davanti al volto fa sì che il volto non venga poi, non sia possibile non si recupera. Almeno se l'emoji viene messa prima, cioè viene fatta nel proprio telefono, e la foto viene caricata già direttamente con l'emoji, in questo modo non c'è modo di risalire alla foto originale. Di spalle evidentemente l'effetto è identico, quindi sì, assolutamente sì, ma se si desidera comunque pubblicare una foto per la famiglia, per gli amici stretti eccetera, oggi i social network permettono di attivare quell'opzione, quindi quella, devo dire, che sino a quando i social network li proteggeranno, fino a quel punto, cioè ammesso che nessuno rubi il database del social network, perché a volte queste cose poi possono succedere, quindi non c'è la certezza assoluta, ma stando le cose normali, senza un hacking, senza un furto di dati, almeno in quel modo le foto possono essere viste non più dai sistemi di a rastrello, appunto, come dicevo, dell'intelligenza artificiale, ma solamente da amici e parenti, come definito.
0: Per selezionatissimi, solo da persone super selezionate. Invece
1: pensate che a volte
0: professor Camisani.
1: Pensate che a volte ci sono questioni che vanno ben al di là della scelta del singolo genitore di pubblicare. Pensate alle scuole che hanno le foto delle immagini degli alunni. C'è stata una scuola inglese che in realtà a cui hanno rubato il database hanno visto online il database degli studenti, degli alunni, e poi hanno creato tutta una serie di immagini a sfondo pedopornografico, e hanno addirittura, in quel caso, hanno ricattato la scuola, cioè dicendo: se non pagate, noi pubblicheremo le foto dei vostri studenti in quel modo.
0: Senta, e quegli influencer invece che hanno costruito il loro successo raccontando passo passo la quotidianità di figli?
1: Ma allora, fino a quando il racconto del passo passo è finalizzato al desiderio di mostrare il proprio figlio, perché si è orgogliosi, a tutti gli amici o a chiunque sia possibile. Certo, i rischi sono quelli che abbiamo appena elencato, però si rientra ancora nella, come dire, nelle debolezze sane umane, mentre c'è chi ne ha fatto soldi, cioè c'è chi ha sfruttato,
0: certo, monetizzato.
1: Certo. Dei propri figli, c'è una coppia molto famosa che adesso ha smesso, certo, per ovvie ragioni, ma che nel passato aveva fatto di tutti i colori con i figli, dove li usava per fare traffico. C'è chi li addirittura li adultizza, nel senso, adesso non so se il termine è adatto, io poi stando negli Stati Uniti, negli Stati Uniti all'estero da tanto tempo, adesso negli Stati Uniti ma fuori da tanto tempo, a volte sbaglio delle parole, però insomma li rende adulti prima del necessario, e bambine di 8 anni truccate come adulti che le vedi fare dei balletti sessualizzate, peraltro. Ecco, quindi c'è modo e modo di voler pubblicare tutti i giorni le foto dei
0: propri
1: figli.
0: Io la trovo terribile questa cosa, veramente.
1: È molto, sì,
0: diseducativa,
1: molto.
0: Proprio, veramente
1: ma anche
0: brutta.
1: Io in quel caso, quando sessualizzi una bambina visualmente di 8 anni, magari ci fai pure della pubblicità, secondo me è un crimine, cioè deve essere anche punito a quel livello.
0: Sono d'accordo. Ma esiste un'età oltre la quale dovrebbe essere il figlio a decidere se comparire online? Cioè, come si costruisce un consenso digitale consapevole?
1: Allora, qui io vi do delle informazioni da esperto di digitale e di comunicazione, e tutto il resto per me è cosa che conosco, ma non è mia materia, solo per essere chiaro, cioè, quindi tutta la parte legale non è mia. Tuttavia ne conosco alcuni aspetti, evidentemente facendolo di mestiere. Il bambino ovviamente non ha possibilità di dare consenso esplicito, per ovvie ragioni, fino a quando non è maggiorenne. Fino a quel momento è il genitore a decidere per lui, e quindi ne è pienamente responsabile. Ma oggi i genitori dovrebbero essere pienamente responsabili del rendendosi conto di quello che a cui vanno incontro, a cui mettono con cui fanno confrontare i propri figli. Per cui, ecco, pensate che chiaramente tutto questo si rivolge soprattutto ai genitori, perché i figli incominciano fortunatamente ad avere anche dei limiti legali. In Inghilterra si stanno vietando i social network ai minori di 13 anni. Perché evidentemente poi l'uso è a volte pericoloso, inconsapevole, ma anche per quello che generano nei loro confronti, cioè per il male che fanno dovuto alle regole di engagement che hanno i social network stessi. Quindi li tengono attaccati, sfruttano solo il loro tempo, in qualche modo bruciano un po' il cervello. Ecco. Quindi questo, non voglio fare il luddista, ci mancherebbe, io sono un esperto di digitale da 35 anni, ne vedo i lati positivi e negativi, ma quando ci sono i bambini di mezzo bisogna per forza essere molto molto prudenti.
0: Messaggi: secondo me si sta creando troppo allarmismo, scrive Mauro di Arezzo. Le foto dei bambini sono sempre esistite negli album di famiglia, oggi semplicemente sono sui social. Ma insomma, mica esattamente così, caro Mauro. Il problema non sono i genitori, ma chi usa la tecnologia per fare cose criminali. Prego.
1: Cioè, beh, certamente, no, beh, questo l'abbiamo detto prima, assolutamente, abbiamo iniziato così, dicendo non è in fondo di base, iniziamo a dire tutto questo chiarendo che non è colpa dei genitori. I genitori si trovano però purtroppo di fronte a questo. Pensate solo che appunto la NCA, cioè la National Crime Agency del Regno Unito, solo per dare dei numeri all'ascoltatore, ha trovato quest'anno adesso 3.440 video di abuso generati con l'intelligenza artificiale, contro 13 del 2024, cioè questi sono dati del 2025, di tutto il 2025, mentre nel 2024, solo un anno prima, erano 13, cioè 13 contro 3.440. Immagino che l'anno prossimo ne troveranno 34.000 di video, perché poi c'è anche il tema dei video, e questo è molto molto male. Per cui sì, è vero, i genitori sono parzialmente responsabili. Ora stiamo qui noi con questo programma, in questo momento durante la trasmissione, e poi vabbè anch'io tutti i giorni sui social parlo di questi temi, è chiaramente i genitori che sono a conoscenza dei pericoli devono farsene, prendersene la responsabilità.
0: Ancora messaggi. Cristina da Monza: vorrei fare una domanda all'ospite. Le foto pubblicate anni fa su Facebook o Instagram, conviene eliminarle oppure ormai è troppo tardi? Cancellarle serve davvero a qualcosa?
1: Allora, se sono state già digerite da sistemi di AI, intelligenza artificiale, e usate da criminali, evidentemente no. Però non è per niente detto. Quindi certo, una review, come si dice, cioè un rivedere tutto quello che è stato pubblicato nel passato può essere di grande aiuto. O anche il consenso ai vari centri sportivi, banalmente, dove gli si dice puoi pubblicare dove vuoi, quando vuoi, le foto di mio figlio durante le attività sportive. Bello, ripeto, bellissimo. Sono cose, io sono papà di due figli, per cui bellissimo. Però purtroppo, visto quello che sta succedendo, è come dire, mamma agli estremi, estremi rimedi, tocca andare anche a rivedere quello che abbiamo firmato e revocare il consenso alla pubblicazione sui social da parte delle vari centri dove i nostri figli a cui partecipano. C'è poco da fare, purtroppo.
0: Lei che ha due figli ha mai pubblicato le foto dei suoi figli in rete?
1: Certo, ma è questo. Però vedete, ormai cominciano ad essere grandicelli e quindi il grande va bene a 22 e l'altro ne ha 14 e quindi sono uscito dal no, quasi, sono fuori al bordo all'ultimo momento, salvo per un pelo, ma nel passato ovviamente ho voluto farlo da proud e orgoglioso genitore, e per quello che è la prima cosa che ho detto, non dobbiamo colpevolizzare il genitore.
0: Sì. Prima ha parlato di centri sportivi, sport del figlio, la società che ti chiede possiamo pubblicare. Anna Maria da Genova scrive: sono un insegnante, qua c'è più o meno lo stesso problema, sono un insegnante, ogni anno la scuola ci chiede l'autorizzazione per pubblicare le foto delle attività. Ammetto che molti genitori firmano senza leggere, forse bisognerebbe spiegare meglio quali sono i rischi e come verranno utilizzate quelle immagini.
1: Allora, c'è una cosa da dire, che a volte queste informative sono quasi illeggibili, lunghe e adatte ad un legale, ma oggi c'è l'intelligenza artificiale che a questo punto possiamo usarla per combattere.
0: La grande protagonista della nostra vita, nel bene e nel male, no?
1: Quindi come dico, no? a volte si usa aspetti e caratteristiche negative, a volte positive. In questo caso usiamola positivamente per combattere il male e quindi carichiamo la policy privacy pulita dai nostri dati personali, cioè quella che ci danno da firmare, che magari a volte non contiene ancora il nostro nome, anzi l'ideale è che non lo contenga, la carichiamo e gli diciamo: senti, cara intelligenza artificiale, che sia ChatGPT o che sia Claude, questo documento quanto mi tutela? Cosa devo fare? Lui la semplifica e a quel punto, senza doverla leggere tutta, senza dover essere un legale, ci aiuta a capire se o meno può essere o meno pericolosa per i nostri figli.
0: E chiudiamo con un messaggio, con quest'ultimo messaggio. Io e mia moglie abbiamo preso una decisione semplice: niente foto dei nostri figli sui social, le mandiamo solo ai nonni tramite una chat privata. All'inizio sembrava una scelta esagerata, oggi ci sembra la più sensata. Condivide?
1: Che carini. Camisani. Che carini, carini. Poveri. Sì, cioè leggo, no, c'è un po' di malinconia ovviamente, perché figurati, c'è il desiderio di ovviamente di far sapere a tutto il mondo quanto sono belli i nostri figli e quanto sono bravi. Purtroppo a volte tocca fare quelle scelte, però bravi genitori, siamo con voi.
0: Bene, bene, grazie professor Marco Camisani Calzolari, docente universitario, consulente, divulgatore digitale, grazie per essere stato con noi. Sono le 10 in punto, la redazione di Roma ci chiede la linea e noi gliela diamo per le ultime notizie, torniamo dopo.
2: Partecipa anche tu alla discussione, il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Nuovo lavoro? Ora puoi.
3: Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 10 e 3 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: il crollo del Ponte Morandi alla vigilia della sentenza, sorpresa, arriva una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia. Legge elettorale, maggioranza battuta sulle preferenze, Meloni serve una riflessione, le opposizioni chiedono elezioni anticipate. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 7 città, previsti anche temporali in Emilia Romagna e Veneto. Mondiali, la Francia si arrende alla Spagna 2-0 per le Furie Rosse, che si giocheranno il titolo contro Inghilterra o Argentina.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Lorenzo Villanetti e da Parigi Francesco Rapazzini. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado, è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la Procura di Genova ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, riprendono in mattinata i lavori nell'aula della Camera. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori, un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social a Premier Meloni, ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi. La segretaria Demschlein e il leader 5 Stelle Conte.
12: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
13: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
11: Ieri il via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e la movida violenta. Il fermo preventivo viene esteso anche ai minorenni. Il ministro dell'Interno Piantedosi:
14: viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni, rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico, in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
11: Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina a Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni, lo riferisce il Financial Times. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Macron ieri ha celebrato il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées, presenti oltre 30 capi di Stato, tra cui Mattarella e Zelensky. Linea a Parigi.
15: 6.686 militari a piedi, 315 veicoli, tra i quali 98 aerei, 31 elicotteri, 193 cavalli, hanno sfilato ieri pomeriggio sugli Champs-Élysées a Parigi per la tradizionale parata militare del 14 luglio, festa nazionale francese. Cifre da record per la 10ª e ultima parata presieduta da Emmanuel Macron, alla quale hanno partecipato una 30ina di capi di Stato, tra i quali Sergio Mattarella e l'ospite d'onore Zelensky. Macron ha voluto mettere l'accento della parata, come ha detto lui stesso, sia sul risveglio strategico dell'Europa, erano presenti in effetti i militari della coalizione dei volontari per l'Ucraina, sia sull'esercito francese pronto a combattere. In 10 anni di presidenza Macron ha raddoppiato il bilancio annuale per la spesa militare, arrivato a 64 miliardi di euro, il 2% del PIL. Il presidente francese è poi andato a Nizza, dove per commemorare gli 86 morti e 400 feriti dell'attentato terroristico di 10 anni fa, 2016 droni ne hanno illuminato il cielo. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
11: L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, a Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono anche Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Attesi anche i temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La Francia dei campionissimi si arrende al grande gruppo della nazionale spagnola. Il 2-0 regala alle Furie Rosse il biglietto per la finale di New York, 16 anni dopo quella in Sudafrica. Nel post-gara il CT francese Deschamps riconosce i meriti degli avversari, ma si scaglia contro l'arbitro.
16: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cota Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
11: E stasera la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina, calcio d'inizio alle 21 italiane. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Tutti ne parlano.
18: Con Vicky Mangone.
0: 10:10, ci siamo ripresi la linea che avevamo dato alla redazione di Roma per le ultime notizie, ce le siamo ascoltate, adesso vediamo quale sarà il prossimo tema. Dalle richieste di aiuto delle donne che appunto chiedono di essere accompagnate a casa, ai giovani che raccontano di avere paura a uscire, il racconto di chi vive ogni giorno il disagio urbano, ce lo dirà Mario Furlan. Con lui analizziamo l'emergenza sicurezza, la necessità di fare prevenzione e anche il ruolo del volontariato nelle nostre città. Ne parleremo tra poco con Mario Furlan dei City Angels.

Journey Come Inside. Quante volte vi è capitato, camminando, passeggiando da soli la sera, magari vicino a una stazione o in una via un po' defilata, un po' buia, di accelerare il passo per quel brividino strano lungo la schiena? Ecco, la verità è che non siamo diventati paranoici noi, è la realtà di questi mesi che ci sta un pochino condizionando. Ormai basta aprire un sito di cronaca e trovi veramente di tutto: risse fuori dai locali della movida, scippi in pieno giorno, aggressioni assurde, del tutto gratuite. Siamo arrivati al punto che quasi 4 italiani su 10, e lo dice il Censis, non lo dico io, ammettono di aver rinunciato a uscire la sera proprio per evitare brutte sorprese. Se poi andiamo a spulciare i dati del Ministero dell'Interno, i dubbi davvero si azzerano. A livello nazionale i reati sono saliti di quasi il 2%, ma il vero boom riguarda proprio la microcriminalità, quella che viene consumata in strada, e le rapine. In testa alla classifica ci sono sempre grandi centri: Milano salda al primo posto, seguita da Firenze e da Roma. Ma la cosa che fa davvero impressione non è tanto lo scippatore sul tram, quanto la cattiveria gratuita, no? Questa violenza che scatta per uno sguardo di troppo o per un cellulare da 150 euro. Per non parlare poi del capitolo drammatico delle violenze sessuali, che continuano a crescere nei grandi centri, dove purtroppo dal 91% dei casi le vittime sono salite di numeri impressionanti, sempre dati Censis. Ma c'è un altro dettaglio che fa riflettere parecchio, ed è l'età di chi finisce nei guai. C'è questa impennata della criminalità giovanile, con i minori denunciati o arrestati cresciuti del 16% in un anno. Significa che oggi, se prendiamo le rapine in strada, un colpevole su 4 è minore, cioè non ha nemmeno 18 anni. Sono le famose baby gang, sono questi gruppetti di ragazzini che usano la forza del branco, no? Per spaventare i coetanei, per intimorire i passanti più fragili, magari vicino ai binari di una stazione ferroviaria, trattando quei posti come se fossero delle zone franche, dove ognuno fa quello che vuole, fa quello che gli pare. A questo punto è chiaro che non possiamo pensare di risolvere tutto soltanto invocando più divise in strada o schierando l'esercito davanti alle stazioni. Certo, nell'immediato serve anche quello, ci mancherebbe altro. Però gli esperti continuano a ripetere sempre la stessa cosa: se non andiamo alla radice del problema, se non si comincia a investire sul serio, sui ragazzi, sul disagio psicologico, sulle periferie che abbiamo lasciato indietro per anni, riprendersi in mano le nostre città diventerà davvero una cosa impossibile, una missione impossibile. L'ultimo caso della ragazza sfregiata in strada ha veramente sconvolto tutti. C'è molta paura, soprattutto tra le donne, che ormai si sentono nel mirino e chiedono aiuto a chi la strada la vive e la presidia ogni giorno per scelta. Tra pochissimo avremo in diretta Mario Furlan, fondatore dei City Angels, che ci racconterà come i suoi volontari stanno affrontando questa vera e propria emergenza.

0: L'aggressione è avvenuta il 9 luglio alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, dove una ragazza è stata sfregiata al volto. Ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane. Quello è stato un episodio che, secondo molti operatori impegnati quotidianamente sul territorio, non rappresenta un caso isolato, ma il segnale di un fenomeno molto più ampio, fatto di violenza giovanile, di disagio sociale e di una crescente percezione di insicurezza. Da oltre 30 anni City Angels presidiano le strade delle principali città italiane, raccogliendo testimonianze dirette di chi vive situazioni di vulnerabilità. Mario Furlan è il fondatore. Buongiorno, benvenuto Mario.
1: Grazie, buongiorno. In effetti buongiorno. È così come tu dicevi, non è un caso isolato, ma da un po' di anni, direi soprattutto da dopo il Covid, c'è un aumento dei malati psichici. Io credo che il giovane algerino irregolare che ha sfregiato la ragazza marocchina sia un malato psichico, così come lunedì sera un egiziano irregolare, anche lui, ha cercato di accoltellare un gruppo di City Angels urlando all'Akbar. Non credo fosse un terrorista, ma credo fosse una persona che ha dei forti problemi psichici, e in questo caso non si fa niente a meno che la persona non ferisca o non ammazzi qualcuno.
0: Certo, certo. Questi, quelli che tu hai appena citato, sono sicuramente dei, siamo davanti a dei problemi psichici, ma quanto pesa invece il fenomeno delle baby gang, della crescita della criminalità, della microcriminalità urbana, Mario?
1: Anche questo è un fenomeno che da un po' di anni è in aumento. I membri delle baby gang sono soprattutto nordafricani, non solo, ma soprattutto nordafricani di seconda, terza generazione, mal integrati, a volte ascoltano musica rap, quindi un po' suggestionati anche da queste cose. E sono ragazzi, ho parlato con alcuni di loro, ragazzi un po' incazzati, dicono: noi non riusciamo ad avere certe cose che i giovani italiani hanno, se non riusciamo ad averli ce li prendiamo con la forza. E credo che in questo caso ci vogliano due cose: da una parte maggiore rigore, perché uno di questi ragazzi mi diceva: io me ne fotto delle leggi, alla polizia ci piscio in testa. Quindi hanno questo senso di strafottenza, di impunità, pensano: io sono maggiorenne, nessuno mi può fare niente. Non deve essere così, vanno puniti e vanno rieducati. Io penso che anche un adulto vada rieducato. Oggi nelle carceri sovraffollate questo non accade, finisci in galera, esci dalla galera peggio di quando sei entrato.
0: Senti, ma oggi la vera differenza rispetto al passato, oltre al numero di episodi di violenza, è la diffusione dei coltelli, no?
1: Sì.
0: Vi capita di intervenire in episodi in cui vengono utilizzate armi bianche?
1: Sono molto frequenti, mentre una volta, quando ti aggredivano, quando ti derubavano, potevi presumere che fossero senza coltelli, perché senza coltelli se ti prende la polizia è una pena minore. Oggi devi pensare che invece abbiano un coltello, sono molto facili da trovare, da utilizzare. È un problema, perché se qualcuno reagisce è molto facile che tirino fuori un coltello. Per questo consiglio di non reagire, anche se ti stanno rapinando, non reagisci, lascia che ti derubino. L'unico caso in cui consiglio di reagire è se la tua vita è in pericolo. Allora è meglio morire subito piuttosto che morire dopo chissà quante pene e sofferenze. E anche qui ci vorrebbero delle leggi più severe. Qualcosa si sta facendo, ma un conto è quello che dicono le leggi, un altro conto è la realtà sulla strada.
0: Voi lavorate a stretto contatto con le forze dell'ordine, no? Qual è oggi lo stato di salute del controllo del territorio? Cioè le risorse, gli organici sono adeguati alle esigenze delle grandi città? Voi operate in moltissime città italiane.
1: Le forze dell'ordine fanno un lavoro di cui tutti sono molto grati. Ce ne vorrebbero ancora di più, certo, ma credo che il problema non sia tanto una questione di organico quanto quello che avviene dopo. Le forze dell'ordine acciuffano il malvivente. E
0: di
1: poi
0: leggi,
1: che succede?
0: Tu dici?
1: Sì, è una questione di leggi, perché le forze dell'ordine fanno benissimo il loro lavoro. I magistrati applicano le leggi. Secondo me ci sono alcune cose da cambiare nelle leggi, e poi credo che ci vogliano anche più carceri, perché una tipica lamentela è: ma non c'è posto in carcere. Allora costruiamo nuove carceri, anche perché le carceri, ripeto, non devono servire solo a punire, ma anche a rieducare le persone.
0: A rieducare.
1: In una carcere sovraffollato come fai a reeducare le persone?
0: No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Fra l'altro c'è anche un generale senso di ingiustizia, no? Non credi? Tu senti questa sensazione?
1: Beh, c'è un senso di ingiustizia e anche un senso di crescente povertà, di proletarizzazione. Io dirò, benché sia un motivatore, non mi sento così fiducioso sul futuro, perché noto che c'è un aumento della povertà. Ci sono gli oligarchi ricchi che diventano sempre più ricchi. Da un bel po' di tempo ci sono poveri che hanno un lavoro. Una cosa drammatica è che mentre 30 anni fa, quando noi siamo partiti 32 anni fa come City Angels, il problema era trovare un lavoro. Se avevi un lavoro riuscivi a campare. Oggi ci sono persone che hanno un lavoro, ma in una città come Milano guadagnano 1000 euro al mese, 1200 euro al mese. Come fai a campare a Milano? Certo. Puoi vivere in Calabria, ma non a Milano.
0: Certo.
1: E quindi finiscono sulla strada. Il problema non è soltanto avere un lavoro, è anche avere un lavoro pagato corosamente. E quindi noto questo aumento di rabbia, di aggressività, di, come dicevi tu, di ingiustizia, che credo aumenterà con la diffusione dell'intelligenza artificiale, perché temo che ci saranno più licenziamenti, meno persone che lavorano. Quindi come si faranno a mantenere queste masse di persone che non trovano il lavoro? La povertà, la rabbia producono criminalità, e questo deve far pensare.
0: Senti, ma esiste il rischio che la paura porti le persone in qualche modo a rinunciare a vivere liberamente negli spazi pubblici? Cioè a uscire con tranquillità? C'è questo tipo di rischio?
1: Purtroppo sì, sono soprattutto le donne e gli anziani a sentirlo, le persone più vulnerabili, che dicono: io non esco alla sera perché ho paura, non so cosa può succedere, non prendo la metropolitana, non prendo i mezzi pubblici, anche se devo dire che a Milano i mezzi pubblici sono abbastanza tranquilli, insomma. Poi Milano non è neanche tra le città italiane più pericolose dal mio punto di vista, ma sì, ci sono persone che hanno paura, e questo è molto negativo, perché la sicurezza è un bene di tutti, è un bene che colpisce soprattutto i più deboli se manca, perché una persona forte, una persona giovane, una persona ricca che ha i bodyguard non sente il problema della sicurezza, sente soltanto certi ambienti. Ma ad esempio un anziano ha paura, che mia mamma ha 88 anni, ha paura ad uscire di casa perché le è già successo, dice: arriva uno, mi dà una spinta per derubarmi, io cado per terra e mi spacco tutta.
0: E non stiamo parlando di uscite serali, lo ribadiamo.
1: No, stiamo parlando di uscite diurne.
0: Certo.
1: Quindi c'è questo senso, e in autunno probabilmente partiremo a Pavia, abbiamo stretto un accordo con il comune di Pavia, stiamo ricevendo diverse mail di persone, in particolare di mamme, che dicono: sono felice perché così mia figlia, in qualche caso anche mio figlio che ha paura dei Maranza, sarà più tranquillo perché voi l'accompagnerete. Qualcosa che facciamo da sempre, che è aumentato negli ultimi tempi, è l'accompagnamento di donne sole, qualche volta anche di giovani che temono le baby gang.
0: La presenza di volontari nelle strade può contribuire anche a scoraggiare un po' determinati comportamenti, dici?
1: Sì, la presenza dei City Angels serve. Intanto noi andiamo in giro sempre almeno in tre, e se vediamo qualcuno che sta facendo del male a qualcun altro, non ci voltiamo dall'altra parte, ma chiamiamo subito le forze dell'ordine, come è successo lunedì sera a Milano, quando abbiamo visto quel pazzo che stava urlando e agitando il suo coltello. Cosa hanno fatto i volontari? Hanno fatto un po' di passi indietro, sono usciti da quel parchetto, hanno subito chiamato le forze dell'ordine e hanno evitato che cittadini andassero a portare il cane in quel parchetto, perché sarebbe stato pericoloso. Quindi per fortuna è successo ai City Angels, che sapevano cosa fare, e non ad un'altra persona che magari sarebbe stata coltellata.
0: Quindi Mario, bisogna partire dall'educazione, la prevenzione, la certezza della pena, no?
1: E che poi è una cosa che manca in Italia.
0: Presenza,
1: esatto. Purtroppo
0: sul territorio.
1: La certezza manca, sia la certezza della pena che la rieducazione in carcere. Il sistema è da rifare.
0: Grazie a City Angels, grazie a Mario Furlan, grazie davvero.
1: Grazie.
0: 10:30, grazie, a presto. 10:30 minuti, breve pausa e poi si torna con Tutti ne parlano.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Torniamo alla nostra diretta, vediamo questo messaggio. Enrico di Roma che scrive: massimo rispetto per le forze dell'ordine, ma non credo il problema siano i giudici, ma l'inadeguatezza per mancanza di preparazione delle nostre forze dell'ordine quando intervengono contro un delinquente in 7 o 8. Una singola persona ne manda 4 o 5 in ospedale. E non è possibile, non sono in grado di salvaguardare loro stessi, figuriamoci se possono pensare a noi. Messaggio relativo al tema che di cui parlavamo prima, che abbiamo trattato prima, della violenza nelle nostre città. Ne abbiamo parlato con Mario Furlan dei City Angels. E adesso cambiamo però argomento. Una volta le associazioni dei consumatori non c'erano. Proprio non esisteva, sembra strano, eppure una volta non c'erano. Oggi ci sembra tutto abbastanza scontato, no? Se un telefono smette di funzionare dopo 6 mesi, andiamo in negozio e pretendiamo di cambiarlo, anche perché con quello che l'abbiamo pagato. Se un volo si cancella all'improvviso, apriamo un'app e chiediamo il rimborso, e ci mancherebbe altro. Ci sembra comunque tutto di una normalità assoluta, no? Ma la verità è che fino a qualche decennio fa il mondo non girava così, girava al contrario. Nel senso, se compravi una lavatrice e quella esplodeva dopo una settimana, il venditore poteva anche non risponderne. Esisteva una regola non scritta che dominava i mercati: stia in guardia il compratore. Il venditore poteva scrivere qualunque balla sull'etichetta, rifilarti un prodotto scadente o persino tossico, non che adesso sia molto diverso, e tu cittadino non avevi mezzo strumento per difenderti. E poi a un certo punto le cose hanno iniziato a cambiare e la scintilla è partita soprattutto negli Stati Uniti a metà del Novecento, grazie a personaggi che hanno iniziato a dire: e mo basta però, Persone che si sono messe a fare i test sulle auto per dimostrare che erano insicure, piuttosto che sui farmaci per far vedere che facevano male. In Italia questo movimento è arrivato a ruota, è arrivato subito dopo, proprio a metà degli anni 50, quando è nata l'Unione Nazionale Consumatori, la prima vera associazione del nostro paese. All'inizio la gente li guardava così con diffidenza, come dei matti che volevano fare la guerra ai giganti dell'industria, ma è grazie a quelle prime storiche battaglie spontanee che oggi abbiamo una cosa gigantesca che si chiama codice del consumo. I cambiamenti che queste associazioni hanno ottenuto nel tempo sono veramente enormi e hanno letteralmente riscritto le regole della nostra vita quotidiana. Se oggi sulle scatole dei biscotti leggiamo esattamente quanti grassi ci sono, se esiste il diritto di recesso quando compriamo qualcosa online e ci ripensiamo, se le pubblicità non possono più inventarsi miracoli assurdi grazie alle leggi sulla trasparenza, ebbene, lo dobbiamo a loro. Hanno trasformato il consumatore da un semplice portafoglio da svuotare a un soggetto con dei diritti legali veri e propri, costringendo le grandi aziende a sedersi al tavolo e a trattare alla pari. Eppure, in questo percorso di emancipazione forse qualcosina ci è sfuggito di mano. A forza di chiedere tutele, noi consumatori ci siamo un po' convinti di essere intoccabili, trasformando quel vecchio spirito di difesa in una specie di pretesa assoluta, una sorta di arroganza, no? Da pago e quindi pretendo tutto, anche l'impossibile. Abbiamo preso lo slogan del marketing e lo abbiamo trasformato praticamente in un dogma, senza renderci conto che il confine tra un diritto sacrosanto e un capriccio assurdo è diventato sottilissimo. Proprio per fare diciamo un bagno di realtà su questa dinamica, per capire come sta cambiando il rapporto tra chi vende e chi compra, tra pochissimo avremo in collegamento Massimiliano Dona, che è presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Parleremo del suo libro dal titolo emblematico Il cliente non ha sempre ragione. Sarà un modo per smontare qualche falso mito e rimettere un po' in equilibrio le cose. Con Massimiliano Dona. Signori, quando ce va, ce va.

0: Eccoci qua, stiamo aspettando il nostro ospite, stiamo aspettando il nostro Massimiliano Dona, che col quale appunto dobbiamo parlare del nuovo libro Il cliente non ha sempre ragione. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Vi dico nel frattempo che c'è una lettera di Autostrade che chiedono scusa per il crollo del Ponte Morandi. A 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lunghissimo, lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata in maniera profonda. Questo è un tema che tratteremo nei prossimi giorni. Veniamo a noi adesso, veniamo al nostro prossimo tema. Dicevo prima, se c'è un dogma che ci hanno ripetuto fino alla noia nei negozi, nei ristoranti, negli uffici pubblici, è quella frase: il cliente ha sempre ragione. È una specie di comandamento intoccabile del commercio. Ma siamo veramente sicuri che sia ancora così nel 2026? Guardate che tra furbetti del reso, recensioni false scritte per vendetta, pretese assurde e anche aggressioni verbali ai commessi, la realtà ci dice che quel motto è diventato una sorta di arma di ricatto. A ribaltare completamente la prospettiva è l'ultimo libro di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, intitolato proprio Il cliente non ha sempre ragione. E la sua tesi, devo dire, è dirompente. Per difendere i veri diritti dei consumatori, quelli onesti, dobbiamo smetterla di giustificare chi usa l'arroganza o le scorrettezze come strategie. L'ho detto prima, quando c'è vo, c'è vo. Buongiorno Massimiliano Dona.
1: Hai fatto una sintesi perfetta, non ho null'altro da aggiungere. Hai colto il cuore del mio libro, bravissima.
0: Allora, un abbraccio a te. Il cliente ha sempre ragione, serviva un tempo a educare i commercianti, no? Però oggi è diventato un po' una scusa per questi clienti, per quelli più incivili, no? Che pretendono di fare e avere qualunque cosa.
1: Dici molto bene, era il motto del primo

0: commercio di massa, parliamo degli inizi del 1900, anzi nel libro racconto che probabilmente questa frase risale ai primi albergatori, a Cesar Ritz, si dice fu il primo a dire il cliente non ha mai torto, e poi dopo di lui i fondatori dei grandi magazzini di Londra e poi dall'altra parte dell'oceano a New York. Il concetto era che qualunque richiesta del consumatore dovesse essere assecondata. Pensa che nel mito rimane il fatto di un consumatore che non trova un prodotto che stava cercando all'interno di un grande magazzino. Era l'epoca in cui la proposta del grande magazzino era: qui trovate qualunque prodotto voi vogliate. E beh, di fronte a quel consumatore che non trova il prodotto in quel grande magazzino, cosa fa? Lo accompagna dal concorrente, dal negozio concorrente dall'altra parte della strada, proprio perché bisogna sempre assecondare il consumatore. Oggi però i tempi sono cambiati, anzi ritengo che questa espressione possa essere persino manipolatoria, cioè possa essere un modo per in qualche modo conquistare superficialmente il consumatore. Rischia di umiliare il dipendente, se ci pensiamo bene, perché insomma cambiare quella pietanza, quel piatto, cambiare un prodotto sempre ad ogni costo, rischia di umiliare le persone che lavorano con te, ma soprattutto confonde il consumatore, che non sa più quando ha ragione veramente e quando invece la ragione gli è data soltanto per policy commerciale.
1: Ma sai, c'è un fenomeno che è abbastanza antipatico, no? Che è quello dei furbetti del reso, no? Cioè gente che compra un abito magari per una serata, lascia il cartellino nascosto e poi lo riporta indietro chiedendo i soldi. Questo è un danno peraltro per tutti, no? Perché poi chi abusa delle politiche di reso fa alzare i costi di gestione.
0: E poi qualcuno propone di restringere quei diritti del consumatore, certo, proprio per colpa di chi ne abusa, senza dire che stiamo danneggiando anche l'ecosistema, l'ambiente, perché insomma quei prodotti che fanno avanti e indietro, il tutto per hackerare, come dico nel libro, per approfittare a proprio vantaggio delle norme, forzarle. E c'è anche quel consumatore, sicuramente nessuno meglio di un'associazione dei consumatori registra anche questo fenomeno di persone che provano a fare i furbi, ed è per questo che nel libro traccio una differenza fondamentale tra il dare ragione e ascoltare, perché non è detto che un consumatore che si lamenti anche a sproposito o persino il consumatore furbetto di cui parlavi tu non possa dare un messaggio all'azienda che vuole in qualche modo migliorare. Cosa diversa è dargli ragione, e non bisogna farlo in quei casi, perché come dicevamo altrimenti il sistema va a pezzi.
1: Oggi lo strumento di ricatto, uno degli strumenti di ricatto più potenti in mano ai clienti, sono le recensioni, sì, no? Su TripAdvisor, sì, e su Google. Ora, minacciare una stella se non si ottiene uno sconto, sai che la trovo una pratica vigliacca? È purtroppo anche molto diffusa,
0: È gravissimo, ti direi persino estorsiva, insomma, chiedere... Pretendere un vantaggio minacciando un danno è davvero qualcosa di molto scorretto. Devo dire che le recensioni sono ormai spesso ingolfate anche da recensioni false prodotte dai competitor che cercano di vantare diciamo le proprie doti a danno di quello del ristorante, dell'albergo, del negozio accanto. E poi ci sono anche i consumatori che provano a fare i furbi. Qui però consentimi di dire che così come c'è un consumatore che prova a fare il furbetto ad avere qualche vantaggio, c'è anche il venditore che nel momento in cui ti manda un prodotto ti allega il link per fare una recensione favorevole promettendoti degli sconti. Questo è il motivo per cui uno strumento bellissimo, il passaparola reso potentissimo dal digitale, oggi è poco credibile, il motivo per cui è intervenuta l'Europa, anche l'Italia sta cercando di regolamentare il fenomeno. Ho solo una preoccupazione, che l'idea non sia quella che meno recensioni sono meglio. Per noi migliori recensioni vere, certo, sono meglio, certo, e non dobbiamo fare in modo di ridurle costringendo ad esempio i consumatori a produrre lo scontrino, mettendo anche a repentaglio la propria privacy per commentare. È chiaro che serve un sistema per cui chi recensisce deve essere stato a cena in quel ristorante, deve aver comprato quel prodotto e non deve farlo semplicemente per ottenere dei vantaggi.
1: Allora, facciamo un passo dall'altra parte del bancone. Salta di qua, Massimiliano. Vediamo quali sono le scorrettezze più frequenti dei negozianti che, che giustificano la rabbia del consumatore?
0: Ma guarda, di questi tempi ti direi che ogni volta che si parla di saldi, di promozioni, la truffa più diffusa è quella di gonfiare il prezzo di partenza. Il prezzo di quel maglione, di quel paio di scarpe era tot, ma il negoziante, alcuni ovviamente sono una minima parte quelli scorretti, cosa fa? Gonfia quel prezzo per mettere una percentuale di sconto molto appariscente. Anche qui ci sarebbe una legge europea che è volta a limitare questa pratica, che prevede che l'obbligo per cui il prezzo iniziale sia il prezzo più basso fatto negli ultimi 30 giorni, ma ovviamente è molto difficile controllare. Ti direi che questo è l'aspetto più appariscente e poi c'è tutto il marketing, diciamo così, delle offerte, lo vediamo dal supermercato anche al di fuori dei saldi e anche negli altri negozi, ma non si capisce mai bene quello sconto su quali basi è stato fatto. Oggi il prezzo è la leva principale per sedurre il consumatore e quindi ci giocano un pochino tutti.
1: E quella cosa del POS, se un negoziante si rifiuta di farmi pagare con il POS, cosa devo fare? Come mi devo comportare? Cosa dice la legge?
0: Purtroppo, nonostante ci sia un obbligo di accettare i pagamenti con il POS per tutti gli esercenti, sottolineo tutti, pensando ai tabaccai che ogni tanto le sigarette o il gratta e vinci non ce lo fanno pagare con il POS, ma anche loro avrebbero quell'obbligo, pur se il guadagno, mi rendo conto, dell'aggio è ridottissimo. È una pratica ancora molto diffusa. Abbiamo il diritto di pagare con il POS, ti aggiungo abbiamo il diritto anche di pagare con il contante, perché ogni tanto qualche consumatore mi dice: guarda, in questo negozio accettano solo le carte di credito. Anche quello è un eccesso dall'altra parte. Abbiamo diritto di pagare con tutte le valute che hanno corso legale. Infine direi anche con i centesimi, che a volte ci sono rifiutati soprattutto al supermercato, anche le monetine, i cosiddetti ramini, appunto le monetine di rame da 2, da 1, da 5 centesimi hanno corso legale, anche se poi si può arrotondare se si paga in contante, proprio per evitare di dover dare questo resto con quelle monetine così piccole. Insomma, parliamo di cose fondamentali, cioè il diritto di pagare con tutti gli strumenti a mia disposizione, un diritto non sempre assicurato. In ultimo, una cosa che fa molto arrabbiare i consumatori, e anche questa è scorrettissima, è di accettare sì la carta, ma di maggiorare quel prezzo delle commissioni bancarie. Cioè l'esercente ti fa pagare 50 centesimi, un euro in più, soltanto perché tu hai pagato con carta, dimenticando che il servizio bancario è un servizio a favore dell'esercente, che oggi, se ci si informa in banca, si possono avere contratti per l'uso delle carte di credito per il POS che persino sono gratuiti in termini di commissioni per i micropagamenti sotto i 15 euro, i 20 euro, insomma. Quindi dico agli esercenti: informatevi presso la vostra banca, potete sicuramente risparmiare, e pensate ai tanti vantaggi di accettare il POS, evitate il rischio di incassare banconote false, di fare degli errori nel dare o nel ricevere il resto, evitate il rischio di rapine. C'è un tema igienico, perché il contante ovviamente porta anche lo sporco che normalmente, certo, lo accompagna. Insomma, c'è da fare un salto culturale. Restiamo il paese in Europa al penultimo, al terzultimo posto per l'uso del POS, e questo secondo me è un tema di civiltà, detto che le banche devono fare il loro abbassando i costi a carico delle aziende. Questo sicuramente è vero.
1: Un'ultima cosa, è un classico questo, è la garanzia legale di 2 anni sui prodotti elettrici o elettronici, cosa che è un diritto sacrosanto, però tanti negozianti fanno ancora finta di non conoscerla,
0: sì.
1: No?
0: Fanno un po' gli ignori. Questa, Vicky, è la norma che io dico sempre ha più basso tasso di attuazione nel nostro sistema, cioè, ed è una norma fondamentale. Compro un prodotto nuovo, 2 anni di garanzia, ed è il venditore a dovermi questo obbligo di garanzia. È possibile che, tornando nella grande catena di elettronica, ma vale per molti altri prodotti, io venga rimbalzato all'assistenza, no? Soltanto nei primi 8 giorni. Sì. Ribadiamo al consumatore che quei 2 anni non hanno deroghe, sta al negoziante, quindi attenzione quando vi vogliono spedire all'assistenza, di sostituire il prodotto o di ripararlo se possibile. E purtroppo è una legge che paga, insomma, anche qualche difetto di attuazione, perché poi quel negoziante deve rivalersi nei confronti della casa madre con certo. delle regole diverse, per cui rimane un po' anche lui tra incudine e martello. Ma davvero è la norma a 15 anni, 20 anni dalla sua attuazione, che ancora non vediamo essere diventata diritto vivente nei rapporti tra le parti, e riceviamo a consumatori.it tantissimi reclami su questo.
1: Bene, il cliente non ha sempre ragione, l'ha scritto Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, da leggere anche in vacanza, magari sotto l'ombrellone col panino portato da casa, perché la legge lo permette, vero sì. Massimiliano?
0: Senza nessun dubbio potete portare il vostro cibo all'interno di un lido balneare, lo ricordiamo grazie. Una volta di più. Grazie.
1: Grazie, grazie Massimiliano buona Dona, giornata. Unione Nazionale Consumatori, buona giornata a te. Noi abbiamo finito, adesso c'è Francesco Borgonovo con Orso Bruno, noi ci si risente poi nel pomeriggio alle 16 con Check Up, a più tardi da Vicky Mangone. Ciao.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. La pastasciutta antifascista suscita un putiferio ad Ascoli, ce n'era proprio bisogno, mai più senza, ne sentivamo effettivamente la mancanza. Peraltro al centro c'è Lorenza Roiati, la panettiera antifa, titolare di un forno che già 2 anni fa insomma aveva suscitato un po' di polemiche, perché aveva denunciato di essere stata perquisita dalla polizia, di aver subito controlli immotivati, cosa che poi in realtà non era esattamente come l'aveva raccontata lei. Vogliono fare la pastasciutta antifascista in una parrocchia, una parte dei parrocchiani anche giustamente si oppone, perché forse non è quello il luogo, no? Non è quello il luogo dove fare una manifestazione politica di qualunque tipo, ma soprattutto quella. Poi dopo interviene il vescovo e dice: beh sì, alla fine si può fare, quindi non c'è alcuna censura, non c'è alcun problema, fanno questa pastasciutta antifascista dove diamine gli pare, e qua il problema è che qualcuno ha osato dire no, non ci interessa, non la vogliamo fare, fatela da un'altra parte. E questo semplicemente non è ammesso, e ciò dimostra, vedete, che il cosiddetto pass antifascista, quello che volevano mettere alla fiera da Più Libri Più Liberi di Roma, in realtà vige ancora in un sacco di posti, vige praticamente dappertutto. Cioè, se tu ti definisci antifascista puoi fare ogni cosa, in nome dell'antifascismo vale tutto, vale sempre la stessa presunzione di superiorità morale, che poi è la stessa che ritroviamo in ogni polemica politica, anche quella relativa per esempio alla trasmissione Report, lì guai anche solo a criticare l'operato di uno o più giornalisti, in quel caso non si può dire niente, perché quelli sono ovviamente i migliori, stanno dalla parte giusta, tutti gli altri sono dei pennivendoli asserviti, dei servi del potere, gente che non sa fare il suo mestiere. Invece lì guai a chi li tocca, guai a fare una domanda, guai a porre interrogativi sul caso Lavitola, guai a così avanzare qualche interrogativo, si rischia la scomunica, perché appunto non si possono toccare i buoni. E così vale per la panettiera antifascista, perché se fosse semplicemente una panettiera ovviamente non interesserebbe nulla a nessuno, no? Perché i poveracci che si spaccano la schiena una sera o una mattina e lo fanno nel più totale anonimato, quelli non godono della luce dei riflettori né di grande pubblicità. Invece lei, che ha annesso questo titolo, no, al suo ruolo di panettiera, allora va portato in palmo di mano e può avere paginate di interviste su Repubblica, e guai se qualcuno si rifiuta di dare uno spazio che chiede. È interessante, perché io mi permetto di ricordargli ogni volta, tutti questi grandi combattenti per la libertà, questi che si lamentavano delle perquisizioni della polizia, che non vogliono assolutamente, non permettono che una parrocchia si rifiuti, guai di ospitarli. Poi quando c'è stato un minimo di stretta autoritaria, oddio, era più che un minimo ai tempi del Covid, ma diciamo pure un minimo di stretta autoritaria, che cosa facevano se non obbedire? Io non li ho mai visti scatenarsi nelle piazze costoro in nome della libertà e della democrazia contro il regime sanitario, non li ho mai visti battersi per la libertà, la democrazia e il diritto di parola di quelli che non avevano le loro idee. E allora sapete che c'è? Il problema è esattamente questo. Si fa grande polemica sul fatto che negli Stati Uniti si svolga questo evento di condanna del movimento Antifa, forse hanno le loro ragioni visto quello che gli Antifa fanno negli Stati Uniti in certe zone, ma qui ovviamente il problema è tutt'altro. Qui nessuno vuole mettere fuori legge gli antifascisti, che poi non sono quelli che combattono il regime fascista ma sono gli esponenti di un'ideologia. Qui avviene esattamente il contrario, cioè che gli esponenti di questa ideologia si arrogano il diritto di censurare chi vogliono, di fare ciò che desiderano e di camminare calpestando chiunque si trovi sulla loro strada, e poi però fanno anche le vittime invocando sempre qui censure di cui sarebbero vittime, oppure invocando censure a danno degli altri. Cioè loro chiedono di zittire qualcuno, poi se qualcuno li sfiora, e non avviene praticamente mai che qualcuno li censuri davvero, allora piagnucolano. Ecco, questo è il livello a cui siamo giunti in Italia, livello di superiorità morale costante, ormai insopportabile. Forse bisogna chiedersi, forse qualcuno dovrebbe chiedersi davvero perché ci sono dei parrocchiani che si rifiutano di avere la pasta asciutta antifascista, non perché siano fascisti, intolleranti, fan delle dittature o antidemocratici, ma semplicemente perché ne hanno piene le scatole di questa retorica insopportabile. E la pasta asciutta antifascista alla fine ti può anche andare di traverso e puoi avere il diritto di non fartela piacere.
3: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sono le 11 ed un minuto.
11: Giornale radio News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Terremoto politico sulla legge elettorale coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude. Le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
12: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
13: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57, per loro la procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci. Intanto alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia. Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza morale.
12: Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani.
13: Momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo di 50 anni si aggirava con un coltello minacciando i passanti, accaduto in Piazza Vittoria. Una donna ha chiamato i carabinieri, che hanno portato in caserma il 50enne. Il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un 18enne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo, che è stato poi denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.
12: Aumenta la fa sull'Italia, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
13: E con questo è tutto, più tardi.
14: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Next Economy.
16: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
17: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
18: This
17: abbiamo dimostrato.
18: This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're
19: abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
20: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
15: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
21: Buongiorno a tutti, eccomi con voi Manuela Donghi, Giornale Radio Next Economy. Sono le 11.05 in diretta come sempre, insieme fino alle 13, con tante notizie che partono sempre da Trump, inevitabilmente, perché fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, però lo stretto di Hormuz resta sempre il nodo principale e soprattutto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Insomma, Hormuz resterà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane. Questo è quanto ha detto Teheran nelle ultime ore. Nella notte ci sono stati droni iraniani sul Kuwait, sono state colpite strutture americane in Bahrain e la Giordania ha abbattuto 3 missili di Teheran. Ci sono stati oltre 30 civili uccisi nei recenti raid americani nel sud del paese dell'Iran. Questo ci dice un media, appunto, iraniano. Allora, e anche il governo iraniano ha dichiarato in un post su X. Tra poco facciamo il punto della situazione su questo, ovviamente andremo a vedere cosa sta accadendo sulle borse, sono deboli sicuramente. Ci sono altre notizie finanziarie importanti oggi, l'inflazione americana, alcuni dati macroeconomici cinesi, le trimestrali delle big bancarie americane che sono state brillantissime, quindi uniremo come al solito tutti gli elementi, però chiaramente poi tornando sul tema dello stretto di Hormuz capiremo un po' anche il petrolio, il gas che sono già rialzati, quali previsioni portano con loro. Jack Saglia, buongiorno. Daniele, sei spaventato, ha detto che ho fatto. Daniela Vindigni in redazione pronta, tra poco anche i nostri ospiti saranno pronti, il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 1111 622, la formula è altrettanto la stessa perché c'è anche la nostra musica, tra poco partiamo.

Eccoci, pronti per partire con le prime notizie di Next Economy. Ancora buongiorno, Manuela Donghi, Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, intanto abbiamo già detto che c'è ancora molta tensione in Medio Oriente. Trump ha cambiato idea sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, quindi andiamo direttamente nello stretto di Hormuz, dove resta la tensione maggiore. Appunto ha fatto retromarcia, quindi dice no, non ci sarà più questa tassa del 20%. In realtà ha rivisto un po' la sua posizione, come spesso succede, ma sostanzialmente ha detto che piuttosto porterà avanti degli accordi commerciali. Quindi vedremo, poi saprà dirci in che modo. In ogni caso, lo stretto di Hormuz è ancora in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Rimarrà chiuso finché non cesseranno le aggressioni americane. Ovviamente è un botta risposta continua tra i due paesi, perché chiaramente l'Iran dice: finché gli americani continueranno, noi non lo riapriremo. Appunto, e Trump, come dicevamo, ha parlato di sostituire il rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali ed investimento con gli stati del Golfo. Però, appunto, come ho anche anticipato, sapremo probabilmente i dettagli tra un pochino. Fatto sta che chiaramente questa situazione crea ulteriore tensione che già si era accumulata nei giorni scorsi, no? E quindi anche oggi le borse europee partono in modo debole, perché a Hormuz c'è questa tensione molto alta. Peraltro tra poco con il primo ospite andremo a valutare insieme i prezzi del petrolio e del gas. Già ieri l'abbiamo fatto, ma continuiamo a capire cosa sta succedendo. Però ci sono altre notizie, come dicevamo precedentemente, che hanno un po' rischiarato gli animi e che stanno schiarendo un po' gli animi e l'umore sui mercati. Per esempio, la frenata dell'inflazione degli Stati Uniti, che in qualche modo sta allontanando o ha allontanato per il momento le ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a luglio, e ha spinto al rialzo Wall Street nella seduta di ieri. Allora, praticamente l'inflazione americana tira il freno, la crescita dei prezzi su base annua si è attestata al 3,5%, ha segnato un calo dello 0,4% su base mensile, che secondo l'ufficio statistico del lavoro degli Stati Uniti è il più forte dell'aprile del 2020. Peraltro Trump ha esultato, dice: il miglior dato in 6 anni. Beh, questo lo dicono i numeri, sta di fatto che, però, attenzione, perché c'è un'altra questione. Sicuramente è sceso, quindi buona notizia, perché l'inflazione non è ulteriormente salita. Le aspettative, no, potevano portarci lì, perché abbiamo ancora tensioni nello stretto di Hormuz, lo shock energetico, l'inflazione energetica e via dicendo. Però, sebbene la percentuale sia migliore delle aspettative, rimane al di sopra della soglia di guardia del 2%. E proprio per questo motivo il presidente della Federal Reserve, proprio ieri, Kevin Warsh, nella sua prima audizione davanti al Congresso, ha prima definito l'inflazione un onere ingiusto, cioè una tassa, quante volte lo diciamo anche noi, è una vera e propria tassa occulta, perché colpisce tutti. E quindi Warsh dice: noi intendiamo disfarci di questa tassa. Poi ha pronunciato una frase che ha appunto placato i timori degli analisti, perché si temeva anche una perdita dell'indipendenza della Fed per le incursioni di Trump, ne abbiamo parlato tante volte, ma ha messo in guardia l'inquilino della Casa Bianca, perché il numero uno della Fed ha assicurato che per le decisioni di politica monetaria seguirà i dati, anche se Trump dovesse criticare Carlo. Tradotto: io non mi farò problemi ad alzare i tassi di interesse se lo ritenessi necessario. Quindi, se è vero, adesso l'inflazione si è un po' raffreddata, ma se dovesse continuare a restare, no, questo lo dico io, sopra la soglia del 2%, il target che la banca centrale dà, beh, allora lì ci sarà da intervenire. Comunque, questo tanto ha un po' rasserenato gli investitori, come dicevamo. Abbiamo delle trimestrali americane delle banche incredibili, perché le banche d'affari aprono la stagione delle trimestrali con risultati migliori delle previsioni degli analisti. Io mi sono fatta un bel prospetto qui davanti, perché poi ne parlano tutti. Vi do qualche numero ed è significativo: JP Morgan 2,2 miliardi di dollari, Bank of America 9,1, Goldman Sachs 6,6, Wells Fargo 6,4, Citi 5,8, totale, queste sono le Big Five per intenderci, 49,1 miliardi di dollari. Questo è il valore della redditività aggregata delle prime 5 banche americane. Quindi chiudono il secondo trimestre con risultati addirittura superiori alle previsioni, non solo positivi ma superiori alle previsioni. Il mercato guarda quello. Utili in crescita e ricavi
record. Il risultato più significativo arriva da JP Morgan, che pensate ha registrato nel secondo trimestre un utile netto di 21,2 miliardi di dollari, in crescita del 41% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Poi magari andremo a leggere anche altri dettagli, però appositamente mi sono scritti i numeri perché rendono l'idea, no, di quanto siano andate bene queste trimestrali. E poi ci sono anche dei dati che arrivano dalla Cina, ma ve li leggo tra poco, un po' in chiaroscuro, perché abbiamo dati molto interessanti e buoni sull'export e sull'import cinese, che ha aumentato tantissimo, numeri che non si vedevano da tanto, ma abbiamo un rallentamento della crescita cinese perché il PIL è diminuito. È un brutto dato perché è una crescita minore degli ultimi 3 anni. Tra poco però andiamo a prenderci i numerini. A proposito di numeri, tra poco anche le previsioni sul petrolio, come dicevamo, perché chiaramente aumenta, i prezzi del petrolio sono aumentati, anche quelli del gas, non solo, anche i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona salgono, e questo insieme al petrolio e al gas. Tutto poi ci riconduce al discorso dell'inflazione. Ascoltiamo Taylor Swift intanto e poi il nostro ospite parlerà con noi. Scriveteci, mandate messaggi vocali, siamo qui per voi.

0: Allora, 11:19 minuti, pronti per capire un po' di più cosa attenderci dai prezzi del petrolio e del gas. Intanto davanti a me ho la notizia che arriva dal Codacons, ma insomma poi anche da altre associazioni di consumatori. Stangata estiva, carburanti ovviamente, parliamo di questo. Non si arresta la corsa dei carburanti, con i listini alla pompa che segnano oggi una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sugli italiani. Allora, il Codacons ha fornito i dati ufficiali sugli effetti dei rialzi per le tasche degli automobilisti. Oggi peraltro li stiamo anche contattando, così nei prossimi giorni, magari anche avvicinandoci al fine settimana in cui c'è l'esodo, in cui ci muoviamo tutti di più, facciamo il punto. Però comincio a dire che il prezzo medio del gasolio torna a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, si attesta oggi a 2,017 euro al litro, con un rincaro netto da più 13,5 centesimi di euro rispetto ai prezzi medi del 3 luglio. I listini della Verde nello stesso periodo sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In autostrada il diesel viaggia spedito verso 2,1 euro al litro, con un aumento da più 11,8 centesimi rispetto al 3 luglio. Insomma, in termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio, più 4,7 euro un pieno di benzina. E qui siamo sempre al solito discorso, no? Intanto saluto Carlo Vallotto, che è con noi, analista finanziario, esperto di materie prime. Vallotto, benvenuto, bentornato.
1: Grazie Emanuela, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, basta un annuncio della Casa Bianca per riaccendere la corsa del petrolio. Abbiamo visto i prezzi del greggio che sono balzati subito di oltre il 3% dopo che Trump ha annunciato, no, l'intenzione di porre un pedaggio del 20% su tutte le merci trasportate dalle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Oggi ha fatto un passo indietro, però la tensione è alta perché continuano i raid, quindi i prezzi del petrolio avvertono, sono il termometro della situazione. Facciamo un po' epilogo di quanto la situazione è cambiata in pochi giorni, Vallotto.
1: La situazione è veramente complicata, sembra di più che altro di giocare i numeri all'otto, se possiamo fare questo esempio semplicistico. Naturalmente, ecco cosa sta succedendo. Prima leggevo giorni fa un articolo che in maniera diciamo così abbastanza elementare diceva guerra sì, guerra no, guerra sì, guerra no. Ecco, tutto questo naturalmente non c'è nulla da scherzare, però è chiaro che in questo istante il mercato viaggia su binari diversi rispetto a quello che siamo abituati, ovvero dati fondamentali, consumi, domanda, previsioni ad esempio sulla domanda estiva. Adesso questo c'è la driving season americana, quindi normalmente ecco c'è un consumo di carburante molto maggiore. Diciamo che tutto questo il mercato in questo momento lo ha messo da parte. Quello che a mio avviso sta a prescindere dal fatto che in questo momento ci sono le nuovamente appunto questo acuirsi delle tensioni nello stretto di Hormuz, credo che non ci sarà una diminuzione della domanda di petrolio, perché devono essere rimesse, adesso magari lo approfondiamo se desidera,
0: certo.
1: Rimesse a posto le scorte strategiche che in questo momento sono da tutti gli stati del mondo sono state utilizzate per calmierare un po' questa situazione di mancanza. Quindi ecco, è vero che subito anche secondo i dati, adesso senza entrare nei particolari tecnici, la situazione dei contratti futures era andata in contango, cosa stranissima per il settore energetico, però questo diciamo ha riportato alla luce un fatto che magari poco era stato sottolineato, ovvero la ricostruzione delle scorte strategiche, il che voglio dire è molto importante.
0: Allora, sì, molto molto importante. Intanto poco fa stava parlando Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, oggi c'è l'assemblea annuale dell'ABI, l'associazione bancaria italiana, e ha parlato già anche il presidente Patuelli, e da dove sono partiti, perché stavano parlando di quello che stiamo discutendo noi, Vallotto, cioè le incertezze geopolitiche. Poi chiaramente loro dicono scoraggiano investimenti e domande dei prestiti, perché lì poi si va sul tema da bancario. Però diciamo che questo ci porta a considerare che effettivamente più va avanti questa situazione incerta geopolitica, più i prezzi ovviamente aumentano, e a partire da quelli energetici per lo stretto di Hormuz, più tutto esatto. aumenta, più l'economia rallenta, perché ovviamente le persone non chiedono più prestiti, aspettiamo a fare delle spese. È sempre la solita storia per il tema, no, Vallotto, che non c'è nulla di nuovo a Wall Street, sì. perché cambiano le notizie, cambiano gli scenari, però gli effetti sono gli stessi. Proviamo a capire quali potrebbero essere gli effetti più probabili per lei in questo momento, Vallotto, fermo restando che anche qui poi magari domani Trump dice un'altra cosa e quindi si rivaluta, però a conti fatti noi stiamo parlando oggi alle 11:24 e quindi ecco, proviamo a dare qualche riferimento ulteriore se si può, perché non sempre è possibile.
1: Sì. Sì, diciamo che, ecco, naturalmente mi passi la battuta del domani, non v'è certezza, quindi è chiaro che, come ha detto lei, insomma, certo. può darsi che, a prescindere da Trump, insomma, è normale che domani non sappiamo. Però ecco, se dovessimo fare come siamo abituati, insomma, fare degli scenari di prezzi, di andamento di quello che potrebbe essere eventualmente una situazione del mercato, anche l'OPEC ha indicato come, ad esempio, la domanda potrebbe essere molto minore quest'anno. Diciamo che l'OPEC tendenzialmente, rispetto all'ente americano, quando fanno queste, chiamiamole, previsioni, queste stime, insomma, dei consumi, sono piuttosto ottimista l'OPEC rispetto all'ente americano.
0: Certo.
1: Cosa potremmo vedere? Nella pratica, adesso, se volessimo ragionare dal punto di vista proprio esclusivamente tecnico, una risalita del petrolio potrebbe ritornare intorno agli $81 e poi da di lì eventualmente, ecco, valutare insomma, se si dovesse aumentare ancora. Il grosso problema lo ha già circoscritto lei, nel senso che questo aumento dei prezzi del petrolio si riflette su tutta la catena: inflazione, aumento dei costi, dal costo del denaro, quindi mancanza di erogazione di prestiti, o comunque pochi prestiti o mutui erogati, quindi un rallentamento economico. Ecco, non perché vogliamo magari essere l'uccello del malaugurio, però la situazione, come ha detto lei, è questa, e quindi ecco, io ipotizzo che da una parte mi verrebbe da dire questa cosa qui, finisco
0: sì,
1: velocemente.
0: Sì, ci mancherebbe, ci sta dando tanti elementi in realtà, quindi non sta ripetendoli. L'importante è che non si ripetano le stesse cose, non lo sta facendo, quindi Vallotto, assolutamente, prego.
1: Grazie. Ecco, la cosa che, diciamo, mi viene in mente in questo momento, il ragionamento è che noi nel senso operatori del settore, e quindi anche un po' tutti quanti con un po' di esperienza, insomma, sulle spalle, ci si rende conto che dopo la prima tempesta, se dovesse avvenire una seconda tempesta, prendiamo le nostre precauzioni. Quindi ecco, mi verrebbe da dire che se dovesse risalire nuovamente il petrolio, credo che ci siano entrino in vigore delle regolamentazioni proprio a livello borsistico, a livello uh-huh. finanziario, e anche all'interno della gestione dei fondi di investimento. Riporto alla memoria veramente una cosa successa velocemente molti anni fa, quando successe la crisi delle Torri Gemelle, naturalmente ci si trovò tutti quanti spiazzati. Successivamente vennero fatte delle regolamentazioni, appunto, che circoscrivevano come comportarsi quando succedono eventi drastici, sì. drammatici come in questo caso, e mi verrebbe voglia di riportare, ecco, in parte questa situazione sul settore del petrolio. Quindi
0: certo.
1: Insomma, questo per dire che l'augurio è che i prezzi soprattutto anche per noi consumatori non ecco. crescano eccessivamente, speriamo, ecco, questa sia
0: poi
1: la situazione.
0: Esatto, ho letto anche la notizia della stangata estiva dei carburanti, perché siamo sempre lì,
1: esatto.
0: no? Scendono, però poi appena c'è una minima variazione nei prezzi del petrolio, subito no? Si torna a salire immediatamente.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Infatti ragionavo appunto anche appunto per la strada, vedevo, ma ragionavo come può ragionare una persona che non è addentro a questo sistema, ma non ci tiriamo indietro e non facciamo nessuna maschera di bellezza. Non tutti riescono a capire, facciamo fatica anche noi a capire come mai il petrolio adesso è sceso e i prezzi sono ancora così alti. Sì, è vero che
0: ci sono
1: stati
0: i rifornimenti. Sì,
1: sono tante le situazioni, diciamo che insomma non credo che bisogna nasconderci dietro un dito. Penso che quando il prezzo aumenta del petrolio, immediatamente aumenta il prezzo del
0: consumo. Questa teoria che mi ha insegnato la teoria delle razze delle piume. Descrive questa asimmetria economica: quando il petrolio greggio aumenta, i prezzi del carburante decollano rapidamente come un razzo; quando il greggio scende, i prezzi alla pompa calano molto lentamente come una piuma. Detto così, dice, beh, e quindi ci sono tre motivi.
1: La ringrazio perché la terrò mia questa.
0: Ah, ecco,
1: la farò mia questa.
0: Io l'ho imparata da altri, la spiego. Vedete la catena di Sant'Antonio, in questo caso è una catena di Sant'Antonio virtuosa. Ci sono poi tre motivi principali: costo di rimpiazzo, smaltimento scorte, margini di profitto, no? Che subentrano. Poi magari tra poco la racconto ancora meglio ai miei ascoltatori. Vallotto, sono sicura che lei la farà sua totalmente perché è dentro, lei è un esperto di materie prime. Perciò grazie, la saluto per ora, poi ci sentiamo presto.
1: Grazie,
0: Vallotto,
1: lei,
0: la
1: buongiorno.
0: Ringrazio. Sì, sì, questa teoria è molto molto importante, al di là di quello che succede cerca di spiegare, anche perché tra poco magari ve la leggo ancora. E, va bene Jack Saglia, siamo già alle 11.30, quindi dobbiamo dare la linea a te praticamente, alla regia, ma tra poco torniamo, parliamo di questa teoria. Leggo anche i vostri messaggi che sono arrivati: la teoria dei razzi e delle piume, e poi tante altre notizie qui in Next Economy. Vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
9: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
8: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 11:32.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: Eccomi con voi, 11:32, intanto a Giornale Radio, fuori onda, insomma, al di là di parlare di economia e finanza, si racconta un po' la percezione, la sensazione che abbiamo in questo periodo dell'anno. Siamo arrivati al 15 luglio, oggi è il 15 luglio, metà luglio appunto, molto caldo, un'estate che è un po' strana proprio perché con questo caldo limita anche a volte le cose da fare. Noi per esempio amo stare all'aria aperta, però come si fa a stare all'aria aperta con sto caldo? E un po' mi viene il nervoso, spero che scenda scenda leggermente, per quanto io ami il caldo, però così è un po' troppo. E voi come vi sentite, insomma, in quest'estate 2026? Peraltro parleremo sempre più spesso di vacanze, di spese, chiaramente. Quindi 334 11 11 622. Mandate messaggi, tra poco sono leggo qualche vostro messaggio. Parlate di Trump, parlate di banche, parlate di petrolio e quindi di benzina, così andiamo a raccontare questa teoria delle piume, si chiama così ufficialmente, spesso però è chiamata proprio razzi e piume. Così vi racconto, no, la domanda fatidica: ma perché appena il prezzo del petrolio sale, sale anche il costo del carburante? Perché quando scende non scende subito? E qui è spiegato attraverso appunto questa teoria. Tra poco tutto questo in Next Economy. Ovviamente aspetto anche le vostre riflessioni, se vi piace anche ascoltare delle teorie che poi chiaramente non è che hanno sempre riscontro nella pratica, però che servono un po' a capire dei meccanismi che altrimenti rimarrebbero oscuri. Questa è la canzone di Sam Fender su Giornale Radio.

Allora, messaggio al 334 11 11 622. Vi ringrazio perché siete sempre molto, cioè aiutate molto, no, a inquadrare dei discorsi. A volte arrivano delle riflessioni, come per esempio Lu da Torino. Ciao Lu, che scrive: io mi chiedo cosa aspetta il congresso a destituire questo personaggio, tra virgolette, naturalmente parla di Donald Trump. Ma guarda, allora non è così facile, ovviamente. Vedremo cosa succederà alle elezioni di midterm. Ecco, novembre sarà un altro mese caldo, anche se non sarà più caldo come questo a livello meteorologico, però avremo un mese caldo su quel fronte. Ma io penso che Trump comunque sappia che rischia molto, sta già rischiando, anche se fa finta di non sapere o fa finta di essere sempre sulla cresta dell'onda. Per esempio, ieri sono usciti i dati sull'inflazione americana, è vero, ha rallentato, è meno delle previsioni, però Trump subito ha gioito: vedete, è il miglior risultato da 6 anni. Lo è di fatto, ma non è che è merito suo, no? Comunque si vedrà più nel tempo. Ma in ogni caso, insomma, vedremo cosa succederà con le elezioni di novembre.

portare avanti l'attività. Molte imprese chiudono perché spesso non viene concesso loro un prestito. È ovvio che più il sistema bancario è forte e più si può mantenere questo livello virtuoso. E poi attraverso il pagamento di imposte contribuiscono al bilancio pubblico. Quindi c'è una stabilità del sistema, la trasmissione della politica monetaria, perché una banca con buoni margini può sostenere meglio l'economia reale, quindi, come dicevamo prima, finanzia famiglie, imprese, anche in fasi che possono essere complesse. E poi fiducia, c'è il tema anche della fiducia degli investimenti, cioè i profitti generano dividendi per gli azionisti, aumentano la fiducia degli investitori nazionali e esteri, e quindi di conseguenza si attirano anche dei capitali sempre freschi e sempre diversi. Quindi non è che non fanno niente le... Va bene, intanto ci sono anche dei messaggi personali per me, li ascolto volentieri, grazie Jack. Sì, ma se volete farlo assolutamente potete mandare, poi se non volete farli ascoltare in radio basta che lo scriviate, io lo ascolto tutto fuori onda. Poi ancora, sempre relativo a Trump, è un uomo di 80 anni e fa quello che gli pare, tanto, sì. Può fare quello che gli pare, lo vediamo che lo sta facendo, però poi dovrà chiedere conto agli elettori e ci sono dei malumori, no, tra gli elettori e anche tra il suo stesso partito. Per questo dicevo, aspettiamo, so che manca ancora un po', visto quello che sta succedendo, ma aspettiamo le elezioni di mezzo termine. Allora, abbiamo visto che alla salute delle banche non corrisponde quella delle persone, dipende, dai, non è proprio così. Cioè, probabilmente molte aziende, molte persone possono avere più benessere proprio per le banche, eh? Non è almeno non credo sia una teoria generale. Allora, a proposito di teoria, la teoria delle piume, spesso chiamata razze piume, visto che abbiamo parlato del petrolio, descrive una simmetria economica. Quando il petrolio greggio aumenta, i prezzi del carburante decollano rapidamente come un razzo. Quando il greggio scende, i prezzi alla pompa calano molto lentamente come una piuma. Perché? Tre motivi principali: costo di rimpiazzo, i gestori aumentano i prezzi immediatamente perché sanno che il rifornimento successivo costerà di più, quindi adeguano il loro listino per non andare in perdita. Poi c'è il discorso dello smaltimento delle scorte: quando il greggio scende, i distributori hanno ancora in magazzino carburante pagato a prezzo pieno, quello che hanno pagato prima, e quindi continuano a venderlo a un costo maggiore. Quindi per quello le scorte che hanno le hanno pagate di più, non sono quelle pagate con il petrolio che è sceso. E poi ci sono i margini di profitti, perché la lentezza della discesa permette alla filiera, quindi compagnie petrolifere o singoli gestori, di trattenere margini di guadagno più alti. Queste sono le tre motivazioni. Razze e piume, tenetela a mente. Allora, poi molti economisti l'hanno studiata. La studierò anch'io, mi piace. Allora, tra poco parliamo di shrinkflation, questa pratica di ridurre la quantità di un prodotto mantenendo invariato il prezzo. Perché da oggi cambiano le regole, finalmente, perché è una pratica che era legale, però un po' sleale, diciamo. Quindi andava preso, come si suol dire, il toro per le corna. Avete presente, no? Quando andiamo al supermercato, prendiamo un sacchetto di patatine e non ci accorgiamo, perché il prezzo è sempre uguale, non ci accorgiamo del fatto che ci sono meno patatine, quindi il peso è inferiore. E però noi paghiamo uguale o anche di più.

0: Beh, sapete tutto ormai, nel senso che ho detto parliamo di shrinkflation e allora Giuseppe scrive: l'inflazione occulta, 20% in meno di prodotto e 20% di inflazione di botto. Ha fatto anche la rima, bella. Ve la rubo perché ogni tanto vedete, no? Avete queste chicche, magari anche inconsapevoli. Comunque, guardare sempre il prezzo al chilogrammo, ma non serve a niente, tanto compriamo sempre. Beh, allora, ecco, cara Daniela Vindigni che è qui, vedi che abbiamo ipotizzato la domanda per la vostra voce giusta, perché è vero, dalla fretta spesso non ce ne importa, andiamo a comprare lo stesso, non stiamo a vedere che il prodotto è più piccolo però lo paghiamo di più, però ci sono sicuramente anche persone che invece guardano tutto. Poi c'è pure un altro fenomeno che si chiama skinflation, ma dopo ve lo racconto, ogni giorno ne salta fuori uno, ma più che altro salta fuori un nome perché poi sono pratiche che esistono già da tempo. Comunque la shrinkflation è proprio una strategia commerciale che consiste nel diminuire peso, volume o numero di pezzi contenuti in una confezione senza una corrispondente riduzione del prezzo, perché così dovrebbe essere, no? Nasce dall'unione delle parole inglesi shrink, ridurre, e inflation, inflazione. Allora, da oggi però cambia qualcosa, perché dicevo, questa è una pratica legale, è sempre stata una pratica legale, si poteva fare, ovviamente un po' sleale nei confronti dei consumatori, cioè alcune società decidono di non aumentare i prezzi magari nei momenti di inflazione elevata, così fanno vedere al consumatore che loro sono bravi e non virtuosi e non aumentano i prezzi, però in realtà li aumentano i costi. Come? Perché danno meno prodotto e quindi noi paghiamo di più a fronte di meno prodotto. Oggi però, 15 luglio, scattano le nuove regole. Allora, intanto buongiorno Carmelo Benenti, Feder Consumatori, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno. Effettivamente è una situazione, diciamo, che è sempre un po' paradossale, no? Dove alla fine della fiera il consumatore rischia sempre che poi nell'opacità normativa, anche se adesso ci sono un po' più di regole, venga penalizzato sempre sul portafoglio. Questo è il vero tema.
0: Certo. No, dicevo, però questa era una pratica che si poteva fare, nessuno, però era sleale.
1: Fino all'altro ieri sì, esatto, fino all'altro ieri questo si poteva fare, quindi l'opacità prima lo permetteva, oggi ti dicono non siamo più su questo modello sostanzialmente, perché il tema vero appunto che non, il consumatore alla fine guarda sempre il prezzo e non guarda mai il prezzo al chilo. Oggi questo, appunto, con questa modifica non è più corretto.
0: Allora, oggi appunto scade il termine entro cui l'Unione Europea può contestare peraltro queste misure proposte dal governo, ma insomma dovrebbero scattare le regole per la shrinkflation, contro la shrinkflation, cioè misure di contrasto alla prassi commerciale di riporzionamento dei prodotti preconfezionati. Allora, che cosa cambia? Dunque, adesso lo vedremo insieme, però Benenti, non so se ce lo vuole dire lei. Lei pensa che sia un modo per anche indurre il consumatore a essere più consapevole di quello che acquista? Poi leggo anche dei messaggi. Partiamo da qui, poi andiamo a vedere cosa cambia.
1: Allora, all'interno delle politiche europee sì, perché di fatto comunque si cerca sempre di rendere il consumatore consapevole nelle proprie decisioni. Il tema vero è che sostanzialmente anche nella pratica noi riteniamo che sarà poi difficile di fatto fare un monitoraggio, soprattutto sui piccoli distributori.
0: Perché?
1: Perché alla fine della fiera, passatemi il concetto, come fai? Oggi abbiamo sicuramente l'antitrust che spesso interviene su tutto, sì. Mentre però non ha delle forze infinite, no? Quindi anche tutti i provvedimenti che possono poi essere messi alla fine le riesce a reperire soprattutto nella grande distribuzione.
0: Certo.
1: L'osservatorio prezzi riesce a monitorare di più. Nella piccola è difficile, e comunque in Italia abbiamo ancora, soprattutto nel sud Italia, tanta piccola distribuzione.
0: Ok, però allora passettino indietro, così abbiamo già visto qual è la possibilità che poi non si riesca effettivamente a controllare. Cioè la regola è che bisogna comunicare la riduzione di prodotto. Finora non era necessario, non c'era l'obbligo.
1: Non era obbligatorio.
0: Esatto.
1: Non c'era nessun obbligo.
0: Quindi quando c'è la riduzione della quantità di un prodotto, i soggetti della filiera, produttori e distributori, dovranno trasmettere ai venditori una comunicazione che contiene le informazioni sulla variazione e la percentuale di aumento del prezzo riconducibile alla riduzione del contenuto. e queste informazioni dovranno essere rese disponibili ai consumatori nei punti vendita sui canali digitali. Quindi il passaggio è questo, mi sembra anche un po' macchinoso sto passaggio però, cioè i produttori e i distributori devono dire sostanzialmente ai venditori, quindi ai supermercati, che è cambiato questo e i supermercati devono esporre il tutto, giusto?
1: Corretto, questa è la procedura, ma e questa è la procedura che diciamo sulla carta è scritta benissimo, no? Su quello che bisogna fare. Il tema vero è che purtroppo è la difficile applicazione di queste procedure, no? Ci sono state anche delle, adesso c'entra poco, ma sulle estensioni delle garanzie, soprattutto sui servizi digitali. Bene, norma europea, molto efficace, arriva nel codice del consumo, nella pratica poi il cittadino finale, che poi realmente chi paga le conseguenze, non riesce materialmente ad usufruirne, ecco, su questo non lo percepisce,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Il controllo non c'è.
0: Allora,
1: sì,
0: certo.
1: L'idea è buona, però poi nella pratica vedremo.
0: Certo, poi l'obbligo informativo avrà una durata inferiore, perché si era parlato di 6 mesi inizialmente previsti dal governo, invece sono 3 mesi, da valere a partire dalla data di immissione in commercio del prodotto nella nuova formulazione o quantità ridotta. Possibile questo, domanda, no? Benedetti, visto che sì, sarà difficile controllare, però guardiamolo dall'altra parte, possibile che le aziende utilizzeranno meno questo metodo? Cioè, visto che devono dichiararlo, visto che poi a questo punto dovranno attivare tutta una serie di procedimenti, magari dicono, sai che c'è, non diminuiamo la quantità, manteniamo il prodotto invariato e va bene così, piuttosto aumento il prezzo, no? Perché poi lo fanno per non aumentare il prezzo, anche se poi indirettamente aumenta lo stesso.
1: Allora, no, in realtà su questa cosa non è, cioè ci sono di fatto 2 opzioni. La prima sicuramente è questa, però stiamo parlando soprattutto dei produttori molto organizzati e molto ben strutturati, che troveranno probabilmente la situazione più facile, alziamo il prezzo. Molti altri produttori in realtà faranno come, che magari sono anche i colossi, no? Accetteranno il rischio di non cambiare nulla, non modificare nulla e continuare con la stessa linea di condotta. Adesso possiamo parlare di un vettore aereo senza fare nomi, che sebbene ci siano state più volte delle sanzioni, ha comunque mantenuto la sua linea, perché di fatto era in una posizione più o meno di monopolio naturale.
0: Certo.
1: Su determinate rotte. Quindi
0: certo.
1: Può succedere anche questo, l'abbiamo visto che succede molto spesso, soprattutto con i big. Adesso immaginiamoci un Amazon, no? Che ha dei bilanci enormi. Cosa gli cambia? Perché poi di fatto ti arriva una sanzione, no? Non è che vieni espulso dal mercato, è impossibile espellerti. E il costo di mantenere il medesimo modello operativo, il medesimo modello di business, purtroppo a volte è nettamente più conveniente che
0: essere
1: più trasparenti, conformarsi a quello che sono gli indirizzi comunitari.
0: Insomma, mi pare. Ecco, qui subentriamo noi però a questo punto, Benenti, cioè abbiamo i mezzi per verificare, no? Che c'è un prodotto che non è più quello di prima, o meglio, è lo stesso prodotto, ma è diminuito in quantità, cioè facciamoci caso, questo noi possiamo farlo.
1: Assolutamente, infatti il buon consumatore, quello che dicevamo un po' prima, no? Dove sta il vero tema qui? Cioè comunque... Queste, è vero che ci sono degli indirizzi che devono andare a protezione, ma soprattutto arrivare a un consumo consapevole. Cioè più il consumatore è consapevole e riesce a fare scelte guardando non più solo il prezzo, ma il prezzo al chilo, cosa che ormai moltissimi lo fanno, a quel punto può spostare il mercato, perché comunque il consumatore è il mercato di quel prodotto, nulla di più e nulla di meno.
0: Certo.
1: Quindi...
0: Senta Benenti, rileggo un po' di messaggi. Allora, Daniela scrive: buongiorno Manuela, ti segnalo che a mio avviso un altro modo per raggirare un po' i consumatori meno attenti è quello di presentare confezioni in plastica di prodotti ortofrutticoli anziché la vendita sfusa. Non si capisce mai chiaramente quanto costano al chilo e se ci sia realmente un risparmio, oltre al fatto che c'è un enorme consumo di plastica. Sarà mica appunto un mezzuccio per non far capire bene il costo dell'articolo? Anche questo può accadere, cioè sempre meglio, visto che parlavamo, no, di atteggiamenti dei consumatori, sempre meglio preferire le cose sfuse?
1: Allora, o all'ingrosso, cioè nel senso, perché cose sfuse è anche difficile trovarne, no? Molti stanno, anche all'ingrosso può essere un vero tema dove andare ad acquistare, perché oggettivamente di sfuso, cosa si intende di sfuso? Andare al mercato e fare la spesa? bene, ma nelle regole normali tutti vanno al mercato, se riusciamo a ritornare in massa al mercato sono d'accordo con l'ascoltatrice, però i vizi oggi non riuscirebbero mai a seguire quel modello.
0: Però ci sono magari nei supermercati anche sia frutta sfusa sia confezionata, a volte per la fretta magari si prende quella confezionata, dice vabbè, mi prendo
1: che vai nell'online. Molti oggi stanno facendo la spesa online, cioè, bisogna sempre pensare se vai dalla distribuzione organizzata ai piccoli distributori o alla grande distribuzione. Se ti rivolgi alla grande distribuzione, soprattutto un determinato tipo di consumatori, fa la spesa online.
0: Certo.
1: E nella spesa online non puoi comprare un prodotto sfuso di fatto. Questo era il senso, cioè, per questo dico, nella praticità è fattibile. O meglio, idealmente fattibile, ma nella praticità di tutti i giorni della vita frenetica che abbiamo, poi è quasi impossibile.
0: Certo, lo so. E allora altri messaggi sono confezionati perché ti obbligano a comprare quella quantità. Sì, però anche noi qua se abbiamo fretta, perché ci sono persone, io vedo che vanno lì a pesar tutto. Io a volte ho 5 minuti e mi rendo conto che prendo quelli già pronti, però ci sono persone che stanno lì con la bilancia a pesare tutto, quindi anche qui dipende da noi. Poi ancora, dobbiamo comprare per forza, sono beni alimentari, sì, però dobbiamo comprare per forza relativamente. Allora, o compriamo lo stesso quel prodotto che ci hanno ridotto ma che costa uguale o di più e siamo consapevoli. La cosa negativa è non essere consapevoli di quello che stiamo acquistando e pensiamo, ah guarda, rispetto ad altri prodotti questo è rimasto invariato nel prezzo, e no, è rimasto invariato perché gli altri prodotti mi hanno aumentato mantenendomi la stessa quantità. Loro mi hanno invece mantenuto il prezzo uguale, ma la quantità è diversa e quindi praticamente il prezzo è salito. Poi c'è chi parla di alcuni supermercati dove tutto è confezionato, si sta andando in quella direzione. No, io vedo sempre però anche prodotti sfusi benenti, no? Nei supermercati, magari in quelli più grandi c'è un po' più
1: quelli
0: di scelta.
1: Quelli grandi dove c'è scelta, se pensiamo magari a, faccio adesso, i Carrefour Express, no? Che magari sono tanti nelle grandi città, un po' più complicato, ecco, cioè nei grossi centri di distribuzione sì, assolutamente, nel piccolo è più, oppure forse si trova anche nei piccoli supermercati, non dico indipendenti, però proprio le piccole bottegucce, ecco, che ancora da qualche parte si trovano. A Milano poche, no? Resto d'Italia sì.
0: Allora, vabbè, messaggio che mi fa un po' sorridere, ma in senso buono: l'essere umano è l'unica vita che deve pagare per mangiare. No, non è che dobbiamo pagare, se vogliamo andare nei boschi a mangiare altro possiamo farlo, cioè, però diciamo che l'evoluzione della specie ci ha portato a così e poi siamo in un mondo che è fatto, no, di scambio di denaro per tutto. E poi però anche lì, se vogliamo andare a cacciare, a fare i contadini, allevare gli animali e mangiare quello che alleviamo... non dobbiamo andare al supermercato, però mangiamo sempre quelle cose, sono scelte, poi ci mancherebbe, è vero, però insomma anche qui è relativo. E poi anche se siamo consapevoli non cambia, non è vero, se siamo consapevoli possiamo scegliere, perché la shrinkflation, e poi chiudiamo, colpisce di più per esempio articoli come le patatine, la Nutella, li cito perché non è per citare l'azienda, ma i gelati, ecco, quindi insomma non è che siamo obbligati a comprare quei prodotti, compriamone altri, andiamo a informarci, vediamo quelli che sono più colpiti dalla shrinkflation e poi possiamo decidere di prendere altri. Se compriamo lo stesso quei prodotti siamo consapevoli, va bene lo stesso, ma ci mancherebbe, non c'è niente di male, io posso anche decidere di spendere di più a fronte di un prodotto più piccolo perché mi piace quel prodotto e non mi importa che l'azienda abbia messo in atto la, però lo so. Allora Benenti, grazie, io la ringrazio, poi ci sentiamo presto noi, tanto ogni tot ragioniamo su tutto questo, però il punto finale è che siamo noi che dobbiamo attivare un attimo spirito critico come sempre. Vabbè, quale allevare ancora a mangiare i cadaveri? No, guarda, anch'io non mangio carne, io stavo facendo un esempio, perché chi vuole può fare anche così e non andare al supermercato a spendere. Io non mangio carne, chi vuole mangiarla ci mancherebbe, quindi ti parla una persona che non la mangia, non da 50 anni perché non ne ho ancora, ma molto meno, cioè da molto meno tempo insomma. Allora, andiamo in pausa, Jack Saglia, seconda ora di Next Economy tra poco, e adesso la linea alla redazione per le notizie.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
0: Eccomi con voi, 12.04 minuti. Allora, abbiamo aperto questo ragionamento, sapevo che avrebbe interessato tanti di voi, sulla shrinkflation, appunto questa pratica di rimpicciolire sostanzialmente ciò che acquistiamo al supermercato, meno quantità ma senza abbassare il prezzo, anzi a volte lo alzano. Quindi noi abbiamo l'impressione di comprare, per esempio, non so, una scatola di pasta, fateci caso, alcune marche lo fanno, 500 grammi invece diventa 400 grammi, però quando la vediamo sugli scaffali non ci accorgiamo. Poi è ovvio che è scritto al peso, ecco, non è una fregatura per quello che è una pratica legale, perché se non scrivessero il gram, cioè il peso, allora sarebbe, o scrivessero il peso sbagliato, sarebbe una pratica illegale. Invece c'è scritto, dobbiamo guardare noi. Il problema che magari a volte succede improvvisamente, poi al supermercato siamo di fretta, prendiamo e non ce ne accorgiamo. Fatto sta che da oggi entrano in vigore le nuove regole italiane contro la shrinkflation. Quindi sostanzialmente, a parte che c'era stata una procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea nel 2025, ma il governo attuale ha rivisto il decreto, quindi niente più obbligo di indicare in etichetta la riduzione del contenuto, ma c'è un sistema di comunicazione lungo la filiera che coinvolge produttori, distributori e rivenditori. Quindi sostanzialmente poi il produttore deve comunicare al rivenditore, cioè al supermercato, che c'è stata una riduzione, e il supermercato deve indicarla. Per me era più facile metterlo sull'etichetta, ma però qui è stata una bocciatura, dell'Unione Europea. Vabbè, detto questo, stanno arrivando ancora messaggi su questo, quindi tra poco ne leggo ancora e vi racconto anche di un altro fenomeno, la skimpflation. Così facciamo un passo avanti. 334 11 11 622 per scriverci, mandare messaggi vocali o chiamarci in diretta. Ascoltiamo adesso la canzone di Benson Boone, The Time of My Life.

0: 334 11 11 622, sto leggendo un po' di vostri messaggi, ancora sul tema shrinkflation, prodotti supermercato. Allora, questa amica Maria Teresa da Roma scrive: il mio supermercato vende i fondelli di insaccati per il medesimo prodotto, ci sono due prezzi al chilo, da 8 euro a 15 euro. Poi ancora, anche se siamo consapevoli non cambia, ti tolgono il tempo per fare il giro delle sette chiese per spendere meglio, quindi vai di fretta e compri la qualunque. Beh, poi giustamente anche specificate, quando parliamo di shrinkflation, da oggi partono le nuove regole, questa è la notizia che abbiamo dato poco fa, sarà anche legale ma meschino, certo che sì, cioè non è corretto nei confronti dei consumatori, perché alla fine è un inganno, no? Il consumatore spesso non si accorge, tu non mi stai dicendo che mi stai riducendo il prodotto, e poi perché mi riduci il prodotto? Per guadagnarci tu, perché sennò non ci sarebbe motivo, no? Perché da una scatola di pasta da 500 grammi che costa tot, improvvisamente me la dai a 400 grammi e costa sempre tot, e questo è. Però da adesso invece, se entrano in vigore queste regole, non sarà più così. Poi Augusto scrive ridendo: alcuni prodotti sono diventati così piccoli che non li trovo più. Ciao Manuela, vabbè. Se volete anche portare esempi magari di prodotti che avete visto modificarsi, no, nel corso del tempo, fatelo. Poi ci sono dei prodotti che più tipicamente vengono sottoposti a questa pratica, le patatine, la Nutella, i panini per esempio nei fast food, una volta erano molto più grandi, adesso più piccoli, delle brioche, delle merendine. Io lo dico sempre, un tempo fa avevo ricomprato dopo anni le girelle, ma erano minuscole, cioè ho detto ma questi sono biscotti, non sono brioche, ed erano molto più grandi. È vero che le mangiavo da piccole, mi sembravano automaticamente più grandi, però vi posso assicurare che erano, cioè, così, non so se avete presente, vabbè, un po' troppo, ecco, sicuramente non costano meno. Allora, poi c'è Daniela che dice: che bello sapere che anche tu sei vegetariana, e perché si era parlato, io prima ho portato un esempio, no, perché un amico ha scritto: siamo gli unici esseri viventi che pagano per mangiare. No, dipende dalle scelte, c'è anche chi magari ha una sua fattoria, però e poi dipende, anche lì entra l'etica, ci mancherebbe, però era un esempio per dire che abbiamo comunque delle altre scelte. Allora, poi vedo dei messaggi ancora arrivare, ma mentre vediamo se ascoltare qualche altro messaggio, vi voglio raccontare anche della skimpflation. Quindi per ora abbiamo parlato della shrinkflation, adesso parliamo della skimpflation. È un altro pericolo, cioè la pratica dei produttori o operatori di abbattere i costi riducendo la qualità delle materie prime che compongono i prodotti finiti, o anche tagliando i servizi offerti agli utenti senza ridurre prezzo o tariffa al pubblico. Per esempio, il burro e l'olio d'oliva vengono sostituiti con i meno costosi olio di palma o margarina, quindi olio di palma che poi insomma si dice faccia male. Le uova fresche vengono rimpiazzate da tuorli e albumi in polvere o liquidi. Piatti pronti e salse riducono le percentuali di carne a favore di addensanti e acqua, e ancora porzioni più piccole nei piatti al ristorante, colazione a pagamento nelle strutture ricettive, frequenza ridotta delle pulizie nelle camere d'albergo. Ecco, per esempio, la frequenza ridotta delle pulizie nelle camere d'albergo è anche un atteggiamento etico, perché no, si spreca meno acqua, asciugamani. Però spesso viene fatto anche per ridurre i costi, quindi non è solo un discorso etico. Allora, abbiamo un messaggio, dai, sentiamolo il messaggio di Eugenio.
1: Hanno rimpicciolito le buste hanno rimpicciolito, cioè una busta più piccola ti dà la sensazione di fare la stessa spesa che facevi 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa. In realtà, rimpicciolendo le buste, quindi il loro volume, c'entra pure meno spesa. Però è quell'effetto psicologico che ti aiuta a sentirti più o quantomeno meno povero.
0: Allora, sì, grazie, le buste. Poi c'è Enrico di Roma che scrive: non parliamo dei gelati, costi altissimi, e mini gelati, se anche i gelati sono veramente piccoli alcuni, cioè, ma quelli più conosciuti non c'è confronto, basta guardate. Poi se digitate, fate così, se siete davanti al PC adesso, siete fermi, non siete in macchina ovviamente, o quando vi fermate, provate a mettere shrinkflation immagini, vi appaiono i prodotti proprio con il confronto, no? E vi renderete conto magari che è un prodotto che acquistate e che siete abituati a acquistare non ci fate più caso, no? Che è più piccolo rispetto magari a un anno fa. Ecco, lì proprio c'è la foto, ci sono queste fotografie che ci buttano in faccia la realtà. Va bene, e insomma poi ce ne sono altre di riflessioni, continuano ad arrivare. E, Claudio che ci saluta, mi saluta. Quanti vegetariani ci sono all'ascolto? Anche Claudio. E sono scelte, ragazzi, sono scelte. Io per un discorso animalista, chi lo fa per un discorso di salute, chi lo fa per altre questioni. È ovvio che io parto dal presupposto che però le scelte non sono discutibili, a meno che non facciano del male a noi, a me, cioè nel senso che se una persona mi dà una sberla, mi dice t'ho voluto dare una sberla perché mi piaceva darti, allora vabbè, magari anche no. Sì, esatto, è un esempio stupido che ho portato passato, non sapevo cos'altro dire, però se invece sono scelte che riguardano la nostra persona ci mancherebbe, però io ho fatto questa scelta, vedo anche molti di voi. Allora, detto questo, skimp fashion, stiamo attenti anche a questo, la qualità, ecco, la qualità è ancora più difficile però da andare a valutare, ecco, dobbiamo leggere le etichette, dobbiamo leggere gli ingredienti, spesso ci aiutano, e anzi facciamo così. Venerdì, la vostra voce, deciso, parliamo di questo. A cosa bisogna stare attenti maggiormente quando facciamo la spesa, come leggere le etichette, perché ripeto, gli altri ci vogliono fregare, ma noi non ci facciamo fregare, perché noi possiamo non farci fregare, magari destinando un po' di tempo in più a delle operazioni che facciamo sempre di fretta, non magari sempre lo possiamo fare, però quando possiamo, ecco, cerchiamo di farlo, perché noi possiamo valutare tutto. Allora, adesso parliamo peraltro tra pochissimo ancora di consumi, cioè le abitudini di consumo degli italiani stanno cambiando, cresce l'attenzione, guardate, siamo qui, a come e dove si spende, cosa si preferisce fare al giorno d'oggi quando andiamo al supermercato. Quindi vedete, lo riprendiamo anche adesso, qualcuno mi scrive i ghiaccioli sono sempre più costosi e sempre più piccoli, ecco, li possiamo fare anche noi i ghiaccioli, no? Acqua, succo e via, questa è una buona pratica. Dicevo, tra poco parliamo ancora di questo, restate con noi, ripartiamo dopo la canzone di Lenny Kravitz.

0: Senti, mi sembra che comunque sulla qualità siete abbastanza netti, eh? Ho detto, abbiamo parlato della skimpflation, quindi la pratica dei produttori, operatori di abbattere i costi, riducendo però la qualità delle materie prime che vanno a comporre i prodotti finiti o anche tagliando i servizi offerti agli utenti. E quindi qualcuno mi scrive quali sono gli ingredienti da evitare, perché fanno male, e quindi appunto vuol dire che siete attenti a questo. Poi ancora gente che compra ghiaccioli e te li puoi fare molto più buoni a casa, ma ci hanno impigrito il cervello, ma a volte, cioè, io l'ho detto, che si possono fare a casa, ma non li faccio a casa, poi non li compro nemmeno perché non è una di quelle cose che ho. Però bisognerebbe capire ogni tanto quanto possiamo arginare poi, no, il discorso dei consumi che poi vanno a pesare sulle nostre tasche. E Jerry, milanista da Milano, scrive: volete dire che anche il mio conto corrente ha subito un rimpicciolamento, una shrinkflation, è colpa del sistema? E poi ci dice: bravissimi, magari sì, magari scopriremo anche questo. Allora, buongiorno Luciano Sbraga, direttore del centro studi Fipe Confcommercio, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Non so se sul conto corrente c'entra la shrinkflation, che ne dice? Ma no.
1: Ma no, non credo. Lì entrano altre cose, soprattutto i tassi di interesse, se qualcuno ha un mutuo, che ballano in alto e un po' in basso, ma sempre più in alto.
0: Esatto.
1: Speriamo che si fermino.
0: Senta, però noi torniamo sul discorso della qualità, della sostenibilità e il rapporto qualità-prezzo, perché guidano sempre di più le scelte dei consumatori. Allora, partiamo da qui, perché parliamo di consumo fuori casa, che rimane un po' un pilastro della vita sociale italiana, però sta cambiando pelle. In che modo?
1: Ma diciamo che è sempre di più un pilastro, come lei diceva, della vita sociale, ma anche dello stile di vita, dei modelli di consumo degli italiani. Oggi la spesa vale circa 100 miliardi di euro, almeno il dato 2025. Adesso vediamo nel 2026 se riusciremo ad alzare leggermente l'asticella, anche se credo che sarà piuttosto difficile vista la situazione. Il rapporto qualità-prezzo in effetti ha sempre guidato le scelte dei consumatori. Tutti fanno un bilancio tra costi e opportunità, quindi guardano da un lato la qualità e dall'altro il prezzo. E allora noi dobbiamo sempre partire dal presupposto che il consumatore sa scegliere bene, e quando paga un prezzo alto è perché ritiene che gli venga data una qualità alta. Se paga un prezzo basso, naturalmente sa che si deve aspettare una qualità che è bassa, ma non parliamo tanto di materie prime, parliamo di servizio. Naturalmente nella ristorazione uno dei punti fondanti, qualificanti del servizio è proprio la possibilità di avere un piatto in un buon contesto, in un locale bello, con personale competente. E naturalmente tutto questo a costi che si riversano poi sulla consumazione.
0: Certo, ma quindi, però rispetto a una volta non era così, no? Rispetto a una volta siamo molto più attenti, cioè le pratiche sostenibili sono diventati per questo motivo davvero un fattore competitivo per i ristoratori, cioè proprio perché è aumentata la fetta di popolazione che cerca quello?
1: Ma intanto rispetto al passato la ristorazione oggi è diventata, possiamo definirla, un consumo accessibile a tutti, un consumo di massa.
0: Sì,
1: prima era
0: certo,
1: un consumo molto
0: vero,
1: più elitario.
0: Vero.
1: E soprattutto quello che sta cambiando è che ciò che era più semplice in passato, più diretto, oggi è molto più complicato. C'è una competizione molto più spinta. Consideri che ci sono 324.000 imprese che operano nel mercato dei consumi fuori casa. Naturalmente dentro queste 324.000 imprese si trova di tutto, si trovano imprese di eccellenza, imprese che si posizionano in una fascia media del mercato, e imprese che magari si posizionano in una fascia più accessibile del mercato. Questo non vuol dire che lì la qualità sia scadente dal punto di vista del prodotto, è che naturalmente le condizioni di servizio sono diverse, ci si aspetta meno dal punto di vista del servizio, quella che possiamo definire l'accoglienza in senso lato. Questo non vuol dire che lì si venga trattati male, ma c'è meno attenzione, quindi anche meno personale, meno costi, e questo fa parte appunto di quel livello di servizio di cui parlavo prima.
0: Certo, ecco, lei poco fa ha detto, Sbraga, che andare al ristorante, insomma, comunque è diventato un po' una questione di massa, non è più come una volta, no? Solo per chi poteva permetterselo. Ma inflazione e perdita di potere d'acquisto stanno influenzando la frequenza nelle visite dei locali?
1: Beh sì, nel 2025 abbiamo avuto un impatto negativo, anche le visite sono leggermente calate, per fortuna non di molto, e per fortuna abbiamo avuto la componente del turismo internazionale che ha compensato e ha fatto sì che i consumi potessero crescere anche nel 2025. Sì, le visite sono state in calo un po' dappertutto, sia nella colazione, nel pranzo, ha tenuto un po' dal punto di vista delle visite il cosiddetto dopo cena, anche la cena ha avuto qualche problema, perché ovviamente in una congiuntura non particolarmente facile sia per i consumi sia per la crescita del paese, e le persone tendono ad assumere comportamenti più conservativi, magari anche aumentando i risparmi in vista di tempi che si aspettano, poi non è detto che accada, più difficili. Questo sì è avvenuto, lo confermo, però la ristorazione insomma oggi rappresenta, come dicevo prima, ha sfiorato i 100 miliardi di euro di consumi, rappresenta oltre un terzo dei consumi alimentari delle famiglie, ed è, quando parlavamo di consumo di massa, diciamo che è entrato nello stile di vita delle persone andare fuori casa, non è solo per convivialità, certo, ma anche per necessità. Si sta fuori casa di più, si lavora, si fa fatica a rientrare a casa per il pranzo, quindi si mangia fuori casa.
0: Certo.
1: Consumo di necessità. Anche.
0: Senta, io prima le ho chiesto se appunto le pratiche sostenibili sono davvero un fattore competitivo per i ristoratori, ma voglio arrivare a una ultima domanda a lei, cioè, perché intanto abbiamo capito la ricerca della qualità rappresenta uno dei principali driver di cambiamento, quindi questa è un modo per ridisegnare i modelli di business del settore, però mi pare di capire che la sfida più urgente resti il capitale umano, cioè la difficoltà nel reperire personale qualificato. È ancora un ostacolo alla crescita del settore? Da un po' che se ne parla, Sbraga.
1: Beh, diciamo la difficoltà di reperimento di personale, in particolare qualificato, riguarda tutte le imprese, tutti i settori e quindi anche la ristorazione. La ristorazione è un settore labor intensive, consideri che ci sono 1.200.000 di lavoratori dipendenti e altri 330.000 più o meno di lavoratori indipendenti, quindi è un servizio dove il lavoro serve, non si può sostituire con le macchine, diciamo, a meno che non si voglia cambiare proprio il modello di business e anche il modello di ristorazione che noi conosciamo in Italia e che è apprezzata in tutto il mondo. Quindi sì, si fa fatica, questo non significa che le aziende poi non trovino il personale, fanno più fatica a trovarlo, mediamente per trovare una figura oggi si impiegano almeno 4-5 mesi, in passato si faceva prima, ma bastava fare un paio di colloqui, 3 colloqui e si trovava il personale, oggi bisogna farne 10 di colloqui prima di trovare la persona giusta.
0: Certo, ecco, ma insomma, nonostante le difficoltà, che cosa ci può dire in chiusura, Sbraga? Nel senso che si sta puntando su innovazione, efficienza organizzativa, digitalizzazione, miglioramento dell'esperienza dei clienti, anche questo può andare a sopperire le eventuali carenze che ci sono ancora oggi, no, nel reperimento del personale, cioè sta aiutando un po' a compensare tutto?
1: Beh, il settore sta cambiando, sicuramente le sfide... Sì. Della transizione digitale e di quella ambientale che va sotto il nome di sostenibilità ambientale fanno parte anche di questo settore, è un settore che lavora sulla filiera corta, cerca di prendere materie prime senza fare troppi giri, troppe intermediazioni, cerca di rendere tracciabili i prodotti, lavora sulla qualità, il digitale aiuta e anzi diciamo che bisogna fare ancora un salto in avanti sulla digitalizzazione, perché bisogna tagliare alcune funzioni che possono fare tranquillamente può fare la tecnologia al posto delle persone, anzi a volte la tecnologia può fare meglio alcune attività e soprattutto serve a supportare bene le scelte dell'azienda avendo tutte le informazioni sotto mano. Sicuramente sì, siamo in una situazione di grande cambiamento Le aspettative però sono incoraggianti, è un settore destinato a crescere al netto di qualche difficoltà congiunturale che ogni tanto si incontra per via di fenomeni che sono anche esterni al settore.
0: Certo, allora mentre la saluto leggo anche il messaggio di Monica che scrive: buongiorno, nella mia zona soprattutto dopo il Covid ho visto esercizi di ristorazione fare la scelta di non aprire tutti i giorni, privilegiare il mezzogiorno, la cena. È un cambiamento che rappresenta la mancanza di reddito, i prezzi sono esorbitanti anche perché per esempio tutte le pizze sono gourmet. Questa è una scelta. Poi a Milano, altro messaggio di Jerry: mangiare pranzo costa tra i 14 e i 20, 22 euro a testa, ma chi è quello che può continuare a spendere senza pensarci un attimo prima, e il mio stipendio non è malaccio, ma a Milano non basta. A Milano lo sappiamo. Intanto grazie a Luciano Sbraga, direttore del centro studi FIPE Confcommercio. Ma certo, se sommiamo, guardate quanto viene fuori. La schiscetta, come si dice a Milano, portiamoci la schiscetta da casa. Ogni tanto usciamo magari con i colleghi, che fa bene alla socialità. Caro Jack Saglia, mi inviti a pranzo oggi? Ma non era tanto neanche convinto. Rush finale, andiamo sul rush finale. Chi mi invita a pranzo oggi, ragazzi? Allora, scrivete, chi è che vuole portarmi a pranzo? Allora, rush finale fino alle 13, si scherza ovviamente, e tra poco tante altre notizie. E poi ancora, cosa influenza le nostre scelte quando compriamo qualcosa? Gli algoritmi, ma ci arriviamo tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
10: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
9: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 12 e 32 minuti.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: 12:33 minuti in questo momento. Allora mi fate fare i conti anche con un semplice invito a pranzo, perché ho detto: chi mi porta a pranzo oggi? Non è che sono diventata pazza, stavamo parlando, no, di quanto costa andare a mangiare per esempio in pausa pranzo se siamo in giro tutti i giorni per lavoro. E beh, costa, perché soprattutto in certe città, come diceva Jerry da Milano. E ma allora dico: beh, chi mi invita a pranzo? Jerry mi ha invitata, però dice giustamente: dividiamo. E beh, perché no, assolutamente. Anche se dicono che chi invita deve pagare, però adesso è stato un invito un po' indotto, no? E quindi è giusto che dividiamo. Vede che Jerry ci è arrivato subito. Giuseppe da Milano, che non specifica chi deve pagare, ma non va bene lo stesso, dice: io, ma non oggi, evidentemente impegnato Giuseppe, quindi assolutamente si può fare un altro giorno, va bene. Siete come al solito molto importanti, perché mi date degli spunti interessanti per la trasmissione, ma anche molto simpatici. Vedete come in un simposio economico si possa poi anche trovare il tempo di sorridere, di sdrammatizzare, comunque parlando di questioni importanti, perché appunto ragioniamo su quanto solo per andare in pausa pranzo spendiamo, capite? Quindi è questo l'obiettivo. Allora, Tra poco tante notizie, vi aggiorno un po' sui mercati e poi la nostra rubrica Marketing con Vista, dove parleremo degli algoritmi che stanno influenzando sempre più le nostre scelte e questo crea consumi più uniformi e alimenta mode temporanee, perché se l'algoritmo ci dice guarda compra questo, andiamo tutti a comprare quella roba lì, no? Vabbè, tra poco ne parliamo, prima però altre notizie e intanto la canzone dei Simple Plan, Welcome to My Life.

oggi tanti sorrisi anche in questa puntata di Next Economy, grazie a voi. Allora, andiamo a vedere i mercati finanziari. Sono negative le borse europee quest'oggi, sono le 12.38 mentre parliamo ancora. Il nostro FTSE MIB lascia sul parterre lo 0,51%, siamo a 52.587 punti. Il DAX perde lo 0,71%, il FTSE 100 lo 0,20%, il CAC di Parigi lo 0,18% e l'IBEX di Madrid lo 0,65%. Si respira un po' di sconcerto appunto sul discorso Iran e Stati Uniti. Ci sono stati, secondo i media dell'Iran, oltre 30 civili uccisi nei recenti raid americani nel sud del paese e Trump ha detto che gli attacchi all'Iran continueranno finché non dirò basta. Quindi insomma diciamo che questo è. Allora c'è un altro paese sotto osservazione che peraltro sta cercando di fare anche un po' da mediatore per la guerra tra Iran e America, che è la Cina. Abbiamo avuto nelle ultime ore un po' di dati macroeconomici importanti, perché da una parte l'export cinese corre. A giugno le vendite all'estero di Pechino sono aumentate del 27% annuo alla cifra record di 412 miliardi di dollari. L'aumento è superiore alle attese di un più 18,2%. Ancora più marcato l'aumento dell'import, parliamo di un più 36%, che segna il miglior risultato dal giugno 2021. Altro record è quello relativo all'auto. Le esportazioni mensili per la prima volta hanno superato quota 1 milione di unità a giugno e l'export di vetture è cresciuto del 71% annuo, quindi abbiamo questo surplus commerciale record di 125,5

4,5%, e oltretutto il dato che è stato pubblicato è il rallentamento rispetto al rialzo del 50% registrato nel primo trimestre. C'è stato un divario tra una forte offerta e una domanda debole che ha creato un po' di squilibri strutturali. E quindi vabbè, siamo sempre, ci mancherebbe, del 4,3%, sapete quando noi diciamo il PIL nostro 0, però ecco, diciamo che ha rallentato parecchio. Quindi noi monitoriamo anche tutta la situazione macroeconomica, come ben sapete. Allora, tra poco parliamo ancora di consumi con la nostra rubrica Marketing con Vista. Come sapete, Marketing con Vista ci aiuta un po' anche a capire come, attraverso la pubblicità, tutti gli slogan che vediamo, i brand che ci propinano i loro messaggi, poi oltretutto anche solo attraverso lo smartphone, quando siamo sui social o quando siamo sui siti ci appare di tutto, no? Ci si aprono pubblicità. Ecco, quanto tutto questo e anche il modo diverso di gestire la parte pubblicitaria vada a influenzare le nostre scelte di acquisto quotidiano, visto che oggi peraltro abbiamo ragionato molto sui nostri acquisti, anche con le regole della shrinkflation, a cosa dobbiamo prestare attenzione quando andiamo tra gli scaffali del supermercato, eccetera, oppure alla consapevolezza. Se non abbiamo tempo, qualcuno mi potrebbe dire: senti, io non ho tempo di fare la spesa come vorrei, vado, compro e spendo di più. Bene, siamo consapevoli, ottimo, è una scelta. Le scelte non si discutono se non fanno male agli altri, dico bene Jack Saglia, ciascuno pensa alla propria vita. È chiaro che poi, insomma, quando ci troviamo qui a discutere su come fare per risparmiare, per essere più eticamente sostenibile, eccetera, beh, allora delle regole per forza ci sono. Però tra poco non è che daremo delle regole, capiremo come gli algoritmi stanno influenzando sempre di più le nostre scelte, perché l'intelligenza artificiale sta modificando inevitabilmente il nostro rapporto anche con i beni di consumo. Allora ci faremo raccontare tutto da Davide Schioppa, che il mercoledì appunto è con noi e la domenica vi tiene compagnia sempre su Giornale Radio con Marketing con Vista Sunday Show. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 1111 622 e tra poco torno qui con voi.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: Eccoci pronti, ancora a parlare di consumi. Prima ringrazio tutti voi perché ho ricevuto moltissimi inviti a pranzo, molto diversi, quindi li potrei accettare anche tutti. Ovviamente c'è chi scrive, Giuseppe ha scritto un messaggio carinissimo e poi dice: comunque per chiudere chi offre paga senza dubbi. Poi saluto anche Gabriele ha avuto un'operazione, lo posso dire, no Gabriele? Comunque niente di una parte del corpo all'anca, insomma, lo diciamo, tanto non c'entra, anzi auguri di pronta guarigione. Dice: io ti posso invitare qui alla mensa dove mi stanno sistemando l'anca. Ma perché no? Certo, così insomma un po' di compagnia. E poi lui dice: ma lo so che la tua domanda era per misurare il nostro affetto, e certo io voglio capire, no? Poi chi mi ha scritto dividiamo, insomma grazie, valuterò. Rimane lui però, è lui che dirà. Davide Schioppa, buongiorno,
2: visto fai
1: che
2: bene,
1: sono le 12:46,
2: chi ti invita a pranzo, perché tra l'altro possiamo dirlo, cioè ti possono invitare a pranzo ma a cena sei già impegnata con me.
1: Stasera.
2: Non fare la finta tonta. Ci siamo scritti prima. Mi hai detto: guarda,
1: no.
2: Tipo, io ho detto: ti passo a prendere. E ti ho detto: no.
1: Avrei scritto un'altra Manuela.
2: No. Tu mi hai anche scritto: ci terrei a passarti a prendere io. E ho detto:
1: ma
2: guarda,
1: come?
2: Manuela, va bene,
1: mettiamo
2: le cose.
1: Ma pure,
2: tu,
1: cioè, non solo devo. Non solo devo cenare con te.
2: Tu mi hai anche scritto: no, perché io non voglio fare quella tradizionalista, mi raccomando, sei mio ospite questa sera. Mi hai scritto, io ho detto: Manuela,
1: mamma
2: mi
1: mia,
2: un po' a disagio.
1: Mi va benissimo questa serata.
2: Tempi, ma se vuoi offrire tu, offri tu.
1: Mi va benissimo proprio questa serata, no? Dopo una lunga giornata. Perché io allora, tu considera, caro Davide Scoppa, che io stasera finirò di lavorare alle 21. Allora, va benissimo.
2: Infatti mi hai detto che passavi da me alle 21:30.
1: Cioè pure,
2: non fare veramente una finta tonta.
1: Dopo la giornata fino alle 21, non solo devo andare a cena con Davide Scoppa, che per carità,
2: diamo anche il nome del ristorante ai nostri ascoltatori, così se vogliono
1: ci paparazzano, dai, ci paparazzano.
2: Assolutamente. Dici tu? È un famoso. Allora, se siete di Milano, è un famoso ristorante di sushi, perché Manuela piace tantissimo, e è un famoso ristorante di sushi in centro Milano.
1: Ma perché
2: devi svelare i miei gusti? Volete capire, ragazzi. Andate, venite,
1: poi chissà
2: 21:30, 21:40.
1: Davide Schioppa così si è creato un mio, come dire, avatar, che l'ha creato come vuole lui e dice: mi piace questo, mi piace quell'altro. Comunque, Davide Schioppa, quindi devo venire a prendere, devo pure pagare io. Ok, ho capito. Vabbè,
2: ma è una
1: per
2: tua
1: carità.
2: Richiesta. Io chi sono per dire di no alle tue richieste?
1: Ma certo, tu assolutamente ti attieni a quello che dico io. Insomma, questo è chiaro. Guardate un po' che mi fa passare proprio per quella. Allora, c'è qualcuno che mi dice: come si chiama? Come si dice Bauscia in romanesco? Sono andata a cercarlo. Allora, non esiste. Tu lo sai? Perché io l'ho cercato.
2: No, non saprei tradurre da un romanesco. Posso dire tante altre cose in romanesco se vuoi.
1: No, evitiamo, me lo dici prima fuori onda perché non mi fido. Allora, in romanesco non esiste un'espressione identica che racchiuda tutte le sfumature di Bauscia, che in milanese indica lo spaccone borioso ma anche lo stereotipo del cittadino di Milano, ma ci sono dei termini per descrivere lo stesso atteggiamento di chi si vanta di pieno di sé, tipo coatto, che è il termine più diffuso. Forse vitellone ne scrivono, vabbè, sbruffone, spaccone, che sono usati anche a Roma. E poi paino, non lo so, un individuo che ama darsi delle arie, che veste in modo appariscente, che ostenta una certa superiorità.
2: No, questo a Roma non lo diciamo, posso
1: Tu sei
2: dirtelo.
1: Un po' un Bauscia, dai, teniamolo in...
2: Ma no, vabbè, comunque...
1: Un po' un piacioncello, Davide Schioppa.
2: Ma non è vero, cioè, lo sai che sono fedelissimo a te e basta, cioè non è che sono più piacione su cosa, perché...
1: Va bene.
2: C'è solo la Donghi.
1: Va bene, amici, non so come sempre.
2: Parliamo di marketing.
1: Esatto, non credete a me, a lui, vostra scelta. Allora, di che parliamo di consumi? Oggi abbiamo parlato tanto di consumi, quindi tu capiti proprio a puntino. Guarda, in questo caso non vedevo l'ora di sentirti, ma perché? Perché tu mi hai detto: sai che davvero... alla fine è difficile capire oggi se quello che scegliamo lo scegliamo perché ci piace davvero o se ce lo dice un algoritmo. Cioè, la tecnologia cosa sta combinando sulle nostre scelte di acquisto?
2: Ma allora, quello che ti scrivo è proprio spinto da una lettura intellettuale che ogni tanto mi concedo. Stamattina ti scrivo all'alba, dico guarda che interessante questo articolo del The Guardian uscito ieri, che praticamente spiega che tante delle scelte che noi facciamo di consumo oggi non sono più delle scelte consapevoli, sono delle scelte spinte. E la cosa importante che voglio dire è che tutti pensano, ma perché le scelte sono influenzate dal marketing, in maniera molto volgare si dice questo, non è vero, e qua siamo di fronte ad una mancanza di scelta a livello pro. Esistono quelli che in gergo possiamo chiamare wallet garden, ossia dei giardini privati,
1: sì,
2: e sono tutti sistemi in cui ci sono degli algoritmi alla base. Questi algoritmi alla base tendono ad influenzare le nostre scelte, e buona parte degli acquisti che noi facciamo online, delle scelte che noi facciamo online, sono delle scelte che vengono indirizzate all'interno di questi garden privati, e non sono delle scelte che noi facciamo in maniera totalmente libera, totalmente pieni del nostro libero arbitrio.
1: Sì.
2: Sono delle scelte che gli algoritmi ci propongono basandosi su dei nostri gusti, e questo lo dobbiamo mettere alla base, e però c'è un limite. Si basano sui nostri gusti, su quello che abbiamo ricercato online, su quello che suppongono ci possa interessare, ma tendono a proporci però sempre poi la stessa cosa. Ci propongono sempre lo stesso genere di libro, sempre lo stesso genere di film, ci propongono sempre lo stesso genere,
1: certo,
2: di abbigliamento,
1: certo,
2: ci propongono sempre le stesse cose da acquistare, da guardare, da considerare. Tutto questo, come ho detto prima, si basa su dei nostri gusti di massima, ma ha un grande limite: non ci permette più di essere liberi di scoprire qualcosa di nuovo. È come se mangiassimo tutti i giorni la pasta asciutta e non avessimo l'opportunità di provare degli altri piatti.
1: C'è uno schema un po' predefinito, no? Questo è.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo da una parte aiuta tantissimo chi vende online, chi propone delle scelte da fare online, perché comunque può giocare con delle stime, con dei forecast estremamente esaustivi, e può stimare quanto può andare a vendere, cosa proporre a chi, può aiutare nella gestione dei magazzini nel caso in cui appunto ci sono dei prodotti che vengono dei prodotti fisici che vengono comprati. Però per quanto riguarda la bellezza della scoperta, il lasciarsi andare a qualcosa che magari ci può rapire l'attenzione, e qui il limite è proprio enorme, rischiamo di non poterci più stupire di qualcosa di nuovo e di diventare tutti un po' degli automi, no? Se facciamo sempre la stessa cosa finiamo per essere noi stessi quella stessa cosa, e quindi questa cosa forse è un po' brutta. E l'altro aspetto un po' inquietante è che online tante delle cose che ci vengono proposte, anche quelle cose che ci sembrano virali, sono fintamente virali, cioè sono spinte perché bisogna creare un hype su qualcosa che bisogna spingere in quel momento. Ecco, sempre meno viene il nostro libero arbitrio.
1: Questo sì. Ma quindi due cose, no, che poi confluiscono in una sola. Nel marketing, dove possiamo trovare a questo punto il confine tra creare desiderio e fingerlo? E poi le persone, cioè tutti, abbiamo ancora voglia di viralità, oppure tutto sto caos, algoritmi, cose che vengono proposte, che noi seguiamo, ci hanno stancato e cerchiamo cose più autentiche, anche magari sconnesse, perché anche di questo atteggiamento di disconnessione, no? Abbiamo parlato più volte con te.
2: Abbiamo parlato proprio io la settimana scorsa.
1: Esatto, c'entra anche in questo caso, qual è il ragionamento che possiamo fare?
2: Allora, vado per ordine. La prima domanda che mi hai fatto sul marketing, quanto è originale e quanto no. Allora, il marketing ha una missione, e questo è inutile negarlo. Noi dobbiamo creare, noi intendo noi del marketing, dobbiamo creare il desiderio attorno alle cose, il bisogno. Dobbiamo ovviamente incentivare gli acquisti facendo in modo che tu possa essere convinto che acquistando quella roba ti si risolve un problema, oppure c'è qualcosa di te che migliora. E questo è alla base della mission del marketing.
1: Sì.
2: Quello che è successo, che sta succedendo, che spesso, soprattutto nel mondo dei social, con gli algoritmi, questa tendenza è gonfiata da quelle che sono definite vanity metrics, che possono essere il numero di like, il numero di condivisioni, che però tante volte sono forzate, sono gonfiate, per cui ci fanno credere, certo, che qualcosa sia, certo, particolarmente interessante, sia particolarmente figo, e poi non lo è nella realtà. Quindi qual è il limite? Il marketing che fa in maniera originale qualcosa per spingere il consumo, l'interesse, quella roba lì viene riconosciuta come autentica e originale dagli utenti. Il marketing che si cela dietro le vanity metrics per spingere in hype qualcosa, gli utenti iniziano ad esserne stufi e se ne accorgono. E vado sull'altra domanda, gli utenti non vogliono più la viralità, tutto sta cambiando, lo abbiamo detto la settimana scorsa, c'è stato il festival dei luddisti a New York, mm-hmm, per cui le persone hanno staccato i cellulari, hanno fatto delle robe assolutamente fuori dalla rete, disconnessi. Ecco, si va in quella direzione lì, c'è una riscoperta sempre maggiore di cose umane in contrapposizione ad un mondo che è sempre più artificiale.
1: Certo. Arriviamo effettivamente solo lì. Allora, ci sono anche dei messaggi, perché alla fine mi sto rendendo conto, Davide, che in questi appuntamenti insieme qui a Next Economy con Marketing con Vista arriviamo sempre a capire come effettivamente siamo arrivati forse alla saturazione, no? di tutta questa connessione continua, che poi, ecco, si traduce in nevrosi particolari, in fretta, corsa, non abbiamo più tempo di fare altro perché tanto possiamo metterci con i nostri smartphone a collegarci con tutti. Allora, chi scrive: il marketing di massa è tossico e il marketing
2: assolutamente
1: il marketing condivido. È solo interessante dal punto di vista sociologico. Una battuta su questo e poi ti saluto.
2: Ma guarda, io sono assolutamente convinto che il marketing non è una scienza esatta e può esistere solo esclusivamente se si uniscono l'osservazione della società, quindi tanta sociologia, alle scienze statistiche. Quello è secondo me il motore del marketing, quindi sono d'accordo anche, non che sia l'unica cosa interessante la parte sociologica del marketing, io poi sono un super fan di questi aspetti, ma sono parzialmente d'accordo con questo utente che ci scrive questo e totalmente in accordo con l'utente che ci ha scritto che il marketing massivo è tossico. Assolutamente.
1: E allora invece, in conclusione, la nostra Maria Teresa che ci scrive, un'amica che ci scrive sempre al 334 11 11 622, ha risposto alla domanda che ho fatto io poco fa, cioè come si dice bauscia in romanesco. E allora lo rivolgo a te questo messaggio, caro Davide Schioppi. Per i romani veraci, scrive, arriva Caccini, così è chiamato lo sbruffone, pallone gonfiato, gradasso, perché Gustavo Caccini fu un attore di periferia che se la tirava non poco, però Davide Schioppi non se la tira, dai, poverino. Davide Schioppa fa un po' il piacioncello, basta.
2: Ma non è vero, non è vero, sono solo, te l'ho detto, fedele alla mia Donny, ma il punto è che questa espressione che ci dice Maria Teresa non è molto utilizzata nei quartieri di Roma. Come sai, sono di origine campana, ma cresciuto nelle borgate romane questa espressione non l'ho mai sentita, forse però, di Roma Nord.
1: Io per i romani veraci, dicele.
2: Ma forse per i romani veraci di Roma Nord, non l'ho mai sentita dalle mie parti.
1: Maria Teresa è stata
2: diciamo
1: top,
2: che a Torpignattara, dove sono cresciuto, non si usa.
1: Vabbè, dipende dalle zone probabilmente, perché no, Maria Teresa, se vuole continuare a dirci, noi siamo qua apposta. Comunque,
2: Teresa,
1: ecco, sta scrivendo ancora, vedo.
2: Anche il romanesco,
1: se vuoi la prossima volta
2: una
1: gamba tesa, allora, mi entri in romanesco. Ho un debole per la parlata romana, quindi.
2: Avete capito, ascoltatori?
1: No,
2: avete capito qual è la chiave del mio successo con la Donny?
1: Vabbè, allora, Maria Teresa scrive: come fa a sapere che sto a Roma Nord? No, l'avrà tirato a indovinare, non sappiamo che sei di Roma Nord, ovviamente.
2: Certo che lo so, Maria Teresa, io so tutto.
1: No, non è vero, Maria Teresa, l'avrà tirato a indovinare. Grazie Maria Teresa, così come grazie a tutti gli amici che hanno scritto, e anche su questi siparietti simpatici che ci hanno portato alla fine della puntata di Next Economy. Ciao Davide Schioppa, allora
2: ciao,
1: ci vediamo stasera. Ciao. Non è vero, noi Davide Schioppa lo ritroviamo domenica qui a Giornale Radio con Marketing con Vista Sunday Show, e io invece domani non sarò qui perché mi sostituirò sostituirà Sergio Luciano, però sempre Next Economy dalle 11 alle 13. Venerdì però ci sono, insomma solo domani, non ci sono, vi racconterò dove sono andata, sapete che vado anche in esterna per andare a vedere cosa succede, poi li porto gli spunti in trasmissione. Ciao Jack Saglia, ciao Daniela Vindigni in redazione, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: legge elettorale dopo la bocciatura sulle preferenze, ripresi i lavori in aula, il ministro Ciriani, il governo va avanti. Il femminicidio di Saman Abbas, la Cassazione conferma le condanne dei familiari, ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni per lo zio. Mondiali stasera, la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina, in palio la finale con la Spagna.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Lorenzo Villanetti, da Parigi Francesco Rapazzini. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
9: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
8: Legge elettorale, ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani, uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
10: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
11: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
8: A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arrivano le scuse da parte di Autostrade per l'Italia, domani attesa la sentenza di primo grado.
12: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigoggiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado. 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana. Anche il tricolore italiano ieri alla tradizionale parata del 14 luglio sugli Champs-Élysées, l'ultima di Macron. Linea a Parigi.
13: 6.686 militari a piedi, 315 veicoli, tra i quali 98 aerei, 31 elicotteri, 193 cavalli, hanno sfilato ieri pomeriggio sugli Champs-Élysées a Parigi per la tradizionale parata militare del 14 luglio, festa nazionale francese. Cifre da record per la 10ª e ultima parata presieduta da Emmanuel Macron, alla quale hanno partecipato una trentina di capi di Stato, tra i quali Sergio Mattarella e l'ospite d'onore Zelensky. Macron ha voluto mettere l'accento della parata, come ha detto lui stesso, sia sul risveglio strategico dell'Europa, erano presenti in effetti i militari della coalizione dei volontari per l'Ucraina, sia sull'esercito francese pronto a combattere. In 10 anni di presidenza Macron ha raddoppiato il bilancio annuale per la spesa militare, arrivato a 64 miliardi di euro, il 2% del PIL. Il presidente francese è poi andato a Nizza, dove per commemorare gli 86 morti e 400 feriti dell'attentato terroristico di 10 anni fa, 2016 droni ne hanno illuminato il cielo. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
8: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
14: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotto e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
16: Eccoci qui, domani è attesa la sentenza sulla tragedia del viadotto sul Polcevera, la bretella sopraelevata dell'autostrada 10 progettata dall'ingegner Morandi è venuta giù la mattina del 14 agosto del 2018. Il bilancio fu pesantissimo, 43 morti, oltre 11 feriti, ci furono 500 sfollati tra i residenti dei palazzi che si trovavano praticamente sotto il ponte nelle vicinanze del viadotto. La nuova gestione solo adesso, a distanza di quasi 8 anni, alla vigilia della sentenza, ha deciso di chiedere scusa con una lettera secondo me quanto mai tardiva. Mi chiedo come l'abbiano presa i familiari delle vittime, mi chiedo se a questo punto non sarebbe stato meglio proseguire con l'arido silenzio che ha accompagnato questi lunghissimi anni di sofferenza e le oltre 280 udienze che hanno caratterizzato il processo. E vi chiedo, se volete naturalmente, se secondo voi si tratta di sincera empatia o di ipocrita tentativo di lavarsi la coscienza e cercare di salvare la reputazione dell'azienda. Vi aspetto naturalmente con i vostri messaggi al 334 11 11 622. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia oggi Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti. Argomento del giorno oggi è sicuramente quanto avvenuto ieri in aula alla Camera con il governo battuto sul voto relativo all'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale voluto l'emendamento dalla Premier. Sarà il tema portante di tutta la puntata, ne parleremo in apertura con Enzo Ribellini, già parlamentare europeo, e nella seconda mezz'ora poi ci sarà l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. Infine ne parleremo anche con l'onorevole Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione, e peraltro ha dato il nome all'attuale legge elettorale. Allora vi aspetto naturalmente in questo, insomma, questi prossimi 49 minuti qui su Giornale Radio. Adesso la musica con Charlotte Cardin, Feel Good. Yeah.

0: In apertura parlavo della lettera firmata da Arrigo Giana, amministratore delegato della società Autostrade per l'Italia, in carico peraltro dallo scorso anno, con cui alla vigilia della sentenza sulla tragedia del ponte Morandi e dopo quasi 8 anni chiede scusa a nome dell'azienda, sottolineando però nel contempo, io dico però perché sì, quella parte poteva essere anche risparmiata a mio avviso, quanto sia oggi cambiata profondamente la società che oggi rappresenta, la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Domani, giovedì 16 luglio, il Tribunale di Genova pronuncerà la sentenza di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia era il 14 agosto 2018 in cui morirono 43 persone. Si conclude così un dibattimento durato 4 anni, articolato in 284 udienze, con 57 imputati tra ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia, della controllata SPEA e funzionari del Ministero delle Infrastrutture. La Procura di Genova ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di carcere. La pena più elevata riguarda l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 18 anni e 6 mesi di reclusione. Per i pubblici ministeri, i vertici della società erano a conoscenza delle criticità strutturali del viadotto, ma non avrebbero disposto controlli e manutenzioni adeguate. Alla vigilia del verdetto è arrivato un gesto senza precedenti da parte di Autostrade per l'Italia. L'amministratore delegato Arrigo Giana ha pubblicato una lettera aperta in cui, per la prima volta, la società chiede ufficialmente scusa ai familiari delle vittime, ai genovesi e agli italiani. Giana definisce il mancato gesto di allora un'ulteriore incomprensibile ferita e sostiene che quelle scuse rappresentano un'esigenza morale, indipendente dall'accertamento delle responsabilità penali. L'azienda sottolinea inoltre di essere profondamente cambiata rispetto al 2018, con nuovi azionisti, il controllo pubblico e una nuova governance. Il processo rappresenta uno dei più complessi nella storia giudiziaria italiana recente. Il dispositivo di primo grado non chiuderà comunque la vicenda. Qualunque sia l'esito, sono già considerati probabili il ricorso in appello e successivamente quello in Cassazione. La sentenza di domani costituisce quindi il primo pronunciamento di merito sulle responsabilità penali per una delle più gravi tragedie infrastrutturali della storia repubblicana. A te la linea, Paolo.
0: Grazie al nostro Matteo Respinti. Noi dicevamo, oggi l'argomento politico principale è quello della discussione in aula della legge elettorale, argomento che ha posto in secondo piano l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza, anche per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. Quali sono i punti principali del disegno di legge? Stretta antimaranza e non solo, procedibilità d'ufficio per lesione ad agenti, fermo di preventivo esteso anche a minorenni, arresto di ferito esteso al reato di danneggiamento e no al risarcimento danni in caso di reazione a reato, argomento che magari approfondiremo anche con i nostri ospiti più avanti. Sarà una puntata tutta centrata sulla politica. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso torniamo alla musica e lo facciamo con Olivia Rodrigo, Stupid.

0: C'è un elemento, secondo me, non secondario del voto di ieri, col quale è stato bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. La legge elettorale prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista, una sorta sistema con preferenze, anche se erano limitate a una scelta di 3 su 6. In ogni caso, meglio di niente, direi. E l'elemento è proprio quel unico voto, il voto col quale l'emendamento è stato respinto. Dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto: l'emendamento è stato respinto per un solo voto. Ecco, però, questo secondo me rende responsabili tutti, nel senso che chiunque avesse fatto una scelta diversa, e parlo chiaramente della maggioranza, avrebbe completamente ribaltato l'esito del voto. Quindi quel solo voto di per sé non è un alibi, forse è un aggravante. Però per arrivare a quel voto in più ci sono qualche decina di voti di franchi tiratori, e questo evidentemente mette sul tavolo e sul piatto anche le tensioni che ci sono su questi argomenti all'interno della maggioranza. Allora, con noi abbiamo Enzo Rivellini, ex parlamentare europeo della destra. Rivellini, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori, gli ascoltatori.
0: Allora, Rivellini, insomma, quell'unico voto in più, 188 contro 187, mette tutti quanti, chiama tutti alla responsabilità del gesto che è stato fatto. Ma la domanda dalla quale volevo partire, perché so come la pensa sulle preferenze, ma chi è che non vuole le preferenze e per quale motivo si vota contro emendamento?
1: Nessuno dice la verità. Se mi permette, per uno come me, che ha preso 110.000 voti alle elezioni europee, sempre stato eletto con le preferenze, la verità è che questa è una classe politica autoreferente, non più rappresentativa. Nessuno di quelli seduti in Parlamento, non ha destra, sinistra, alti e bassi, nessuno di loro rappresenta più nessuno, perché le segreterie dei partiti decidono chi è che deve essere eletto e li mette in una lista, e quindi loro non hanno più nessun tipo di rapporto con la propria comunità, non hanno nessun tipo di rapporto con il cittadino, e hanno paura di un ritorno alle preferenze, perché dovevano ritornare in un'attività sul territorio che ormai hanno abbandonato o forse non hanno mai fatto. Questa è la crisi della politica, al di là adesso del governo, maggioranza, opposizione, che naturalmente sono questioni di carattere, sono politichese. C'è la verità che questo Parlamento è autoreferente, non rappresenta più i cittadini.
0: Rivellini, le volevo fare una domanda provocatoria fino a un certo punto. Lei, che va sempre molto orgoglioso, no, della quantità di voti che ha avuto quando è stato mandato al Parlamento europeo, si sentirebbe legittimato in una situazione in cui viene eletto soltanto perché è a capo di una lista fissata, decisa a tavolino?
1: Allora, guardi, la politica poi è un mestiere strano, una situazione strana. È chiaro che poi, una volta che tu sei lì in Parlamento, devi svolgere il tuo lavoro e devi rappresentare il ruolo che ti è stato dato. Però è chiaro che tu quando sei stato nominato dal segretario di partito non hai più quell'autorevolezza e quell'indipendenza per poter scegliere le cose migliori che servono alla tua gente. Mi spiego ancora meglio. Io forse sono, qualcuno se lo ricorderà, io il mio primo discorso al Parlamento europeo decisi di farlo in lingua napoletana. Perché feci questa che alcuni definirono una provocazione, ma non era una provocazione, perché mi resi conto che al Parlamento europeo io ero entrato grazie al voto di 110.000 cittadini del sud Italia, e che se volevo essere rappresentativo di quella gran massa di persone che mi avevano votato, dovevo principalmente interessarmi delle
0: Ecco, caduta la linea. Riverini, Riverini, mi perdoni, la interrompo. Mi perdoni perché abbiamo un problema. Sì, adesso la sento, soltanto che ci sono stati diversi buchi nel collegamento. Facciamo una prova in regia. Allora, la richiamo, altrimenti rischiamo poi di dover. Insomma, proviamo proviamo un'ultima volta. Se dovessimo avere problemi, poi magari la richiamiamo.
1: Sì.
0: Quindi mi stava dicendo, insomma, si sentiva in obbligo e anche in dovere.
1: Mi sentivo in obbligo di lavorare al Parlamento europeo, non per il mio partito, la mia segreteria, della mia ideologia, eccetera, per rappresentare le esigenze del popolo del sud, del popolo meridionale che con il proprio voto mi pagava il biglietto per andare a Bruxelles. E questo è un rapporto forte, un rapporto diretto e credo che se si ritornasse a questo rapporto fra eletto e elettore, l'Italia migliorerebbe sicuramente. Le dico anche un'altra cosa, io sono convinto che tutti all'interno del Parlamento sono contro le preferenze, io non credo che ci sia nessuno lì che ha la volontà di ritornare dal cittadino a chiedere il voto. E in particolare, lo so, adesso sarò poco popolare, dirò una cosa che farà storcere il naso a molti, io credo che fra i franchi tiratori moltissime sono state le donne, perché naturalmente con il sistema precedente, col sistema attuale, le donne hanno una corsia preferenziale e quindi hanno voluto mantenere lo status quo.
0: Io le volevo chiedere un'altra cosa. A questo punto, tecnicamente, secondo lei, questo governo è legittimato ad andare avanti o dovrebbe, insomma, tornare un po' sui suoi passi, visto che è stato battuto in aula su una questione, su un emendamento, è vero, un emendamento ad un provvedimento legislativo, però sul quale aveva posto comunque la fiducia?
1: Ma ha vinto la Meloni. Politicamente ha vinto la Meloni, nessuno fa questa valutazione e vi spiego perché ha vinto la Meloni. La Meloni, che aveva messo la faccia sulle preferenze, ma aveva tutti contro, anche i deputati del proprio partito, con questo sistema adesso farà approvare una legge senza le preferenze, lei non perde la faccia e la legge che chiaramente sarà una legge che in qualche modo non è così negativa per il centrodestra come l'attuale, sarà approvata senza preferenze, non si spaccherà la maggioranza, alla fine ha vinto la Meloni. La Meloni adesso avrà due giorni di polemiche, Conte urlerà come fa di solito questioni varie, ma alla fine anche questa volta la Meloni ha avuto ragione. Vedrete che questa legge sarà approvata, la Meloni potrà dire che lei ha tentato fino alla fine di portare avanti le preferenze come ha sempre promesso, gli italiani potranno vedere un leader che non ha fatto un passo indietro alle proprie promesse e porterà a casa una legge elettorale che lei voleva.
0: Però è rischioso quello che dice, perché c'è poi il passaggio al Senato dove probabilmente sullo stesso argomento il voto sarà palese, lo ha detto ieri il Presidente del Senato Ignazio La Russa, e quindi magari le cose potrebbero andare diversamente e la decisione potrebbe essere ribaltata, pare che sia previsto dalla legge.
1: Certo che è previsto dalla legge e sicuramente questi sono passaggi difficili e sono passaggi complicati, potrebbe anche alla fine arenarsi il governo su queste vicende, perché poi all'interno della maggioranza c'è una Lega in grande crisi, Forza Italia che vuole un rinnovamento e quindi ci sono una serie di tensioni, ma io credo che alla fine sia la maggioranza che l'opposizione non hanno questo interesse ad accelerare, anche perché l'opposizione oggettivamente non è ancora pronta, e si approverà questa legge e l'11 aprile, vi do questa mia previsione, l'11 aprile andiamo a votare per il nuovo Parlamento.
0: E allora noi ci diamo appuntamento invece dopo il voto al Senato, in modo tale che commenteremo insieme quello che è stato detto. Grazie mille, grazie a Enzo Rivellini, già parlamentare europeo della destra. E allora ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Le 13:34 di questo mercoledì 15 luglio, noi ripartiamo dall'argomento centrale della puntata di oggi, che è la discussione della legge elettorale alla Camera, dibattito serrato almeno fino a domani, tempi contingentati, il tutto dovrà esaurirsi nelle 20 ore prestabilite, ieri già se ne sono consumate parecchie, ieri peraltro si è consumato un quasi dramma, se vogliamo così definirlo, in seno alla maggioranza di governo, che è andata sotto al voto all'emendamento voluto anche dalla premier Giorgia Meloni e che voleva introdurre un meccanismo ibrido di preferenze alla legge elettorale. Ne abbiamo parlato poco fa con Enzo Rivellini, già parlamentare europeo, il quale insomma in qualche modo ha posto una questione: probabilmente la premier esce vittoriosa, secondo il suo punto di vista naturalmente, da questa situazione, perché ha ottenuto di fatto ciò che la maggioranza anche voleva, ovvero liste bloccate, non pur avendo mostrato invece la sua intenzione di andare verso il meccanismo delle preferenze. È chiaramente un punto di vista che chiederemo anche tra poco all'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, anche perché a quanto pare forse chi è in Parlamento oggi, tra chi è in Parlamento oggi, pochi o nessuno ha veramente voglia di vedere le preferenze nella legge elettorale. Ne parleremo in chiusura di puntata anche con l'onorevole Ettore Rosato, deputato, vice segretario di Azione, lui peraltro esperto in legge elettorale, visto che l'attuale legge elettorale Rosatellum porta il suo nome. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, anche per i vostri commenti. Adesso la musica, No Doubt, Don't Speak.

Anche oggi le home page dei quotidiani più importanti hanno in primo piano ciò che sta succedendo di fatto da ieri e che succederà evidentemente almeno fino a domani alla Camera, dove si sta discutendo della legge elettorale e si stanno votando anche i vari emendamenti. Il Corriere della Sera adesso pubblica legge elettorale, la seduta in diretta, emendamento PD per il 50% di donne nelle liste, mentre Repubblica fa riferimento ad un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, la maggioranza è divisa e l'emendamento è stato bocciato. Allora noi continuiamo a parlare di questo, anche di quello di fatto che è successo ieri, la bocciatura da

0: Il collegamento non era dei migliori, però almeno si sentiva. Adesso il problema è maggiore. Vi stavo leggendo, insomma, vi stavo dando conto anche di quello che succede in questo momento in aula, e ci sono anche oggi urla dei vannacciani, vergogna sulle preferenze. Le tensioni non sembrano diminuire, e allora vediamo se abbiamo recuperato l'onorevole
1: Eccoci, vi sentivo bene.
0: Noi no, purtroppo quei momenti di fruscio forte, insomma, era inascoltabile. De Maria, okay. Allora, che cosa succede? Leggevo che c'è sta anche forte bagarre anche oggi in aula, insomma, la tensione è altissima. Tra l'altro un'aula piena di deputati, è vero, nessuno vuol far mancare la propria voce.
1: Beh, sono giorni importanti, ieri è successo un fatto politico indubbiamente molto rilevante, perché la Presidente del Consiglio si era spesa con grande forza su un emendamento, il governo aveva dato parere favorevole, l'emendamento è stato bocciato e quindi c'è un'evidente crisi politica di questa maggioranza. Io penso che il bene del Paese sarebbe che la Presidente del Consiglio andasse dal Capo dello Stato e rimettesse il mandato, perché c'è evidentemente una maggioranza che non è in grado di governare il Paese come questo Paese avrebbe diritto. E oggi stanno proseguendo le votazioni, c'è stato un altro fatto politico, perché sull'emendamento di Fronte Nazionale di Vannacci, Fratelli d'Italia ha votato a favore, Forza Italia ha votato contro, da quanto si è capito, perché non l'hanno detto chiaramente, anche la Lega ha votato contro, quindi un'ulteriore spaccatura molto significativa della maggioranza e anche uno spostamento a destra delle scelte di Fratelli d'Italia, perché hanno votato insieme a Futuro Nazionale di Vannacci.
0: Al netto di quello che è successo, no? Anche della presentazione di questo emendamento, che anche sulle preferenze a mio avviso era timido, perché poi alla fine aveva il capolista bloccato, la scelta di 3 candidati su una lista bloccata di 6 non è proprio il massimo, no? Per la libertà di scelta da parte degli elettori. Però io poco fa ho avuto l'ex europarlamentare Enzo Rivellini, lui insomma con le preferenze ha preso parecchie preferenze. Si è sentito molto legittimato ad essere in Parlamento europeo per il periodo in cui ha ricoperto quella carica. Diceva forse la vincitrice di quello che è successo ieri è proprio la Meloni, perché ha dato la sensazione agli elettori di volere andare verso le preferenze, quindi di voler cedere questa possibilità, di voler concedere questa possibilità agli elettori, mentre accontentando nel contempo ciò che la maggioranza dell'opposizione voleva, ovvero i listini bloccati. Può essere anche questa una lettura?
1: Ma in realtà intanto non è successo questo, perché noi abbiamo votato emendamenti presentati ad esempio dai 5 Stelle, da Italia Viva, che davvero reintroducevano le preferenze senza i capilista bloccati. Tutti gli analisti elettorali spiegano, se fosse passato l'emendamento di ieri, si sarebbe trattato di circa un 30% degli eletti complessivi scelti con le preferenze, sostanzialmente solo nei 2 partiti maggiori. Poi in quell'emendamento c'era un fatto molto grave, cioè che era stata tolta qualunque forma antidiscriminatoria nella scelta dei capilista, quindi teoricamente i capilista, e quindi quelli bloccati che vengono eletti di sicuro, sarebbero potuti essere tutti uomini se fosse passato quell'emendamento, cancellando anni di impegno per la parità di genere, che è un punto di qualità per la nostra democrazia. E comunque il voto di ieri sinceramente va al di là della legge elettorale, cioè c'è una spaccatura serissima nell'ambito della maggioranza, e quando la Presidente del Consiglio si era spesa con questa forza, evidentemente c'è anche un'insofferenza con un certo grado di arroganza, di autoritarismo anche in parlamentari della maggioranza.
0: Però tutti i rappresentanti delle forze politiche che compongono la maggioranza sono uniti nel dire che si tratta di un incidente di percorso. L'ha fatto il vice premier Tajani, lo ha detto anche Lupi, una sconfitta, ma il governo va davanti, non è un tema fondamentale. E oggi anche Ciriani ha detto: il nostro governo va avanti con orgoglio. Insomma, definizione questa anche forse eccessiva, no? Perlomeno in questa circostanza.
1: Guardi, io penso che questa fragilità della maggioranza, questa difficoltà a fare i conti con i problemi del paese, che si vede nel fatto poi che adesso sono concentrati sulla legge elettorale invece che sulle vere emergenze degli italiani, non faccia bene al paese. Bisognerebbe tornare a votare il prima possibile, poi forze di maggioranza decideranno quello che ritengono. Noi siamo pronti a votare in qualsiasi momento. Questa legge elettorale ha tanti aspetti negativi.

0: di cui non si è discusso, perché si è tutti concentrati anche ragionevolmente per quello che è successo ieri su quell'emendamento sulle preferenze, ma per esempio l'indicazione del nome del Presidente del Consiglio quando si deposita la coalizione per il premio di maggioranza, io penso sia una grave violazione dei diritti del Capo dello Stato e mette in discussione un principio fondamentale del nostro assetto costituzionale, cioè il fatto che il Presidente del Consiglio viene indicato dopo il voto e dopo le consultazioni dal Capo dello Stato.
1: Questo appunto fa parte della nostra Costituzione, ma invece la questione del premio di maggioranza, secondo lei, sarà risolta alla Camera oppure andrà avanti magari?
0: Pare che loro approveranno. Cioè, per la maggioranza penso sia un altro elemento che può avere tratti di incostituzionalità, vedremo. Io sono favorevole a sistemi maggioritari, ma dove si valorizza la scelta delle persone e territorio. Io, per esempio, personalmente, in posizione personale, penso che la legge migliore che abbiamo avuto in Italia sia stata il Mattarellum, che era basata su collegi piccoli uninominali. Anche il premio di maggioranza crea un'evidente distorsione, fra l'altro il premio è costruito su un listone nazionale di 70 nomi alla Camera e 35 nomi al Senato e poi spalmato sulle circoscrizioni, e quindi davvero è lontanissimo dalle scelte degli elettori. Vedremo cosa accadrà al Senato, che anche la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, dica ora che il Senato dovrebbe cambiare la normativa che è stata votata alla Camera, è molto discutibile, perché il Presidente del Senato, prima di tutto, al Senato dovrebbe avere un ruolo di garanzia, non è il capogruppo di un partito di maggioranza.
1: De Maria, in chiusura, lei prima ha parlato di una proposta, di un emendamento delle opposizioni sulle preferenze, realmente preferenze, però c'è questo, il post della Premier Giorgia Meloni, sul quale vorrei tornare, sempre in considerazione di quello che ho detto io all'inizio. Ha concluso un post dicendo: PS, post scriptum, la scena dell'opposizione che esulta come se avesse vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari, dice tutto. È così che è andata.
0: Dice che eravamo contenti che il governo è andato sotto e che si vada in crisi questa maggioranza che ha fatto tanto male al paese. Mi pare che da parte di un'opposizione sia una cosa normale. Ecco, penso si debba preoccupare di cosa è successo alla sua maggioranza, non del fatto che l'opposizione sia contenta se va in crisi la maggioranza. Questo mi pare normale in democrazia.
1: E mi sembra anche un po' girare la realtà, no? In questo senso, nel senso che l'esultanza non era per...
0: Sì. È evidente che l'esultanza è per una sconfitta seria che ha subito un governo che noi contrastiamo.
1: Grazie, grazie a lei, grazie all'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, gentilissimo sempre a rispondere ai nostri inviti. Allora, se volete aggiungere qualcosa potete farlo, ve lo ricordo, 334-1111-622. Tra poco parleremo anche con l'onorevole Ettore Rosato. Adesso un po' di musica con i Maroon 5.

0: Allora continuiamo a parlare di politica, lo abbiamo detto oggi, puntata monotematica, di fatto voglio dire l'argomento principale è questo, l'attualità anche ci dice che è oggettivamente giusto farlo perché in Parlamento si sta discutendo anche animatamente, si stanno votando i vari emendamenti alla quella che dovrebbe essere poi la legge elettorale con la quale si andrà a decidere il prossimo governo, il futuro governo. Ci sono tensioni tra maggioranza e opposizione ma anche all'interno delle stesse coalizioni e allora con noi c'è l'onorevole Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione. Rosato, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Rosato, lei insomma l'attuale legge elettorale porta il suo nome e l'attuale legge elettorale di fatto vieta, no, non esiste la possibilità di esprimere preferenze, c'è il listino bloccato, chi vota il simbolo del partito estende il proprio voto alla lista di candidati in base poi chiaramente all'elenco di diciamo in cui sono stati decisi dai partiti. In questo caso Azione, che cosa, insomma, qual è l'idea di Azione per la nuova legge elettorale? È ancora ferma su questa idea di listini bloccati oppure le preferenze magari potrebbero essere introdotte?
1: Intanto diciamoci che la legge attuale prevede listini molto corti, che questi listini molto corti sono comprensibili dagli elettori proprio perché sono scritti sulla scheda, quindi non è che i nomi sono come nel porcellum scritti su un lungo elenco dietro le porte nei seggi. Poi c'erano i collegi uninominali e quindi il cittadino sceglieva sul collegio uninominale che preferiva, sceglieva il candidato Tizio o Caio con nome e cognome. Dopodiché siamo l'unico paese al mondo dove c'è un dibattito sulle preferenze per le elezioni politiche, l'unico, non è che c'è un altro paese dove ci sono le preferenze. Detto questo, noi siamo laici sulle preferenze, non siamo contrari, non siamo favorevoli, siamo stati contrari all'emendamento che è stato proposto dal centrodestra perché cancellava qualsiasi tutela per le quote di genere. Paradossalmente un partito, dove c'erano anche i capilista bloccati, un partito poteva candidare su tutti i collegi tutti i capilista uomini o donne, ma tutti i capilista uomini, perché questa era l'idea dei presentatori. E quindi noi abbiamo espresso parere contrario, insieme a noi lo hanno espresso la maggioranza dei parlamentari presenti a voto segreto, ma quindi molti quindi parlamentari anche di maggioranza.
0: E quindi è ipotizzabile, no, che forse nella maggior parte dei voti dei cosiddetti franchi tiratori siano arrivati proprio da parlamentari donne?
1: Ma è ipotizzabile, ma secondo me è ipotizzabile che c'era un malcontento diffuso rispetto a una scelta che era stata maturata anche in poche ore, senza neanche probabilmente riuscire a essere trasmessa in maniera fino in fondo, senza essere compresa. Sicuramente tra le donne c'è stato molto malumore, perché togliere qualsiasi forma di tutela e quindi fare un grande passo indietro sarebbe stato, diciamo, una cosa poco intelligente, poco utile e inaccettabile sotto il profilo legislativo.
0: Fin qui il fatto tecnico, no? L'aspetto legato proprio all'emendamento, però il fatto che l'emendamento fosse stato caldeggiato anche dalla Premier Giorgia Meloni e nonostante ciò abbia avuto, diciamo, voti contrari abbondanti, una trentina almeno, anche dal suo schieramento, non mette in discussione diciamo la rappresentatività della Premier e quindi la possibilità che il governo possa essere in difficoltà adesso dal punto di vista della maggioranza?
1: Io credo proprio di no. I voti sulle leggi elettorali sono sempre stati così. Qualsiasi legislatura è accaduta, così sempre è avvenuto. Dopodiché la Premier, diciamo, ha sempre questa caratteristica, ci mette la faccia sulle cose, nel bene e nel male, e quindi dice cosa pensa. Io penso che tutto sommato sia un bene, anche se non la sostengo, ma riconosco che questa è una virtù, non è un difetto. Ha messo la faccia su una cosa in cui credeva. Non era all'interno del progetto del governo, non era all'interno del piano del governo, quindi il governo andrà avanti, non si occuperà di preferenze, mi auguro più, o di dettagli della legge elettorale, si occuperà, spero, di bollette elettriche, di salari, dei problemi che impongono un'azione molto più decisa da parte di questo governo. Lì sì che vogliamo misurarli, sulla sanità, sulle liste d'attesa, non sull'emendamento X o l'emendamento Y sulla legge elettorale.
0: Però questo è un discorso molto vicino a quello delle opposizioni di centrosinistra del campo largo, questo insomma in qualche modo trova lei d'accordo, no? Con il Movimento 5 Stelle addirittura e con il Partito Democratico.
1: Ma guardi, io non sono mai d'accordo o contrario su una cosa perché la dice uno o la dice l'altro. Sono certo. D'accordo o contrario rispetto a quello che si dice. Per me questo è un discorso ragionevole. La legge elettorale, peraltro, questa esistente, che è stata frutto di un grande lavoro, ma è stata votata da maggioranza e opposizione. Noi andremo davanti a una legge elettorale che sarà votata solo dalla maggioranza, e questo per me è un errore che ritornerà contro anche chi la produce.
0: Rosato, ma appunto, ma che necessità c'è innanzitutto e qual è l'opportunità di farlo proprio a pochi mesi dalle elezioni, modificare questa legge elettorale che di fatto la stessa maggioranza che la vuole modificare ha dimostrato che riesce a garantire una longevità ad un governo forte?
1: Guardi, noi avremmo bisogno di una nuova legge elettorale, ma questa nuova legge elettorale dovrebbe essere una legge elettorale molto antica, che è il proporzionale puro, in cui ogni partito va e si presenta, sì, allora anche con le preferenze, ma si presenta con il suo programma, con il suo progetto, dopodiché in Parlamento si costruiscono le maggioranze e si formerebbe una maggioranza molto chiara, una maggioranza europeista, una maggioranza antirussi, una maggioranza che tiene conto delle esigenze pragmatiche, non fatto sulla promessa di abolire la povertà, la Fornero, le accise, l'insicurezza, tutte queste cose che stiamo sentendo, che vengono promesse sempre perché le coalizioni sono caratterizzate dagli estremi. Noi avremo bisogno di rompere questo, e questo si potrebbe fare solo con un bel proporzionale puro. Questa sarebbe una legge elettorale che noi sosteniamo in tutte le maniere, con tutte le preferenze del mondo e con tutte le modalità possibili e immaginabili, ma con l'impegno poi di costruire una coalizione che sia efficace e utile per il Paese, non queste cose dove abbiamo da una parte Fratoianni, Bonelli e Conte, dall'altra parte Salvini e Vannacci, che tirano anche i moderati delle due coalizioni in una maniera assolutamente demagogica su temi che non aiutano a trovare soluzione su nulla.
0: E però per garantire poi la governabilità bisogna avere un premio di maggioranza, e quello attuale...
1: Ma guardi che questo
0: sia
1: non è così, in Germania, in tanti paesi funziona, c'è stabilità, c'è più stabilità con una legge proporzionale che con una legge maggioritaria. La maggioranza la garantisce la politica, perché questa governabilità ha prodotto l'immobilismo. Quali sono le riforme che ha fatto questa maggioranza? Me ne dica una, a parte produrre 15 decreti sicurezza che hanno solo un titolo e che sono decreti sicurezza, il resto non producono niente perché sono incapaci di trovare una sintesi sulle questioni. Hanno trovato una sintesi solo sulla capacità di vincere le elezioni, che non è poco, non è poco, però non basta, perché il Paese non si governa vincendo le elezioni, si governa facendo le riforme, e le riforme richiedono coraggio e anche capacità di mettere insieme diverse energie, diversi pensieri, diverse sensibilità, lasciando a casa i populisti, però, perché le riforme i populisti non le faranno mai.
0: Rosato, la ringrazio, anche se mi stava tirando un'altra domanda, ma purtroppo il tempo stringe, la devo salutare magari un altro giorno, me la ritengo per me e non l'anticipo nemmeno. Grazie mille, grazie a Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione, con lui termina questa puntata del Timone delle 13. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie anche a Samuele Campochiaro che ha curato la parte tecnica, a Matteo Rispinti in redazione. Vi lascio a Sport Club e vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre, dalle 13. Domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
4: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi durano anche 4 mesi. Chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, due farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
3: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
9: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
10: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas, e Nazia Shaheen e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danisha Shnaim. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
9: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
10: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
9: Il tennis: Lorenzo Sonego è stato sconfitto dalla Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie-break.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
12: La voce di Lapo De Carlo, almeno credevo, perché io ho iniziato a parlare ma il microfono era spento.
13: Era spento.
12: E chi è che non l'ha acceso? Chi è che non l'ha acceso?
13: Chi
12: se non io?
13: Chi, tu.
12: Certo, non è che Lapo De Carlo, poi c'è Tommaso Lavizzani.
13: Buon pomeriggio Lapo, buon pomeriggio a tutti.
12: Pomeriggio a te e ovviamente dalla parte opposta Massimo Tedesco e credo
13: Michele Ceci. Forse è che ci ha appannato il vetro.
12: Non si vede. Diciamo che non si vede. È l'unico caso che nella storia di un redattore, una persona che ha tra l'altro valente,
13: certo,
12: che non si è mai visto. Credente. Io continuo a pensare che Michele Ceci sia l'intelligenza artificiale.
13: Potrebbe essere.
12: Ogni volta che io chiamo Michele Ceci al telefono o la voce che risponde, il posto suo dice: hai perfettamente ragione, hai centrato il punto. Sai che l'intelligenza artificiale, bravo, complimenti, è esattamente così, mi scuso per aver sbagliato. E quindi ho detto: ma allora è proprio intelligenza artificiale,
13: per forza.
12: È assertivo
13: Michele
12: in questo senso.
13: Valente Ceci,
12: assolutamente. Allora, ben trovati nel nostro appuntamento, giornata di oggi, dove avremo ospiti e che ospiti: Sandro Sabatini, Nicolò Ceccarini, Roberto Gotta, Federico Casotti, Lena Lazzaro. Cioè, ma ragazzi, dovreste pagare per avere un
13: tanti temi oggi calcistici, tanti temi calcistici
12: e non solo, perché in realtà ci sono anche dei temi,
13: un po' di sì, però
12: c'è anche un po' di tennis, ma di poco vi dico. Ad ogni modo, sono le 14.07, direi di partire subito con una canzone, quella di Tori Kelly, questa si chiama Hidewater, acqua alta, e poi torniamo con voi tra poco.

0: Allora, è successo quello che non era così facile pronosticare. La Francia ha perso, la Spagna ha vinto, ma non è che è successo qualcosa di così sconvolgente, di rivoluzionario.
1: Assolutamente no.
0: Ha vinto una nazionale che da anni è nei migliori dal mondo, che per la seconda volta va in finale in un mondiale. La prima volta è stato 12 anni fa battendo l'Olanda e ha appena vinto gli europei battendo l'Inghilterra. Chi aveva battuto in semifinale?
1: La France.
0: E allora sei normale, eh? Sei di un gamburdella, siete italiani.
1: È vero, oltretutto quando dicono la Francia è grandissimo, grandissimo livello tecnico, anche la Spagna, ragazzi, la Spagna è un centrocampo incredibile.
0: Impressionante, è l'unica nazionale al mondo che gioca come una nazionale, come una squadra di club.
1: Esatto.
0: Cioè, come una squadra di club spagnola, sì. Nella fattispecie catalana, perché neanche è la prima volta, pensa che smacco per i tifosi del Real Madrid, la nazionale spagnola va
1: senza
0: in finale senza neanche un tifoso, un giocatore del Real Madrid. Guarda, è pazzesco.
1: E oltretutto devo dire la verità che la Spagna, a differenza di tutte le altre nazionali del mondo, mi verrebbe da dire, ha un'identità veramente caratterizzante, una scuola calcistica che è quella che si è diluita meno negli ultimi anni di appunto cambiamenti drastici nel modo di nel mondo del calcio, non solo, anche nel mondo dello sport e nel mondo in generale.
0: Allora facciamo così, la nostra redazione ha preparato la copertina che vi dedichiamo.
1: Che fa freddo in effetti.
2: Francia e Spagna in questo giorno che sembra perfetto per le rivoluzioni, alle prese con il proprio Tourmalet, campioni d'Europa contro vice campioni del mondo, pallone d'oro del 2024 contro quello del 25, Mbappé, Yamal, Champagne e palleggio. Cucureia, palla profonda a cercare movimento a parte di Arsabal, pallone troppo lungo, rischia tantissimo, qui arriva l'intervento dell'arbitro, l'errore da parte di Digne, non ha avuto dubbi il direttore di gara, una delle chiavi potenzialmente a favore della Spagna, la più succulenta, rischia di diventare una chiave decisiva, Yamal su Digne che ha sofferto e ha commesso la grande ingenuità. Parte di Arsabal col mancino, 1-0 Spagna, aveva intuito Magnan, ma non è bastato, la Roca avanti, freddissimo Oyarzabal. Dani Olmo col tacco, Yamal dentro, deviazione, si salva la Francia. La verticale, Dani Olmo, tocco di ritorno, Pedro Porro, palla sul destro, 1-0 Spagna, il triangolo perfetto, Porro a concludere, 2-0, il raddoppio spagnolo, il calcio semplice, il più difficile, il più produttivo, quello che vale 2-0. Finisce qui, è la Spagna la prima finalista del mondiale, è la Spagna che si conferma l'antidoto alla qualità francese. Un'altra volta hanno avuto ragione loro, un'altra volta è De La Fuente a sorridere, è Mbappé a lasciare il campo così ed è Champ con qualche polemica, forse.
0: E dunque nazionale francese che è uscita e qualcuno adesso è finita l'era di Deschamps.
1: Beh, però quello era già
0: beh, se avesse vinto magari.
1: Ma no, non credo.
0: Finisce male. Anzi, non è ancora finita in realtà, perché tecnicamente deve ancora giocare una partita.
1: Sì, è vero.
0: Terzo quarto posto.
1: Beh, male, voglio dire, ha comunque ottenuto dei risultati
0: no,
1: che
0: non male,
1: si sognano.
0: Finisce male perché è arrivato, cioè era favorito per questo mondiale.
1: Sì. Però dai, la storia del calcio ci dice che spesso la favorita per il mondiale alla fine non vince. Quante volte è successo?
0: Tante volte.
1: Che mi ricordo anche la nostra Italia dell'82, quel Brasile là sembrava imbattibile.
0: Perché nel 2006 eravamo favoriti,
1: no,
0: neanche nei primi quattro eravamo, quindi
1: esatto.
0: Voglio dire. Ad ogni modo, una formazione che ha Mbappé, Konaté, Rabiot, Dembélé, che ha Theo Hernandez, Thuram, Maignan, Kanté.
1: Vabbè, ma che giocatori ha la Spagna?
0: No, non c'è dubbio, però ti sto dicendo che addirittura ha un bagaglio, sto dicendo nella storia. Forse ha vinto meno di quello che avrebbe potuto.
1: Beh, è ancora presto per dire, nel senso che tra 4 anni probabilmente gran parte di questa rosa sarà ancora in campo perché sono ancora giovanissimi. Secondo me la Spagna appunto ha il vantaggio di avere una proprio una personalità, un imprinting suo che le permette di superare anche in caso di giocatori molto giovani come Cubarsi, che è un 2007 ma gioca con
0: ma
1: la personalità
0: Cubarsi o è Cubarsi?
1: Secondo me è Cubarsi.
0: No, se siamo al secondo me non posso fare.
1: Dici, Cubarsì?
0: Io mi fido solo di... Adesso vado a vedere, dopo c'è un sito sì. con tutte le
1: perché
0: pronunce.
1: Perché lui è catalano, mi sembra, è quindi catalano. Bisognerebbe capire è anche vero, da dove deriva il cognome. Forse sì, perché magari c'è la derivazione spagnola. Mi verrebbe più da dire Cubarsì che Cubarsì. Ma adesso so che Lorenzo Bosi sta già guardando.
0: Sta già esatto. Accetto Cubarsì. Cubarsì, Cubarsì. Mi sembrava.
1: Si conferma dalla redazione. Vedi? Se Michele Ceci fosse presente...
0: Tutta questa cosa... Questa attenzione è nata quando loro non esistevano ancora, cioè Liabel o Liabel. Te lo ricordi?
1: È vero,
0: che c'era
1: è vero.
0: Città di Liabel.
1: È vero, bellissima quella pubblicità.
0: Che avevano avuto quella intuizione di dire: ma è Liabel o Liabel? E lì è venuto fuori. E così abbiamo fatto una. Anche se non so se esista ancora o meno. Adesso
1: no,
0: è troppo.
1: Non so,
0: ad ogni modo, tornando a noi, nazionale francese che viene eliminata. Nel frattempo, in Italia arriva questa notizia dell'inchiesta arbitri con la Procura di Milano che archivia sia il caso Locchi, e quindi di fatto estromettendo anche l'Inter, che non è. Era così, si è detto per due mesi.
1: Non c'era nessun indagato, ma c'entrava.
0: Ecco, invece l'Inter era indagata, ma non è stato detto. Dimostrazione ancora una volta di quanto le informazioni siano fallaci, ma anche di quanto la procura, e nella fattispecie Ascione, abbia di fatto non solo fatto un buco nell'acqua, ma fatto spendere soldi inutilmente per un'inchiesta che si era già capito dai primi tempi che si muoveva dal nulla.
1: Esatto.
0: E allora, evidentemente, per l'Inter c'è un problema di immagine che è stato comunque violato, e questo vale anche per la Juventus.
1: Ma dici che ci potrebbero essere delle ritorsioni, secondo
0: no,
1: te?
0: No, dico soltanto
1: dal punto di vista
0: che
1: societario.
0: Se tu hai delle inchieste, la fattispecie, la Juventus che ha avuto già diverse inchieste in passato, l'Inter in questo caso, e poi queste inchieste si rivelano veramente non è che vanno a finire male perché per la procura, perché non ci sono come posso dire gli elementi sufficienti e basta, ma si fondano proprio su delle teorie, dei teoremi, e questo è un danno enorme di immagine che crei.
1: Ma anche lo stesso Rocchi, quante volte l'abbiamo detto anche in questa sede con vari
0: anche
1: ospiti.
0: Per lui si è anche
1: certo,
0: dimesso
1: certo.
0: Vorrei aiutare. 14:16, adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone, la vostra, il vostro parere, le vostre opinioni sul mondiale, questa vicenda, il calciomercato al 334 11 11 622. Adesso ascoltiamo Gracie Abrams.

0: Torniamo in diretta, sono le 14:19 minuti, torna con noi insieme a me Tommaso in onda Sandro Sabatini. Ciao Sandro, ben trovato.
1: Ciao, buonasera.
2: Buon pomeriggio,
1: a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Allora, cominciamo, andiamo in ordine di apparizione.
2: Sono curiosissimo.
0: Però prima vorrei sentire Alessandro Sabatini un'opinione su questa eliminazione della Francia da parte della Spagna in questo mondiale che sta arrivando al culmine e che tra l'altro vedrà una chat disoccupata tra qualche tempo, caro Sandro.
1: È vero. Sì.
0: Già la saudagi con tutti i messaggi che arrivano ogni giorno da quella chat di 100 passa giornalisti. Ad ogni modo, sì. Che idea ti sei fatto?
1: Ma della chat che è un posto di folli, meno male, non, cioè, capito? Lasciamo perdere chi c'è dentro perché neanche io e te la può faremo bella figura.
0: No,
1: che idea mi sono fatto? Che è difficile avere un'idea perché la spiegazione col senno di poi sono tutto sommato abbastanza banali, perché abbiamo anche del mestiere per farlo e quindi ha vinto il collettivo sulle individualità. La Spagna ha un progetto molto più ampio, ben costruito, che parte dalle giovanili proprio con lo stesso commissario tecnico. La Francia invece è le stelle della Francia, tutto vero, tutto comprensibile. Poi parliamoci chiaro, il mondiale non aveva dato i segnali che si sono visti nella partita di ieri, assolutamente. Cioè la Francia con tutto, capito, delle stelle, il quartetto lì davanti e Deschamps che è all'ultimo passo e la Spagna meglio organizzata eccetera, ma comunque sembrava una partita tra una che aveva bene impressionato, meravigliosamente impressionato come la Francia, e un'altra che aveva lasciato qualche perplessità lungo il percorso del mondiale.
0: Eh sì, tanto la Spagna aveva vinto con la Francia anche 2 anni fa gli europei.
2: È vero.
0: In semifinale. Sì. Quindi anche lì.
2: Però concordo sul fatto che la Spagna non avesse mostrato il meglio di sé fino ad ora, anche se poi tecnicamente a centrocampo per me sulla carta è comunque superiore alla Francia a centrocampo, chiaramente, forse anche in difesa, perché uno come Cubarsí la Francia non ce l'ha. Secondo me la Francia, diciamo, in mezzo alla difesa ha un po' carenza di personalità e per me si è vista tutta ieri sera. Ma sì. A proposito del ragionamento sulla Spagna, io invece la vado direttamente sulla nostra FIGC, perché sono molto d'accordo con, ho visto un video dal tuo canale YouTube di qualche giorno fa sul giudizio del triunvirato che adesso guiderà appunto la FIGC, per cui Malagò, Maldini e Leonardo, con, sembrerebbe, l'aggiunta di Pirlo e il ritorno di Buffon. Volevo sapere che cosa ne pensi, se hai cambiato idea oppure se continui sulla tua linea di pensiero.
1: Ma io le idee non le conservo granitiche, anche perché è giusto che le idee possano anche cambiare. E mi rifaccio semplicemente all'idea che ha alla base, no? Di Malagò, di Maldini, di Leonardo e di tutto quello che invochiamo. Cioè c'è da cambiare, c'è da fare qualcosa. Se il cambiamento è prendere un commissario tecnico, un Andrea Pirlo così che spunta fuori come il famoso coniglio del cilindro del prestigiatore, non mi sembra un grande cambiamento. Se Andrea Pirlo è la punta dell'iceberg oppure la guida di una filiera che comporta anche una serie di allenatori e di filosofia e di strategia che parte addirittura dai ragazzini dell'Under 15, quindi una sorta di Club Italia che poi possa riprodurre lo stesso modello della Spagna, lo stesso modello della Fuente,
2: magari.
1: Che è l'allenatore, capito? Allora io ci sto.
2: Questo forse servirebbe anche un intervento a questo punto di riforme a livello governativo, che parta anche proprio da riportare culturalmente lo sport all'interno delle scuole, eccetera, eccetera, perché è un lavoro molto più profondo che un semplice direttore tecnico, presidente di Club Italia e tutta la schiera di persone che si porta dietro. La penso così, almeno io, non so se tu condividi.
1: Assolutamente, comunque il calcio, mentre in tutta Europa, in tutto il mondo, è uno sport scolastico, in Italia non lo è. Cioè questo è poco ma sicuro. Noi avevamo le parrocchie e gli oratori, però siamo rimasti molto indietro, anche perché nelle parrocchie, negli oratori non ci gioca più nessuno. Quindi questo è un discorso culturale anche di accesso al calcio che in Italia va sicuramente rivisto. Nel particolare però, ripeto, se qui si crea, Pirlo sarebbe un buon allenatore, secondo me un buon tentativo, una buona scommessa, come ha titolato l'altro giorno la Gazzetta, insomma, ora l'allenatore, il CT della nazionale, arriva a Malagò, arriva a Maldini, arriva a Leonardo, ci pensano due o tre mesi e poi devi fare una scommessa, sinceramente.
2: Io condivido in toto questo pensiero.
1: Sinceramente. Dopo tre mesi che invece facciamo,
2: sì, più che altro,
1: una scommessa.
2: Più che altro è la gente che deve riaffezionarsi alla nazionale, parti con un soggetto che per me magari sarà un allenatore fantastico e bravissimo. Però è chiaro che spiazzi un po' anche il pubblico e le persone che devi cercare di riconquistare. Io la penso esattamente così anch'io.
1: Senti, Pietro, maestro di tecnica, maestro di giovani, mettiamolo allenatore dell'Under 20, dell'Under 21, con un gruppo che poi può essere quello che fra quattro anni sarà nobilitato dalla nazionale maggiore, magari proprio con Pirlo sul modello della Fuente della Spagna. Ecco, io una cosa così la capirei di più.
0: Sì, diciamo, io vi trovo un po' verticali contro Pirlo, dovreste essere un po' più temperati, come per esempio Fabrizio Roncone, che oggi...
2: l'ha toccata pianissimo.
0: Ma semplicemente detto che Pirlo di chi è amico, ma è uno scherzo. Sul Corriere della Sera, cioè non sul. Che quando l'ho letto dico: ma è stato un errore, non è possibile. Credo raramente in vita mia di aver letto un articolo tanto così polemico di questo tipo, e soprattutto anche così. Certi, non offensivo, ma insomma però particolarmente efferato. Senti, ti chiedo questo, Sandro, poi andiamo velocemente anche sul tema del calciomercato, per quel poco che possiamo vedere, perché c'è veramente poco, ma poi si chiusa anche la vicenda legata, almeno si chiusa, l'inchiesta arbitri si sta chiudendo con la richiesta da parte della procura di archiviare sia la vicenda Rocchi che il caso legato all'Inter. Nessun sistema di interferenze alla fine, giudizio finale, se possiamo darne uno?
1: Ma che io sulla giustizia ordinaria, che così vista da lontano, da vicino, non mi sembrava evidentissimo che fosse l'epilogo quello dell'archiviazione, perché manca la frode, manca il capo, il reato, manca anche, se vogliamo, la pistola fumante, cioè magari un'intercettazione o qualcosa di particolare. No, non c'era né la pistola fumante e nemmeno il reato. Diverso il discorso sulla giustizia sportiva, perché sulla giustizia sportiva è ovvio che se le telefonate tra Rocchi e qualsiasi persona della federazione, secondo me si tratta della federazione, erano, certo che è più conveniente, più sconveniente, quell'arbitro porta sfortuna, quell'altro non è tanto il caso, secondo me almeno un po' di trasparenza nel dire: prima era questo, va ancora bene, oppure prima c'era questo, adesso non va più bene, secondo me ci vorrebbe, per sapersi regolare, ecco tutto qua.
0: Sì, capire anche alcune cose, io ho detto mille volte, dicono, se ci sono anche delle società parecchie che hanno anche un addetto agli arbitri,
2: bravo.
0: Allora mi devono spiegare cosa deve fare, a parte i fatti di aspetti tecnici o pratici, però evidentemente bisogna che questa trasparenza si configuri anche nel modo in cui viene rappresentata al pubblico, che così almeno non...
2: Ma figuriamoci che in Inghilterra, visto che la Premier League ormai è l'esempio e il modello un po' di tutti quanti, l'addetto agli arbitri dei club chiama addirittura l'arbitro della partita, quando ospitano chiaramente la partita in casa, e gli chiede che cosa preferisce mangiare e dove preferisce alloggiare. Cioè, da noi in Italia sarebbe praticamente tentativo di corruzione,
0: sì,
2: un secondo dopo.
0: Non c'è dubbio. Sandro, nel calciomercato tutti fermi, o quasi. Napoli, la Juve, l'Inter, Milan no, perché Milan si è mosso. La Fiorentina e il Milan sono le uniche due squadre che stanno facendo davvero dei progressi notevoli.
1: Sì, sì, tutte le altre sono ferme, a partire dalla Juventus. Tra l'altro oggi c'è una notizia che è abbastanza curiosa, perché compone un clamoroso link, anche molto, come dire, cervellotico da parte mia, ecco, non diciamo non è di tutti, tra il mondiale e il calciomercato, perché la Juventus fa uscire Muharemovic, incassando, e forse fa entrare Balogun, cioè in pratica ripropone esattamente quello che è successo al mondiale.
0: Sì, è vero. Di conoscere che c'è una casualità.
1: Io le penso anche la notte, tu dirai, Napoli, le penso anche la notte. No, in realtà purtroppo no. Mi vengono in mente di giorno e all'improvviso.
2: È il caldo, però... penso che sia il caldo.
0: No, da attribuire la colpa a questa chat fluviale che abbiamo costantemente. Senti,
2: ma c'è anche un risultato finale di questa
0: sì,
2: chat.
0: Sì, alla fine uno vince, tutti gli altri perdono.
2: Sì, come sempre.
0: Senti, Sandro, una cosa, prima di salutarti, abbiamo ancora un minuto e mezzo, ed è collegata proprio al fatto che oggi in Italia è sempre più difficile, dicevo, da competere con le squadre europee. Mi chiedo onestamente, ecco, se quest'anno tu ti aspetti, per iniziare il campionato e la Champions League, una svolta, una mini svolta, un cambio di passo rispetto all'anno scorso, o ti aspetti invece lo stesso status quo, considerando le premesse.
1: Parli
0: di tutto il calcio italiano, del calcio italiano, dicevo, rispetto all'Europa.
1: Ma sai, è evidente che comunque la capacità di spesa, di investimento e di rinnovamento della Premier League ed anche del campionato tedesco e anche del campionato spagnolo, considerato che per esempio due protagonisti stasera della nazionale inglese, ma giocano uno in Germania, Kane, e un altro in Spagna, Bellingham, sono indubbiamente avanti rispetto a noi. Secondo me l'Inter aveva fatto due meravigliose imprese quando aveva trascinato e un po' mascherato il momento difficile del calcio italiano andando in quelle due finali, più che un'ipotesi è una speranza che le squadre italiane facciano meglio rispetto all'anno scorso, quando era sopravvissuta agli ottavi di finale soltanto l'Atalanta, e obiettivamente aveva molto deluso il Napoli, abbastanza deluso la Juventus, deluso la senza aggettivi l'Inter, e si era salvata per poco solo l'Atalanta prima di essere travolta. Io penso che quest'anno si possa comunque far meglio,
0: sì.
1: perché l'anno scorso siamo stati nettamente insufficienti, ecco.
0: Sì, come non mai. Va bene, Sandro, ti ringrazio moltissimo. Noi ci sentiremo anche più avanti. Se non ci sentiamo prima delle vacanze, buone vacanze, e poi dopo da settembre.
1: Anche a voi.
0: Va bene,
1: grazie a tutti.
0: Ciao, Sandro, ciao. Grazie a te, grazie ancora. 14:30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo, sempre qui con Sport Club su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 14:32.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Dunque, tra poco andremo a parlare di calciomercato con Nicola Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, e lì potremmo sbizzarrirci. Ci chiedono che conseguenze potrebbe avere la questione della procura sportiva della procura penale alla procura sportiva, cioè se l'archiviazione della procura penale del caso Rocchi possa avere delle ripercussioni in quella sportiva. Se ci fossero delle risultanze,
5: sì, però non ci sono.
4: Esatto. Questo è quello che possiamo immaginare. Dall'altra, Nicola De Iglesias dice: avete visto che il danno d'immagine dell'Inter può richiedere un risarcimento? No. Perché il lavoro delle procure non prevede che possano anche essere, almeno per determinati casi in modo particolare, a meno che, faccio l'esempio, nella giustizia penale una persona finisce in galera per 10 anni, cosa che è successa così, e allora ha diritto al risarcimento, che è il minimo sindacale.
5: Un po' di casi ci sono anche in corso adesso da questo punto di vista.
4: Ma lì, una volta che tu hai fatto questo, non c'entra da fare. Cioè, ti metto, e quello che fa anche la stampa, che ti mette in prima pagina quando tu sei solo indiziato, ma quando tu esci pulitissimo da una inchiesta, trafiletto. È una cosa che io trovo insopportabile.
5: È incredibile. Tra l'altro, lo diceva proprio Graziano Cesari quando noi settimana scorsa, se ben ti ricordi, proprio dell'immagine di Rocchi, che è stato costretto a dimettersi e comunque è stato infangato irrimediabilmente per il resto dei suoi giorni, e poi alla fine ne esce sostanzialmente pulito totalmente. Quindi,
4: allora, intanto noi alle 14:34 direi che a questo punto ci prepariamo le domande da fare a Nicolò Ceccarini su Napoli, Milan, Roma, Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Udinese, Genova,

0: È arrivato il momento di andare a parlare di calciomercato. Pochi istanti fa con Sandro Sabatini abbiamo affrontato il tema cercando di capire un po' quelle che sono le traiettorie delle squadre, ma da un punto di vista, diciamo, più formale. Quindi andiamo nella sostanza, nella ciccia, e Nicolò Ciccarini ci può aiutare da questo punto di vista, visto che poi è appunto direttore di tutto il mercato web. Ciao Nicolò.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora, perché sono direttore di tutto mercato web, dovrei sapere tutto. Insomma, mi sembra che si creino delle grosse responsabilità inutili.
0: Io ho delle forti aspettative, io devo dire. Allora, per esempio,
1: perché sennò così veramente mi metti una responsabilità come se dovessi essere Maradona a giocare in Inghilterra Argentina.
0: Allora,
1: è giusto.
0: Innanzitutto, è vero che arriverà un po' più di fresco la prossima settimana. E poi
2: chi vince il mondiale?
0: Chi vince il mondiale? Esattamente.
1: Allora, chi arriva fresco la prossima settimana, sì, perché sennò tra un po' si va tutti a carte 48, certo. Questo è poco ma sicuro. Per quanto riguarda chi vince il mondiale, io avevo sbagliato totalmente il pronostico, perché avevo detto che secondo me avrebbe vinto la Francia, però credo che a questo punto sia favorita la Spagna.
0: Avevi detto la Francia, scusami?
2: Sì.
1: Cioè, sì, l'avevo detto la Francia.
0: T'ho detto, ogni volta tiro sempre fuori la battuta dell'indovino, che dice c'è quello che va a bussare alla porta dell'indovino, cioè chi è? E cominciamo bene.
2: Queste battute da terza asilo.
0: Però intanto la terza asilo, tanto tu non ridi mai.
2: Ma rido sempre le tue battute. Ce l'ho per contratto.
0: Ma in diretta non lo fai mai. Fuori onda sì.
2: Ma non è vero, rido sempre in diretta. Con una risata falsa, ma cortese.
0: Fai tu la prima domanda, Nicolò.
2: Sì, volevo chiedergli a questo punto se è vero che Coné ha un accordo con il Manchester United, perché mi sembra una notizia più fresca.
1: Ma guarda, Manchester United credo che abbia fatto un sacco di giocatori negli ultimi tempi e gli hanno dato un sacco di accordi relativi alle ultime ore, perché comunque hanno già preso Tielemans, che secondo me è un giocatore fortissimo, quindi io non lo so, centrocampo ce n'hanno di qualità. Addirittura pensavo che potessero andare anche su Ulai, un giocatore che in questo momento è nel mirino della Fiorentina. Io credo che stiano cercando un centrocampista. Ora, se l'hanno preso e lo stanno prendendo ancora, io non sono così sicuro, però sicuramente ci sono sopra, questo è vero.
0: Nicolò, intanto la domanda è: come fare in questa sessione di mercato a lasciar partire tutta una serie di giocatori? Mi pare che siano tutte le squadre bloccate, poi magari riescono a fare qualcosa tipo la Juventus con Muarendovic, che magari sblocca in parte però tu hai una valanga di giocatori che sembrano destinati a rimanere fino alla fine del contratto, perché una volta che fai una scelta è come il diamante De Beer, è per sempre, cioè non riescono a liberarsi di nessun giocatore che abbia fatto un po' meno di quello che poteva essere dall'aspettativa.
1: Sì, ma te parli della Juve o parli
0: in generale? Ho detto di quest'anno in campionato.
1: Ragazzi, oggigiorno è vendere veramente, cioè per vendere ci vuole qualcuno che compri, e per comprare ci vuole qualcuno che abbia soldi, e perché qualcuno abbia soldi vuole comprare roba importante, vuole comprare anche qualità, e non mi sembra che in questo momento in Italia ci sia questa qualità altissima, a parte

0: quello che ti chiede il prestito, poi vuole il prestito con diritto, il prestito con l'obbligo di riscatto condizionato, ed è naturalmente non gira, cioè l'economia a livello nazionale non la fa girare nessuno, l'economia diciamo del nostro mondo del calcio italiano la fanno girare gli stranieri, possibilmente gli inglesi, perché poi anche gli arabi mi sembra si siano un po' tirati indietro negli ultimi tempi.
1: Senti, la Fiorentina, dicevamo prima, si è mossa in modo straordinario in questo periodo, ha preso addirittura 6 giocatori se non sbaglio, 5 o 6 giocatori,
0: sì. 5, sì.
1: Quindi onestamente sono sorpreso dal dinamismo, dalla capacità che ha la squadra, la società di muoversi. Come si spiega questo, al di là del fatto che comunque ne aveva bisogno?
0: Si spiega che c'è un direttore sportivo che si chiama Fabio Paratici, che ha una gran voglia di mettersi in mostra nuovamente dopo l'esperienza che ha avuto in Inghilterra, è tornato in Italia con molta determinazione, ha firmato velocemente con la Fiorentina, ma se non avesse firmato con la Fiorentina avrebbe potuto diventare anche il direttore sportivo o della Roma o del Milan, questo è evidente, sotto gli occhi di tutti. Ha trovato un ambiente che era da risollevare, d'altra parte lui quando vede il calciomercato, un po' come me quando cerco di trovare le notizie, in questo siamo molto simili, solo con lo stipendio siamo molto diversi, però questo è un altro discorso. Però d'altra parte bravo lui, perché ha saputo trovare la strada giusta, è pessimo io che ho trovato quella sbagliata. Però detto questo lui è bravo, perché ha parlato col presidente, gli ha detto guarda che per fare un progetto di un certo livello bisogna sicuramente mettere degli investimenti iniziali e poi si faranno dei rientri. Ecco, io non credevo che lui riuscisse a convincere Joseph Commisso, ma lo ha fatto e ha preso dei giocatori importanti, perché penso a Vieri, penso che non è Bobo Vieri ma Vieri del Gremio, penso ovviamente anche a Dragusin, al fatto che comunque hanno riportato Alex Jimenez in Italia, sono andati a prendere comunque sia dei giocatori molto importanti come Attà, ha pagato tanti soldi perché Attà lo pagano di... ma poi sa, Attà dicono tutti l'ha pagato solo 25 milioni di euro, 25 milioni di euro è un tubo, perché l'ha pagato il 70%, per cui il 30% c'è ancora l'Udinese, quindi quelli non sono soldi risparmiati, quelli sono soldi che comunque in qualsiasi momento, se vuoi anche aumentare la percentuale, dovrai dare all'Udinese. Quindi ecco che lui sta facendo secondo me un mercato di prospettiva molto sui 2005, sui 2006, questo è figlio di un progetto, e anche questo ragazzo Valdepeñas del Real Madrid, che il Real si terrà poi la ricompra come ha fatto anche con Nico Paz, è un altro talento, e non è finita qua, percorre su Olai, poi vuole Bakayoko dell'Ipsia, perché poi comunque oggi è anche l'ultimo giorno della clausola di Ken, vedremo se succede qualcosa oppure no,
2: e Ruggeri?
0: Ci saranno delle cessioni.
2: E Ruggeri, quello sarebbe Ruggeri... un colpone incredibile.
0: Fabione nostro su Ruggeri ci ha creduto sempre, lui è uno che non va mai per il basso, lui dice partiamo dall'alto, lui non è uno che diciamo aspetta i saldi, lui non gli interessano i saldi, lui gli interessa prendere il giocatore, e lui su questo devo dire è molto bravo, perché comunque se traccheggi, se aspetti, rischi di non prendere nessuno, è anche vero che poi c'hai da considerare il bilancio, e quindi quando naturalmente sei un po' più libero per rientrare, cioè se non hai la necessità di rientrare immediatamente o hai dei paletti, in questo lui è un drago, diventa più complicato se invece deve rientrare subito, cioè vedi la Juve per esempio, no? Che sa benissimo che deve fare certe operazioni ma con massima intelligenza, perché lì pur...
1: Sì? Ne ho perso. Ogni tanto sentivo che si sembrava spegnersi.
2: Sembrava un po'.
1: No, così. Adesso lo riprendiamo, vediamo un po'.
0: Mi sentite?
1: Sì, adesso Massimo. Ogni tanto sparivi. Che succede? Così è uno scherzone.
0: Lo so, ma sai, perché purtroppo qui chiamano tutti, capito? Non è che.
1: Chiamano.
0: Che possiamo...
1: Ho capito.
0: Chiamano e quindi magari mi disturbano nelle telefonate.
1: Tu spegni pure il mio nome, non ti preoccupare. Vai tranquillo.
0: Sì, gli dirò, sono al telefono con l'Apo De Carlo.
1: Bravissimo.
0: Per cui se sono.
2: Dai, tu.
0: Esattamente. Non so dove eravamo rimasti, ragazzi, non so dove eravamo.
1: No, massimi sistemi. La domanda adesso invece, vado squadra per squadra, sono curioso anche del Napoli, perché ha appena presentato adesso Allegri, e quindi vorrei capire quali sono gli spazi di manovra della società di De Laurentiis.
0: Ma guarda, io ho parlato a lungo anche col direttore sportivo Manna e mi ha spiegato molto bene in quella che è la situazione, ho avuto modo di incrociarlo all'apertura del mercato il 29 di giugno a Rimini, dove si stava veramente bene, sinceramente, tirava un buon vento, caro Lapo, ed era una serata gradevole anche dal punto di vista meteo per parlare di calcio. E la sensazione è che comunque l'input che poi De Laurentiis ha detto anche nei giorni scorsi che è arrivato era quello che secondo il presidente la squadra è forte, la squadra c'ha un sacco di ruoli coperti con un paio di giocatori per ruolo, e quindi giustamente lui dice se dipendesse da me io non farei niente sul mercato. Poi è chiaro che arriva un allenatore come Allegri che avrà bisogno delle sue esigenze, avrà bisogno di certe situazioni da mettere in campo, però è altrettanto vero che secondo me prima devono vendere. Infatti perché il Napoli non ha preso Chila? Perché il Napoli era avanti su tutti su Chila, però non poteva prenderlo perché non aveva

0: aveva la forza, diciamo, di avere smaltito qualcosa a livello di rosa, nonostante la partenza di Juan Jesus. E Napoli magari era prima anche su Calaili, perché bisogna dire la verità, c'erano prima loro dell'Inter su Calaili, poi alla fine sappiamo tutti com'è andata, però Calaili non l'hanno potuto prendere per i motivi di cui sopra. Quindi dovranno prima cercare di cedere e poi andare a prendere dei giocatori, tenendo presente che se anche rimanessero così, sono competitivi lo stesso, però qualcosa ad Allegri dovranno concedere.
1: Io ho due domande su due giocatori che sembrano un po' a metà strada, perché c'è Zaniolo che potrebbe accasarsi o a Milano alla Juventus, perché mi sembra ormai compromesso il rapporto con l'Udinese, e poi c'è questo Ederson che dovrebbe rinnovare con l'Atalanta, però non mi convince troppo. C'è ancora la possibilità che si muova sul mercato?
0: Guarda, allora, per quanto riguarda Zaniolo, sinceramente, quando sento parlare della Juventus, ma questa è una mia considerazione, perché poi i giornalisti non devono fare solo, cioè, se uno fa l'opinionista, giustamente si può fare una sua
1: Certo.
0: idea, però uno deve raccontare anche le notizie, è
1: Certo.
0: vero che c'è questa indiscrezione che lo voglia la Juventus. Non riesco a che qui esce il giornalista di mercato, entra il giornalista di calcio. Non so sinceramente perché Zaniolo dovrebbe andare alla Juventus, in che ruolo, in che modo, in che misura, per quale tipo di ragione. Non so come Spalletti lo potrebbe utilizzare magari come esterno d'attacco? Bah, forse sì, però è anche vero che, insomma, ultimamente Zaniolo ha fatto vedere buone cose anche in altri ruoli. Mi sembra un giocatore, centrocampista un po' offensivo più che
1: Sì,
0: altro, però
1: forse come
0: questo può
1: seconda
0: dipendere.
1: punta, visto che lui voleva uno che salta l'uomo. Io ho ipotizzato solo questo, francamente, ma sono d'accordo con te, cioè nel senso che non mi
0: Non
1: sembra.
0: lo vedo, cioè, magari lo vedo
1: Esatto.
0: più al Milan,
1: Esatto.
0: dove tra l'altro lui vorrebbe andarci anche perché è un po' il suo sogno, no? Quello di andare al Milan. Abbiamo capito che gli piacerebbe tanto andare al Milan. Tatticamente nella Juve di Spalletti faccio più fatica, magari nel
1: Anch'io.
0: Milan di Amorici potrebbe stare. Per quanto riguarda Ederson, il problema di Ederson è il problema che naturalmente possono avere alcuni giocatori, cioè nel momento in cui tu non passi le visite mediche, perché dobbiamo fare questo ragionamento: quando tu non passi le visite mediche in Italia, sappiamo che qui bisognerebbe fare i complimenti comunque al CONI, alla medicina sportiva italiana, perché nel momento in cui ravvisano anche un impercettibile margine di rischio, loro preferiscono non dare l'idoneità, e su questo secondo me c'è una tutela enorme nei confronti della persona e dell'atleta. E quindi se in Italia non, per motivi X non riesce a superare le visite di idoneità agonistica, vuol dire che naturalmente loro possono percepire che può esistere anche una lontanissima, remota possibilità che qualcosa possa accadere, e quindi finisce lì il discorso. Mentre in altri paesi magari i controlli sono forse un po' meno rigidi, però la salute è la salute. Secondo me la vita di una persona vale più di 50, 100, 200 partite in campo. Ederson è un po' diverso perché comunque non ha superato le visite in Inghilterra, e questo naturalmente, insomma, lascia qualche piccolo dubbio in più, no? Se uno dovesse andare a prendere il giocatore. Quindi io penso che alla fine sia più facile che resti all'Atalanta e poi vediamo quello che accade.
2: Prima di chiudere, l'Inter pensi che faccia così, un passo avanti per quel che riguarda più il difensore? Perché l'idea che Pavard rimanga diventa sempre più consistente. Quindi l'Inter di fatto cerca soluzioni interne. Stankovic era già suo, di fatto poi vai a
1: Pavard, se si
2: prendere.
1: riprende, è bravo,
2: Pavard è bravo, ma c'era un problema di gestione interna
1: certo.
2: così. Quindi Pavard
0: Sì.
2: rimarrebbe, poi a quel punto devi capire se devi valorizzare qualche altro giocatore. Diouf lo vuole mettere come quinto,
0: Sì,
2: eventualmente, e
0: devo
2: poi.
0: dire che l'Inter non è molto fortunata,
2: No,
0: soprattutto
2: no.
0: in questo mercato, perché poi alla fine ora tutti l'attaccano come se l'Inter fosse una società non all'altezza della situazione. Lungi da me, che sai, ho in testa altri colori che sono quelli viola, per cui a maggior ragione, ma siccome conosco Piero e conosco bene anche Beppe, perché io li chiamo Piero e Beppe perché per me sono due grandissimi professionisti, cioè Ausilio e Marotta, a me francamente anche questo tiro al piccione non mi sembra per niente giusto, perché alla fine Palestra 45 più 5 di bonus che doveva fare? No, perché fatemi capire, gli dovevano dare 200 milioni di euro a Palestra che ha fatto un anno in Serie A. Bravissimo giocatore, ma secondo me era la cifra giusta. Calaile l'hanno preso, poteva essere un ottimo investimento, e il giocatore purtroppo per lui e anche per l'Inter non ha passato le visite mediche. Ora cercheranno di trovare una soluzione. Io sento parlare anche di Doué, che sarebbe veramente un giocatore straordinario, Spence del Tottenham. Una soluzione la troveranno. Io penso alla fine prenderanno Shalobah. Credo che alla fine prenderanno Shalobah, lo devono prendere, perché
2: Ok.
0: io io credo faranno un investimento forte lì dietro, perché con il fatto che è andato via Darmian, che il fatto che è andato via un giocatore come Acerbi, il fatto che è andato via anche De Vrij, lì ci hanno bisogno di mettere uno di peso. In virtù del fatto che ora sull'esterno non hanno ancora speso nulla, penso che cercheranno di dirottare un po' ora l'investimento sul difensore centrale e poi ritorneranno sull'esterno.
2: Molto bene Nicolò, ti ringrazio ancora intanto.
0: Saluto a voi, ciao Lapo,
1: grazie,
0: ciao
1: mille,
0: ragazzi,
1: presto,
0: buona giornata, buon lavoro, ciao.
2: Il direttore di Tutto il Mercato Web Nicolò Ceccarini, noi direi che abbiamo un po' soddisfatto alcune delle curiosità che ci hanno mandato. Adesso ci sono anche i vostri messaggi al 334 11 11 622, magari ne sentiamo anche un paio, poi leggiamo pure e poi niente, adesso poi ci ascoltiamo la canzone di Coldplay e andremo a chiudere in bellezza discutendo con Tommaso Lavizzari con me. Adesso invece

0: Mappo, buongiorno Tommaso. Sulla partita di ieri sera, personalmente sono contento che ha vinto la Spagna. Non mi è piaciuto Deschamps, che non ha fatto i complimenti alla Spagna e ha criticato l'arbitro, non all'altezza. E niente, vi saluto, Marco da Spezia.
1: A me piace quando partono in quarta e poi chiudono un po' così.
2: Però condivido, anche a me Deschamps è un po' deluso, anche se aveva iniziato molto bene, mi piaceva.
1: Deschamps al prezzo di uno, l'allenatore
2: soprattutto per me, Deschamps mi servono tanto.
1: Esattamente, diciamo che è un allenatore che, dicevo all'inizio della nostra trasmissione, che con il potenziale che ha la Francia forse poteva vincere di più, perché l'europeo arrivi in semifinale, il mondiale arrivi in semifinale. Io raramente ho visto un potenziale come quello della Francia, raramente. Cioè, è un po' come dire che il Brasile di Falcao, Zico, Socrates, quando è stato venuto dall'Italia, ha sprecato un'occasione d'oro.
2: Il poker d'assi davanti della Francia non si vedeva forse in una squadra, in una nazionale, dai tempi di... forse del Brasile 2002 mi viene in mente Kakà, Rivaldo, Ronaldinho. Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. Era quello il tridente del 2020.
1: Mi sembra 2000. Che la Francia abbia il solito vecchio problema che hanno tante grandi squadre. Quando tu hai un collage di giocatori straordinari, non riesci a fare in modo che ci sia un gioco d'insieme vero e proprio. È una squadra che ha un gioco corale soltanto in alcune occasioni, cioè quando devono attaccare hanno campo, hanno 70 metri. Con la Spagna invece, dove c'è una stazione in cui la Spagna gioca meglio a centrocampo di loro, perché più collaudato, gioca sempre
2: sono anche più forti.
1: Non lo so se sempre
2: secondo
1: forti.
2: Secondo me alla Francia manca un leader di centrocampo come ha ritrovato la Spagna con Rodri, e soprattutto le manca anche un altro vice come Pedri. Per me la Spagna ha un centrocampo con più personalità, più forza, oltre che, poi concordo con te, una struttura decisamente più equilibrata e più strutturata appunto su anni e anni e anni, anni di abitudini a giocare insieme. Però la Francia, a mio avviso, è fortissima davanti, ma lascia qualche cosa sia in difesa, dove oltretutto anche Maignan non ha fatto un buon mondiale, come non ha fatto una buona stagione, e a centrocampo, dove per me pecca veramente di personalità, manca personalità. E ti dirò di più, Lapo, io avrei portato Griezmann, perché secondo me Griezmann è mancato come...
1: si è visto, era presente.
2: Sì, però secondo me è mancato in campo alla Francia, perché Griezmann in alcuni momenti... La Spagna ha potuto permettersi di portare un Rodri pallone d'oro dicendo vabbè, alla peggio se non recupera dall'infortunio lo teniamo in panchina.
1: Sì.
2: E invece poi lo ha sfoderato.
1: Caso nazionale, allora lì tu mi pare di aver capito che hai l'idea di Pirlo anche a te in...
2: No, non è che non mi piace, credo che sia inopportuno chiamare un allenatore come Pirlo quando hai la piazza che è così sfiduciata. Serve qualcuno che riaccenda l'entusiasmo, Pirlo non è quel qualcuno. Ti faccio una domanda, tu Deschamps lo porteresti sulla panchina dell'Italia a questo punto?
1: No, sulla panchina dell'Italia no.
2: No?
1: No. Ma non vedo...
2: E perché Guardiola sia Deschamps, no?
1: Ma infatti io non...
2: Ah, ok.
1: Anche perché...
2: Io sono contrario a Guardiola, lo dico.
1: No, io non sono contrario mai...
2: Nel senso non capisco...
1: Default,
2: no, che non capisco cosa potrebbe servire un esborso economico come quello per portare Guardiola al bene della nazionale italiana.
1: Io penso che il Guardiola sarebbe una grandissima cosa, ma non c'ho bisogno di Guardiola. Ho bisogno che i giocatori della nazionale, tu parliamo sempre di allenatori, non parliamo mai di giocatori.
2: È quello che dico.
1: Vorrei che i giocatori della nazionale, quando vanno in nazionale, giocassero alla morte, non che giocassero col freno tirato. Negli ultimi 15 anni io ho visto giocatori che rinunciavano ad andare alle convocazioni, che avevano il malanno, il dolorino, che giocavano col freno tirato, che non riuscivano mai a essere messi nelle condizioni, non si mettevano mai nelle condizioni di essere decisivi. Uno dice, la nazionale può essere anche quello che è, però, santo cielo, hai il giocatore che ha vinto la Champions League, hai 5 giocatori che hanno fatto la finale 2 volte consecutive negli ultimi 3 anni, hai uno che ha appena vinto la Premier League, ne hai uno che adesso è considerato il nuovo esterno del riferimento del futuro, che è Palestra. Hai un attaccante che è Pio Esposito, su cui tutti dicono, beh, finalmente abbiamo un attaccante. E potrei andare avanti. Ora, voglio dire, magari non saremo la Francia, la Spagna, eccetera, eccetera, ma santo cielo, saremo meglio della Bosnia, saremo meglio di altre nazionali. Il motivo per cui
2: la Bosnia, senza dubbio.
1: E poi, una volta diventati europei, e poi Jorginho sbaglia due rigori, che neanche Beccalossi, mi ricordo all'epoca con la canzone di Paolo Rossi. Voglio dire... c'è stato questo tiro al piccione. L'Italia giustamente si deve fare delle analisi, meno male che almeno sono iniziate le analisi, però è anche vero che i giocatori hanno delle responsabilità su cui loro non rispondono mai.
2: Ma è per questo che io ti dico che non mi sta piacendo questo concentrarsi sul CT, questo inventarsi il ruolo del presidente con Maldini. Non che siano sbagliate le persone, Ma mi sembra, guarda, cito Paolo De Paola lunedì, visto che tu non eri in diretta con noi, ma ha detto una frase. Io gli ho detto: non ti sembra, non ti dà l'impressione che stiano partendo a ristrutturare la casa dal tetto? E lui ha risposto, forse un po' esagerando, ma tutto sommato condivido, dicendo: stanno partendo per me dagli specchi, neanche dal tetto. Per cui è veramente, non lo so, l'impressione che ho io è di confusione, invece dovrebbe esserci in questo momento una sensazione di ordine.
1: Stasera tifi Inghilterra o Argentina?
2: Bellissima domanda, perché sono due squadre a cui sono molto legato, perché fanno parte un po' della cultura ultras.
1: Tifi Inghilterra o Argentina?
2: Non voglio rispondere.
1: Inghilterra o Argentina?
2: È difficilissimo. Inghilterra.
1: Argentella. Sì, va bene, sei un
2: no, forse l'Inghilterra, perché l'Argentina ha vinto, mi piacerebbe che vincesse l'Inghilterra. Inghilterra.
1: Speriamo vinca l'Inghilterra. Io spero che vinca l'Inghilterra.
2: Però vabbè, forse anche l'Argentina.
1: Vabbè. Incredibile, questo è una banderuola. Grazie Tommaso Lavizzari.
2: Grazie a te. Tu chi tifi invece?
1: Tu, Inghilterra. Io spero che vinca il mondiale l'Inghilterra.
2: No, che a questo punto anche questo punto anch'io, esatto.
1: Va bene, ore 15. Grazie Tommaso.
2: Grazie a te.
1: Adesso arriva il momento del notiziario.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi. Ancora escalation nella crisi medio orientale, nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Sentiamo un passaggio.
9: Si è creata la composizione politica di chi ci ha messo la faccia e poi ci ha aggiunto la feccia, come loro si autodefiniscono. Bravo. che in questo momento non si capisce dove stanno Lega e Forza Italia, che di fatto sono stati sbattuti fuori dalla compagine di governo.
8: Si è costituita una maggioranza di destra-destra, l'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, è il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. Sette città da bollino rosso fino a 44 gradi in Sardegna, Italia nel pieno della terza ondata di calore che raggiunge il culmine secondo le previsioni domani e venerdì, dove le città col bollino rosso diventano 15. In arrivo anche temporali, con il nord interessato da grandine e fenomeni elettrici. Allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta in Georgia si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Siamo di nuovo in onda e adesso arriva anche una notizia non bella, ma non è che lo sport si può sempre vincere. Nel volley Nations League, nona giornata, Italia-Giappone 2-3, azzurri momentaneamente quinti in classifica. Domani parleremo, adesso vedremo se con Dorino Robotti o comunque con qualcuno dei nostri colleghi per andare a raccontare un po' del momento del volley. Niente di preoccupante, stiamo parlando della nazionale che è la più forte al mondo e questa è l'occasione anche per fare degli esperimenti che stanno facendo proprio le due nazionali, sia quella di Velasco che quella naturalmente maschile. Allora, nel frattempo, tra poco con noi andremo a parlare con Roberto Gotta e lì naturalmente andremo all'interno del calcio inglese, perché con Roberto Gotta parleremo del calcio inglese e della situazione che c'è in questo momento, con le dinamiche che si sono create, la crescita di un movimento che negli ultimi, diciamo, 20 anni ha visto, insomma, un progressivo miglioramento anche della qualità dei singoli. E poi con Federico Casotti più tardi andremo a parlare del calcio francese, che invece esce con le ossa rotte proprio per il senso di frustrazione che si ha quando si ha una nazionale così forte che non riesce a conseguire un risultato tanto importante con delle qualità, delle potenzialità che non ha praticamente nessuno. La Spagna è probabilmente il miglior anticorpo a una Francia che sembrava veramente irrefrenabile. E poi alla fine andremo da Ilenia Razzaro, che è ex ciclista ma anche commentatrice di Eurosport, con la quale parleremo del Tour de France che sta arrivando insomma nella parte finale e che quindi ha molto da raccontare. Perciò tutto questo nella seconda parte del nostro programma. Io vi ricordo sempre il nostro numero, che è 334 11 11 622, anche per chiedervi se ti fate stasera Inghilterra o Argentina, nessuno dei due, non vi importa nulla, non la seguite, non amate lo sport. Succedono anche queste cose, oppure al contrario, vivo lo sport e allora viva l'Inghilterra, viva l'Argentina. Ce lo fate sapere 334 11 11 622. Ora però Jelly Roll con Hands Up.

0: Emozione perché ritrovo dopo non so quanto tempo Roberto Gotta e quindi mi fa un grande piacere. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, un piacere Roberto. Tornare.
0: Eccoci ciao. Qua, ciao. Senti, ti abbiamo chiamato anche perché ci fa piacere anche poter coinvolgere, anche se tu più che la nazionale segui il calcio inglese anche in una modalità che è collegata un po' alle squadre, un po' a tutta la storia, però mi piace anche andare a affrontare il tema della nazionale che negli ultimi 20 anni, dicevo, ha progressivamente migliorato un po' le sue strutture, la sua capacità, la qualità anche che ne ha determinato una crescita esponenziale della nazionale, che non a caso è anche questa volta in semifinale in una competizione, era già accaduto gli europei, l'Italia che aveva perso con l'Italia in finale, poi ha fatto gli europei ancora una finale contro la Spagna, adesso è in semifinale contro l'Argentina. Tutto questo crescita, questo movimento che è migliorato, a cosa è attribuibile secondo te?
1: Beh, allora, è attribuibile al lavoro di molte squadre, anche le più titolate, le più ricche. Manchester City ha messo su un'accademia, una struttura invidiabile, non per nulla è vero che il City spende tanto in giocatori, ma negli ultimi anni ha anche venduto tanti giocatori a prezzo notevole, formati quindi nella sua accademia. Il livello dei campi è cresciuto enormemente, per cui il calciatore inglese medio, ovviamente anche i calciatori stranieri che giocano in Premier League, giocano su campi che non sono più quelli fangosi, quelli con tanta acqua, con tanta volte sabbia come in passato. Io ricordo che tanti anni fa Gianluca Vialli, il povero Gianluca Vialli, scrisse un libro con un collega italo-inglese e notarono a un certo punto, parlando del problema del calcio inglese, Vialli disse: tu appoggi il pallone per terra in allenamento, il vento sposta il pallone oppure il pallone si pianta nell'acqua, capisci che c'è poco da insegnare a livello di tecnica in condizioni atmosferiche del genere. Quindi un lavoro profondo, chiaramente lì la vetrina del calcio inglese è la Premier League, con situazioni anche economiche un pochino al limite, ma sono cresciuti tanti giocatori proprio dal punto di vista della formazione tecnico-tattica e hanno anche usufruito di insegnamenti di allenatori stranieri di altissimo livello. È evidente che giochi per Guardiola, sei Nico O'Reilly, non puoi che migliorare.
0: Certo. Inghilterra che in questi ultimi anni, dicevo, ha lavorato con Costrutto, mi sembra che la nazionale orbiti molto intorno anche al ruolo degli attaccanti. Alla fine questo mondiale ha dimostrato che se hai un grande attaccante hai molte più possibilità di vincere. L'abbiamo visto con Harry Kane, Lionel Messi, l'abbiamo visto con Mbappé, l'abbiamo visto con tantissime nazionali, Haaland. E quindi mi chiedo onestamente anche questo se non sia la vera svolta. Harry Kane ha 31 anni, per cui mi chiedo anche al posto suo più avanti se vedi anche la prospettiva di un nuovo giocatore che possa prendere il suo posto.
1: Beh, è una bella domanda, perché obiettivamente non c'è nessuno in Inghilterra che possa valere Kane, non tanto per le sue caratteristiche uniche, perché comunque sappiamo rientra tantissimo a aiutare i compagni, in alcuni casi è in mezzo alla sua area anche su situazioni non di calcio piazzato, è vicino alla sua area a fermare magari degli 1-2 avversari a cercare di far ripartire la squadra. Per assurdo, avendo fatto saltuariamente anche questo ruolo, un Kane potrebbe essere in realtà Bellingham, che sappiamo benissimo essere centrocampista, ma che potrebbe diventare una sorta di falso 9 a vita, perlomeno in nazionale. Ovviamente quello che succede nel Real Madrid è diverso, nel senso che effettivamente Ollie Watkins, che doveva essere la riserva di Kane ma che ha praticamente giocato in questi mondiali, è un altro tipo di giocatore, soprattutto non ha prospettive future a livello di uno come Kane, che è unico, del resto è il top scorer nella storia della nazionale inglese, giocatore diventato veramente unico e non lo si sarebbe mai detto alcuni anni fa.
0: No, non c'è dubbio. Vado poi anche a una questione che è legata alla gestione della Bellingham dipendenza, perché Bellingham è stato il fattore decisivo nella fase eliminazione diretta e inclusa la doppietta decisiva ai quarti contro Norvegia, che ha salvato la squadra nei supplementari, e insieme appunto a Harry Kane, che dicevo prima, condivide la leadership dell'attacco. Ecco, l'idea è che Bellingham oggi è diventato un fattore che anche qui è irrinunciabile, oppure non sono così dipendenti né da Kane e né da Bellingham, ma forse più il contrario?
1: Beh, allora, Bellingham è un giocatore di personalità particolare. Ricordiamo che poco meno di un anno fa tu che creò una situazione molto particolare dicendo Bellingham, mia madre disse tu che trova repellente uno come Bellingham, nel senso dell'atteggiamento in campo, della strafottenza,
0: sì,
1: delle...
0: sì.
1: E fece abbastanza sorridere questa cosa, poi tu che il moderò i termini e tutto il resto. C'è l'idea che è stata ricomposta dopo lo scambio di battute non proprio benevolo alla fine della partita contro la Norvegia, che i due si sopportino più che amarsi, anche se poi dovrebbe essere uno ad amare l'altro, cioè l'allenatore ad amare Bellingham più che viceversa. Bellingham è fondamentale proprio per la sua capacità di coprire con le sue falcate metri su metri, arrivare a colpire di testa o di piede al momento giusto, ed è un giocatore di personalità debordante, al di là della battuta, che forse non è una battuta, secondo la quale lui a fine carriera vorrebbe interpretare James Bond, perché ha detto anche questo recentemente. Ma lui, quando Kane sbagliò il rigore contro la Francia, il rigore che poteva rimettere in Inghilterra in partita nei quarti di 4 anni fa, lo andò a consolare, e Bellingham è giovane adesso, 4 anni fa era ancora più giovane, per dire la personalità e il carattere che ha. Quindi comunque è un giocatore, cioè non può fare a meno di nessuno dei due. Poi magari in partita secca, come sono state queste, può esserci l'eroe improvviso, però fino a questo momento gli eroi sono stati sempre gli stessi.
0: Senti, è un giorno importante per gli inglesi, perché 20 anni dopo, e adesso prima di entrare in diretta con te ho chiesto tra l'altro ai nostri ascoltatori di dirci anche per chi tifavano questa sera. Abbiamo una netta contrapposizione, per esempio Nicola dice che tiferà per l'Argentina, Roberto dice che per l'Inghilterra, Valerio dice che tiferà per l'Inghilterra, e così via. Allora lo chiedo anche a te, più che sapere per chi tifi, perché mi sembra quasi scontato, ma...
1: Non amo tanto le partite delle nazionali, hai premesso subito
0: all'inizio, questa cosa.
1: Mi piacevano più una volta, quando erano veramente... Ecco, questo è vero che è una partita tra scuole diverse, ma in molti casi recentemente le nazionali sono semplicemente espressioni dell'allenatore che hanno, che magari è straniero e non rappresentano la loro scuola nazionale. Però è un discorso complicato e forse anche retro.
0: Diciamo che per Roberto Gotta, bella la nazionale inglese, ma non ci vivrei, così.
1: Ecco, è bella definizione, sì.
0: Ti chiedo questo però, dopo 20 anni, dal 1986, forse un po' più di 20 anni, facciamo 40, dopo 40 anni dall'86 c'è la grande occasione per mettere un punto esclamativo, per rivivere la storia con un finale diverso, la famosa mano de Dios e quella di Maradona con un gol irregolare che permise all'Argentina di passare il turno. Quanto si sta aspettando secondo te in Inghilterra questa giornata?
1: Beh, l'aspetto, allora, nel momento del sorteggio, che ovviamente ha messo il sorteggio della composizione di tabelloni che ha potenzialmente messo di fronte queste squadre, come è accaduto, si parlava molto proprio della mano de Dios, del 40° anniversario. Poi negli ultimi 2 giorni è venuta fuori più la storia delle Malvinas o delle isole Falkland, devo dire, si parla un po' meno di Maradona, un po' più di questa cosa, per via anche della famosa canzone dei giocatori e tifosi argentini che tirano in ballo proprio la questione delle isole. Il problema di queste due visioni del mondo, uno sportivo, uno politico, è che sul piano sportivo Maradona fece quel gesto imperdonabile, ma Maradona fece anche tante quelle cose belle che è difficile per gli inglesi dire ha fatto solo quello, non ce lo possiamo dimenticare per quel gesto antisportivo, mentre quando si va sul piano politico ovviamente diventa una questione molto, molto arcigna. Ian Wright, l'ex grande giocatore, che è uno degli opinionisti più famosi, l'altro giorno ha detto sarà una specie di guerra di nervi. Alcuni veterani delle isole Falkland gli hanno detto, io se fossi lui non parlerei di guerra, visto che alcuni di noi hanno ancora i segni addosso di quella guerra, loro e gli argentini. Quindi si parla su due piani diversi. La mano di Dio è obiettivamente imperdonabile da chiunque ami il fair play e lo sport, però poi molti si ricordano anche dell'altro gol di Maradona, quello regolare, che non è che possa compensare, però diciamo che l'ingegno di Maradona, tra l'altro Maradona giocò un'amichevole persa dall'Argentina 3-1 poche settimane prima degli europei italiani del 1980, giocò un amichevole a Wembley e gli inglesi videro per la prima volta, ricordiamo Maradona non è stato portato da Menotti ai mondiali in casa del 78, gli spettatori inglesi videro che Maradona era già era già uno che meritava e aveva giocato pochi giorni prima in Scozia segnando contro gli scozzesi, per cui per assurdo gli inglesi hanno visto nascere Maradona a livello di nazionale, e c'è quella famosa foto a fine partita di Maradona con la maglia dell'Inghilterra che aveva scambiato con un giocatore che qualche anno dopo, ovviamente rivedendola, faceva sorridere.
0: Certamente. Senti, l'ultima domanda sulla nazionale che ti voglio fare è legata anche ad altro tema, cioè c'è questo spauracchio per gli inglesi che Lionel Messi, perché sembra incredibile, è data la sua lunghissima carriera, ma Messi non ha mai affrontato l'Inghilterra in una partita ufficiale, è incredibile.
1: Ha giocato contro nazionali anche di altri pianeti, ma contro gli inglesi no, anche perché in effetti poi gli scontri, cioè, difficilmente organizzano amichevoli queste due squadre. Ovviamente possono incontrarsi a livello ufficiale solo ai mondiali, e è accaduto quando per l'ultima volta, quando Messi era ancora davvero piccolo in tutti i sensi, quindi fa impressione. Tu che l'ha detto, noi siamo stati bravi contro Holland, dobbiamo essere bravi e coraggiosi anche contro Messi. Ovviamente ha spiegato che si tratta di due pericoli di diversi, e soprattutto gli inglesi hanno paura, ma l'abbiamo visto quello che ha fatto Messi in questo torneo, delle accelerazioni. Cioè, leggevo prima che la velocità media di Messi in questi mondiali è quella di un cinquantenne che cammina. Il problema, 5 km all'ora, il problema è quando accelera nei momenti giusti, e allora lì puoi essere anche un giocatore atletico, ma quel piccolo scatto di Messi per liberarsi al tiro puoi far fatica a fermarlo. Quindi Tuchel non può dirlo, non poteva dirlo pubblicamente, anche perché comunque è un allenatore che sta facendo bene, ma la paura di Messi è notevolissima, perché si è visto quello che può fare.
0: Vado prima di salutarti, dicevo, alla Premier League, poi veramente saluto. C'è adesso, nonostante i grandi colpi registrati, penso al Tottenham che ha fatto degli investimenti impressionanti, 260
1: molto,
0: milioni di spese. Tanto ti chiedo anche se secondo te sono investimenti sensati oppure ti piace?
1: No, Tonali è un super acquisto. Marco Senesi, che inizialmente era stato tenuto fuori da Scaloni, è un giocatore che ha aiutato tantissimo il Bournemouth nell'impostazione di gioco. Van Ek, che De Zerbi ha avuto al Brighton, è un ottimo giocatore. Il Tottenham sta facendo proprio degli ottimi acquisti, secondo me. Poi siamo al 15 luglio, come sempre.
0: No, c'è dubbio.
1: Devo dire la verità, vedere le presentazioni Xabi Alonso, Iraola in questo periodo, viene da dire: ma cosa fanno? Ma ci sono i mondiali, perché presentano? Perché è talmente tutto concentrato sugli Stati Uniti, che vedere che squadre iniziano a lavorare con organici di 5-6 giocatori più giovani fa un po' impressione, sinceramente.
0: Roberto, ti devo salutare perché avrei dovuto farti altre domande, ma non ce la facciamo, il tempo stringe, quindi noi ci sentiamo più avanti, ma grazie. Vai. Ancora a te, Roberto.
1: A te.
0: Ciao a te, grazie ancora. Siamo arrivati alle 15:23, andiamo a ascoltare Imagine Dragons con Eyes Closed.

0: Allora, abbiamo parlato con Roberto Gotta della nazionale inglese e anche dell'impegno che l'attende tra poche ore, e adesso invece andiamo a sentire le parole che arrivano da altri operatori del mercato, e in questo caso da Giuntoli, che non è più alla Juventus ma all'Atalanta e sta pensando a come realizzare una squadra importante. Quindi sentiamo proprio Giuntoli sul mercato.
1: Ma noi crediamo che la squadra sia molto forte sia numericamente che qualitativamente. Si tratta di capire bene certe posizioni di certi calciatori, ma questo ci penserà il mister. Ma noi siamo convinti che all'interno di questo club, non solo della prima squadra, ci sia tanta roba, ci sia tanti giocatori molto bravi, non solo numericamente come ho detto, ma anche di grandi qualità, e quindi siamo molto fiduciosi. È chiaro che una squadra come l'Atalanta deve sempre stare attenta alle opportunità di mercato che via via possono venire fuori, però noi siamo molto contenti di proseguire su questa strada. Stiamo aspettando i nazionali e niente, stiamo continuando a fare il lavoro sul campo, che credo sia la cosa più importante in questo momento.
0: Poi lui gioca un po' a poker sulla vicenda Ederson, che era stato venduto a un'ottima cifra al Manchester, e però è stato rimandato indietro per problemi fisici, e su questo Giuntoli dice la seguente cosa.
1: Il discorso di Ederson, da una parte siamo rimasti stupiti, dall'altra anche contenti, perché comunque io l'ho inseguito per tanti anni, adesso ho la possibilità di averlo insieme con noi. Lui è molto contento di rimanere, stiamo parlando con i suoi agenti per continuare insieme e siamo molto fiduciosi.
0: Veniamo adesso invece alle dichiarazioni di Tedesco, adesso nella nuova guida al Bologna, e si sta parlando molto del rinnovo di Orsolini, e Tedesco a riguardo dice questo.
2: Noi aspettiamo questa notizia positiva, perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai. Sono cose che capitano, però per noi Riccardo è molto importante, è importante anche per la società, non solo per me, e credo che, sono convinto che presto risolviamo questa situazione.
0: Poi ancora c'è la dichiarazione che arriva in questo caso da Malagò, per la vicenda anche legata al CT della Nazionale che si sta ancora scegliendo, e Malagò ha parlato di una short list che è quella con Maldini e Leonardo. Allora andiamo a sentire cosa ha detto Malagò.
3: Teo, ti do la mia parola d'onore che da oggi pomeriggio credo che si vada in quella che tu definisci short list, magari un contesto che è individuabile magari con un profilo. Da oggi pomeriggio non ho avuto fisicamente il tempo di farlo prima, dobbiamo organizzare anche degli incontri, qualcuno al telefono, qualcuno in video, quindi, per cui stiamo lavorando in questo senso.
4: Incontrerà di persona Maldini e Leonardo sentire?
3: In video. E poi li vedrò sicuramente, forse domani che vado a Milano, anche per altri impegni, sicuramente la prossima settimana, perché c'è un invito della Lega, questa è una notizia che ti posso dare, l'assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io, e ci saranno anche Paolo e Leonardo per fare un po' il punto, come è giusto che sia.
0: Queste dunque le considerazioni di Malagò. Adesso noi ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra pochissimo su Giornale Radio con Sport Club. Vi ricordo sempre il numero 334 11 11 622.
5: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport.
6: Siamo di nuovo insieme e tra poco andremo a parlare di Francia, lo faremo con Federico Casotti, con il quale andremo a parlare di questa clamorosa eliminazione, clamorosa perché la Francia era considerata la squadra favorita e perché si chiude nera anche quella di Deschamps e perché naturalmente, come tutte le occasioni in cui c'è un'eliminazione, tanto netta, perché non è arrivata ai supplementari o ai rigori, ma è arrivata al culmine di una partita dominata dalla Spagna e che la Francia, qui la Francia non ci ha capito nulla. Per cui tra poco andremo a sentire Federico Casotti che ci darà una versione francese e con la quale insomma cercheremo di capire quale sarà il futuro della nazionale, che tra l'altro da adesso andrà in mano a Zinedine Zidane. E allora 15 e 33 minuti. Tra poco, dicevo, con lui, poi avremo anche il ciclismo. Adesso invece andiamo ad ascoltare Third Eye Blind, Semi-Eternal Life.

0: E allora è arrivato il momento di andare a collegarci con il nostro collega francese Frédéric Casotti, che ci sta aspettando. Frédéric, bonjour.
1: Bonjour.
0: Sì, perché devi fare il francese oggi, evidentemente.
1: Ecco.
0: No, Frédéric, allora voglio andare subito con te ad analizzare la situazione della Francia, che rimane sulla carta la più forte del mondo. Almeno dal punto di vista delle individualità, ma che non vince sempre, e nelle ultime due occasioni gli europei e i mondiali è arrivata nelle prime quattro, ma non è arrivata neanche in finale, ed è una nazionale che esce male dal mondiale, perché è vero che esce in semifinale, ma esce battuta 2-0 senza neanche tanti contrappelli, cioè non c'è stato supplementare, non ci sono stati rigori, non ci sono stati episodi strani, ha perso e basta, punto.
1: Ha perso e basta, e con la sensazione che effettivamente sia stata sbagliata la partita completamente dalla squadra e dal suo allenatore. E personalmente mi ha molto colpito il linguaggio del corpo di Deschamps, soprattutto alla fine del primo tempo, tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, quindi nel momento in cui solitamente un allenatore cerca di riprendere in mano la partita, di riprendere in mano soprattutto i suoi giocatori. La sensazione, lo sguardo, il linguaggio del corpo, la postura faceva intuire che proprio per lui e per il suo vice Guy Stéphane, che è un po' il vero stratega, no, della nazionale francese di questi anni, che davvero non ci fosse proprio, ci fosse la consapevolezza di non sapere letteralmente che pesci prendere, e che fossero loro per primi anche molto sorpresi da questa controprestazione così improvvisa e soprattutto così collettiva, perché poi l'aspetto che più colpisce è che davvero non c'è stato praticamente quasi nulla da salvare, non è che c'è stato un giocatore che ha provato a fare qualcosa di più, ecco, ma che proprio tutta la squadra che si è involuta tutta assieme nel momento in cui contava invece maggiormente esserci.
0: Senti, l'altra questione è collegata alla gestione, dicevamo prima, di Deschamps, che verrà sostituito da Zidane. Sembra la soluzione che tutti auspicavano, sarebbe andata così probabilmente anche se avesse vinto, ma è un Zidane che insomma ha poca esperienza in generale, ma quando viene chiamato tutti si aspettano moltissimo, perché Real Madrid, Francia.
1: Beh, ha un curriculum difficilmente replicabile, perché insomma io penso che neanche a Football Manager uno faccia tre stagioni e vinca tre Champions League, quindi è una cosa veramente veramente incredibile, insomma, la sua il suo storico di dirigente. Chiaro, uno potrà dire, beh certo, allenando quel Real Madrid è un po' più facile, però intanto lui l'ha fatto e gli altri no. Lui è il promesso sposo della Francia da almeno 5 anni, in realtà, cioè da quando è libero, da quando ha lasciato il Real Madrid, da quando è tornato sul mercato, e lui ha pazientemente aspettato quella panchina, sapendo lui per primo che quella e solo quella era la sua possibile alternativa alla panchina del Real Madrid per la sua carriera. E quindi qua va dato atto che comunque la federazione francese ha puntato tantissimo su Deschamps. 14 anni sono un regno lunghissimo per un allenatore, ma ancora di più per un CT, se pensiamo a quanti allenatori, a quanti CT negli ultimi 14 anni ha cambiato l'Italia. Ho perso il conto, ecco. Quindi questo fa capire che comunque c'è stata una stabilità che non è stata probabilmente accompagnata dai risultati che ci si aspettava.

0: dover vincere per forza tutto, no? Ecco, no? Però effettivamente in rapporto alla qualità e alla quantità di giocatori che ha prodotto il calcio francese negli ultimi 15 anni, insomma, che la bacheca sia un po' più vuota del lecito e dell'atteso è un dato di fatto.
1: Senti, l'altra questione, vabbè, tantissime in realtà, ma ti faccio questa. Come si spiega un po' il mancato impatto dei giocatori chiave nei momenti decisivi del torneo? Ieri ho visto un Mbappé, per esempio, un po' spento, o quantomeno non aveva delle, ha fatto 3-4 tiri in porta, verso la porta, e sono tutti stati un po' sparacchiati. Gli altri giocatori, Dembélé era un po' senza uno spartito, e potrei citartene altri. Digne è stato un po', se vogliamo, l'elemento debole, l'anello debole. Ci si chiede come mai non ha giocato Teo Hernandez, ma questo si dice sempre, sai che il regno del, del senno di poi è praticamente quello più inscalfibile. Quindi ti chiedo che idea ti sei fatto a riguardo.
0: Sì, Vigne insomma è stato un po' il capo espiatorio, no? Poi c'è questa immagine anche della figlia in lacrime in tribuna che ha messo un po' di sale nella ferita, no? E, a posteriori, come appunto come dicevi tu, sono bravi tutti. La verità è che Vigne è stato il titolare per tutto il mondiale e nessuno aveva alla fine ci stava e ha dimostrato di non di fare il suo anche in partite comunque dove la Francia aveva dimostrato una netta superiorità. Io penso che probabilmente, come spesso avviene in questi grandi tornei, la grande favorita che se ne dica poi la pressione la sente, ecco, la pressione la sente e finisce con lo schiacciarti. È un aspetto che vediamo. Tutto sommato, insomma, la Spagna ha avuto da questo punto di vista proprio una libertà mentale, una serenità che deriva proprio dal fatto di essere considerata una squadra forte, ma forse anche per il discorso di non avere un vero uomo copertina, cioè il fatto stesso che Yamal sia stato un po' sotto traccia in questo mondiale, no? E che comunque gli uomini, anche i due goleador di ieri, insomma, Oyarzabal e Pedro Porro, sono tutto meno che giocatori da copertina, e tutto sommato a De La Fuente fa benissimo così, no? Però ecco, quell'aspetto proprio della pressione, delle aspettative, è un qualcosa che ha finito con lo schiacciare la Francia eccessivamente proprio nel momento del dunque.
1: Questa eliminazione secondo te costringerà un po' la federazione a rivedere lo stile di gioco di questi ultimi anni, magari adottando un approccio più simile a quello della Spagna, più vicino a quello del club, oppure rimarrà tutto inalterato?
0: No, io penso che insomma poi sono decisioni che arriveranno da Deschamps, però ecco, non si può secondo me ridurre il valore del movimento francese a una partita persa, arrivo a dire anche da una Coppa del Mondo alzata o non alzata. Il valore del movimento calcistico francese in quanto tale è indiscutibile, e basta sottolineare il fatto che ci siano quasi 100 giocatori formati in Francia che hanno giocato al mondiale. Evidentemente tre quarti li hanno giocati con le altre nazionali, ecco, soprattutto con quelle africane. Questo fa capire che nettamente per distacco il movimento francese è il migliore al mondo per quanto riguarda la produzione dei giocatori. Poi c'è il discorso del campo, dove magari, e qua posso essere, mi ricollego a quello che dici tu, e probabilmente Zidane, che è chiaramente un giocatore francese, ma da allenatore si è formato chiaramente con il Real Madrid, si è formato in Spagna, e quindi probabilmente proverà a portare quel qualcosa di diverso rispetto a Deschamps. Però ecco, sono proprio due ambiti diversi, e mai come oggi io vorrei sottolineare quanto invece il modello francese, per quanti e per quali giocatori di talento è in grado di proporre, ecco, sia comunque rimanga comunque il migliore al mondo, indipendentemente dall'esito di una semifinale o di una finale mondiale.
1: Prima di lasciarti volevo fare una domanda sulla Ligue 1, perché mi sembra che quest'anno ci sia un problema piuttosto importante dal punto di vista strutturale, cioè i diritti televisivi. Mi sembra che la Ligue 1 sta vivendo un problema piuttosto grosso, perché la Ligue 1 dice che vive una delle crisi, credo, economiche e strutturali più gravi della sua storia, nel senso che il Paris Saint-Germain opera su una dimensione finanziaria d'elite globale e a parte, e questo grazie ai fondi del Qatar. Mentre invece tutte le altre squadre sono in una stagione drammatica, al punto che se noi ci lamentiamo che abbiamo fino al 2029 in Italia

0: Italia 900 milioni per tutte le squadre, e invece in Ligue 1 ci sono pochissimi soldi per poter fare. Quindi credi che ci possa essere, adesso ti ho fatto questa domanda a tradimento, ma possa esserci un po' una...
1: è una crisi che non nasce da oggi, da molti anni. Ci sono stati molti tentativi molte situazioni legate ai diritti televisivi anche non solo in questo ciclo, ma anche nel ciclo precedente, con una serie di situazioni insomma, tra il fallimentare e il semifallimentare, ecco. E la Ligue 1 purtroppo per loro paga il fatto di essere comunque il quinto campionato dei top 5. Questo è un po' consolatorio per noi, però chiaramente la Ligue 1 paga il fatto che al di fuori del Paris Saint-Germain comunque il resto rimane sempre ancorato a una dimensione provinciale, tra mille virgolette, e poi nessuno chiaramente pensa di poter tenere il passo del Paris Saint-Germain, non lo fa il Marsiglia, non lo fa il Monaco, che sono diciamo le realtà più ambiziose, non lo fa il Lille, ecco, però è evidente che è veramente difficile da sostenere anche per loro, anche solo semplicemente riuscire e continuare a fare il loro. E pensiamo poi che ci sono anche delle piazze storiche del calcio francese in crisi, c'è il Nantes che è retrocesso, Saint-Étienne che non è chiaramente quello degli ultimi anni, il Bordeaux che è una città sparita dal calcio francese, la squadra, il Bordeaux adesso è in sesta serie, come dire l'eccellenza da noi, e da tre anni non riesce più a risalire. Questo fa capire che è un problema che dove chiaramente c'è il Paris Saint-Germain che fa un campionato a parte sotto tutti i punti di vista, e sul resto evidentemente il modello di sostenibilità del resto della Lega è molto molto difficile da trovare, e paradossalmente se non ci fosse il Paris Saint-Germain sarebbe più facile trovare qualcosa di omogeneo, certo, di più omogeneo per tutti. Invece è un po' il paradosso di una squadra che non è una locomotiva per il campionato, ma crea degli squilibri che sono quasi impossibili da colmare.
0: Federico, grazie ancora, buon lavoro, ciao a te.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Grazie ancora, adesso andiamo avanti, lo facciamo con i Rolling Stones, Jealous Lover, con il ciclismo che sta arrivando al Tour de France, la nostra ultima ospite tra poco qui a Sport Club. This is-

0: al momento di parlare di ciclismo e per poterlo fare abbiamo bisogno chiaramente di un esperto, anzi di un'esperta, nella fattispecie Ilenia Lazzaro, che è ex ciclista, abbiamo detto, ma anche commentatrice di Eurosport. Quindi ciao Ilenia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Dunque, siamo arrivati al momento, insomma, di capire in questo tour che tra l'altro si sta avvicinando almeno in tempo reale, stiamo dando un'occhiata, mancano pochi chilometri all'arrivo, gruppo compatto che sta viaggiando a medie orarie altissime, con questo sprint di massa che ci si appresta a vedere, insomma. Favoriti per questo rush finale?
1: Per me è sempre Merlier, il velocista del momento, e ovvio che tutti si aspettano magari di capire oggi Philipsen se riuscirà finalmente ad azzeccare una volata. Van der Poel sta facendo un grande lead out di tutte le tappe, insomma, che perfette, no? per il velocista dell'Alpecin, però fino adesso ha fatto fatica a concretizzare, infatti una Rintakoi, poi comunque Merlier sta facendo un po' voce grossa, perché è molto bravo tra l'altro a saltar fuori all'ultimo momento e anche ad interpretare i vari arrivi, perché sì, sono tappe pianeggianti, però come sappiamo ogni posto toccato da questo Tour de France ha delle peculiarità e quindi anche gli arrivi per i velocisti sono diversi tra di loro. Per me continua a essere favorito Merlier anche oggi, infatti sai che noi abbiamo una cycling challenge, no? È un gioco che abbiamo su Eurosport e io oggi l'ho messo capitano Merlier, che è nella mia squadra. Poi vedremo, appunto, penso sì, Philipsen, c'è Coy, c'è Girmay, però il più forte in questo momento resta secondo me Merlier.
0: Senti, sul piano, diciamo, tecnico generale, il dominio precoce di Pogacar rischia sempre di addormentare la lotta per la maglia gialla, o comunque la durezza della terza settimana lascia tutto aperto?
1: Io ce l'avamo un po' sentiti anche prima, no? Di questo Tour de France, e io continuo a pensare che era il grande favorito ed è e resta il grande favorito. Poi è vero, in una gara di 3 settimane non sai mai cosa succede, però la anche sicurezza, no? Con cui già ha preso margine alla fine con 2 tappe, se pensi, no? E non solo, voglio sottolineare questa cosa, non solo in salita, ma soprattutto la tappa, quella del Tourmalet, l'ha costruita in discesa e ha tutte le caratteristiche per rivincere anche quest'anno, per entrare nella storia con un'ennesima vittoria. Poi è ovvio, su 3 settimane può succedere di tutto, però tendenzialmente secondo me la lotta sarà per il secondo posto adesso. Come ecco, pensavo già, cioè, quando ne avevamo parlato, no? L'ultima volta.
0: Sì. Senti, per Jonas Vingegaard, insomma, possiamo dire che ieri ha concesso altri 54 secondi a Pogacar, e Lance Armstrong ha criticato anche la sua intervista in televisione. Diciamo che Vingegaard ha da rimproverarsi qualcosa?
1: Oddio, Vingegaard ha da rimproverarsi qualcosa? Ni, perché visto e considerato il fatto che soprattutto la prima tappa in salita, che è stata quella che ha fatto veramente danni, no? In ottica di classifica generale, perché se andiamo a vedere, è vero, adesso Vingegaard ha 3 minuti e 36, no? Dopo Grazia. Però se andiamo a pensare, è nella tappa del Tourmalet che ha preso tanto, no? Ma come sottolineo per l'ennesima volta, non ha perso solo in salita, ma ha perso anche in discesa. Sono un po' i suoi limiti tecnici, questo è, secondo me, no, non ha da rimproverarsi nulla. Adesso ricordiamoci che c'è anche la cronometro individuale, sarà però alla terza settimana. È una settimana un po' che ha queste tappe per velocisti, ha qualche altra tappa, no? Abbastanza rossa, quindi per uomini tipo Van der Poel e company, e poi ritorniamo nuovamente nelle grandi montagne. Più di così, secondo me, a meno che non si inventino proprio, sai, un attacco da lontano, ma poi c'è sempre il rischio che si bruci anche lui, perché quando attacchi da lontano, magari in una delle ultime tappe del fine settimana, e puoi cercare di anticipare, ma la UAE è talmente superiore che va anche a precludere gli attacchi da lontano, perché tenendo molto alta, no, anche la media, è difficile in questo Tour de France riuscire anche a inventarsi qualcosa extra, no? Che ovviamente magari vediamo nelle classiche, tra l'altro colui che si inventa di solito è proprio Taddei, quindi capisci bene che la vedo dura. Dall'altra sì. parte però secondo me sarà molto interessante la lotta dalla seconda posizione in poi.
0: Ilenia, scusa, ti lascio completare e poi passo alla prossima domanda.
1: No, sì, perché secondo me sono almeno ancora in tre a giocarsi due gradini dal podio. Io se Xas continuo a metterlo dentro perché un po' alla volta sta venendo su, è un ragazzo giovane quindi può saltare via, ok? Come può invece crescere man mano quando magari quelli un po' più maturi pagano la terza settimana. È ancora aperta tra Vingegaard, tra Renko, tra Sixas, ci aggiungo anche comunque Del Toro, perché alla fine è a 5 minuti, gli altri sono, Renko è a 4.06, cioè è talmente corta la classifica dei primi 5 che secondo me sarà molto interessante vedere un po' anche dopo la cronometro e soprattutto dopo le prossime tappe in salita quali saranno i distacchi dietro, perché è abbastanza chiusa ancora la lotta invece dalla seconda posizione in poi, e un podio al Tour vale tanto comunque, poi è ovvio che Vingegaard magari è arrivato per poter vincere, però è interessante, secondo me sarà interessante seguire assolutamente anche la lotta per il secondo posto, per il terzo.
0: Ti volevo fare un'altra domanda, ma mi sa che abbiamo il tempo che è scaduto e quindi devo già lasciarti andare. Ilenia, naturalmente poi ci sentiremo anche più avanti, magari anche a Tour alle battute finali o concluso, e faremo anche un bilancio. Per cui io ringrazio Ilenia Lazzaro, ovviamente commentatrice di Eurosport. Grazie Ilenia e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Ciao a te, grazie.
1: Ciao
0: a te.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Siamo già arrivati al termine, perché in effetti è così. Allora io non voglio ringraziare a questo punto Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci in redazione, Tommaso Lavezzari con me nella prima parte. C'è Vicky Mangone pronta con Check Up. Io vi do appuntamento domani, stessa ora, dalle 14 con Sport Club, e voi restate sempre, sempre con noi qui a Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16. Ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Artumb, punto strategico nello stretto di Hormuz che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto: lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei. L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Passo falso dell'Ital Volley maschile nell'esordio della terza tappa di Nations League. A Osaka gli azzurri sono stati superati al tie break dai padroni di casa del Giappone, rimediando la quarta sconfitta che complica il cammino verso le Final Eight. Domani alle 8:30 italiane secondo match contro il Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
2: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
8: Quante volte ci siamo sentiti dire la classica frase che per stare bene e rimetterci in forma basta semplicemente bere più acqua durante la giornata? Ce lo ripetono continuamente i medici, personal trainer, persino le pubblicità in TV, al punto che la diamo quasi per scontata. Eppure siamo davvero certi che un'acqua valga l'altra e che basti a mandare giù un paio di litri così a caso per vedere dei risultati concreti sulla bilancia? La verità è che l'acqua non è un semplice liquido neutro che serve solo a dissetarci quando fa caldo, ma è un vero e proprio alimento a tutti gli effetti. È un carburante straordinario per il nostro metabolismo, che purtroppo continuiamo a utilizzare male e senza le giuste informazioni. Quante volte, ad esempio, ci capita di sentire quel leggero buco allo stomaco nel pomeriggio e andare dritti dritti verso il frigorifero, quando in realtà il nostro cervello ci stava solamente chiedendo un bicchiere d'acqua? O quante volte ci facciamo spaventare dal gonfiore addominale o dalla ritenzione idrica, pensando che la colpa sia di quello che beviamo a tavola? Per non parlare poi di quando andiamo al supermercato, ci troviamo davanti a corsie infinite, piene di bottiglie tutte diverse tra loro. Ci sono quelle con poco sodio, ci sono quelle ricche di calcio, quelle effervescenti naturali, quelle con residui fissi molto bassi, e noi finiamo quasi sempre per scegliere la prima che capita o magari quella in offerta speciale. Ma capire cosa c'è scritto su quelle etichette, scegliere l'acqua giusta in base al nostro corpo, può fare una differenza enorme per la salute e per il peso forma. Il dottor Nicola Sorrentino ha scritto un libro dal titolo La dieta dell'acqua: che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene e perdere peso. Ne parleremo tra poco con lui. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Quante volte ci siamo sentiti dire che per stare bene e dimagrire basta semplicemente bere più acqua? Oggi facciamo chiarezza su uno degli alimenti più sottovalutati della nostra tavola, anzi della nostra vita, oserei dire. Insieme a uno dei massimi esperti italiani di nutrizione, il professor Nicola Sorrentino, autore del libro La dieta dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene e perdere peso. Buon pomeriggio, professor Sorrentino.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto, nutrizionista, medico chirurgo specializzato in scienza dell'alimentazione e dietetica e in idrologia medica. Le ho dette tutte, professore.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, professor Sorrentino, ci dice da dove nasce l'idea di dedicare un intero libro all'acqua per perdere peso?
1: Beh, lei l'ha detto prima che l'acqua è l'elemento principale del corpo umano. Dovete sapere che i bambini sono fatti per il 75% di acqua, gli adulti il 55-60%, ma i nostri organi, il cervello ne contiene l'85%, il sangue l'80%, i muscoli il 75% e così via fino ad arrivare al tessuto osseo che ne ha poco del 35%. Ma tutti vi chiederete e lei si chiederà, ma a cosa serve tutta quest'acqua? Io dico sempre e rispondo in questo modo: tutto. L'acqua è importante per la respirazione, l'idratazione, il trasporto dei nutrienti, la termoregolazione corporea e per tante altre cose. E io aggiungo, l'acqua fa dimagrire.
0: Questo è interessante.
1: Quando faccio queste affermazioni, tutti sorridono. Dicono certamente, tu mangi, tu bevi, non mangi, dimagrisci. No, non è assolutamente così. E ora vi spiegherò il perché.
0: Ce lo spieghi. Guardi, io prima vorrei capire qual è il primissimo falso mito da sfatare quando si parla di acqua. Se ci sono dei falsi miti.
1: Siamo pienissimi di falsi miti. È meglio bere lontano dai pasti. Tutti dicono che bisogna bere lontano dai pasti. No, ricordiamoci che l'acqua.
0: Non è vero.
1: No, assolutamente no. L'acqua fa digerire quando noi mangiamo, quando beviamo durante il pasto. L'acqua provoca ritenzione idrica. Ah, bevo un sacco d'acqua, mi sento gonfio. Assolutamente no. La ritenzione è provocata da altre cose. L'acqua ricca di calcio aumenta la calcolosi, non è assolutamente no. È migliore un residuo fisso. Oggi tutti parlano di residuo fisso dell'acqua.
0: Sì,
1: è meglio
0: vero.
1: Che un residuo fisso sia basso, non è assolutamente vero. E potrei andare avanti all'infinito.
0: Senta, professore, ma conta la temperatura dell'acqua che beviamo?
1: Allora, conta tantissimo la temperatura e questo è sempre collegato al famoso fatto di dimagrire. Noi consigliamo normalmente a tutti di bere un'acqua a temperatura normale, quindi un'acqua
0: ambiente.
1: Non fredda.
0: Non dal frigorifero, con questi caldi.
1: Evitando Esatto, bravissimo, che possiamo avere le congestioni. Però io dico che se noi vogliamo dimagrire, e andiamo ancora sull'argomento del dimagrire,
0: certo.
1: Se possiamo già cominciare
0: certo.
1: a dirlo, bisogna bere acqua fredda. Dice, perché acqua fredda? Perché il nostro corpo ha una temperatura di 36-37 gradi. Se io introduco una sostanza fresca, fredda, facciamo attenzione alle congestioni, chi non è abituato, quando io introduco questa sostanza dentro di me, il nostro corpo fa in modo, per un processo che si chiama termogenesi, effetto raffreddante dell'acqua, alza il tasso metabolico, quindi io consumo di più, perché se io ho bisogno di stare alla pari con l'acqua, alzo il tasso metabolico e duro di più. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo bere 2 bicchieri di acqua fresca al mattino prima di mangiare, 2 bicchieri prima di pranzo, 2 bicchieri prima di cena, e dobbiamo continuare a bere durante a metà mattino e metà pomeriggio per tenere il tasso metabolico sempre allo stesso livello. In questo modo noi possiamo dire che potremmo addirittura dimagrire. Certamente dimagrire solamente con l'acqua non è possibile. È normale che dobbiamo aggiungere l'attività fisica corretta, dobbiamo fare la corretta alimentazione.
0: Senta, il ruolo dell'acqua contro la ritenzione idrica, qual è?
1: Certamente,
0: e la cellulite?
1: Il ruolo, Benissimo.
0: Allora, che tasto dolente.
1: La cellulite è data molte volte. Anzitutto noi dobbiamo distinguere il tipo di cellulite, perché ci sono delle celluliti edematose dove l'acqua ha un ruolo importante. No, cellulite però non è solamente edematosa, però l'acqua fa bene in tutti i tipi di tessuti, perché se ho un tessuto ipotonico devo idratare il mio corpo, e ricordiamoci che la prima funzione dell'acqua è l'idratazione, che è fondamentale. Per cui nella cellulite antiedematosa liquido scaccia liquido, nel senso che l'acqua ci aiuta a aumenta la nostra diuresi. Nella cellulite ipotonica asciutta, secca, invece idrata la nostra pelle, quindi in ogni caso l'acqua ci aiuta.
0: Non sbagliamo, bevendo non si sbaglia mai.
1: No. Le linee guida della corretta alimentazione dicono che noi dobbiamo introdurre 1 ml per ogni caloria che introduciamo. Cosa significa? Che se io faccio una dieta di 2000 calorie devo introdurre 2 litri d'acqua. Ricordiamoci che acqua non è solo l'acqua come bevanda. Tutti gli alimenti contengono acqua, tranne l'olio e lo zucchero. La frutta
0: quindi
1: e la verdura. Bravissimo,
0: certo.
1: Contengono l'85 e il 90% di acqua. Il latte ne contiene circa il 65%, anzi l'80%, così il pesce, la carne. Ricordatevi che chi beve più di 5 bicchieri di acqua al giorno rispetto a chi ne beve solo 2 può diminuire del 40%, andare incontro a infarto, a ictus, e questa è una cosa molto importante.
0: Certo, cioè infusi, tisane valgono? Possono sostituire l'acqua?
1: In parte possono sostituirlo, però nella tisana non ci dobbiamo mettere lo zucchero, non ci dobbiamo mettere altre sostanze, perché in questo caso non è più solo una bevanda, ma diventa un qualcosa con altre sostanze dentro.
0: Senta, professor Sorrentino, perché dopo una certa età, intorno ai 60 anni, 70 anni, la sensazione di sete sparisce, svanisce, non dico quasi del tutto, ma insomma parecchio?
1: Sia nei bambini che negli adulti non abbiamo lo stimolo della sete, non lo avvertiamo più. Questo è per un processo di vita metabolico, di organismo, e quindi sia i bambini e sia gli adulti dobbiamo incitarli a bere. Anche se non hanno lo stimolo della sete, loro devono bere. Ricordatevi che avere solo una disidratazione dell'1%, noi ci sentiamo stanchi ed affaticati, e molte volte, soprattutto nei nostri ragazzi giovani, come si sentono stanchi, subito chiamiamo il medico, diamo le vitamine, diamo subito chissà che cosa. È semplicemente perché i ragazzi giovani, i bambini, non bevono e si sentono stanchi, affaticati, che non riescono a concentrarsi sugli studi. Una disidratazione del 5%, e questo invece capita soprattutto negli anziani, può portare crampi muscolari, e molte volte gli anziani che dicono che hanno questi dolori, e lo dicono spesso, è semplicemente perché non bevono la giusta quota di acqua.
0: Quindi stanchezza piuttosto che un mal di testa improvviso possono essere conseguenza di scarsa idratazione. Tante volte magari prendiamo un antidolorifico, no? Quando basterebbero 2 bicchieri d'acqua.
1: Glielo confermo, assolutamente sì.
0: Bene, allora professor Sorrentino, ci fermiamo per qualche istante, pausa musicale, poi torniamo a parlare di questo meraviglioso libro, La dieta dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene e perdere peso.

0: La dieta dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene, perdere peso, è il titolo del nuovo libro del professor Nicola Sorrentino, nutrizionista, medico chirurgo, specializzato in scienza dell'alimentazione e dietetica. Professor Sorrentino, lei nel libro propone anche uno schema di giornata tipo, come si distribuisce l'acqua dal mattino alla sera? Abbiamo detto 2 bicchieri prima della colazione, fresca, 2 bicchieri prima del pranzo, 2 bicchieri prima della cena, e qua ci siamo, sono e fa 6.
1: Prego. Dobbiamo arrivare almeno 8, quindi uno a metà pomeriggio e uno a metà mattina.
0: E l'acqua è stata distribuita, però pensavo, no? L'acqua, andiamo al supermercato e davanti allo scaffale noi troviamo tantissime marche, tantissime etichette. E come si sceglie l'acqua giusta? Perché ci sono decine di marche diverse, rischiamo allora, poi alla fine di comprare quella prima che capita.
1: Non facciamo nessuna pubblicità, però dobbiamo sapere che il residuo fisso è uno dei principali elementi che ci permette di classificare un'acqua. Sì. Un'acqua si classifica in base alla ricchezza anche dei suoi sali, oltre che altri elementi. Se un'acqua supera i 1500 mg per litro è un'acqua ricchissima di sali minerali, e queste sono delle acque terapeutiche che molte volte è conveniente berle proprio nei centri termali. Poi ci sono le medio minerali. Minerali sono quelle che vanno fra i 500 mg e i 1500 mg. Quelle che consiglio io sono le acque oligominerali, quelli leggermente mineralizzate che hanno un residuo fisso fra 50 e 500 mg. Questa è una cosa che non è che dice come facciamo a saperlo, basta prendere l'etichetta di una bottiglia,
0: certo,
1: e leggere
0: in
1: c'è scritto il residuo fisso. Però non è solo importante il residuo fisso, ripeto, ci sono tantissimi altri parametri. Però facciamo degli esempi per far capire ai nostri ascoltatori.
0: Sì.
1: Ci sono le acque bicarbonate, che significa che hanno un contenuto di bicarbonato maggiore rispetto a delle altre acque, e sono indicato nell'ipersecrezione gastrica e nelle patologie, chi ha dei problemi di calcoli renali. Ci sono le acque calciche, che sono quelle ricche di calcio, e questo sono soprattutto per le signore che hanno superato i 50 anni, bravissimo, che hanno l'osteoporosi, però anche per chi ha l'ipertensione, oltre a prendere un'acqua povera di sodio, perché noi sappiamo benissimo che il sale, il sodio è responsabile dell'ipertensione, ma un'acqua ricca di calcio è un'acqua che ci può aiutare anche nell'ipertensione. Poi ci sono le acque ricche di magnesio, che si chiamano acque magnesiache, che sono quelle che hanno un contenuto maggiore di magnesio e sono indicate nella stipsi, nei problemi intestinali, hanno un effetto antinfiammatorio. Poi ci sono le acque sodiche, che non le consigliamo quasi a nessuno, però molte volte gli sportivi hanno bisogno a volte delle acque ricche di sodio. Poi ci sono le iposodiche, che sono, lei prima ha nominato la cellulite, che vanno bene. Per chi ha problemi di cellulite o per chi ha problemi di ipertensione arteriosa. Questi sono tanti parametri importanti da prendere in considerazione, però ricordiamoci che l'acqua va vista anche tramite il pH, la durezza, la conducibilità, se contiene nitrati o nitriti, che sono acque che non vanno benissimo. Ci sono acque di tutti i tipi e di ogni genere, però io dico sempre che ai fini di una terapia idropinica, cioè ai fini di una cura per bere l'acqua, qualsiasi acqua va bene, l'importante è che
0: anche quella
1: beviate.
0: Del rubinetto? Quella del rubinetto
1: soprattutto
0: è all'altezza di quella in bottiglia?
1: Soprattutto prego. Le acque del rubinetto sono importantissime. Poi dipende dalle condutture del nostro condominio, perché un'acqua nasce sempre batteriologicamente pura. Si può rinominare nel momento in cui arriva sulla nostra tavola tramite il nostro rubinetto, soprattutto nelle tubature del nostro condominio.
0: Senta, professore, ma ci sono cibi, come dire, traditori che in qualche modo ci prosciugano l'acqua dal corpo senza che ce ne accorgiamo? Quegli alimenti che ci fanno venire una sete tremenda?
1: Certamente il cibo salato è quello che ci dà più voglia di bere.
0: Le patatine,
1: le patatine, tutto lo scatolame, i salumi, i formaggi stagionati. Invece poi vogliamo sfociare una parte un po' meno medica, c'è la famosa carta delle acque nell'abbinamento con gli alimenti, che non è assolutamente medica, ma oggi ci sono tanti ristoranti che abbinano una determinata acqua a un cibo, perché ci
0: permette Come facciamo col vino?
1: Come c'è la carta del vino, ci sono la carta delle acque, e soprattutto gli estemi sono dei gran fautori delle acque quando mangiano. Sanno benissimo che un'acqua frizzante, se io mangio un salume o una pizza, è meglio un'acqua frizzante. Se io invece mangio un qualcosa al forno, meglio un'acqua lievemente frizzante. Se io voglio bere un'acqua piatta, le verdure, i dolci al cucchiaio, il pane toscano, che per esempio è un pane ricco di sodio e di sale, va benissimo un'acqua ipotodica, un'acqua piatta, e così via per tanti altri alimenti.
0: Cosa ne pensa delle acque aromatizzate, che vanno tantissimo adesso?
1: In questo modo sono veramente molto alla moda le acque aromatizzate. Io non sono completamente contrario, però l'acqua aromatizzata, soprattutto se aroma e non è un principio attivo, vanno bene. In base al gusto non cambia niente, perché lo dice la parola, è un'acqua aromatizzata, per cui non dà nessuna controindicazione. È diverso invece se per acqua aromatizzata intendiamo delle acque che hanno dei principi attivi. Oggi ce ne sono tantissime, perché ci sono le acque di cocco, le acque di anguria, l'acqua di aloe, che io sono un fautore dell'acqua dell'aloe, c'è l'acqua di betulla, che è un'acqua che va benissimo, per aiuta ancora di più la ritenzione, e così tantissime altre acque. Però facciamo attenzione quando parliamo di acqua aromatizzate, che vanno differenziate delle plant water, come si suol dire.
0: Ma queste acque che lei ha menzionato adesso si possono consumare abitualmente, normalmente, durante il giorno?
1: Si possono consumare durante il giorno, certamente ci deve essere un'indicazione, non solo perché io ho detto che a me piace l'acqua di aloe, adesso tutti ci mettiamo a bere l'acqua di aloe. Ci deve essere un'indicazione precisa per bere quella determinata acqua.
0: Senta, torniamo alla nostra dieta. Ci dica che tipo di risultati realistici si possono ottenere seguendo i consigli del libro. Niente miracoli, niente promesse assurde, ovviamente, però parliamo di qualche chiletto perso in modo sano e in modo duraturo, perché questo è il problema vero, no? Non tanto perdere i chili quanto non recuperarli.
1: Allora, ripetiamo che
0: per dimagrire
1: bisogna fare una dieta corretta, ipocalorica, certo. Bisogna abbinare l'attività fisica e bisogna bere la giusta acqua. Facciamo un esempio di una dieta ipocalorica, di una giornata tipo di una giornata ipocalorica. Allora, al mattino ti piace una colazione salata, pubblicissimo adesso si fa normalmente, una fetta biscottata, una fettina di salmone e una spalmata di avogado. E questo a chi piace la colazione salata. A chi invece è un tradizionalista e vuole la colazione dolce, l'acqua sempre prima, caffè, yogurt e dei cereali. Questo per chi vuole una colazione dolce. Metà mattino, metà pomeriggio sempre acqua, però possiamo benissimo abbinare della frutta secca a guscio, 10 mandorle, 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi. Resterà sempre il miglior spuntino per arrivare al pasto successivo con meno fame. Pranzo, allora, a pranzo bisogna essere pratici. Oggi sono poche le persone che possono permettersi di tornare a casa e di poter fare cucinare e mangiare in un certo modo. Io dico il famoso panino intelligente, io lo chiamo. Che significa panino intelligente? Significa anzitutto un pane croccante, non quei famosi panni morbidi arabi che in quattro bocconi non mastichiamo neanche e buttiamo giù. Il pane croccante ci permette di masticare e di avere una migliore digestione.
0: Verissimo.
1: Quindi pane croccante con del prosciutto magro sgrassato, della presaola, del tacchino, oppure ancora del salmone, però dentro dobbiamo sempre mettere delle verdure. Ricordiamoci, dobbiamo abbinare delle verdure.
0: Ci dobbiamo fermare al pranzo, professor Sorrentino, perché abbiamo finito il tempo. Io però voglio ricordare il suo libro, La dieta dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene e perdere peso. L'ha scritto il professor Nicola Sorrentino, nutrizionista. Lo saluto e lo ringrazio tantissimo. E noi torniamo tra poco.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
12: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
11: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 16 e 33 minuti.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Check Up, radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
0: La salute mentale oggi rappresenta una delle maggiori emergenze sanitarie in Italia. Le stime più recenti indicano che circa 1 milione di cittadini si rivolge ai servizi psichiatrici, generando un volume superiore alle 10 milioni di prestazioni annue. È evidente che siamo davanti a una crescita costante della domanda di assistenza che grava pesantemente su un sistema già fortemente sotto pressione. Negli ultimi anni, soprattutto dopo l'emergenza pandemica, gli accessi alla neuropsichiatria e ai pronto soccorso per ragioni psichiatriche sono balzati tra il 30 e oltre il 50%. Ansia, depressione, disturbi comportamentali e atti autolesionistici sono le manifestazioni più diffuse di un disagio che colpisce con forza crescente soprattutto gli adolescenti e i giovani adulti. Oltre all'aumento dei casi, preoccupa la carenza di risposte tempestive e uniformi sul territorio nazionale. I servizi soffrono di gravi carenze di personale e di una distribuzione disomogenea. Le grandi città concentrano risorse e competenze, mentre le aree periferiche e alcune regioni non riescono ad assicurare la continuità terapeutica, con profonde disparità anche a livello locale. Un altro punto debole è la difficoltà di accedere a psicoterapie e cure non farmacologiche nel settore pubblico. Una barriera questa che costringe molti pazienti a rivolgersi alla sanità privata o a percorsi frammentati. Restano critiche anche la gestione delle REMS e la psichiatria giudiziaria, settori segnati da forti fragilità organizzative e da una cronica insufficienza di posti. Per superare queste criticità, la Società Italiana di Psichiatria chiede un coordinamento più stretto tra le regioni e la creazione di un osservatorio permanente sui servizi, volto ad azzerare le disuguaglianze e garantire cure eque per tutti. Approfondiremo tra poco col professor Claudio Mencacci, psichiatra.

0: La salute mentale in Italia oggi è sotto forte pressione, con un aumento significativo delle richieste di cura, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. I servizi pubblici faticano a reggere l'impatto di bisogni crescenti e sempre più complessi. Ansia, depressione, comportamenti autolesivi sono in aumento, mentre restano forti disomogeneità nell'accesso alle cure. Questi sono i temi che mettiamo sul piatto. Il tema è complesso e anche molto urgente. Lo trattiamo col professor Claudio Mencacci, medico psichiatra, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, past president della Società Italiana di Psichiatria e presidente Fondazione Onda. Mencacci, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: La risento sempre con grande piacere. Allora, professor Mencacci, abbiamo dei numeri che mostrano una crescita costante del disagio psichico. Negli ultimi 5 anni la pressione sui servizi è quasi raddoppiata, gli adolescenti sono tra i più colpiti. Perché proprio loro?
1: È la questione di fondo. Gli adolescenti proprio sono estremamente colpiti. Pensiamo sempre che 3/4 dei disturbi mentali che poi persistono nell'età adulta esordiscono prima dei 24 anni, quindi ci fa comprendere quanto sia importante questa fascia d'età, e sappiamo che proprio a scalare ansia, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo sono tra le cause più frequenti. E il tema è che abbiamo i fattori di rischio che dall'auto aumentano, e non tra gli accusati ovviamente abbiamo l'utilizzo dei social media, l'isolamento sociale che questo genera, le ridotte capacità, anche quantità di sonno.

0: le dia no, subito queste buone
1: abbiamo
0: notizie.
1: Bisogno. Le buone notizie è che è stato approvato a fine anno il piano di azione nazionale per la salute mentale, cioè 2025-2030, e fondamentalmente recupera dopo oltre 12 anni un investimento, cioè si parla non solo di progetti ma si parla anche di risorse economiche, risorse economiche da poter investire anno per anno per, come dire, da un lato aumentare la centralità della prevenzione, di dare un assolutamente punto di riguardo nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza dei giovani, e quindi fare un rafforzamento di quello che manca, che è quella presenza territoriale che
0: certo.
1: Ancora non
0: però,
1: è così
0: Mencacci, diciamo che l'Italia ha sempre destinato alla salute mentale una quota del fondo sanitario nettamente inferiore rispetto alla media europea. Questo è un problema di risorse complessive o priorità politiche, secondo lei?
1: Beh, assolutamente la metterei priorità politiche, non si capisce perché nel nostro paese si investa il 3% e nei paesi nostri cugini vicini francesi e tedeschi si arriva al 9-10%.
0: Ecco. Quindi finché la psichiatria verrà considerata la Cenerentola della medicina, noi continueremo a inseguire le emergenze, no? Anziché costruire un sistema solido di prevenzione, che dice?
1: Questo sicuramente, però mi piace pensare che a volte ci siano dei piccoli passi, e in questo senso dei finanziamenti, quindi contanti, come si suol dire, che possono essere investiti su un progetto che riguarda la salute mentale. Non siamo ancora riusciti, lo dico avendo ricoperto delle funzioni importanti su questo,
0: certo,
1: a far comprendere quanto è importante la salute mentale per tutta la salute, ivi compresa anche quella fisica, ma io dico anche per la salute sociale e anche dell'essere cittadini. E sotto questo aspetto ci manca ancora questa sensibilità, e questa sensibilità perché a volte sfuma su banalizzazioni o peggio ancora su giudizi morali.
0: Pensavo che molti casi lievi sfuggono ai servizi, no? Oggi dov'è che si perde la capacità di intercettazione precoce? Che intanto il sistema pubblico è sotto organico e lì non ci piove, no? Questo lo sappiamo. E quanto incide questa carenza sulla risposta ai bisogni?
1: Beh, incide in maniera molto pesante, incide anche in maniera pesante la connotazione negativa a volte di rivolgersi ai centri di salute mentale invece come di rivolgersi a dei centri dove ci sono delle persone non solo competenti ma sono lì appositamente per questi, ma come dire, il tema è sempre una sensibilità che deve diventare diffusa, e deve diventare diffusa a partire ovviamente dalla medicina generale, a proseguire nella pediatria di libera scelta, perché stiamo parlando degli interlocutori, e poi il grande faro che dovrebbe essere scuola, istruzione, perché
0: sì,
1: è da lì che passano i giovani.
0: È da lì che dobbiamo
1: mettere delle sentinelle per intercettare per tempo.
0: Vero,
1: non capendo
0: vero.
1: Che se lo facciamo, poi abbiamo questa fascia d'età che fondamentalmente va dai 12 ai 24 anni, che se riuscissimo a intercettarle per tempo veramente aumenteremmo
0: filtro,
1: la qualità di
0: un filtro importantissimo,
1: sì,
0: no?
1: Un filtro importantissimo.
0: Abbiamo detto, Mencacci, fragilità crescente tra giovani adulti, perché arriviamo fino ai 30 anni. Questo eccesso di violenza ingiustificata, che poi la violenza non è mai giustificata, ma queste aggressioni immotivate, improvvise, ai danni di passanti, ai danni di chi si trova lì per caso, sono legate a questa cosa di cui stiamo parlando?
1: No, non è un tema di salute mentale, è un tema di diffusione

0: di aggressività, di modalità prevaricatrici, di un'aggressività diffusa che, come dire, non trova nessuna giustificazione, ma viene in qualche modo esercitata. Vediamo bene, viene sempre esercitata sempre più frequentemente nel gruppo, perché il gruppo deresponsabilizza l'individuo. Quindi certo, è un qualcosa che è collettivo, quindi ognuno si sente di meno, e questa è la cosa più grave, al di là del fatto ovviamente dell'incremento dalle baby gang a una modalità diffusa di prevaricazione sugli altri. Lo vediamo dalle condizioni normali di chi partecipa al traffico cittadino e non solo cittadino, le modalità di reazione sono sempre esasperate, violente e aggressive. Allora, è una modalità che si diffonde e che la tolleranza di tutto questo non aiuta, perché non perdiamo di vista quello che è la costruzione di relazioni che dovrebbero essere reciprocamente responsabili. Ma questa è una lunga catena che si è un po' resa più lasca, ed è su questo per quale dobbiamo riportare al centro anche del dibattito pubblico e politico il tema della salute mentale. Intesa come interventi per tempo, perché dobbiamo mettere sia una generazione in salvo, e poi abbiamo, ovviamente non ci dimentichiamo, che l'altro estremo della curva è la popolazione anziana, ma che a sua volta viene lasciata lì nelle condizioni più frequentemente di isolamento. Allora, è un tema di investimento nel ricostruire un tessuto sociale che tenga ovviamente più conto di chi è fragile, e quindi le due estremità sono i punti più fragili.
1: C'è ancora tanto lavoro da fare, ci fermiamo per qualche istante, Mencacci, torniamo, prego, prego,
0: ma noi
1: cosa
0: ci siamo.
1: Dice?
0: Ah, ho detto noi ci siamo, continuiamo ad insistere.
1: Assolutamente, una breve pausa musicale e poi torniamo, Mencacci.

0: Negli ultimi 5 anni la domanda di assistenza psichiatrica è quasi raddoppiata in Italia, con un incremento importante degli accessi ai servizi territoriali e ai pronto soccorso. A preoccupare gli specialisti è soprattutto l'aumento dei disturbi tra i più giovani e la difficoltà del sistema pubblico nel garantire delle risposte che siano rapide, che siano uniformi su tutto il territorio. Ne stiamo parlando col professor Claudio Mencacci, medico psichiatra. Professor Mencacci, se ne parla spesso della salute mentale degli italiani, molto meno di quella delle persone migranti. Mi faccia dire, professore, molti di loro hanno affrontato esperienze estremamente traumatiche, no? Hanno affrontato guerre, persecuzioni, viaggi pericolosi, violenza, sicuramente lunghi periodi di precarietà. Una volta arrivate in Italia devono confrontarsi con nuove difficoltà legate a lavoro, integrazione, piuttosto che isolamento sociale. Secondo lei la salute mentale di questa popolazione è adeguatamente monitorata e presa in carico dal sistema sanitario? Perché questa è un'altra falla drammatica del sistema,
1: È una falla, sì, è una falla che si aggiunge ad altre falle,
0: certo.
1: Che fa sì che delle persone che, come dire, sono alla ricerca esistenziale di poter trovare una loro collocazione, che quindi, proprio per quello che diceva, sono state esposte a una serie di situazioni di stress traumatici altissimi, hanno bisogno di essere in qualche modo supportate e accompagnate per il tempo indispensabile di adattamento. E poi ovviamente il grande cambio da un punto di vista culturale, da un punto di vista dei costumi, ma questo fa parte, diciamo, di un processo che dovrebbe essere meglio regolato, perché purtroppo molti arrivi poi si perdono, diciamo, i lati, come dire, non visibili, che non entrano in contatto con la possibilità di essere assistiti e di svolgere anche azioni di prevenzione per tempo. Penso a tutti, certo, quei giovani bambini che poi diventeranno adolescenti, che ovviamente sono già più resi vulnerabili a sviluppare delle situazioni post-traumatiche. Questo è un altro di quegli aspetti, ma quello che dobbiamo dire è che, nonostante siano tantissime le persone che vanno ai servizi pubblici, che forniscono, dobbiamo ricordarle, oltre 10 milioni di prestazioni, ma molti ne rimangono fuori. Perché?
0: Sì.
1: Perché con un finanziamento così esiguo e anche per una assoluta non capillarità sul territorio, siamo un paese molto disomogeneo su questo, si perdono molte opportunità, perché non abbiamo ancora dato quel valore che ha la salute mentale per la nostra popolazione, per dare un futuro, ma anche un futuro di buona convivenza.
0: Magari nelle grandi città ci sono le eccellenze, però se abiti in un paese, certo, di provincia, no, raggiungere uno specialista, raggiungere un centro diurno innovativo diventa un'odissea, è proprio un'odissea logistica.
1: Diventa più complicato. E soprattutto poi un conto sono le eccellenze, un conto, come dire, sono l'intervento rapido, perché questo è l'altra cosa. Quindi in primo luogo dovremmo avere luoghi di rapida identificazione. Questo.
0: Un ascoltatore scrive: ma dopo il ricovero perché non esistono strutture intermedie accessibili? Mandare a casa un paziente ancora instabile significa solo condannarlo a un nuovo ricovero nel giro di un mese. È un sistema che si morde la coda. A proposito di falle, no, professor Mencacci?
1: fa una domanda, come dire, molto chiara. In media i ricoveri nel nostro paese durano attorno ai 13-14 giorni, negli SPDC, dove sono i servizi psichiatrici, diagnosi e cura, questi sono i tempi medi. Esistono poi delle possibilità di collocazione presso alcune cliniche che possono ospitarli per il tempo di un mese, ma come dire, sono poche, mancano, e quindi diventa nuovamente un imbuto dove certo.
0: poi il malato viene di fatto riconsegnato alla famiglia, che si ritrova a gestire un carico emotivo e anche altissimo. Pratico insostenibile, no? Altissimo.
1: Assolutamente così, è proprio anche questo, la possibilità che vi siano delle strutture intermedie tra il ricovero in acuto e il possibile rientro in casa. Anche questo qui è uno di quelle aree mancanti, però pensiamo sempre al pezzettino di positivo, abbiamo avuto finalmente qualche buona notizia, fra tante cattive notizie qualche finanziamento in più è arrivato ministero.
0: Un gocciolino, speriamo in tanti gocciolini, in tante goccioline.
1: Proprio così.
0: Senta professore, ma le differenze tra le varie regioni, differenze di cui parlavamo prima, riguardano anche i farmaci, perché per un paziente vivere in una regione che non garantisce l'accesso immediato alle terapie, cosa significa? Significa essere condannato a usare farmaci più vecchi magari, no? Con maggiori effetti collaterali.
1: Certo. Proprio così, anche la necessità di mantenere quell'innovazione farmacologica indispensabile oggi è proprio quello che garantisce delle cure mirate, adeguate e con minor effetti collaterali, e quindi anche utilizzabili per tempi più lunghi, quelli necessari ovviamente. Questa è un'altra delle questioni del nostro cahier de doléance, ma che vogliamo affrontare, come facciamo sempre quando noi ci sentiamo, in maniera positiva e propositiva.
0: Positiva, va bene. Allora le dico un'ultima cosa negativa e poi ci salutiamo, perché io la chiamo per quello, poi dopo lei mi trasforma tutto in positivo, ma va bene. C'è l'aspetto delle aggressioni, professor Mencacci, manca personale, mancano stanze dedicate, mancano filtri di sicurezza. Come si fa a curare con serenità quando si ha paura di subire violenza da un momento all'altro?
1: Questo è il tema della violenza nei pronto soccorsi, perché certo, dobbiamo ricordarci, certo, e che ha creato l'allontanamento di moltissimo personale sanitario, questa è la conseguenza. Sì. Nelle aree poi dedicate alla psichiatria, come dire, anche qui abbiamo esempi molto luminosi di organizzazione ambientale nelle quali è possibile gestire anche questi episodi di aggressività, oltre alla formazione del personale, ma sono condizioni anche qui assolutamente difformi nel nostro paese. Per cui
0: mi dia proprio una battuta questa cosa che le sto dicendo, perché ho letto che le direzioni generali degli ospedali considerino la sicurezza in psichiatria come un costo accessorio, le risulta?
1: Non
0: mi faccia dire, non mi faccia dire, voleva dire questo.
1: Ha capito la latenza nella risposta.
0: La ringrazio moltissimo, professor Claudio Mencacci, grazie davvero per essere stato con noi questo pomeriggio. È tutto, Check Up finisce qui, adesso la linea alle notizie e poi Roberto Poletti con Italian No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran sotto attacco, gli Stati Uniti colpiscono un'isola strategica nello stretto di Hormuz. A Teheran compare un murales con Trump in una bara. Battaglia alla Camera sulla legge elettorale dopo il voto su un emendamento. Opposizione all'attacco sul neonato asse Fratelli d'Italia, Vannacci. Saman Abbas, la Cassazione conferma le condanne, la giovane pakistana uccisa dai familiari. Mondiali, non è soltanto una partita, Argentina contro Inghilterra. Dalla guerra delle Falklands alla mano di Maradona, chi vince affronta in finale la Spagna.
10: Giornale Radio News.
11: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano, da Bologna Barbara Beghelli, per lo sport Lorenzo Villanetti. Legge elettorale alla Camera in primo piano, non potete andare avanti facendo finta di nulla. Così la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga, riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi in aula bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 139. Svelata una nuova minoranza di governo, Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci, denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran. Colpita l'isola di Greater Tamb, punto strategico nello stretto di Hormuz, sui muri di Teheran si esalta la vendetta con lo slogan «Uccideremo Trump». Il servizio.
12: Non accennano a diminuire gli attacchi americani all'Iran, che lamenta più di 30 morti negli ultimi giorni dopo un'altra notte fitta di raid aerei. Il comando centrale ha annunciato di aver completato un'altra serie di attacchi mattutini colpendo vari obiettivi militari, tra cui anche l'isola di Greater Tamb, punto strategico nello stretto di Hormuz, che, hanno reso noti Pasdaran, rimarrà chiuso fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. Pioggia di bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Gli USA hanno ampliato le sanzioni contro il settore petrolifero iraniano, prendendo di mira in particolare la rete del magnate del trasporto petrolifero Shamkani, congelando 130 milioni di dollari detenuti in portafogli digitali collegati alla banca centrale iraniana. A Teheran intanto è apparso un murales che ritrae Donald Trump in una bara e una scritta: lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei. L'ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite Iravani ha inviato infine una lettera al segretario generale dell'ONU Guterres in cui critica i continui attacchi degli Stati Uniti contro il suo paese. Gli USA sono l'aggressore, ha scritto, non la vittima. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
11: Ed è terminata a Roma la due giorni, dedicata ai negoziati libano-israeliani. All'ordine del giorno la discussione sulle due aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori libanesi occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese, che sarà in primo piano anche nel disarmo di Hezbollah. L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di drone e antidrone. Intanto prosegue il conflitto. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. La Cassazione conferma le condanne che diventano definitive per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni di reclusione per lo zio. Linea Bologna.
13: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabar Abbas e Nazia Shahin, e per i cugini Jazi Kram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Asnain. Una sentenza che rappresenta una svolta sul piano sociale prima ancora che giuridico. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, nel Reggiano. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Saman fu uccisa nel vialetto davanti a casa e sepolta in una buca a poca distanza dall'abitazione familiare. Ad allertare le forze dell'ordine fu il fidanzato della 18enne. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo, il 18 novembre del 2022, dopo che lo zio, fuggito all'estero e catturato a Parigi, indicò agli investigatori il luogo dove era stata sepolta. Per Giornale Radio, Barbara Beghelli.
11: Tragedia familiare nel Cagliaritano. A Mara Calagonis, a pochi chilometri dal capoluogo sardo, sono stati rinvenuti nella loro abitazione i corpi senza vita di una donna di 86 anni e di suo figlio 59enne. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. I mondiali interamericani eleggono stasera l'avversaria della Spagna nella finale, in programma domenica, a contendersi il prestigioso posto Argentina e Inghilterra, in una sfida dai mille significati che vanno dalla guerra delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Maradona. Il servizio.
14: Inghilterra-Argentina è un incrocio che si porta dietro oltre 40 anni di storie, rivincite e geopolitica. Stasera in palio c'è l'ultimo atto contro la Spagna, già comoda in finale dopo il 2-0 rifilato alla Francia dai campionissimi Mbappé, Dembélé e Olise. Il filo conduttore della gara di Atlanta porta però dritto a Messico 86, la mano di Dios e il gol del secolo che hanno consegnato Diego Armando Maradona all'eternità, trasformando quella partita nel riscatto sportivo di un popolo ferito dal conflitto delle isole Falkland Malvinas. Che la tensione sia ancora viva lo dice la cronaca, il coro intonato nello spogliatoio dai giocatori argentini, per le Malvinas, per Diego, per l'ultima di Leo, ha dimostrato che basta o niente per riaccendere un fuoco mai spento del tutto. Addirittura il Mirror si è scagliato contro l'albiceleste, che si legge non ha perso tempo a sfoderare il suo disprezzo verso di noi. Stasera però ad Atlanta la storia si farà da parte per dare spazio al campo, 90 minuti, forse più, per decidere chi andrà a giocarsi la Coppa del Mondo contro le Furie Rosse, per scrivere l'ennesimo capitolo di una saga infinita. Calcio d'inizio, ore 21 italiane, arbitra lo statunitense con passaporto marocchino Ismael El Fat, etichettato peraltro dal Daily Mail come preferito di Messi. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
16: Eccoci puntuali come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 per Italiano Limits, puntata 211, il pastrocchio della legge elettorale come primo argomento e poi i medici Novax che se la cavano grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia, voi che ne pensate? E poi il tempo che divide l'Italia e preoccupa. Tutto questo tra poco, restate qui pronti a telefonare.

0: Allora, puntata 212 della nostra Italia No Limits. Ricordatevi sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm. Tra poco novità in arrivo anche sui social. Oggi noi partiamo dalla politica, perché il voto di ieri sera alla Camera ha aperto un caso e forse una crisi nella maggioranza. Durante l'esame della nuova legge elettorale, l'abbiamo raccontato qui in diretta del resto, il centrodestra è andato sotto su uno degli emendamenti più attesi, quello che avrebbe reintrodotto almeno in parte le preferenze per l'elezione dei parlamentari. La Camera ha respinto con 188 voti contrari e 187 favorevoli, una sconfitta maturata per un solo voto ma sufficiente ad alimentare il sospetto di decine di franchi tiratori all'interno della stessa coalizione di governo. Ditemi alla 334 11 11 622, secondo voi quello di ieri è stato soltanto un incidente parlamentare oppure il segnale che nella maggioranza qualcosa si sta incrinando e il ritorno anche solo parziale delle preferenze sarebbe stato un passo avanti, perché avrebbe restituito agli elettori la possibilità di scegliere i parlamentari? Che idea vi siete fatti dei franchi tiratori? È normale che in Parlamento con il voto segreto i deputati possano votare contro le indicazioni del proprio partito, oppure un comportamento del genere mina la credibilità della maggioranza? E ancora, la riforma della legge elettorale dovrebbe restare una priorità oppure oggi gli italiani si aspettano che il Parlamento si occupi soprattutto di altri problemi come il costo della vita, la sanità e il lavoro? 334 11 11 622, ma partiamo con ordine, e quando parlo di ordine parlo di Matteo Respinti, la sua scheda in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: Ieri, martedì 14, poco dopo le 19, la Camera ha inflitto una battuta d'arresto alla maggioranza durante l'esame della nuova legge elettorale. Con 188 voti contrari e 187 favorevoli, l'Aula ha respinto per un solo voto l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sostenuto dopo una difficile mediazione anche da Lega e Forza Italia. Il voto si è svolto a scrutinio segreto, rendendo impossibile individuare chi, all'interno della maggioranza, abbia votato contro. L'emendamento rappresentava il principale compromesso raggiunto nel centrodestra sulla riforma elettorale. Non prevedeva un ritorno pieno alle preferenze, ma un sistema misto. Ogni lista avrebbe continuato ad avere un capolista bloccato, scelto direttamente dal partito e automaticamente eletto in caso di vittoria del seggio, mentre gli altri candidati sarebbero stati scelti dagli elettori con fino a 3 preferenze. In pratica, gli elettori avrebbero recuperato una parte della possibilità di scegliere i propri parlamentari, pur lasciando ai partiti il controllo del primo nome in lista. Se l'emendamento fosse stato approvato, la nuova legge elettorale avrebbe proseguito il suo iter con questo meccanismo già inserito nel testo. Il dato politico è nei numeri. La maggioranza dispone teoricamente di voti sufficienti per approvare l'emendamento, ma al momento decisivo sono mancati circa 30 voti rispetto alle attese. La Lega parla di 31 franchi tiratori e nega che provengano dal proprio gruppo. I deputati di Futuro Nazionale, vicini a Roberto Vannacci, sospettati da alcuni di aver votato contro, hanno addirittura firmato il proprio voto per dimostrare di aver sostenuto l'emendamento. Va chiarito però che, sul piano istituzionale, non si tratta di una sfiducia al governo. Era il voto su un emendamento, non una questione di fiducia. Quindi l'esecutivo non è formalmente caduto. Sul piano politico, però, la sconfitta è significativa perché riguarda uno dei punti simbolo della riforma elettorale e certifica una frattura interna alla maggioranza. Giorgia Meloni ha parlato, appunto, di occasione persa, affermando che avrebbe vinto la palude e riconoscendo che nella maggioranza sono mancati diversi voti.
0: E allora, ben riassunto il nostro Matteo Respinti, vorrei che anche voi diceste la vostra prima che arrivino i nostri ospiti. E allora vi ricordo il numero per intervenire, segnatelo per bene: 334 11 11622 con Giornale Radio. E ve lo anticipo che non si ferma mai, neanche d'estate. Forza, tra poco arriva Daniele Biacchessi.

0: Ma che musica coinvolgente, ma mai quanto la politica e i suoi accadimenti. Vi ricordo sempre 334-1111-622 e saluto immediatamente il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi, tutte le mattine dalle 6 alle 7 col suo timone. Buonasera, direttore.
1: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Allora, che spettacolo ieri, che spettacolo, che Italia, direttore.
1: Ma anche oggi direi che non è da meno, ecco perché forse dovremmo spiegare bene ai nostri ascoltatori quello che sta accadendo, perché c'è un dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo, è che la maggioranza marcia in ordine sparso su un provvedimento che la stessa maggioranza ha voluto. Alla fine si è trovata divisa e non ha trovato la sintesi. Questo può capitare quando si accelera un po' troppo una legge, che a me personalmente non piace anche a circa 200 costituzionalisti italiani, ma non è questo il punto, perché ieri c'è stata indubbiamente la batosta con la bocciatura da parte della parte che riguarda le preferenze, e tutto questo è avvenuto ad opera di una trentina di franchi tiratori, o forse franche tiratrici. Ma insomma, anche oggi alla Camera viene respinto un emendamento di Vannacci sulle preferenze. Sì. E c'è il dato politico che è in dubbio, diciamo, nessuno può contrastarlo, perché Fratelli d'Italia ha appoggiato Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia su questo emendamento hanno votato esattamente con le opposizioni. Allora, di due l'una: in un paese normale, in una situazione così convulsa, Giorgia Meloni dovrebbe quantomeno riferire quello che sta accadendo al Presidente della Repubblica Mattarella. Ma primo, non siamo un paese normale. Un paese normale dovrebbe anche non esserci questo spettacolo in cui una maggioranza, ma parlo di qualsiasi tipo di maggioranza, presenta una legge elettorale che dovrebbe rappresentare la regola numero uno dello stare insieme in politica. E quindi tutto questo dovrebbe, sempre teoricamente, essere diciamo presentato almeno un anno dopo l'inizio di un mandato elettorale e non un anno prima della fine di questo mandato. E poi il voto più importante, secondo me, alla fine non dovrebbe essere una schermaglia all'interno delle varie maggioranze. Penso al periodo in cui Renzi aveva fatto la stessa cosa che ha fatto Giorgia Meloni, ma anche in passato tutte le maggioranze hanno tentato di prevalere senza questa idea, diciamo, di convivenza, che non è un inciucio, attenzione, perché qui stiamo parlando delle regole della democrazia. Quindi le regole della democrazia le fanno maggioranza con l'opposizione, qualsiasi maggioranza e qualsiasi opposizione c'è. E adesso c'è il punto della sfida del Senato, perché termineranno tra poco le votazioni alla Camera, si vedrà, ognuno farà, tirerà la riga. Giorgia Meloni ha parlato di riflessioni, staremo a vedere. Il dibattito su quello che resta della legge elettorale passerà in Senato, e lì il presidente di Palazzo Madama, La Russa, ha già messo le mani avanti anticipando la sfida politica, dicendo: fate attenzione, perché il regolamento del Senato non prevede il voto segreto, e questo significa che ciascuno si metterà la faccia in quello che vota, che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che sul piano politico, io parlo, che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo. Poi sicuramente penso che passerà o potrà passare il primo di maggioranza, che a me personalmente non piace, ma ripeto, non è su quello che piace o non piace, è quello che serve e utile al paese. Io mi domando se c'è democrazia quando scatta un premio di maggioranza in cui sostanzialmente chi vince prende tutto. Ecco, io penso che qua non ci siamo, non è democrazia, anche perché il premio di maggioranza, almeno in Europa, sarebbe solo applicato in Italia, in altre parti non c'è.
0: Senti, direttore, ma non è che delle preferenze non frega niente sostanzialmente a nessuno? Direttore, non è che...
1: Ecco io, non ho sentito la...
0: No, dicevo, non è che delle preferenze in buona sostanza non frega niente a nessuno?
1: Ah, su questo non c'è dubbio. La materia istituzionale...
0: Cioè, facciamo la recita, no? Facciamo la recita, ma no. Poi...
1: No, però Roberto, il tema che ha introdotto è assolutamente vero. Io, perché sono un appassionato di politica e... soprattutto di leggi elettorali, di sistemi, di regole, ma
0: lo so.
1: Questo è solo un problema mio, diciamo. Sono un grande appassionato, un grande abbonato dei libri del Mulino, non so in quanti siamo, ma penso pochissimi. Però è molto importante però la legge elettorale, perché, come dicevo, la legge elettorale in realtà delinea delle regole comuni, le regole della nostra democrazia. Allora, poi però nessuno deve piangere quando, nessuno, parlo sia dei vinti dei vincitori, quando poi alle regionali, alle comunali, alle politiche si affaccia alla votazione e alle urne non oltre il 50% degli italiani.
0: Certo,
1: perché ecco, noi eravamo invece uno dei paesi straordinariamente più attivi dal punto di vista della partecipazione, e quindi se i cittadini non si sentono coinvolti, ma non tanto nella legge elettorale o nel referendum sulla giustizia, sui temi reali del paese, ecco, perché in questo momento, quando manca poco meno di un anno alla fine del mandato di questo governo, presentare una legge elettorale non ha senso. Non ha un senso politico se non quella di affermare un potere, e questo varrebbe anche se ci fosse ovviamente il centro-sinistra o le opposizioni che adesso gridano vittoria per il tonfo del governo di ieri, però quando il Partito Democratico, ad esempio, era al governo, aveva fatto praticamente la stessa cosa. Il famoso tavolo delle trattative elettorali, tanto auspicato, ma insomma, delle riforme istituzionali, praticamente è stato enunciato ma mai effettuato, mai portato a termine, e questo è il vero dilemma del nostro paese.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchesi. Io rinnovo l'invito, anche se so che siete tantissimi, siete affezionatissimi, a seguirlo ogni mattina dalle 6 alle 7 con il suo timone. Faccio bene, direttore? Faccio bene?
1: Ma sì, fai bene, anche perché, anche così per dar soddisfazione a un povero uomo che si sveglia tutte le mattine alle 4:30. Sono quelle pacche sulle spalle che fa sempre.
0: Per avere una bella trasmissione di informazione, ma stiamo scherzando, direttore. Grazie davvero.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie Daniele Biacchesi. Grazie. Noi torniamo tra poco, mi raccomando, 334-1111-622.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori questa sera al nodo di Bologna. Ci sono code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e da San Lazzaro a Casalecchio verso la 1. Code anche in A13 da Interporto fino all'allacciamento con l'A14 verso Bologna. A Brescia code in A4 per un incidente tra Brescia Ovest e il bivio per la Brebemi verso Torino e in tangenziale sud da Ronca dell'Est al bivio per la Brebemi verso Bergamo. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Rallentamenti e code tratte inoltre in A14 tra Dalmine e Milano Est verso Torino. Code anche tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. A Milano inoltre code in tangenziale nord da Nova verso Sesto e in ovest da inizio tangenziale ad Assago direzione Laghi e da Cusago a Rozzano verso la 1. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori tra Ponte San Giovanni e Prepo direzione Laghi e da Ferro di Cavallo a Piscille verso Foligno. A Roma code sulla Pontina tra Spinaceto e Castel Romano nelle due direzioni e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Monte Sacro alla Rustica. A Napoli per un incidente code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Abbiamo terminato l'estate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Ciao Roberto, assolutamente no, non c'è nessuna questione politica che riguarda la maggioranza, ma semplicemente perché si tratta di voti che si riferiscono sempre alla questione delle preferenze. Sulle preferenze non c'è una valutazione politica, ma semplicemente la valutazione di parlamentari che vogliono semplicemente conservare il loro posto. Molti dei parlamentari che oggi sono a Montecitorio e a Palazzo Madama sono stati eletti non in ragione di un consenso sul territorio, ma semplicemente per il fatto che sono stati, tra virgolette, nominati in listoni e quindi eletti senza doversi misurare appunto con il territorio, senza dover chiedere un consenso diretto al territorio. Questo significa che molti di questi parlamentari sanno bene che se si dovessero introdurre le preferenze, la loro possibilità di essere rieletti è quasi pari a zero. Ecco perché ci sono stati tanti franchi tiratori, semplicemente perché ne fanno una questione puramente personale. Ma poi io dico, ma ti pare che il campo largo, cosiddetto campo largo, che alle ultime votazioni sulla questione di politica estera hanno presentato 6 mozioni diverse, non 2, 6, e questi sono i signori che vogliono e che pretendono di dare lezioni di coesione al centrodestra? La Meloni andrà avanti e non ha bisogno di presentarsi al Quirinale per spiegare alcunché, semplicemente perché non c'è una questione politica, è solo una questione un po' più meschina e riguarda i parlamentari direttamente. Sandro D'Avellino, un caro saluto.

0: E allora, come vi spiegavo, tra poco affronteremo nell'ultima ora di trasmissione anche la vicenda dei medici Novax, ma già il dibattito si scalda al punto che cominciano ad arrivare i vocali.
1: Buongiorno. Incommentabile le modalità di presentazione della notizia per quanto riguarda i medici etichettati Novax. È un sospiro che davvero la dice lunga su quelle che sono i pregiudizi nei confronti di chi con coscienza ha semplicemente deciso di esercitare un proprio diritto, quello di tutelare la propria salute e non partecipare ad una sperimentazione sanitaria. E basterebbe guardare oggi quello che succede in Commissione Covid, quelle che sono le interviste anche ai parlamentari, per capire che sostanzialmente al tempo fu applicata in maniera coercitiva un obbligo non obbligo vincolante che ha privato i cittadini liberi dei propri diritti legati al lavoro, legati alla socialità e legati all'identità, perché si è stati tutti etichettati in maniera ovviamente denigratoria, come è capace fare solo la gente democratica, e ci si è, e davvero sono stati tolti i diritti alle persone su falsi presupposti, mai tra l'altro dichiarati dalle stesse case farmaceutiche, perché il siero non andava ad evitare il contagio, la mascherina non andava ad evitare la diffusione del contagio e, per quanto se ne sia stata raccontata, non è bastata una dose, non è bastata la seconda dose, non è bastata la terza dose e non è bastata, per chi l'ha fatta, neanche la quarta. Di conseguenza, su basi puramente politiche e puramente economiche, i contratti oscurati dalla von der Leyen, l'acquisto dei sieri, nonostante noi abbiano applicato adesso il chat control, che permette di ledere ancora una volta la privacy dei cittadini, ci troviamo in questa condizione. 5 anni dopo, questi sospiri, come dire, queste persone sono state graziate e reintegrate. No, queste persone sono state denigrate e maltrattate ed è il minimo che oggi possono riavere il loro lavoro.
0: E allora ne parleremo nell'ultima ora di trasmissione, ma adesso al 334 11 11 622 si parla di politica, forza.
2: Da come ha esultato la minoranza in Parlamento o opposizione, si capisce tutta la loro frustrazione. Sergio da Milano.
0: E allora la reazione di Bonelli è la più grande sconfitta politica di Meloni. Andiamo al voto.
3: Sapete com'è finita la votazione? 187 a 188. Giorgia Meloni aveva detto in questo post: assumetevi lì il Parlamento la vostra responsabilità e metteteci la faccia. Se fosse venuta, è mancato proprio il voto di Giorgia Meloni oggi. E questo è il punto. Oggi è mancato il voto di Giorgia Meloni, con lei che aveva detto al Parlamento, ai parlamentari e alle parlamentari di metterci la faccia. E allora il segnale è estremamente chiaro. Oggi Giorgia Meloni ha preso la più grande sconfitta politica insieme al referendum sulla separazione della carriera, che ha anche lì la sua firma, e ne deve trarre le conseguenze. Deve andare dal Presidente della Repubblica, aprire la crisi di governo, e noi siamo pronti ad andare alle elezioni, perché mentre questa maggioranza

0: Lombardia, hanno dimenticato che 6 milioni di italiani non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie. È finita la stagione di Giorgia Meloni ed è finita anche per la sua arroganza. Oggi ho fatto una scelta gravissima, quella di porre la fiducia, un fatto insolito, ma siamo nell'era dei social, di chiedere la fiducia alla sua maggioranza al Parlamento via social, senza venire lei a chiederla nel Parlamento. E questo è un fatto grave, ma il Parlamento le ha risposto non dandogli la fiducia. E siccome la fiducia l'ha persa in Parlamento, lei deve andare da Mattarella, aprire la crisi di governo e andiamo al voto, perché noi siamo pronti a governare questo paese e cancellare questa esperienza, diciamo, terrificante di questa destra al governo che ha attaccato in maniera feroce diritti sociali e ambientali.
1: E buonasera Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, un tuo commento non a Bonelli ma a tutta la vicenda.
2: Buonasera a voi Roberto innanzitutto. Il commento è che Giorgia Meloni è andata dritta e forse oggi la spaccatura della maggioranza è stata paradossalmente più evidente che ieri, perché sull'emendamento dei Vannacciani che prevedeva sempre le preferenze, Fratelli d'Italia alla fine ha votato sì e invece il resto della maggioranza plasticamente è andata da un'altra parte. Quindi dopo quello che era successo ieri, Roberto, dove la maggioranza è scivolata per un solo voto, oggi la spaccatura è stata più evidente. E Giorgia Meloni è andata dritta, forse per mostrare a tutti che lei comunque è coerente, mentre gli altri no. E con gli altri parla di gente sia dentro che fuori la sua maggioranza. Mi sembra un po' questo il senso della sua mossa, come al solito all'attacco, no? Lei non è una che gioca mai figlia di andare sempre all'attacco. Quindi questo non ha voluto fare meline, è andata dritta nonostante l'incidente di ieri, e che incidente. E quindi adesso oggi, se ieri erano cocci, oggi erano cocci e ancora più grossi. Questa è un po' la mia sensazione, no? Vedendola nel complesso.
1: E grazie per aver detto cocci. Quale potrebbe essere adesso? Quali potrebbero essere gli scenari, Luca?
2: Lo scenario evidente, primo, è che, allora, premesso che secondo me non ci sarà alcuna crisi di governo, non è aria, non tira proprio, ecco, le posizioni di ieri urlavano vai al Quirinale, lei oggi è andata, come faceva notare maliziosamente Conte, a un evento di cucina, che per carità è sempre un'ottima idea, non mi pare tiri aria di crisi di governo. È chiaro che politicamente, Roberto, questa maggioranza a questo punto è zoppa. Perché una maggioranza che non riesce a votarsi una legge elettorale che si spacca così nel giro di poche ore per due volte è una maggioranza che chiaramente politicamente se non è morta sta comunque in pessima salute. L'aiuta un po' il fatto che
1: ma chi potrebbe aver fatto i giochetti? Chi potrebbe aver fatto?
2: Ma i numeri sono evidenti, è evidente che è un po' Lega, un po' Forza Italia, un po' forse anche qualche meloniano silenzioso. Poi bisogna vedere anche le dimensioni di questa faglia, perché sai, i franchi tiratori, Roberto, sono una vicenda sempre molto vischiosa, perché magari qualcuno dall'altra parte l'ha pure votata questa legge, qualcuno magari del PD, qualcuno del centro-sinistra. Questo è un sospetto che nel Parlamento, come sai, aleggia. E questo cosa significa, ritradotto, che la faglia a destra è ancora più grande, perché se sei arrivato a un solo numero di differenza vuol dire che magari a destra quelli che hanno votato contro sono più dei 30-35 che si dicono da alcune ore, e quindi la faglia è ancora più pesante. Però questa è una legge elettorale nata con grande difficoltà, nata male, proseguita peggio, e vediamo adesso se avrà una sua prosecuzione. Tra stasera e domani comunque la maggioranza se la voterà in qualche modo, poi si andrà in Senato e lì si aprirà tutta un'altra partita. Tra l'altro con la Russa che presiede, che già sta facendo scintille, sarà in Senato, sarà divertente, ammesso che si parta poi, Roberto, perché bisogna vedere anche quanta fretta avranno a questo punto sulla legge elettorale.
1: Che messaggio arriva alla gente?
2: Ma secondo me la gente, molte delle cose che sono successe, giustamente perché è occupata a sopravvivere, tutti questi giochi e giochetti, quello che sono cose, diciamo, che la gente tende a rifuggire. Il messaggio che arriva è che il governo non è, come dire, c'è qualche problema dentro. Questo è il messaggio, secondo me, da impatto di comunicazione di massa. L'altro messaggio, direi che forse ci sono cose un pochino più urgenti di questa. Se posso dire. Non vorrei fare sempre quello, insomma, non voglio fare il demagogo a tutti i costi, però francamente tra le norme sul capilista, il capilista bloccati, le preferenze, le crocette,

0: forse ci sono due o tre urgenze più che forse interesserebbero di più alla gente. Poi, per carità, le regole del gioco elettorale sono molto importanti, però insomma, ecco, c'è una sensazione di distonia rispetto a quello che c'è tutto intorno. Cioè, abbiamo intorno un mondo che praticamente è tutta una guerra, tutto un incendio, tutta un'esplosione, tutta una tasse che è petrolio, Hormuz che è un campo di battaglia continuo nonostante le promesse di quello che ha scatenato questo immane disastro, e qui il Parlamento italiano è occupato a discutere di queste cose. Forse non era proprio la fase giusta per farlo, mettiamola in questa maniera, ecco.
1: Grazie a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, ti aspetto
0: voi,
1: sabato la mia trasmissione su
0: verò con grande piacere come al solito.
1: Grazie, e quindi grande piacere. Ci si vede anche. Grazie Luca.
0: Ciao,
1: De Carolis, il Fatto Quotidiano, naturalmente, grazie. Naturalmente continuate a scrivere i vostri messaggi, mandare anche i vocali al 334 11 11 622 334 11 11 622 per passare in diretta con la vostra voce. Tra poco passeranno altre voci sempre qui a Italiano Limits su Giornale Radio. Non mandate adesso i messaggi sui medici Novax, perché chiaramente quello è un tema dopo. Intanto la Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. 14 anni e 9 mesi lo ha deciso la Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino. In primo grado il gioielliere era stato condannato dal Tribunale di Asti a 17 anni, quindi la Cassazione conferma la condanna definitiva per il gioielliere che sparò e uccise i ladri a 14 anni e 9 mesi. Questo vi dovevo, torno tra poco.

0: E saluto subito il senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia. Senatore Gasparri, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera.
0: Allora, io prima di parlare di legge elettorale brevemente le devo chiedere una reazione alla Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio. Lei come commenta?
1: Lo apprendo in questo momento da lei questa notizia, non la sapevo ancora. Guardi, è una notizia veramente che mi amareggia, perché poi questa vicenda è stata descritta, ridescritta, sì, con tutte le perplessità che si vuole, ma è evidente che quella aggressione, quella rapina fu appunto un'aggressione a un gioielliere, a un commerciante, e pensare che questa persona debba poi andare in carcere, perché con una condanna definitiva il rischio è che si attui questa sentenza, è una vicenda orribile. Sono veramente sconcertato, dispiaciuto ed esprimo piena solidarietà a questa persona, che spero si possa trovare il modo di non destinare a un epilogo infausto, e quindi sono molto sorpreso e amareggiato, insomma, da questa decisione.
0: E infatti le ho chiesto un parere a caldo, perché insomma questa notizia colpisce un po' tutti, suggerisce tantissime riflessioni che rimandiamo in un a un secondo momento, però intanto andava detto e andava commentata. Senatore Gasparri, come commentiamo la storia della legge elettorale in modo da far capire, allora, cosa è avvenuto?
1: Allora, la verità è questa. Le preferenze a volte vengono invocate per consentire maggiore scelta, poi quando ci sono le preferenze si dice la corruzione, perché si spendono soldi, eccetera. In tutto questo contesto che vede le preferenze a volte evocate e a volte vituperate, che cosa è accaduto? Che col voto segreto, questa è la verità, bisogna dirlo, perché voi cittadini che l'abbiano capito, e ognuno poi indipendentemente dal gruppo di appartenenza ha fatto una valutazione. La sinistra ha votato a favore pensando di poter creare delle difficoltà alla maggioranza, e nella maggioranza, io credo che in tutti i gruppi, qualcuno che ritenga non conveniente questa ipotesi delle preferenze abbia agito nell'ombra segreto, e di fatto è stato, come posso dire, escluso, tranne che in alcune occasioni, dal Parlamento, ha anteposto un proprio interesse personale, presunto reale, alla possibilità di dare ai cittadini maggiore possibilità di scelta, anche se era un sistema ibrido, dobbiamo anche dirlo, perché c'è un capolista, si proponeva, bloccato, diciamo così, designato da chi compila la lista, e poi soltanto dal secondo eletto in poi sarebbe potuto avere una scelta. Quindi era un sistema, come dire, di compromesso. Nonostante il compromesso, le scelte individuali col voto segreto sono state più forti di questa proposta, sulla quale, devo dire, la maggioranza aveva trovato un compromesso, un accordo, perché, sempre per fare un riassunto di spiegazione, Fratelli d'Italia era molto favorevole a una parziale reintroduzione delle preferenze, la Lega e Forza Italia avevano espresso dei dubbi e delle perplessità, avevano accettato alla fine questa ipotesi intermedia del capolista designato, diciamo così, bloccato, e poi il resto con le preferenze, ma poi il voto segreto ha fatto il resto. Insomma, una vicenda che sicuramente crea polemiche, diciamo, non fa bene alla politica, e quindi forse è proprio il voto segreto che è stato riservato per alcuni casi di coscienza, e però dovrebbe essere riservato davvero solo ai casi di coscienza, perché un conto alla vita, alla morte, metta una legge sul fine vita, è giusto. In questo caso forse i regolamenti, perché al Senato non ci sarà il voto segreto, quindi vedremo se la questione, come qualcuno annuncia, potrebbe essere riproposta, e con il voto palese potrebbe essere diverso l'epilogo, insomma. Quindi io credo che il voto segreto andrebbe riservato solo a quelle questioni di coscienza, ripeto, tipo vita, morte, interruzione di gravidanza, insomma, temi, come dire, cosiddetti temi etici. Sugli altri temi il voto dovrebbe essere palese, in modo che ciascuno poi si assuma le responsabilità delle proprie opinioni e valutazioni.
0: Grazie al senatore Maurizio Gasparri, alla prossima naturalmente.
1: Grazie.
0: Spero
1: a lei.
0: Anche a commentare notizie un
1: cose po'. Migliori, certo, un po' più.
0: Sì, i provvedimenti del governo, altre cose un po' più edificanti.
1: Beh, ieri il governo ha preso dei disagi. delle decisioni sulla sicurezza con un disegno di legge anti Maranza, eccetera, che continua quella politica di maggiore severità che poi speriamo la magistratura possa spalleggiare, non con sentenze come questa.
0: Anche questa, senatore Gasparri, è una buona notizia a metà, perché poi sappiamo dove si ferma tutto, e lei giustamente l'ha ricordato. Ecco.
1: Grazie a lei, senatore Gasparri, buona serata.
0: 334 11 11 622 per intervenire in diretta, per dire la vostra e per tirar fuori ciò che avete dentro. E qui, come sapete, potete farlo, e commentatemi anche la condanna a Roggero. Insomma, dovrà farsi 14 anni e passa di carcere se diventerà esecutiva la sentenza della Cassazione. Tutto questo molto alto tra poco, ma come sapete io alle 18 devo dare, giustamente peraltro, ci mancherebbe, non è un'imposizione, è il palinsesto, devo dare la linea alla regia, ma vi aspetto subito.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 18 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti. Ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'AIS negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'AIS. Il 10 decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la Vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la Vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre tre persone ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
13: Scusa Roberto, ma è possibile sottolineare che il voto non riguarda tutta la legge elettorale, ma soltanto un emendamento sulle preferenze, e che non si tratta di una questione politica, ma semplicemente del voto di parlamentari che cercano, si sforzano di conservare il posto di parlamentari nominati che, se si votasse con le preferenze, non tornerebbero in Parlamento? È possibile far notare che il cosiddetto campo largo sulle questioni di politica estera arriva a proporre e a produrre 6 mozioni differenti? Parlano di coesione del centrodestra? Grazie, Sandro D'Avellino.
14: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Allora, secondo me quello che è successo ieri è stato niente di che. È stata la bocciatura di un emendamento, quindi voglio dire, non è sta tragedia. Io invece vorrei ragionare su un'altra cosa, e le voglio dire, dottore, che un parlamentare, uno che va in Parlamento e si fa eleggere dai cittadini italiani, e il fatto che diventi parlamentare è come se diventasse un medico, un medico senza frontiere, un prete, un carabiniere, un poliziotto, cioè qualcuno che prende il proprio lavoro come una missione, dove prima viene la missione, cioè il bene degli altri, per cui io sacrifico un po' del mio per gli altri, e dopo vengo io. E qua si è dimostrato proprio il contrario, che questa gente degli interessi nazionali, dell'Italia, degli italiani, di quello che può essere un bene per gli italiani, non gliene frega proprio niente. Vengono loro prima di tutto, il loro stipendio e il loro mantenimento della loro cadreghetta, come si dice in Veneto. Capito? Questa è la cosa che dovrebbe far riflettere gli italiani prima di votarli. Buona serata.

0: E buonasera all'onorevole di Alleanza Verdi Sinistra, spesso nostro ospite gradito, Marco Grimaldi. Buonasera.
1: Buonasera, siamo qua in diretta. Tra l'altro sì, mi chiamate. Siamo nell'unico momento non di tensione, perché forse votiamo il primo emendamento, diciamo, a larga maggioranza.
0: Eccoci qua. Però io prima le chiedo, proprio perché siamo in diretta, un commento alla condanna in via definitiva 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori. Tra l'altro si costituirà proprio questa sera, Roggero.
1: Non ho seguito la vicenda, devo dire la verità. Cosa dovrei dirlo? Quindi non era legittima difesa, immagino, mi sta dicendo.
0: Beh, se gli danno 14 anni e 9 mesi, non era
1: veda lei. Legittima difesa. Veda lei, ma non ho seguito davvero la vicenda, quindi come lei sa,
0: Va bene.
1: È che sono pudico, è che non mi piace discutere di fatti di cronaca, non conosco neanche il processo, non ho letto le carte, non sono un avvocato.
0: A me piace questa sua non risposta, perché di solito quando c'è un politico e gli si chiede una cosa, si mette a parlare della qualunque come un disco rotto, e uno che mi dice invece non ho seguito la vicenda, non ho letto le carte del processo, io lo rispetto tantissimo, contento di questa mia risposta alla sua non risposta. E quindi benvenga questo atteggiamento, onorevole. Lei si dimostra diverso dagli altri anche in questo. Senta, che è un complimento. Senta, onorevole, che spettacolo è andato in scena? Lo descriva lei, lo racconti lei, per quanto riguarda la legge elettorale, ovviamente.
1: Ma guardi, ci sono tante cose che potremmo dire. Intanto è una legge nata troppo come un decreto, quindi come se fosse un prodotto in scadenza da convertire, quindi far approvare in fretta e furia dalla Camera. Per fortuna ci sono stati degli inciampi di tipo costituzionale, nel senso che le audizioni hanno portato già a dei misi consigli, tant'è vero che c'erano degli errori anche grossi nella prima stesura, e questo però ha portato ad altre forzature, nel senso che invece di prevedere un testo uscito dalla commissione, anche cogliendo parte delle richieste delle opposizioni, ricordo sempre che la legge dovrebbe essere una sorta di legge di rango costituzionale, cioè possibilmente, non dico votata dai due terzi dell'emiciclo, ma insomma che abbia il favore della gran parte di questa, insomma, dei due rami del Parlamento. Non è così, tra l'altro è un anno dal voto. E cosa è successo? È successo che c'è stata una mediazione, se devo spiegarla così, della maggioranza che ha riscritto il testo, l'ha depositato in fretta e furia, e in 20 giorni di fatto siamo arrivati in aula con delle forzature. E fra queste forzature c'è stato un più uno, come si dice in politica, cioè un emendamento firmato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Un emendamento che era un ritorno delle preferenze, ma con un meccanismo bloccato di capolista bloccato, che faceva sì che di fatto l'85% delle preferenze fosse inutile, se non forse per i partiti che prendono più del 25-30%, che quindi eleggono magari un secondo deputato nei nostri micro collegi. Ricordo che sono i collegi sono molto piccoli. E quindi è successo che Giorgia Meloni ha fatto una forzatura, noi abbiamo chiesto il voto segreto, e lo dico a tutti, il voto segreto serve esattamente per liberare dai diktat i deputati, e mi pare chiaro quello che è successo, cioè che dai 33 ai 50 deputati del centrodestra a un parere positivo del governo hanno mandato sotto il governo. La direi come una battuta. Giorgia Meloni voleva andare al Quirinale, l'ha detto ormai espressamente, forse dovrebbe andare al colle per rilasciare le dimissioni. Questa è una seconda batosta, tutta farina del suo sacco. Cioè, mentre quella andata in scena al referendum e vogliamo dire la separazione delle carriere non era una sua battaglia, quella di ieri è stata una battaglia giocata a viso aperto da Giorgia Meloni e persa a viso aperto da lei.
0: Chiarissimo, non so se grazie.
1: Grazie a voi.
0: Allora, Grimaldi, se le dico chiarissimo, è stato chiarissimo. Se le faccio i complimenti, grazie. Perché grazie, commenta grazie. Una vicenda non di sua. Sono sincero io in queste cose. Mi piace la gente schietta e che parla sempre parata.
1: Pronto a fare il cronista come secondo lavoro. Allora.
0: Grazie Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi Sinistra. Noi ascoltiamo i vostri vocali, continuate a mandarli, abbiamo ancora tanto tempo, al 334 11 11 622 e poi torniamo con una collega che ci fa un quadretto. E dai, che quadretto, che quadretto.
2: Tutta la mia solidarietà al gioielliere condannato, questa si chiama ingiustizia, e io avrei fatto la stessa identica cosa che ha fatto lui, avrei difeso la famiglia, difesa e poi attacco. Sergio da Milano.
3: Buonasera. In merito alla vicenda Ruggero, che mi trova da un certo punto di vista sostanzialmente d'accordo che si tratti di un'assurdità, però di cosa si sorprende Gasparri? Non conosce la legge? Evidentemente, se anche la Cassazione ha confermato la condanna, è perché lo dice la legge. Si ritrova sorpreso perché stanno pensando alla legge elettorale e non a modificare le storture di certe leggi che sono state approvate anche da questi signori. Delle due l'una, o è una gran presa per il culo o è una gran presa per il culo uguale. Abbiate pazienza. Ma cioè, ci stanno a chiappare per il naso? Dai, via. Buona serata, Giovanni da Pisa.
4: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Ma tutti quanti continuano a dire che non è una questione, non è una questione politica, che non è. Comunque non è bello, secondo me, per un governo avere all'interno gente che pur di non mollare la poltrona ti vota contro. Cioè, da ignorante, io cioè, fossi capo di governo mi preoccuperei, perché questi in nome del loro interesse ci fanno secco. Cioè, voglio dire, è così lampante la cosa, è una cosa bruttissima, che non sia politica. Ho sentito tutti i discorsi pazzeschi di che non ci ho capito una mazza, però il discorso è questo: questi li tradiscono, punto. Io tra l'altro non so, cioè, voglio dire, non è che a me la signora Meloni mi sia particolarmente simpatica, comunque se fossi al suo posto mi preoccuperei di avere gente intorno che per i propri interessi è pronta a farmi secco. Un saluto a tutti.
5: Buonasera, senta, io sono per le preferenze, perché almeno siamo noi cittadini a eleggere i nostri rappresentanti. Spesso vediamo a destra, centro, sinistra, sotto, sopra, gente pluri indagata con casi archiviati, con che vengono eletti costantemente e non fanno niente, votano sempre contro i cittadini. Viva la preferenza, è segno di democrazia.
6: Davvero questa persona è vero, non informata, ci mancherebbe altro, quindi rispetto al fatto che tenti di non parlare, ma gli ha detto e quindi non era legittima difesa. Ripeto, quello che ho detto in un vocale che probabilmente non riuscirete a mandare in onda, ma io ve lo mando lo stesso questo. Quella non era la prima. Se è la rapina che dico io, oltretutto moglie e figlia erano in pericolo, quindi cioè, non sono per l'uso delle armi, ma non sapere cosa viene dopo e di essere abbandonati da tutti, banche, assicurazioni, Stato, forse non lo so, io il prossimo che entra nella mia edicola lo lascio a terra, o lui lascia a terra me o io lascio a terra lui, per il semplice motivo che io sono finito. Un furto, una rapina l'ho già subito, se arriva qualcun altro sono finito, quindi a questo punto o io o lui.
7: Buonasera dottor Poletti, Giovanni della provincia di Cuneo. In merito all'argomento del gioielliere, ovvio che di pancia siamo, non dico tutti, ma quasi tutti magari dalla parte appunto del gioielliere. Vorrei solo però ricordare in questo caso l'amico Sergio da Milano, che se per strada quando il signore Roggero è andato a vendicarsi, giustamente o ingiustamente a seconda di chi valuta la situazione, ci fosse stata magari uno della sua famiglia che lui giustamente dice di voler proteggere, e se il signor Roggero invece di sparare alla persona, al ladro in questo caso, avesse involontariamente colpito sua figlia o suo figlio e questo bambino fosse morto, anche solo ferito gravemente, forse la penseremmo diversamente. Premesso che non sto dalla parte assolutamente dei ladri, e anch'io di petto sarei per, diciamo, parteggiare per il signor Roggero. Ragionandoci bene, però, appunto, bisogna vedere anche l'aspetto a 360 gradi. Forse, se avesse colpito un mio o un suo o un familiare di chiunque, non la penserei così. Grazie, buona serata.

0: Bravo, il gioielliere che con tre colpi ne ha centrati tre. Quindi, chapeau anche per la mira.
1: Pienamente d'accordo per la condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi. Io personalmente gli avrei dato 30 anni. Ovviamente non sono d'accordo sul il risarcimento che deve dare alle due famiglie dei due italiani morti, però io sono pienamente d'accordo sulla condanna di 14 anni e 9 mesi, anzi io gli avrei dato 30 anni.
2: Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore. Istintivamente anch'io la penso come Sergio il tassista di Milano, però effettivamente se dovesse, un colpo dovesse essere dato nella parte sbagliata, aver colpito uno della mia famiglia come pallottola vagante, insomma non sarei molto propenso a creare una situazione di far west. Comunque secondo me gli hanno dato una pena troppo severa, avrebbero dovuto dargli più possibilità di non fare tutti questi anni di galera. Gabriele Milano.
3: E intanto continuate a dire la vostra 334 11 11 622. Intanto Matteo Salvini rivolge un appello al Presidente della Repubblica per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere piemontese, dopo che la Cassazione ha condannato in via definitiva, lo ha condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Il vice premier e leader della Lega lo chiede in un video su Instagram che adesso andiamo subito prontamente a recuperare con il nostro Lorenzo Cappadone. Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché venga concessa la grazia, un appello che rivolgiamo direttamente al Presidente della Repubblica. Tante le reazioni andate in agenzia, tra cui quella del senatore Gasparri che abbiamo ascoltato in diretta poco fa a Giornale Radio, perché Giornale Radio è stata la prima radio a dare la notizia in diretta e a sentire le reazioni del pubblico, che potete continuare a mandare al 334 11 11 622. E Mario Roggero si costituirà già oggi e non attenderà. A dirlo sono gli avvocati del gioielliere Stefano Marcolini e Sergio Rovani all'uscita della Corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza che ha rigettato il ricorso. Su dove andrà i legali non si espongono, deve essere una sua decisione comunicarlo anche alla stampa, quindi si costituirà già questa sera. Noi ascoltiamo subito la reazione di Matteo Salvini.
4: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello, e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Ecco il legale di Roggero, parla alle agenzie dicendo che si costituirà immediatamente in carcere e poi aggiunge massimo rispetto per questa sentenza ma anche grande delusione. Ora attendiamo le motivazioni e valuteremo il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. A dirlo ai cronisti all'uscita della Corte di Cassazione l'avvocato Stefano Marcolini, che insieme al collega Sergio Rovani difende Mario Roggero, ve lo ricordo, l'ex gioielliere di 72 anni per cui gli Ermellini hanno reso definitiva poco fa la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Torino a 14 anni e 9 mesi reclusione. Noi andiamo immediatamente ad ascoltare i vostri vocali.
5: Ma io, per quanto sempre Giancarlo da Genova, io riguardo a questa faccenda del gioielliere inviterei tutti a riflettere bene, perché intanto sento tanta gente che dà dei giudizi da una parte o dall'altra che non ci è mai passata in una situazione del genere. Bisogna passarci nelle situazioni per capire cosa si prova, cosa si vive, quali sono le reazioni a caldo. Io non lo so cosa farei e quindi non posso giudicare una cosa del genere. L'unica cosa che mi viene da pensare è: ok, chi è che stava facendo qualcosa di illegittimo, di illegale, un po' se la sono cercata, però voglio dire, questo non giustifica il fatto che devi ammazzare. Io non lo so se mi trovassi in una situazione del genere con la mia famiglia, mio figlio, mia moglie in pericolo, magari sotto tiro, cioè non lo so, è difficile da dire. Una cosa è certa, che devi passarci. Nessuno può dare un giudizio su una cosa del genere, secondo me, a meno che non ci è passato.
3: E io mi sento di condividere le espressioni utilizzate da questo ascoltatore. Bisogna esserci passati, davvero. Allora, ascoltate, devo dare la linea alla regia e poi continuiamo sulla questione Roggero. Ascoltiamo i vostri vocali, voglio sentire la vostra reazione. Giudicate esagerato il fatto che Salvini addirittura si appelli al capo dello Stato per la grazia, eccetera eccetera. Tutto questo tra poco, ma il numero ve lo voglio ricordare: 334 11 11 622, perché dove accadono i fatti noi ci siamo. Qui a Giornale Radio, Italia No Limits, siamo sempre in diretta a raccontarvi quel che succede, per cui restate qui.
6: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Buonasera, dottor Poletti, Adler da Milano. Il gioielliere ha fatto la più grande cavolata della sua vita, perché la legittima difesa sussiste dal momento in cui c'è pericolo di vita per lui e i suoi familiari e non dal momento che lui insegue i rapinatori, per quanto esasperato sia, ma non c'è più la minaccia. E se tu spari una persona mentre sta andando via, fuori dal negozio, roba del genere, non è più legittima difesa, è omicidio. Purtroppo è così, la legge è chiara, e soprattutto uno che detiene armi, queste cose le deve sempre tenere a mente, perché un errore del genere ti può costare caro. Purtroppo è così.
4: Buonasera Poletti, Franco da Monza. No, scusa, sento dire le persone, se un colpo avesse colpito per sbaglio uno della mia famiglia, ma scusatemi, ma stiamo ragionando sui se, sui ma o sulla fattualità della cosa? Cioè, qui siamo di fronte a una persona che era estenuata, era stanca di subire rapine, si è vista la moglie legata, la figlia con la pistola puntata alla tempia, ha agito chiaramente in un momento di grande confusione. E siamo qui, a parte il risarcimento che è ridicolo, è una cosa obbrobriosa quel risarcimento a una famiglia il cui padre o figlio, quello che era un ladro, era un criminale, era un delinquente, a parte questo che è già gravissimo, ma che questa persona di 70 anni ora debba andare in carcere oppure debba scontare la pena, non si sa come, in che maniera, ma che debba essere condannato per essersi difeso magari un po' di più di quello che doveva. Però signori, mettiamoci nei panni di queste persone che subiscono queste cose almeno una volta l'anno. Cioè io dico, ma in che maniera vivono? Cioè, ma quanti di voi avrebbero la saldezza di nervi, essendo in possesso di un'arma, di non difendersi e una volta dire adesso basta, ma avete stancato? Dai, ma siamo degli uomini, non facciamo i professorini a dire che bisogna saper reagire in maniera congrua. Queste cose lasciamole dire ai giudici che sono seduti dietro a un tavolo. Ecco, le persone per la strada, essere per la strada è un'altra cosa. Perciò io mi dispiace per Ruggero, tanto di cappello, e chi va a rubare sappia che uno delle cose che gli possono capitare è che trova davanti una persona armata, una persona che difende quello che lui vuole rubare, vuole deturpare, vuole rovinare. Grazie, buonasera.
5: Allora, buonasera dottor Poletti. Io sembra che già tempo fa avevo espresso il mio pensiero su una legge elettorale. Il mio sogno sarebbe una camera bassa dove ci sono tutti i mastri. Cioè, faccio un esempio: mastro fabbro, mastro falegname, mastro chef, mastro meccanico, tutti i mastri di tutti i mestieri che esistono in questa nazione. E una camera alta dove ci sono politici di esperienza. E d'altronde, poi, siccome c'è anche il CSM, che sarebbe proprio il massimo della magistratura, praticamente a quel punto loro dovrebbero dialogare con il mondo. In pratica vorrei, questo sarebbe il mio sogno, la vita attuale, perché siccome stiamo andando in un mondo dove stanno cambiando tanti tipi di lavoro, allora i rappresentanti con il mestiere in mano praticamente dovrebbero rappresentare ogni categoria di ogni lavoro che si svolge. Quindi io credo che dovremmo cambiare un po' il sistema sia della Camera e sia del Senato. Io la penso così, sbagliato che sia, però questo è il mio pensiero del futuro. Praticamente avere una Camera dove ci sono rappresentanti di livello, praticamente di lavoratori ad ogni mestiere, e una Camera, diciamo, nel Senato dove ci sono politici di altissimo livello, e poi il CSM che praticamente, diciamo, rappresenta un po' sia il Senato e sia la comunicazione che la nazione Italia ha con l'Europa e nel mondo. Questo è il mio sogno. Grazie, so che sarà difficile poterlo vedere, però io spererei in questa. Grazie, vi seguo sempre. Grazie dottor Poletti, lei per me è un istruttore comunicativo. Grazie.
6: Aia, io sono per lei un istruttore comunicativo, ma queste cose non gliel'ho messe in testa io, però insomma c'è un fondo di senso in tutto, quindi non le attribuisca a me, però va benissimo, nel senso che io adoro ascoltare i suoi messaggi, li conserviamo anche, ne facciamo tesoro con il nostro Lorenzo Cappadone in regia, che adesso ce ne propone altri.
7: Buonasera, Enrico di Roma. Purtroppo è una tragedia, come si vuol vedere, una parte dall'altra è una tragedia. Però vedi le immagini, l'ha inseguito, l'ha ammazzato come cani. Sono situazioni che non si possono, non è che uno non vuole prendere posizione, però sicuramente il fatto in cui, il momento in cui tu prendi un'arma, io la vedo così, purtroppo questo può accadere e poi te ne prendi anche le conseguenze. Io non prenderei mai un'arma, perché poi probabilmente in certe situazioni, in questa situazione probabilmente mi sarei comportato come lui. Infatti non prendo nessun'arma, non ce l'ho, questo è il discorso. E comunque sia una tragedia, sia una parte dall'altra, senza esprimere giudizi, chi c'ha ragione, chi c'ha torto, 16 anni sono tanti, sono pochi. Guardi, le immagini sono raccapriccianti di come sono stati uccisi questi, però anche del contesto. Diciamo è un fallimento dello Stato, come la si vuol vedere è un fallimento dello Stato.
6: E state commentando la notizia del gioielliere che sparò e uccise due rapinatori, notizia all'ultima ora, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, si costituirà a breve, noi torniamo tra pochissimo.

0: Le altre vostre reazioni alla condanna al gioielliere Mario Roggero, sentiamo.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza, scusi sono ancora io. Per quanto riguarda il gioielliere, è ovvio che la condanna è giusta, perché ci sono degli articoli del codice penale che parlano chiaro, e quindi non si può discutere sui 14 anni che ha preso. Quello che invece mi fa rabbia è che ci sono sempre i giudici che hanno sempre misure alternative al carcere. Adesso in questo caso è una brava persona, un gioielliere, ha sempre fatto il suo, ha subito altre rapine, ha fatto una cavolata, perché non gli devi dare le misure alternative al carcere? Io mi domando e dico perché questa volta non si poteva dare una misura alternativa al carcere invece che dargli anche questa umiliazione. Buona serata.
2: Buonasera. 14 anni sono tanti, perché bisogna anche considerare l'età, cosa ha visto, vedere una moglie, una figlia legati, però nello stesso tempo bisogna anche riconoscere che se hai un'arma sicuramente hai fatto un percorso, hai studiato le leggi, hai delle attitudini per portare un'arma, quindi non lo condanno e non lo salvo nello stesso tempo, perché non è capitato, cioè bisogna viverla quell'istante lì, però visto che molti altri per molto di più hanno avuto una pena inferiore ai 14 anni, per me 14 anni sono tanti. Tutto qua. Salve, buonasera.
3: Buonasera dottor Poletti, sono nuovamente Giovanni della provincia di Cuneo, ho sentito adesso l'ascoltatore che giustamente diceva la sua opinione e che diceva che chiaramente il signor Roggero era stressato, stanco, ma nessuno sta dicendo che ha sbagliato. Io ho posto semplicemente l'interrogativo e adesso mi viene da rispondere nuovamente questo. Giustamente il signor Roggero è stanco, stressato, ha tutte le sue ragioni. Se io o invece l'ascoltatore che ha parlato non fossimo stati stanchi, stressati, ma fossimo stati a passeggio con la nostra famiglia, cos'è, come diciamo l'avrebbe interpretata? Non è che diciamo la condizione di uno, in questo caso il signor Roggero, può determinare la condizione delle N persone che passavano lì fuori. Poi ribadisco, ci sta che uno stressato, stanco, probabilmente avrei reagito anch'io così, attenzione, questo non vuol dire che sia giusto e questo non vuol dire che non debba essere condannato, per cui se io sto passeggiando tranquillamente con mio figlio, mia figlia, la mia fidanzata, non devo subire le conseguenze di uno che giustamente, premetto, è stressato. Spero di essere stato chiaro, grazie.
0: Buonasera, Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Onorevole, la volevo per la legge elettorale, invece la voglio per un'altra legge, quella che condanna il gioielliere Roggero a tutti questi anni di carcere.
4: Sì, ho appena rilasciato una dichiarazione. Questa mattina i militanti di Futuro Nazionale erano davanti alla Cassazione in segno di solidarietà per il gioielliere Mario Roggero. Purtroppo la Cassazione ha confermato i 14 anni e 9 mesi di reclusione per una brava persona, cittadino per bene, un uomo di 72 anni che dopo aver lavorato per una vita intera, in questo momento si sta recando in un carcere dopo aver salutato i suoi cari. E evidentemente i giudici hanno applicato le leggi oggi esistenti. E al di là della solidarietà, noi di Futuro Nazionale chiediamo che vengano riviste le norme, che vengano rivisti i criteri di proporzionalità della legittima difesa, perché il bene non può essere equiparato al male, il bene deve essere superiore al male. Se mi entra qualcuno in casa, mi picchia, vuole rapinarmi, vuole fare del male, io devo poter avere una reazione anche sproporzionata rispetto all'offesa, e non esiste che debba risarcire un rapinatore. Oggi qualcuno ha chiesto la grazia per Mario Roggero. Sì.

0: Salvini.
1: Evidentemente lo faremo anche noi. Peccato però che quando Futuro Nazionale ha presentato degli emendamenti che avrebbero in qualche modo attenuato, almeno dal punto di vista economico, le pene di Mario Roggero, tutto il Parlamento ci ha votato contro. All'epoca, lo ricordo, eravamo solo in tre come deputati di Futuro Nazionale e furono solo tre i voti favorevoli. Per cui, tutto brutto, una pagina triste della Repubblica Italiana, perché per me tale è, avrei auspicato meno ipocrisia e più concretezza, che tutte le forze parlamentari si uniscano e chiedano di istruire la pratica della grazia al ministro Nordio affinché il presidente della Repubblica Mattarella gliela riconosca. Mario Roggero merita perfetto la solidarietà di tutti gli italiani per bene e meno ipocrisia.
0: Perfetto, perfetto, meno ipocrisia. Lei si riferisce a reazioni che chiedono la grazia quando il Parlamento aveva la possibilità di votare un provvedimento che riduceva, se non altro, l'impatto economico per Roggero. Questo sta dicendo, onorevole.
1: Ha pignorato le sue casse e rovinato il futuro anche delle figlie e dei nipoti. Quindi la politica può cambiare le cose, se vuole. Se c'è la volontà politica, si può cambiare la legittima difesa. Basta volerlo.
0: Grazie all'onorevole Rossano Sasso, Futuro Nazionale. Chiarissimo il suo intervento. Noi torniamo tra poco.

0: E saluto Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, bentornato. Gaetano, dovevamo parlare dello indecoroso spettacolo della legge elettorale, ma io ti voglio chiedere un pensiero sulla condanna del gioielliere Roggero.
1: Buonasera Roberto, mi viene in mente una frase di Bertolt Brecht: sfortunato quel popolo che ha bisogno di eroi. Senza voler definire un eroe il signor Mario Roggero, perché non è un eroe, è una persona che ha avuto una reazione a un crimine che gli si faceva sotto il naso. Roggero diventa il simbolo di un paese dove la sicurezza è qualcosa di invisibile, aleatorio, di qualcosa che sta tremendamente mancando ai cittadini. Non dovrebbe esserci un caso Roggero che va a pagare la sua reazione a un crimine gravissimo, e non era il primo che subiva. Noi dovremmo avere un paese dove la sicurezza è garantita dalle forze dell'ordine, è garantita da un sistema di educazione delle persone, da un sistema di prevenzione, da un sistema di presenza sociale, della scuola, di tutte quelle dei comuni, di tutte quelle organizzazioni che hanno il compito di far salire il senso di appartenenza a una comunità, dove chi delinque è isolato, dove le persone non devono neanche pensarci a farsi giustizia da soli. Io quindi non ho parole di condanna per Roggero. Ci sono anche a sinistra, dalla parte politica alla quale noi siamo più vicini come Movimento 5 Stelle, ci sono persone che non comprendono, come dire, la frustrazione, il senso, come dire, di anche di vendetta che poi alla fine, da quello che risulta dalla sentenza che condanna, mi pare a 15 anni, 14 anni, qualcosa del genere, il gioielliere, ecco, non si capisce che di fronte a certe prevaricazioni, a certa delinquenza, le persone non ne possono più, non ne possono giustamente più, e non sono tutti santi capaci di resistere a quel, certo, a quel senso a cui bisogna resistere, che non possiamo accettare di farci giustizia soli, ma la giustizia qualcuno la deve fare. Se non la fa la prevenzione, se non la fa la presenza sul territorio delle forze dell'ordine, se non le fanno tutte quelle cose che mettono certi criminali all'angolo, e poi ci scappa Roggero, che oggi diventa l'eroe di chi anche muove la leva delle paure per motivi elettorali, e noi non dobbiamo neanche cedere a questo tipo di tentazione.
0: Ringrazio Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Ciao Gaetano.
1: Ciao Roberto.
0: Ovviamente noi ne parleremo anche domani, ma voi continuate con i vostri vocali al 334 11 11 622. Vi do una notizia inquietante: bimba di 7 anni risucchiata dal bocchettone della piscina è gravissima. Parliamo di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, l'impianto è stato sequestrato, una bimba di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, portata all'istituto Gaslini in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. È successo oggi pomeriggio, appena i familiari si sono accorti che la bimba era rimasta incastrata nell'acqua, sono scattati i soccorsi. Prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118, che per oltre mezz'ora hanno rianimato la bambina, che è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Sul posto guardia costiera e i carabinieri di Sestri Levante. Come vi dicevo, l'impianto è sotto sequestro. Andiamo ad ascoltare i vostri vocali, 334 11 11 622.
2: I russi di San Pietroburgo nella seconda guerra mondiale sono stati assediati dai nazisti per più di un anno. Quando i nazisti si stavano ritirando, i russi non si sono accontentati di rimanere lì, li hanno inseguiti fino a Berlino. Quindi, secondo la legge italiana, mi viene da ridere, ma questo è un paese finito, secondo la legge italiana i russi sarebbero stati tutti da condannare, perché l'offesa è stata superiore a quello che loro avevano fatto, che i nazisti avevano fatto ai russi. Ma dai, ma che paese è? Ma che paese è questo qua? Siamo finiti, finiti. Sergio da Milano.
3: Poi, dottor Poletti, un'altra cosa. Io ho ascoltato quel signore che mi ha preceduto quando ha detto, riguardando il gioielliere, che è un fallimento dello Stato. Io la penso proprio come lui. Lo Stato in questo caso è fallito. Cioè, praticamente uno Stato che non si pronunci, che non sa prendere posizione su queste vicende che veramente riguardano la pelle dei cristiani, la pelle proprio nostra, allora è uno Stato fallito. Mi scusi.
0: Beh,
3: della...
0: No, ma le preciso che lo Stato si è pronunciato attraverso questa condanna. Forse lei più che allo Stato si riferisce al legislatore che non fa, a suo avviso, provo a interpretare il suo messaggio, delle leggi che in qualche modo tutelino chi si difende. Comunque, a proposito di leggi e leggine, leggete i Covid, i medici anti-Covid, anti-vaccino, Novax, quello che quel che è, non vengono, vengono salvati. Vengono salvati, allora fatta la legge, trovato l'inganno. Ma ne parliamo tra poco, assieme a tanti altri argomenti, assieme a voi naturalmente. Adesso lo spazio per le notizie.
4: Giornale radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 19 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Legge elettorale, via libera all'articolo 1, ma alla Camera la battaglia va avanti. Dopo lo schiaffo di ieri la maggioranza tira dritto, opposizioni all'attacco anche sulla nuova confluenza Fratelli d'Italia Vannacci. Condannato in Cassazione il gioielliere che inseguì e uccise due rapinatori nel Cuneese. Ponte Morandi, a 8 anni dalla tragedia, arriva il messaggio di scuse di Autostrade per l'Italia. Domani la sentenza di primo grado. Mondiali, la Spagna alla finestra stasera. Argentina e Inghilterra alla caccia della finale in una sfida totale, dalla guerra delle Falkland alla mano di Maradona.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Lorenzo Villanetti, per lo sport Jenny De Gaetano. In primo piano la legge elettorale, la Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera, il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto in una giornata segnata per però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
11: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
10: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
12: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
10: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Il servizio.
13: Oddio! Oddio! Oddio santo!
14: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: L'emergenza AFA domani al Ministero della Salute è una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'AFA, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. Un'altra isola iraniana dello stretto di Hormuz colpita dai nuovi raid statunitensi scattati oggi a metà giornata. L'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto, che rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione americani. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Il servizio.
15: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone, l'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra del Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni, quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora, secondo voi è giusto consentire ai medici radiati durante la pandemia di chiedere la reiscrizione all'albo, oppure quella decisione deve restare definitiva? Parliamo dei medici Novax, ne parliamo con voi, con tanti ospiti, tra poco.

La Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia sul reintegro dei medici radiati durante il Covid. Il testo, che introduce un nuovo articolo nel DPR 221 del 1950, apre la possibilità di chiedere la reiscrizione all'albo per i sanitari radiati per fatti non dolosi connessi alla pandemia. La norma non prevede però un reintegro automatico. I professionisti interessati potranno presentare domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. La richiesta sarà possibile solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie. La richiesta sarà possibile solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie. Se la radiazione deriva da una condanna penale, la domanda potrà essere presentata soltanto dopo la riabilitazione. L'emendamento riguarda i casi disciplinari legati alla pandemia, compresa la diffusione di terapie considerate antiscientifiche. Secondo i dati della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, nel gennaio 2022 erano 1972 i medici e odontoiatri sospesi per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, pari allo 0,4% degli oltre 467.000 iscritti agli albi. Le sospensioni, però, sono cosa diversa dalla radiazione. Quest'ultima rappresenta la sanzione disciplinare più grave ed è stata applicata in un numero molto più limitato di casi. Il provvedimento ha acceso il confronto politico e professionale. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici contesta la misura, sostenendo che incida sull'autonomia disciplinare degli ordini. Le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione più Europa, hanno annunciato battaglia in aula. Fratelli d'Italia, invece, rivendica il testo, precisando che non cancella le radiazioni, ma introduce una procedura di riesame per i casi previsti dalla norma. Dopo il via libera in commissione, il disegno di legge sulla riforma delle professioni sanitarie è atteso all'esame dell'Aula della Camera prima della pausa estiva.

0: stanno arrivando, state mandando una quantità incredibile di messaggi sia sulla figuraccia della legge elettorale, perché comunque la si guardi è una figuraccia, sulla condanna del gioielliere Roggero. E allora domani ne riparliamo, vi abbiamo dato tutte le notizie in diretta, però io adesso voglio tornare, l'avete sentita la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone prima, a parlare di sanità e Covid, perché a distanza di anni dalla pandemia la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato un emendamento che potrebbe consentire il ritorno negli albi professionali di alcuni medici radiati durante l'emergenza sanitaria. È una decisione che ha riacceso uno scontro molto duro, da una parte la maggioranza che parla di possibilità di riesame caso per caso, dall'altra gli ordini dei medici e le opposizioni che denunciano un'ingerenza nella loro autonomia e parlano, gli ordini ovviamente, parlano di un messaggio sbagliato nei confronti di chi ha rispettato le regole durante la pandemia. Secondo voi è giusto consentire ai medici radiati di chiedere la riscrizione all'albo, oppure quella decisione dovrebbe restare definitiva? La politica dovrebbe poter intervenire su provvedimenti disciplinari adottati dagli ordini professionali, oppure è giusto lasciare piena autonomia agli organismi di categoria? A distanza di anni dall'emergenza Covid è arrivato il momento di chiudere quella stagione e favorire una riconciliazione, oppure alcune scelte non dovrebbero essere rimesse in discussione? Ditemelo come sempre in piena franchezza al 334 11 11 622, 334 11 11 622, meglio se con un messaggio vocale. E do la buonasera al professor Matteo Bassetti, virologo, direttore di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Buonasera professor Bassetti.
1: Buonasera Poletti, buonasera a lei.
0: Ma che possiamo dire di fronte a sta roba qui? Prego.
1: Possiamo dire che è un'indecenza, è una decisione vergognosa che grida vendetta, perché è una decisione esclusivamente con uno scopo, che è quello elettorale. Perché se volevi riconciliare la posizione di alcuni medici, lo facevi nel primo anno di governo, non lo facevi nella pochi giorni prima della pausa estiva, prima di una campagna elettorale che inizierà evidentemente a settembre. Quindi è una decisione senza nessun senso, che dispiace che venga presa, perché riesce a fare una cosa che non erano riusciti nessuno nei precedenti anni: ha ricompattato tutta la componente medica contro in questo momento il governo. Mi auguro che sia stata una decisione avventata e che il governo il partito di maggioranza relativa voglia tornare sulla sua decisione e dire che è stato un clamoroso errore e magari riconciliarsi con quelli che hanno lavorato pancia a terra in quel periodo. Parlo di medici, parlo di infermieri, parlo di operatori sociosanitari, parlo di militi che hanno non solo curato la gente, ma che si sono prestati alla campagna vaccinale e che hanno fatto un qualche cosa che era per il paese, per l'Italia. Quindi chi in quel momento come medico ha deciso di essere contro la campagna vaccinale non ha fatto il suo mestiere, che è quello di seguire quelle che sono le disposizioni dello Stato in quel momento. Tra l'altro è parte del giuramento di Ippocrate, quella in cui si dice di mettersi a disposizione dell'autorità pubblica nel momento dell'emergenza. Ebbene, queste persone non si sono messe a disposizione, quindi sono andate contro il giuramento di Ippocrate. Quindi è bene che gli ordini dei medici abbiano preso la decisione di radiarli, perché questi non sono medici e non lo potranno più essere medici, perché nel momento del bisogno non lo sono stati. Quindi la decisione, come dire, se è una decisione politica, è una decisione che è incomprensibile da parte dei medici. Dopodiché io vorrei anche capire da che parte sta il governo. Dopo 5 anni ci deve dire se il governo è dalla parte dei vaccini e della prevenzione vaccinale, o se è contro i vaccini e contro la prevenzione vaccinale. Certo, è difficile pensare che il partito di maggioranza relativa, che è anche il partito che in qualche modo governa il Ministero della Salute, sia contro le vaccinazioni. Devo dire che sarebbe gravissimo.
0: Professor Bassetti passa un messaggio gravissimo, sta dicendo lei giustamente, passa un messaggio gravissimo contro le vaccinazioni, a favore dei Novax, insomma, per un pugno di voti.
1: Beh, guardi, i vaccini sono uno straordinario strumento di prevenzione delle malattie, soprattutto nei più deboli, che sono i bambini e le persone fragili, le persone anziane. Cioè passare una linea in cui un medico che è stato contro i vaccini viene comunque reintegrato, perché comunque è stato più furbo lui, è più bravo lui, è un messaggio gravissimo che mi auguro che l'Italia non voglia dare. Io in un paese che dà un messaggio del genere mi vergogno di essere un medico.
0: Senta, professor Bassetti, lei ha parlato di politica, ha detto per un pugno di voti, eccetera, eccetera. So che è stato corteggiato dalla politica, perché non ha mai ceduto alla tentazione?
1: Ma guardi, io amo il mio lavoro, credo di farlo discretamente bene, almeno così dicono i pazienti che curo, e quindi per il momento sono ben contento di fare quello che mi riesce meglio, che di fare il medico. Quindi al momento sono contento di dove sto, sono contento di quello che ho avuto dalla mia vita, mi piace anche questa parte che è quella della divulgazione, che credo che sia una parte che tutti i medici dovrebbero fare, tutti i sanitari, cioè di spiegare le cose al pubblico, e poi vedremo nel futuro, al momento sono contento di dove sto.
0: Senta, che iniziativa sta facendo in questo periodo che riguarda l'acqua? Perché me ne hanno parlato, ma non...
1: Esatto, ma no, l'iniziativa, guardi, tra l'altro oggi una sua collega, la Tiziana Ferrari, ha avuto un'esperienza simile a quella che ho avuto io in centro a Roma, ha pagato una bottiglietta da mezzo litro 2 euro. Io ne ho l'ho pagata addirittura 3 euro all'aeroporto di Malpensa. Ecco, io credo che pagare l'acqua tra i 4 e i 6 euro al litro, cioè tre volte tanto quello che costa la benzina, sia amorale e non degno di un paese civile, perché non dimentichiamoci che l'acqua è un bene sanitario. In un momento soprattutto come questo, con questo grande caldo, dove diciamo alle persone che bisogna che bevano almeno un litro e mezzo, se non anche 2 litri di acqua al giorno, far pagare un litro d'acqua 4 o 6 euro è amorale. Allora l'iniziativa che avevo provato a lanciare, ma che purtroppo ha avuto, devo dire, poco successo, ed evidente perché, si specula sull'acqua, era di mettere un prezzo politico per le bottigliette dell'acqua meno di un euro, che è poi quello che altri paesi più evoluti del nostro, come la Grecia, hanno già fatto. In Grecia paghi l'acqua all'aeroporto, alla stazione, per strada, 50 centesimi mezzo litro. Penso che si potrebbe fare anche in Italia, purtroppo devo dire che ancora una volta è una proposta che è rimasta un po' così. La politica anche su questo è totalmente assente. Io sinceramente delle volte mi domando che cosa faccia la politica se non ci interessa di questi temi, cioè l'acqua è un bene di tutti. E soprattutto l'acqua è un bene sanitario, quindi pensare che in un aeroporto l'acqua costi 3 euro a mezzo litro, secondo me non è degno di un paese civile.
0: E diciamo che ci sono molti interessi dietro a tutto questo, e la sua iniziativa non è decollata come avrebbe dovuto.
1: Esatto, ma io spero sempre che, però ci sono alcuni, devo dire, e vi ringrazio, alcuni esercizi commerciali che invece hanno recepito, e ho visto che lo hanno già fatto. Speriamo che ce ne siano tanti altri, e magari anche lei dai suoi microfoni. Secondo me è un'iniziativa comunque che va nella direzione del cittadino, e quindi, come dire, guadagniamo sul caffè, guadagniamo sulla Coca-Cola, guadagnate sull'aranciata, guadagnate sui gelati, ma almeno sull'acqua, voglio dire, dovrebbe essere un qualche cosa. Sto parlando dell'acqua a temperatura ambiente, non è che sto parlando dell'acqua refrigerata, cioè l'acqua come vero bene sanitario.
0: Grazie al professor Masseo Bassetti, virologo, grazie.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E stiamo parlando dei medici radiati durante il Covid che potranno tornare a fare i medici. Voi cosa ne pensate? 334 11 11 622. Andiamo subito ad ascoltarvi.
2: Ciao Luigi da Milano. Guarda, io per quanto riguarda il discorso vaccini, il discorso Covid, era un casino disgustoso. Io ero nei miei 20 anni e devo dire che è stato una cosa orribile. Al di là di questo, l'efficacia poi di questi vaccini con il tempo è stata confermata non essere tale da chi li ha emessi in primo luogo. Quindi chiaramente un dottore che nel periodo periodo di caos, di casino, dove non si capiva niente, ha provato semplicemente a esercitare nel proprio mestiere un po' di testa per provare qualcosa di differente che potesse aiutare chi era nel bisogno, non dovrebbe essere considerato da radiazione. Per me è una cosa completamente fuori di testa, e lì si parla di deve stare sotto lo Stato e robe del genere. Era un'emergenza dove nessuno, in primis lo Stato, già vediamo lo Stato che, cioè, fare affidamento allo Stato è già un'assurdità vedendo come va l'Italia a rotoli, però vabbè, lasciamo perdere.
0: E Mary, sono contenta che i medici rientrano, anzi dovrebbero rimborsarli addirittura. Mary, rimborsarli. 334 11 11 622, tra poco
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
2: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo tutto sole sull'Italia, con cieli pressoché sereni, eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. In giornata non sono attese grandi variazioni, se non per un aumento delle nubi al nord e qualche rovescio sulle Alpi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Difficoltà per il maltempo in Emilia Romagna tra Ferrara, Bologna e Imola, con ripercussioni anche sulla viabilità autostradale. In particolare ci sono code a trattina 14 da Castel San Pietro a Casalecchio verso Bologna, code anche sul ramo di Casalecchio verso la 14 e una 13 da Interporto al bivio per la 14 verso Bologna. Rallentamenti inoltre in autostrada tra Ferrara e Bologna e tra Bologna e Imola. In A22 code tra Pegognaga e Reggio Lorolo verso Modena. Traffico piuttosto regolare a Milano al netto di qualche incolonnamento in tangenziale ovest tra Sago e Corsico in ambo i sensi. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra il bivio per La Spezia e lo svincolo di Parma verso Napoli. Roma code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Pisana a Pontina. Code inoltre sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima in tutte e due le direzioni. Più a sud code in A1 per un incidente tra San Vittore e Caianello verso Napoli. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A2 tra Baronissi e San Mango Piemonte in ambo i sensi, in A3 tra Fratte e Salerno Centro e in tangenziale da Pastena verso Fratte. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera Roberto e Lorenzo e Matteo. Il professore stupisce che ha pagato 2 euro una bottiglietta d'acqua in centro a Roma, no? La signora, o 3 euro. A parte che a Roma c'è non so quanti di quelle fontanelle che chiamano NASA e l'acqua è buonissima, freschissima. E poi volevo dire, provate ad andare a berla, a chiederla in un bagno, uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi, una bottiglietta d'acqua. Buonasera.
9: Buonasera signor Poletti, Antonio da Milano. Ma volevo dire, chiedere a Bassetti se è d'accordo o no è come chiedere all'oste se il vino è buono, non crede? Buonasera.
10: Buonasera, il medico, il dottor Bassetti, concordo in tutto quello che ha detto, è una questione politica, l'anno prossimo si vota e ripartiamo col negazionismo, nuovi vaccini, andiamo a vedere cosa è successo in Texas. Poi, se guardo i dati epidemiologici, i vaccini hanno funzionato. Poi ci sono stati 1000 vaccini. Alcuni sono risultati inefficaci, ma hanno dato il loro risultato. Il vaccino serve per la prevenzione, come dice il dottor Bassetti. Buonasera. E concordo anche con l'acqua. Ecco, quando sento queste cose, la politica non fa niente per i cittadini. Questo è un esempio. Salve, saluti.
11: E allora, tra poco, a proposito dell'ascoltatore che diceva che chiedo all'oste se il vino è buono, tra poco vi beccate anche il professor Pregliasco su questa decisione di reintegrare i medici Novax. E naturalmente poi si riparte, come sempre, dai vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: E Alfredo scrive: buonasera Roberto, da medico in pensione confermo le parole del professor Bassetti, ho sempre ritenuto la radiazione la misura corretta, sarebbe come progettare una struttura da un ingegnere che non crede nei calcoli del cemento armato. Incredibile. I vocali.
1: Buonasera Poletti, sono Alessandro da Milano. Devo dire che stasera mi sono veramente dovuto frenare per intervenire per la questione del gioielliere. Infatti non farò commenti sul gioielliere. Invece mi sono veramente un po', come dire, maldisposto rispetto al ragazzo che ha appena chiamato in merito ai vaccini. Come si fa a sostenere che i vaccini non hanno avuto effetto? Ma io mi chiedo, ma forse il fatto che costui ha avuto problemi di studio durante il Covid gli ha fatto mancare qualche pezzo? Il vaccino è quello che ci ha permesso di superare la pandemia anche grazie all'immunità di gregge, che si è conquistata con questa fantastica innovazione. Poi che fossero non perfetti non lo so, io non ho mai avuto nessun problema, nessuno dei miei familiari l'ha avuto, ho fatto volutamente e con grande convinzione il vaccino perché ritenevo che fosse il mio contributo per uscire da quella cavolo di pandemia. Non diciamo queste cosa è qui perché non stanno né in cielo né in terra. Trovo che la riabilitazione dei medici, come ha detto giustamente anche il dottor Bassetti, sia un gravissimo errore su cui non sono affatto d'accordo e che è l'ennesimo, secondo me, elemento da campagna elettorale molto molto discutibile da parte del governo. Tutto qui, scusatemi per lo sfogo, ma ci voleva. Buona serata e grazie per la trasmissione.
0: E do il benvenuto al professor Fabrizio Pregliasco. Buonasera professor Pregliasco.
2: Buonasera a tutti, eccoci.
0: Ma com'è possibile, dopo tutto quello che si è fatto per i vaccini, per far vaccinare la gente, per far capire alla gente che una regola la si doveva seguire, e adesso si fa un condono per i medici Novax, come se fossero degli evasori fiscali qualsiasi per i quali è previsto il condono, come se fossero delle ville abusive qualsiasi per le quali si cerca di far passare il condono. Ma insomma, condoniamo tutto.
2: Non sono affatto d'accordo, infatti, con questa iniziativa che non va in una direzione che ci vorrebbe, cioè quella di una

0: particolari situazioni, ma davvero è negativo proprio per questo rimarcare come diverse forze politiche continuano ancora quegli aspetti di negatività di questa libertà che non c'è stata e che purtroppo è stata, a mio avviso, necessario in qualche modo regolare, perché eravamo di fronte a un'emergenza ed è questo ciò che si deve fare in situazioni d'emergenza, tant'è che i nuovi piani pandemici che stanno uscendo dicono esattamente che in situazioni di emergenza come quelle che ci furono vanno attuati. E tra l'altro in qualche modo diminuisce un ruolo tecnico dell'ordine dei medici che entra nel merito. Questi medici, a mio avviso, sono o degli ignoranti o delle persone in malafede o peggio un mix fra questi due aspetti, perché ignoranti perché non hanno studiato gli aspetti scientifici, l'approccio scientifico con tutti i suoi dubbi, mi rendo conto, con tutte le sue
1: si riferisce, professor Pregliasco, scusi se le do sulla voce, ai medici Novax in pratica.
0: Ai medici Novax, a questi che sono stati poi una decina tra l'altro radiati, non neanche tanti, no? Perché sono un po' la punta dell'iceberg di chi magari ha rumoreggiato in termini negativi, ma questi davvero ignoranti e in malafede o entrambe le cose, perché poi spesso a noi contestano magari il coinvolgimento nelle case farmaceutiche, poi hanno una serie di pazienti clienti che li seguono nei loro deliri scientifici e pure ci guadagnano, no? Perché poi come sempre l'elemento invece è rilanciato in senso negativo e quindi è triste che dei politici in qualche modo si inseriscano per motivi direttamente elettorali nell'aspetto tecnico, come dire, dell'ordine dei medici, che ha una sua procedura ed è delegato a questo dal punto di vista istituzionale, e si vada quindi a rimestare anche nella negatività, perché forse nellicare la pancia dei Novax è utile dal punto di vista elettorale. Tristissimo, davvero.
1: Tristissimo, non aggiungerei altro e ringrazio tantissimo il professor Fabrizio Pregliasco, davvero.
0: Arrivederci a tutti.
1: Voi continuate a dire la vostra, ma tra poco abbiamo un argomento obbligato, il maltempo, questo caldo e questo maltempo che ci raggiunge e divide in due l'Italia al nord, forti preoccupazioni, domani allerta a Milano, in queste ore allerta in tante zone del nord, anche a Milano in queste ore per la verità un'allerta, evitare parchi, giardini eccetera, e il grandissimo caldo al sud con oltre 45 gradi. Ne parliamo tra poco con il professor Massimiliano Fazzini, climatologo e geologo, docente all'Università di Camerino, un numero uno, ma prima, a proposito di numeri uno, il nostro numero uno, Lorenzo Cappadone con Matteo Respinti e la scheda sul caldo e poi il climatologo.
2: L'Italia è nel pieno della terza ondata di caldo dell'estate 2026. Il picco è atteso tra il 15 e il 17 luglio, fino a 43-44 gradi in Sardegna, punte vicino ai 40 gradi tra pianura padana e centro-sud e temperature fino a 5-6 gradi sopra la media. Il problema non sono solo i picchi, ma la persistenza del caldo e le notti tropicali con minime spesso superiori ai 20-25 gradi. Il Ministero della Salute ha elevato progressivamente il livello di allerta. Mercoledì 15 luglio saranno 7 le città con bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì diventeranno 15, con l'aggiunta di Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il livello rosso indica un rischio sanitario elevato anche per persone giovani e sane. Secondo Copernicus, quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, con una temperatura media di 20,74 gradi, oltre 3 gradi sopra la media. Nel frattempo proseguono gli effetti della siccità. Il Po è ai minimi stagionali e il Delta continua a soffrire la risalita dell'acqua salata. Sul fronte sanitario, Euromomo ha registrato 10.650 decessi in eccesso tra il 22 e il 21

28 giugno nei paesi europei monitorati, oltre 9.000 dei quali tra gli over 65. Un'elaborazione di Politico stima invece circa 14.000 decessi in eccesso nei paesi più colpiti, 6.800 in Germania, 2.200 nel Regno Unito, 2.000 in Francia, 1.740 in Belgio, 810 in Spagna e 480 nei Paesi Bassi. I numeri vanno però interpretati con prudenza. Non si tratta di persone morte con il caldo indicato come causa certificata del decesso, ma di mortalità in eccesso, cioè della differenza tra i decessi osservati e quelli statisticamente attesi. È un indicatore utilizzato dagli epidemiologi per misurare rapidamente l'impatto di un'ondata di calore, ma serviranno analisi successive per stabilire quante di queste morti siano effettivamente attribuibili alle alte temperature. La tregua potrebbe arrivare tra domenica e lunedì, con l'ingresso di aria più fresca dal nord Europa. Le massime dovrebbero scendere intorno ai 31-32 gradi, ma il contrasto con l'aria molto calda potrebbe favorire temporali intensi, grandinate forti e raffiche di vento. Gli esperti avvertono però che, trattandosi solo di metà luglio, nuove ondate di calore restano

0: E saluto con vero piacere Massimiliano Fazzini, climatologo, geologo, docente dell'Università di Camerino. Buonasera, ben è venuto a Giornale Radio.
1: Buonasera, ben trovati.
0: Allora, lei va via come il pane, Fazzini, questo periodo, perché la chiamano a commentare quello che normale non è, ma che purtroppo diventerà la normalità.
1: Preferirei non essere chiamato come il pane, perché evidentemente quando mi si chiama è che c'è qualche guaio in giro, e purtroppo occorre dire, scientificamente parlando, che c'è un'alta possibilità che queste ondate di calore tra 10 anni saranno la normalità a livello climatologico del trimestre estivo.
0: E dovremo adattarci, dovremo adattare le nostre città, le nostre abitudini, le nostre abitazioni, anche perché non c'è tempo per fermare tutto questo, Fazzini.
1: Esatto, il tempo è passato, questo è il problema. Noi parlavamo di iniziare una prevenzione in tal senso già 15 anni fa, quando c'era un'evidenza netta di questa maggiore frequenza di picchi di calore, che pian pianino è diventata maggiore frequenza di ondate di calore, quindi almeno 5 giorni con temperature eccezionali, e ora è un po' tardi. Quindi l'adattamento deve essere fatto più rapidamente possibile, altrimenti veramente poi, soprattutto dal punto biometeorologico, la popolazione che si sta invecchiando ne risentirà sempre più, in maniera più netta, con ovvi problemi anche di natura socio-economica.
0: E non solo, muoiono le persone, quelle più deboli, gli anziani. Massimiliano Fazzini, climatologo, la tendenza in questi giorni quale sarà? Abbiamo visto un'Italia divisa praticamente.
1: Ma più che divisa, diciamo, c'è dove fa molto più caldo della media e dove fa più caldo della media. Questa volta dove farà molto più caldo della media, si potranno anche ritoccare dei record storici, sarà al sud, soprattutto al sud insulare, dove all'interno della nelle aree interne della Sardegna centro-meridionale, nelle aree interne della Lucania e della Puglia, potranno appunto essere sfiorati anche 45 gradi. Per fortuna non abbiamo tenori di umidità relativa alti, per cui le temperature percepite saranno simili a quelle reali, e da domenica poi arriverà una breve ma problematica fase di maltempo, almeno a nord del centro.
0: Ovviamente prevediamo anche la solita grandine.
1: Sì, perché quando abbiamo un mare a 31 gradi, 32 gradi, un'aria mediamente a 35, 38 gradi, quindi con un'enorme quantità di energia a disposizione del sistema terra, mare, atmosfera, come arriva uno spiffero di aria fredda, i contrasti sono enormi. E siccome questa volta non arriva uno spiffero di aria fredda, ma arriva un'avvezione massiva di aria fredda da latitudini polari, è chiaro che il contrasto sarà molto molto violento.
0: Mamma mia, in quali aree prevalentemente, sì. Fazzini?
1: Allora, fermo restando che siamo ancora a 4 giorni, quindi speriamo che cambi qualcosa, al momento le aree più interessate da questa destabilizzazione atmosferica sembrerebbero le regioni nord-orientali e l'alto e medio versante adriatico. Fortunatamente è chiaro che, essendo enorme l'energia a disposizione, anche la velocità di questa saccatura sarà notevole, quindi ce la caveremo in poche ore, ma poche ore sono sufficienti per far disastri in Italia.
0: Eh già, è il grande disastro del clima. Grazie Massimiliano Fazzini, climatologo, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E allora, noi che abbiamo terminato il nostro tempo, non vi resta, è stata una lunga giornata, siamo partiti dalla legge elettorale, la condanna di Roggero, i medici Novax, il clima e insomma quello che dobbiamo aspettarci sotto tutti i fronti, mi viene da dire. Però restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, quindi programmi sempre accesi, radio sempre accesa, lo sarà per tutta l'estate, saremo qui con voi per informarvi, e non cambiate canale. Grazie a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Capadone in regia. Io torno domani 17:20.
2: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo. Dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
8: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti, vi state consumando una frattura tra di voi.
7: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
9: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
7: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
10: Oddio! Oddio! Oddio santo!
11: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
7: L'emergenza AFA domani al Ministero della Salute è una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'AFA, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
12: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese, 2 doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
7: Ed è tutto, buona serata.
13: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, sono le 20.07 di questo 15 di luglio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio. Questo è il timone delle 20 e allora siamo pronti fino alle 21 a farvi compagnia, portarvi nel cuore della giornata, o meglio nell'analisi di quella che è stata una giornata dedicata alla diretta su queste frequenze, ma anche proiettarci sulla serata e sul domani. Insomma, tante ostilità sono al centro del dibattito in questa giornata, quella ormai consolidata mediorientale. Vi daremo tutti gli aggiornamenti con l'annuncio peraltro di un incontro importante lunedì alla Casa Bianca tra Netanyahu e il padrone di casa Trump, rivalità che vedremo se rimarrà confinata invece allo sport, quella che arriverà tra pochi minuti, la seconda semifinale del mondiale. È un grande classico del calcio internazionale, Inghilterra-Argentina, per accaparrarsi un posto a New York contro la Spagna, ma anche la storia di due paesi che insomma non se le sono mandate a dire, ecco, negli ultimi decenni, anche sotto altri punti di vista. E poi la rivalità politica che torna a infiammare lo scenario interno nel day after del crollo della maggioranza sulla legge elettorale. La destra va all'attacco della sinistra, dice esultate per aver ottenuto il risultato di non far approvare le preferenze, la destra deve soprattutto guardarsi alle spalle o all'interno per cercare di capire chi sono i franchi tiratori, mentre oggi il generale Vannacci ha provato una sortita, diciamo così, per usare un gergo militare, che non è andata a buon fine, con un emendamento di cui parliamo meglio tra poco. Ci sono tanti temi, evidentemente, cercheremo di raccontarveli come sempre tutti, e aspettiamo i vostri messaggi. 334 11 11 622, diteci anche come la vedete questa seconda semifinale dei mondiali che inizia tra poco, perché vi accompagneremo anche a Londra per sentire un po' gli umori della piazza inglese nel finale di puntata. Intanto la musica, Miles Smith con Stargazing.

0: Allora, eccoci ancora insieme qui al Timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo e il racconto di oggi ci fa partire dalla cronaca e purtroppo da una notizia molto brutta che potrebbe anche diventare peggiore. Speriamo che non sia così, perché dobbiamo andare in Liguria a Sestri Levante. Una tredicenne è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina ed è gravissima. Uno stabilimento balneare, appunto, della località della Riviera Ligure, portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni molto critiche. È accaduto oggi pomeriggio. Appena i familiari si sono accorti che la ragazza era rimasta incastrata nell'acqua, sono scattati i soccorsi, prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118. Per oltre mezz'ora hanno rianimato la giovane, che è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico del capoluogo. Secondo quanto sappiamo, al momento è ricoverata in prognosi riservata nel reparto rianimazione, e nel frattempo l'impianto di Sestri Levante è stato messo sotto sequestro. Vi daremo ovviamente aggiornamenti, sperando che siano i migliori possibile. Veniamo alla politica, in un'altra giornata tosta, perché insomma ieri vi abbiamo raccontato nel dettaglio, la maggioranza è andata sotto di un voto sulla legge elettorale, scatta dunque la caccia ai franchi tiratori, con la sensazione che potrebbero nascondersi anche tra le fila stesse di Fratelli d'Italia, dove in molti non sono poi così favorevoli, per l'appunto, a inserire le preferenze, visto che evidentemente si giocano il futuro forse del prossimo mandato elettorale. Ma non sono mancate comunque le schermaglie oggi tra destra e sinistra, con Meloni che va all'attacco e dice: è stato indecente vedere la sinistra esultare come ai mondiali per questo risultato che va contro, diciamo, un principio democratico, e con la sinistra che però continua a chiedere le dimissioni, mentre ha provato a fare il pompiere della situazione Ignazio La Russa, dicendo il Senato potrebbe ancora ribaltare, diciamo, il verdetto. Poi c'è stato anche un inserimento, diciamo, nel discorso dei Vannacciani. È stato bocciato però un emendamento che appunto portava la firma di Futuro Nazionale. Ci facciamo raccontare meglio questa giornata politica e questo fatto dalla copertina del nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, è pur vero che a nessuno piace avere la terra che trema sotto i piedi, ma il voto di ieri alla Camera rischia di far discutere ancora. Per le preferenze, oggetto della contesa parlamentare su cui la maggioranza è finita sotto di un voto, potremmo già rispolverare la vecchia filastrocca della Bella di Torriglia: tutti le vogliono, nessuno le piglia. E a poco serve al governo incolpare le opposizioni, i franchi tiratori Meloni li avrebbe dovuti trovare in casa, anche se il no compatto delle opposizioni alla proposta rimane poco chiaro. Probabilmente ha prevalso il tentativo di assestare un colpo contro una legge elettorale, lo Stabilicum, che i partiti di opposizione contestano sin dalla sua genesi. Fra PD e Movimento 5 Stelle qualcuno invoca per Meloni un passaggio al colle, crisi di governo e quindi elezioni anticipate. Si torni al voto, la maggioranza non c'è più. Dopo il voto qualcuno ha anche quasi intonato cori da stadio dai banchi dell'opposizione. Come ben si confà al grande romanzo politico Italia, il voto avrebbe dovuto svolgersi a scrutinio segreto, ma ovviamente c'è chi, leggasi deputati Vannacciani, ha pensato bene di filmare il proprio voto. Per protesta, nonostante i lavori siano proseguiti fino a mezzanotte, il centrosinistra ha ritirato quasi tutti gli emendamenti, con l'eccezione di quelli destinati a una sicura approvazione all'unanimità o quasi, come quello sul voto per i fuorisede. Per non lasciarsi sorpassare da quella che è la sua principale preoccupazione per le elezioni del 2027, e cioè Futuro Nazionale, i deputati di Fratelli d'Italia hanno anche votato a favore di un emendamento proposto dai Vannacciani oggi, in solitaria rispetto agli altri pilastri della coalizione di centrodestra, e cioè Lega e Forza Italia, che hanno scelto di votare con le opposizioni. È finita male perché la proposta è stata bocciata 239 voti a 133. Insomma, dopo il caotico confronto alla Camera sulla riforma elettorale, il Gran Teatro Italia si sposta adesso a Palazzo Madama, da cui Ignazio La Russa anticipa la sfida. Al Senato non c'è voto segreto. c'è dunque la possibilità di intervenire sul testo. Il tutto mentre rinfocola la polemica politica. C'è una nuova maggioranza fra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale, dicono i 5 Stelle. Per Meloni ha vinto la palude. Ancora una volta vale la pena di ricordare quanto avesse ragione Giovanni Sartori quando definì le leggi elettorali lo strumento più manipolatorio della politica. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci e un'altra aula nel frattempo, non quella italiana ma quella francese, ha prodotto un risultato piuttosto importante oggi in un paese evidentemente ancora scosso da una festa della Repubblica ieri finita malissimo con la sconfitta netta della nazionale francese ai mondiali di calcio in semifinale contro la Spagna, che va dunque a giocarsi il titolo. Oggi l'Assemblea Nazionale, cioè la Camera Bassa del Parlamento francese, ha approvato in via definitiva la proposta di legge che legalizza il suicidio assistito nel paese. 291 deputati hanno votato a favore, 241 hanno votato contro. Per entrare in vigore la legge dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio Costituzionale, che si esprime sulla legittimità della norma, ma è molto improbabile che la rigetti, anche se non è da escludersi che richieda qualche modifica. La legge stabilisce che il medico a cui la persona si rivolge per accedere alla procedura abbia 15 giorni per prendere una decisione che deve essere autonoma ma informata attraverso un consulto con altri professionisti e persone vicine al paziente. C'è anche una clausola di obiezione di coscienza per i medici e gli infermieri che non vogliono partecipare al processo ma sono obbligati a fornire alla persona che si rivolge a loro i nomi di altri operatori che invece sono disposti a farlo. Qualcuno dirà una norma di civiltà, qualcuno sicuramente è contento invece di non essere in Francia. E allora noi tra poco invece andiamo negli Stati Uniti per capire cosa bolle in pentola dalle parti di Donald Trump, consumato anche dal calo di consensi. Intanto la musica per ripartire di nuovo insieme con Katy Perry e con questo pezzo che si chiama Watch It Burn, e poi ancora insieme qui al timone delle 20.

0: Allora eccoci pronti qui al timone a aprire ulteriormente la nostra rassegna stampa internazionale partendo dagli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha annunciato poco fa, diciamo nel corso di questa giornata, che è previsto un incontro con Netanyahu lunedì alla Casa Bianca e quindi inevitabilmente si finirà per parlare di Iran con la nuova strategia del Daikun, che forse va nella direzione auspicata da Netanyahu stesso. In collegamento con Federico Leoni, corrispondente negli Stati Uniti di Sky TG24. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, partirei da questo incontro. Netanyahu scala le classifiche, diciamo, dei leader che hanno compiuto più incontri ufficiali con Donald Trump. Questo però anche alla luce di una riapertura del conflitto che, insomma, Donald Trump doveva cercare di evitare ad ogni costo, non altrettanto Israele. Sarà questo, immagino, l'argomento principale.
1: Sì, probabilmente sì. Netanyahu arriva negli Stati Uniti per partecipare ai funerali di Lindsey Graham, senatore americano che è morto improvvisamente qualche giorno fa. Non è solo, non è un pretesto per Netanyahu, perché Graham era un grande amico di Israele, lo ha riconosciuto anche il premier israeliano, ma sicuramente i tempi fanno comodo a Netanyahu, perché questa visita gli consente di incontrare ancora una volta Donald Trump in un momento molto delicato, in cui Israele in qualche modo sta a guardare quello che succede tra Iran e Stati Uniti. La verità qual è? Che per Israele nessun accordo, nessuna trattativa è preferibile a un accordo, una trattativa cattivi dal punto di vista di Israele, ovviamente. E l'accordo preliminare raggiunto da Teheran e da Washington, e ormai naufragato, per Israele era un pessimo accordo, perché non andava a occuparsi di quelli che sono i motivi principali per Israele di questa guerra. Israele vuole che l'Iran non costituisca più una minaccia per lo Stato ebraico, mentre quell'accordo era molto vago e peraltro teneva in piedi, per esempio, la capacità missilistica iraniana, una cosa del tutto indigeribile per Israele.
0: Chiaro, chiarissimo, diverse le prospettive di Donald Trump, che vede nel prolungamento di questo conflitto una delle due ragioni, direi, per cui il suo consenso sta continuando a calare. Una appunto è il conflitto, l'altra è stata, soprattutto nei mesi invernali, la gestione della sicurezza rispetto ai migranti, agli immigrati con l'ICE, ed è un tema che però è tornato abbastanza con prepotenza con il caso del Maine di qualche giorno fa, un'ondata che almeno in Europa è arrivata con meno con meno forza però rispetto ai fatti di Minneapolis. È così anche negli Stati Uniti?
1: Negli Stati Uniti se ne parla abbondantemente. Chiaramente questa amministrazione dà anche ai giornalisti americani molti spunti ogni giorno, quindi anche per i giornalisti americani è difficile districarsi e dar conto di tutto. Certo, c'è da dire purtroppo che mentre in passato si era parlato dell'ICE, perché le vittime dell'ICE e del Border Patrol erano state due cittadini americani, in questo caso si tratta di due immigrati, e questo, ripeto, purtroppo in Europa probabilmente ha fatto sì che l'attenzione fosse leggermente più bassa, anche perché, bisogna dirlo, di America si parla in questi giorni soprattutto per parlare di Ucraina e di Iran, che sono temi che più direttamente interessano i cittadini europei, non solo quelli italiani. Ci sono stati altri due morti per mano dell'ICE, uno qualche giorno fa a Houston in Texas, l'altro appunto in Maine. L'ICE proprio per questo aveva deciso di sospendere temporaneamente i blocchi stradali, perché queste morti si erano verificate proprio in circostanze legate a blocchi stradali. Donald Trump oggi ha deciso invece cancellare la decisione del Dipartimento della Homeland Security e ripristinare questi blocchi stradali. Quindi un Donald Trump che sposa la linea dura ancora una volta per quanto riguarda l'immigrazione. Citavi il fatto che sono questi due elementi, tra gli altri, che stanno creando problemi a Donald Trump. C'è una differenza notevole però, perché mentre la linea dura sull'immigrazione è un qualcosa che, al di là delle esagerazioni che ci sono state, viene richiesta, è stata richiesta dall'elettorato trumpiano, l'avventura militare in Iran è un qualcosa che invece va contro le promesse fatte da Donald Trump in campagna elettorale e anche nel primo mandato al suo stesso elettorato.
0: Certo, questa è una precisazione doverosa. Andrei proprio su quello che dicevi, visto che la grossa differenza, come dire, non è passata inosservata rispetto ai casi di Minneapolis, è che non siano morti dei bianchi, diciamo così, per le violenze dell'ICE, premesso che la persona purtroppo scomparsa nel Maine era in possesso di tutti i documenti per lavorare e vivere negli Stati Uniti. Ecco, non so dirti se a questo punto il fatto che la notizia abbia fatto meno scalpore, che forse anche l'elettorato MAGA o quello più estremista, diciamo, nel panorama repubblicano si sia levato meno, nasconde una verità abbastanza inquietante. Però quello zoccolo duro che ha portato Trump nuovamente alla Casa Bianca è ancora dalla parte di queste politiche del presidente.
1: Sì, probabilmente sposa ancora questo tipo di politiche. Poi chiaramente questo non significa che sia questo elettorato contento del fatto che siano morte delle persone, diciamo, per quanto immigrate, eccetera, eccetera. Chiaramente non è difficile pensare questo. Pensa però almeno una parte di questo elettorato che forse si tratta di danni collaterali di una politica che però dal loro punto di vista rimane giusta. C'era stato il caso di Alex Pretty, invece, ricorderete, sì, a Minneapolis, era un cittadino americano, peraltro è stato ucciso mentre era in possesso di una pistola che non ha usato. Lì quindi si è creato, diciamo, un cortocircuito, sì, nel mondo della destra radicale, perché c'era stato qualcuno che aveva detto: beh, tutto sommato era armato, questo potrebbe aver spinto gli uomini, i federali, ad agire con maggiore energia. Ma chiaramente è una posizione che è contraddittoria e paradossale nel mondo della destra americana, che ha sempre sostenuto il diritto di portare le armi per difendersi dai criminali, dai malviventi, ma anche, questo è sempre stato detto nel mondo della destra americana, per difendersi da uno Stato che dovesse diventare tirannico.
0: Chiaro, quindi insomma sono alcuni degli argomenti che emergono oggi dagli Stati Uniti, ma insomma non ne mancano mai, e evidentemente da lunedì ce ne saranno di nuovi con la visita di Netanyahu. Ringrazio ovviamente per questo prezioso aggiornamento dagli States Federico Leoni, corrispondente di Sky TG24. Noi tra poco apriamo la seconda pagina qui al timone, entrando anche sulle notizie interne. Continua a tenere banco la questione della legge elettorale. Oggi è stata la giornata delle reazioni, diciamo così, dopo la debacle della maggioranza di ieri, ma c'è tanto altro da raccontarvi, quindi rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale radio.
12: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo tutto sole sull'Italia, con cieli pressoché sereni, eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria, clima molto caldo. In giornata non sono attese grandi variazioni, se non per un aumento delle nubi al nord e qualche rovescio sulle Alpi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
14: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Eccoci qua, ancora insieme, 20 e 33 su Giornale Radio. Questo è il timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli, avanti insieme fino alle 21. Ripartiamo dalla cronaca interna e da una notizia che in un paese normale non sarebbe una notizia politica, ma visto che siamo un paese particolare, in realtà è una notizia che infiammerà il dibattito politico nelle prossime ore. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielli di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e di aver ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Così i giudici hanno deciso, quelli della prima sezione penale di Cassazione. In un video affidato ai social, Roggero dice: "È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere." Prendendo atto appunto della decisione dei giudici. Così il 72enne, che ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicino, e lancia un ultimo appello: "Dovrò adesso passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie, contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi," dice, "un grande abbraccio a tutti voi, sarete voi la mia voce." Si costituirà già in giornata, dicono i suoi avvocati Stefano Marcolini e Sergio Rovani, che non si espongono poi su dove andrà. I giudici hanno in effetti rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato e fatto passare in giudicato quanto deciso già nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Ricordiamo appunto che Roggero uccise due persone, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio, mentre l'autista della banda, Alessandro Modica, fu ferito, ma riuscì a salvarsi. Ed è un processo che è diventato anche un grande tema politico, con Matteo Salvini che rivolge un appello al Presidente della Repubblica per chiedere la grazia per Mario Roggero. Insomma, dopo i casi recenti di grazia, evidentemente qualcuno si fa prendere la mano. Il vice premier, leader della Lega, lo chiede attraverso un video su Instagram poi ricorda in tanti, tantissimi: "Stiamo con un padre, un nonno, un marito, che qua non è mancato, diciamo, l'elenco, e un lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione." Il tema è proprio quello: se abbia reagito o se abbia avuto un eccesso, diciamo, nella sua reazione. Ripartiamo dalla musica e poi ancora la politica. Torniamo sulla legge elettorale tra pochissimo. Intanto il REM, un po' di rock su Giornale Radio. Supernatural, Super Serious. Every-

0: Allora eccoci ancora insieme al timone delle 20. La pagina politica riparte ovviamente dal day after, ieri giornata intensa in aula, la maggioranza va sotto di un voto sull'emendamento, sulle preferenze all'interno della legge elettorale. Oggi è stato inevitabilmente il giorno dei commenti, anche se ne sono arrivati ampiamente già nella serata di ieri. Allora riavvolgiamo anche in parte il nastro, ma abbiamo con noi l'onorevole Valentina Ghio, vicepresidente del partito, gruppo del Partito Democratico alla Camera. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, credo ci siano due questioni da cercare di affrontare. Una, e ne parliamo tra poco, riguarda il merito poi di questo emendamento. L'altro però è incontestabile che qualcosa si è rotto all'interno della maggioranza. Per voi non ci sono più le condizioni perché questa maggioranza vada avanti così com'è. Detto che poi sulle tempistiche delle eventuali elezioni anticipate ognuno si metterà a fare i calcoli per cercare di capire a chi conviene, siete pronti già da adesso?
1: Sicuramente noi siamo pronti e speriamo che la maggioranza prenda consapevolezza prima possibile del fallimento e del fatto che questa rottura al proprio interno renderà ancora più difficile dare le risposte agli italiani, che gli italiani aspettano da 4 anni. Quello che si è consumato ieri è stata l'evidenza plastica di una rottura interna alla maggioranza, rottura in cui la sconfitta della Premier, quindi del capo di questa maggioranza, in qualche modo è sonora, proprio perché su questa legge elettorale ci ha messo fortemente la faccia. E anche sull'emendamento presentato a 24 ore prima dall'inizio del voto e che ha di fatto modificato sostanzialmente quella che era l'impostazione della legge, che già di base non condividevamo.
0: Vi accusa però, come dire, Giorgia Meloni, che non ha perso l'occasione, e questo si può fare una riflessione, oggi forse doveva essere una giornata in cui cercare di guardarsi alle spalle, però vi accusa di aver creato nuovamente la palude, c'è la questione del voto segreto e poi anche dell'esultanza, lei dice insomma come se aveste vinto i mondiali. Anche entrando nel merito dell'emendamento, insomma, qual è la sua posizione? Peraltro bisognerebbe chiarire l'idea delle preferenze, detta così ovviamente sembra, come dire, una soluzione per cui non si potrebbe non essere d'accordo. La proposta su cui si votava era in realtà un po' più ibrida, diciamo così.
1: Ma certamente, quella che lei chiama palude in realtà è democrazia parlamentare, e so che lei è insofferente a questo tipo di percorso democratico, però questo era un emendamento truffa. Perché? Perché prevedeva i capilista bloccati e la possibilità di mettere crocette, non preferenze, in una lista scelta dai partiti. Con i capilista bloccati, la maggior parte degli eletti, gli altri peraltro per la coalizione vincente saranno in un listino anche quello di nominati, è chiaro che di preferenze rimaneva veramente poco. In tutto ciò, anzi quasi nulla, in tutto ciò si aggiunge l'arretramento forte che ci sarebbe stato rispetto al tema della democrazia paritaria. Questa proposta, questo emendamento andava a togliere la proporzione del 60-40 fra i capilista, fra i generi, e addirittura dopo il primo nome, dopo il capolista, il secondo poteva essere dello stesso sesso. E quindi è chiaro che in questo modo la difficoltà oggettiva di eleggere donne, e lo dimostra anche la percentuale di questo Parlamento dove siamo al 33%, veniva ulteriormente peggiorata. Che questa impostazione venisse direttamente dalla prima premier donna della nostra storia, francamente è un altro elemento che ha molto da far pensare.
0: Ecco, le chiedo, tornando sul tema dal quale avevamo iniziato, è chiaro che siamo già in campagna elettorale, quindi si parte già avvantaggiati in ogni caso da entrambe le parti, non sarebbe però, insomma, le chiedo ancora una volta, un po' fatto alle spalle dell'elettorato se si andasse al voto tra pochi mesi? L'impressione è che nel campo largo ci siano obiettivamente ancora parecchie cose su cui mettersi d'accordo, anche un candidato volendo. Siete pronti comunque o rischia di sembrare un po' una frase fatta? Glielo chiedo anche un po' a mo' di provocazione.
1: Certo, no, io sono convinta che noi siamo pronti, perché questi anni, questi quasi 4 anni di percorso parlamentare non sono passati senza mettere in campo delle proposte. Siamo cofirmatari come soggetti appunto che fanno parte della coalizione che in questa tornata è stata di opposizione di tante proposte di legge sul lavoro, sulla

0: di questo fallimento, prendesse consapevolezza che dare risposta agli italiani sarà molto difficile, vista l'incertezza dei rapporti all'interno della compagine di maggioranza, e andasse, insomma, facesse sì che nel più breve tempo possibile andassimo ad elezioni anticipate, e sono certa che noi siamo pronti e ci facciamo trovare pronti.
1: Chiaro, vedremo, vedremo. Resta il fatto, insomma, che sarà il cambiamento climatico. Ultimamente le estati, che un tempo erano sempre il periodo un po' più soporifero, ecco, della politica interna, da qualche anno a
0: Sono
1: questa parte
0: vivaci.
1: sono sempre vivaci, almeno, ecco, non si dice che andate in vacanza. Grazie, grazie all'onorevole Valentina Ghio per essere stata con noi. Per la pagina politica, ovviamente sono tutti temi in aggiornamento, su cui vi terremo in aggiornamento. Tra poco ripartiamo anche dal mondiale, perché insomma ci siamo quasi, la terz'ultima partita del mondiale sta per iniziare. Cercheremo anche di raccontarvi un po' di retroscena su questo Inghilterra-Argentina, che ha risvegliato anche temi politici, militari, che non si sono mai del tutto sopiti, diciamo, tra i due paesi. Intanto la musica, l'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare oggi è di Miley Cyrus, si chiama Easy Lover, poi vi portiamo a Londra, rimanete con noi.

E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del timone delle 20, che termina appunto alle 21, quando invece inizierà un attesissimo Inghilterra-Argentina e la seconda semifinale dei mondiali che deciderà la nazionale che andrà in finale contro la Spagna. Ma è anche un grande classica, diciamo, del calcio internazionale e di una rivalità che non è soltanto calcistica. Allora sono giornate in cui stiamo ripercorrendo Margaret Thatcher e la guerra delle Falkland Malvinas, e poi ovviamente la mano de Dios di Maradona, praticamente quasi negli stessi anni, ma

0: ancora altre sfide epiche, l'espulsione di Beckham che cadde nei trucchetti molto argentini di Simeone e tanto altro. La grande differenza però tra le due squadre è che l'Argentina cerca la finale per doppiare, vincere due mondiali consecutivi come non accade da un'era, l'Inghilterra manca questo appuntamento da 60 anni. E allora noi siamo in collegamento con la nostra corrispondente da Londra, Antonella Zangaro, che credo sia già nel cuore pulsante del tifo britannico. Ciao Antonella, buonasera.
1: Ciao, buonasera, spero che tu non mi abbia chiamato per chiedere il modulo col quale scenderanno in campo, perché alzo le braccia.
0: No, siamo lì per vivere anche un po' di sensazioni, perché è una partita che vale tantissimo, non solo per, insomma, per gli inglesi, ma chiaramente soprattutto lì da quelle parti. Dove sei in questo momento? Raccontaci anche un po' di vita vissuta, diciamo, mi sembra di sentire comunque in un luogo piuttosto crowded.
1: Esatto, spero che si senta il sottofondo, che non ho voluto cancellare del tutto, perché sono in un pub dove cominciano a applaudire, perché si cominciano a vedere le immagini dello stadio che stanno trasmettendo in uno dei maxi schermi, nello specifico nel giardino, perché l'interno era già prenotato tutto da 3 settimane. Ho detto erano ottimisti e ottimisti, mi hanno risposto sì. In realtà è prenotato da tempo anche per la serata della finale, quindi che ci siano o meno i Lions è comunque tutto fully booked. Se si comincia a sentire Life will never be so good.
0: Sì, era Sweet Caroline, certo.
1: Bravissimo.
0: Uno degli inni, diciamo, che stanno accompagnando questa avventura dell'Inghilterra. Fa tutta la differenza del mondo, al di là dell'ottimismo inglese, per una finale che manca da tempo in memoria, per una squadra che è quasi sempre tra le favorite alla partenza, ai nastri di partenza, e poi trova sempre il modo di farsi fuori, diciamo. Prevale quel pazzo ottimismo britannico, c'è anche un po' di scaramanzia a Londra negli ultimi giorni?
1: Allora, in realtà io me lo sono domandato e l'ho anche domandato, perché il loro modo di celebrare e di continuare a dire it's coming home, no? Sta tornando a casa, ma nel senso lato, cioè il calcio torna eventualmente con una coppa nel paese dove è nato, per un'italiana come me e come te suona un po', come dire, rischioso da dirsi, e quindi mi sono domandato ma più che altro per la scaramanzia, chiaro che mi chiedevo, ma e quindi all'entrata qua ho cominciato a chiedere in giro: ma voi siete scaramantici, siete superstiziosi, ma parlate apertamente? La risposta è sì, ma sicuramente non nei termini in cui consideriamo noi la scaramanzia, in cui si dice no ma tanto perdiamo, no ma tanto va male, poi dopo non ci si sposta da tavola, non si cambiano le combinazioni dei presenti alle partite per non cambiare l'energia, eccetera eccetera. Con loro basta una birra per iniziare e poi continuare su questa scia tutto il tempo. Quindi sicuramente questa è una partita sulla quale ripongono molte speranze, e c'è, come dicevi correttamente, molta politica, tanto che in particolar modo ad Atlanta, ma anche qui, è considerato il match a più alto rischio. E ti dico, in realtà capita spesso, ma in particolare questa sera davanti all'ingresso di tutti i pub ci sono almeno due bodyguard, due vigilantes che controllano all'ingresso,
0: ti controllano la borsa,
1: è un argentino, esatto, ti controllano la borsa, controllano cosa succede dentro e sono molto attenti su questo. Hanno consigliato di non portare i bambini, in effetti qui dove mi trovo io non ci sono bambini, e proprio per tutto il passato che vive ancora nel confronto di queste due squadre, di questi due paesi in realtà, dove giustamente ricordavi la questione della guerra delle Falkland, che però era partita già dalle guerre napoleoniche, perché già nel 1806 i britannici cercarono stanno vedendo la formazione in campo e le bandiere,
0: cercarono di prendere
1: Buenos Aires, quindi insomma diciamo che il soft power inglese in Argentina esiste, come, perché le ferrovie argentine le hanno costruite gli inglesi, sappiamo che è qui che è nata la rete ferroviaria tra Stockton e Darlington, e in Argentina si gioca a polo e si gioca a rugby, e ci sono le boarding school, che sono le scuole private, le scuole dove vanno in ritiro, diciamo, i ragazzi. E quindi, insomma, la tradizione e la cultura britannica è entrata con il suo classico soft power che ha fatto affari, e poi si è tenuto ovviamente le isole Falkland.
0: Eh sì, questo è, ti abbiamo, temo, fatto perdere God Save the King, ma ti liberiamo, Antonella. Non oso immaginare, al di là della questione sicurezza, quante birre verranno consumate oggi nella capitale. Mi raccomando, non esagerare, noi ti vogliamo in forma poi per i nostri futuri collegamenti. Grazie ad Antonella Zangaro per essere stata con noi da Londra a pochissimi minuti, evidentemente. Dall'inizio della semifinale, in questo momento c'è anche l'inno nazionale argentino con le telecamere che vanno su Leo Messi, che proverà a mettere i bastoni tra le ruote al sogno inglese. E allora noi andiamo veramente verso la conclusione, abbiamo però tempo di darvi un paio di ultimi spunti. Intanto una giornata importante, quella di domani. In qualche modo preannunciamo un tema che tratteremo, sicuramente verrà trattato nel corso della diretta, per la storia, il processo del Ponte Morandi. Ricorderete, insomma, il viadotto autostradale che crollò a Genova, portando via con sé la vita di 43 persone. Oggi, nel giorno che precede la sentenza di uno dei due filoni, in realtà, sul processo al Morandi, sono arrivate le scuse di Autostrade attraverso l'amministratore delegato, che ha affidato una lettera aperta sul Corriere della Sera, dicendo: le azioni e le scelte di alcuni sono ferite indelebili, non l'hanno presa benissimo, diciamo così, per usare un eufemismo, i parenti delle vittime, che ritengono chiaramente la di Castellucci, i vertici dunque di Autostrade i principali responsabili di quanto accaduto. Vedremo ovviamente che cosa accadrà domani, vi daremo tutti gli aggiornamenti sul caso. E poi, ancora per andare verso la conclusione, devo dare una precisazione sulla notizia che avevo dato in apertura, su cui non abbiamo al momento aggiornamenti: la ragazzina risucchiata dal bocchettone di una piscina non è, come avevamo inizialmente detto, una tredicenne, ma è una ragazzina di appena 11 anni, rimasta incastrata in una scena, insomma, che immaginiamo terrificante, con i capelli, ecco, risucchiata da questo bocchettone in una piscina di uno stabilimento balneare. Sono ovviamente un'altra notizia che terremo sotto controllo. Siamo davvero in fondo, vi, insomma, faccio a questo punto un minimo di cronaca per accompagnarvi verso l'evento delle 21, la semifinale mondiale con l'Inghilterra e l'Argentina. In questo momento, ecco, i due capitani che sono anche i due simboli delle due squadre, Leo Messi da una parte, Harry Kane dall'altra, si stanno scambiando, ecco, diciamo, i classici gagliardetti per dare inizio poi alla sfida. Ricordiamo ovviamente che chi vince va in finale, affronta la Spagna, che forse un po' a sorpresa ieri sera ha battuto, peraltro in maniera piuttosto netta e inequivocabile, i campioni francesi nell'altra semifinale. Poi ovviamente le due sconfitte, quindi la Francia e chi uscirà sconfitto da questa sera, giocheranno sabato sera la finale per il terzo posto, domenica appunto la finale, che vale un mondiale a New York. E allora siamo in fondo. Ringrazio Giorgio Berselli in regia e Michele Ceci in redazione, la squadra del Timone delle 20. Il Timone torna domani, dalle 6 del mattino c'è il nostro direttore Daniele Biacchessi, alle 13 l'edizione del giorno con Paolo Sergio. Noi ci risentiamo dalle 20 alle 21, come sempre, per concludere insieme una giornata, per proiettarvi già sui fatti del domani. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di una buona serata, e una serata da trascorrere in nostra compagnia sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
2: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una ragazza di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'Istituto Gaslini di Genova dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata soccorsa prima dai bagnini e poi dal personale del 118 che l'ha rianimata per oltre mezz'ora. Ora sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour vicino Cuneo, processato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Rigettato dunque il ricorso contro la sentenza d'appello. Ed è fumata nera a Bruxelles sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. La riunione dei rappresentanti permanenti in UE ha concordato solo di mantenere il tetto massimo del prezzo del petrolio a livello attuale fino a giovedì 23 luglio per evitare il rialzo automatico. La politica e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino nuovo presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Romano, 54 anni, già competente dell'antitrust, Valentino è un esperto di diritto della concorrenza italiano ed europeo e ha maturato esperienza presso la Commissione europea e in importanti organismi internazionali. Il meteo, terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio, Inghilterra e Argentina ora in campo ad Atlanta per la seconda semifinale del Mondiale 2026. Le due squadre si sfidano per conquistare un posto nella finale contro la Spagna che ha già eliminato la Francia. Gli inglesi inseguono un mondiale che manca dal 66 mentre l'albiceleste punta a difendere il trofeo conquistato 4 anni fa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
8: Quante volte ci siamo sentiti dire la classica frase che per stare bene e rimetterci in forma basta semplicemente bere più acqua durante la giornata? Ce lo ripetono continuamente i medici, personal trainer, persino le pubblicità in TV, al punto che la diamo quasi per scontata. Eppure siamo davvero certi che un'acqua valga l'altra e che basti mandare giù un paio di litri così a caso per vedere dei risultati concreti sulla bilancia? La verità è che l'acqua non è un semplice liquido neutro che serve solo a dissetarci quando fa caldo, ma è un vero e proprio alimento a tutti gli effetti. È un carburante straordinario per il nostro metabolismo che purtroppo continuiamo a utilizzare male e senza le giuste informazioni. Quante volte, ad esempio, ci capita di sentire quel leggero buco allo stomaco nel pomeriggio e andare dritti dritti verso il frigorifero, quando in realtà il nostro cervello ci stava solamente chiedendo un bicchiere d'acqua? O quante volte ci facciamo spaventare dal gonfiore addominale o dalla ritenzione idrica, pensando che la colpa sia di quello che beviamo a tavola? Per non parlare poi di quando andiamo al supermercato, ci troviamo davanti a corsie infinite, piene di bottiglie tutte diverse tra loro. Ci sono quelle con poco sodio, ci sono quelle ricche di calcio, quelle effervescenti naturali, quelle con residui fissi molto bassi, e noi finiamo quasi sempre per scegliere la prima che capita o magari quella in offerta speciale. Ma capire cosa c'è scritto su quelle etichette e scegliere l'acqua giusta in base al nostro corpo può fare una differenza enorme per la salute e per il peso forma. Il dottor Nicola Sorrentino ha scritto un libro dal titolo La dieta dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene e perdere peso. Ne parleremo tra poco con lui. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Quante volte ci siamo sentiti dire che per stare bene e dimagrire basta semplicemente bere più acqua? Oggi facciamo chiarezza su uno degli alimenti più sottovalutati della nostra tavola, anzi della nostra vita, oserei dire. Insieme a uno dei massimi esperti italiani di nutrizione, il professor Nicola Sorrentino, autore del libro La dieta dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene e perdere peso. Buon pomeriggio, professor Sorrentino.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto, nutrizionista, medico chirurgo specializzato in scienza dell'alimentazione e dietetica e in idrologia medica. Le ho dette tutte, professore.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, professor Sorrentino, ci dice da dove nasce l'idea di dedicare un intero libro all'acqua per perdere peso?
1: Beh, lei l'ha detto prima che l'acqua è l'elemento principale del corpo umano. Dovete sapere che i bambini sono fatti per il 75% di acqua, gli adulti il 55-60%, ma i nostri organi, il cervello ne contiene l'85%, il sangue l'80%, i muscoli il 75% e così via fino ad arrivare al tessuto osseo che ne ha poco del 35%. Ma tutti vi chiederete e lei si chiederà, ma a cosa serve tutta quest'acqua? Io dico sempre e rispondo in questo modo: tutto. L'acqua è importante per la respirazione, l'idratazione, il trasporto dei nutrienti, la termoregolazione corporea e per tante altre cose. E io aggiungo, l'acqua fa dimagrire.
0: Questo quando è interessante.
1: Quando faccio queste affermazioni, tutti sorridono. Dicono certamente, tu mangi, tu bevi, non mangi, dimagrisci. No, no, no, non è assolutamente così. E ora vi spiegherò il perché.
0: Guardi, io prima vorrei capire qual è il primissimo falso mito da sfatare quando si parla di acqua. Se ci sono dei falsi miti.
1: Siamo pienissimi di falsi miti. È meglio bere lontano dai pasti. Tutti dicono che bisogna bere lontano dai pasti. No, ricordiamoci che l'acqua.
0: Non è vero.
1: No, assolutamente no. L'acqua fa digerire quando noi mangiamo, quando beviamo durante il pasto. L'acqua provoca ritenzione idrica. Ah, bevo un sacco d'acqua, mi sento gonfio. Assolutamente no. La ritenzione è provocata da altre cose. L'acqua ricca di calcio aumenta la calcolosi, non è assolutamente no. È migliore un residuo fisso, oggi tutti parlano di residuo fisso dell'acqua,
0: sì,
1: è meglio,
0: vero,
1: che un residuo fisso sia basso, non è assolutamente vero e potrei andare avanti all'infinito.
0: Senta professore, ma conta la temperatura dell'acqua che beviamo?
1: Allora, conta tantissimo la temperatura e questo è sempre collegato al famoso fatto di dimagrire. Noi consigliamo normalmente a tutti di bere un'acqua a temperatura normale, quindi un'acqua
0: ambiente,
1: non fredda.
0: Non dal frigorifero, con questi caldi.
1: Evitando Esatto, bravissimo, che possiamo avere le congestioni. Però io dico che se noi vogliamo dimagrire, e andiamo ancora sull'argomento del dimagrire,
0: certo,
1: se possiamo già cominciare,
0: certo,
1: a dirlo, bisogna bere acqua fredda. Dice, perché acqua fredda? Perché il nostro corpo ha una temperatura di 36-37 gradi. Se io introduco una sostanza fresca, fredda, facciamo attenzione alle congestioni, chi non è abituato, quando io introduco questa sostanza dentro di me, il nostro corpo fa in modo, per un processo che si chiama termogenesi, effetto raffreddante dell'acqua, alza il tasso metabolico, quindi io consumo di più, perché se io ho bisogno di stare alla pari con l'acqua, alzo il tasso metabolico e duro di più. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo bere 2 bicchieri di acqua fresca al mattino prima di mangiare, 2 bicchieri prima di pranzo, 2 bicchieri prima di cena, e dobbiamo continuare a bere durante, a metà mattino, a metà pomeriggio, per tenere il tasso metabolico sempre allo stesso livello. In questo modo noi possiamo dire che potremmo addirittura dimagrire. Certamente dimagrire solamente con l'acqua non è possibile. È normale che dobbiamo aggiungere l'attività fisica corretta, dobbiamo fare la corretta alimentazione.
0: Senta, il ruolo dell'acqua contro la ritenzione idrica, qual è?
1: Certamente,
0: e la cellulite?
1: Il ruolo, Benissimo.
0: Che tasto dolente.
1: La cellulite è data molte volte, anzitutto noi dobbiamo distinguere il tipo di cellulite, perché ci sono delle celluliti edematose dove l'acqua ha un ruolo importante. No, cellulite però non è solamente edematosa, però l'acqua fa bene in tutti i tipi di tessuti, perché se ho un tessuto ipotonico devo idratare il mio corpo, e ricordiamoci che la prima funzione dell'acqua è l'idratazione, che è fondamentale. Per cui nella cellulite antiedematosa liquido scaccia liquido, nel senso che l'acqua ci aiuta a aumenta la nostra diuresi. Nella cellulite ipotonica asciutta, secca, invece idrata la nostra pelle, quindi in ogni caso l'acqua ci aiuta.
0: Non sbagliamo, bevendo non si sbaglia mai.
1: No. Le linee guida della corretta alimentazione dicono che noi dobbiamo introdurre 1 ml per ogni caloria che introduciamo. Cosa significa? Che se io faccio una dieta di 2000 calorie devo introdurre 2 litri d'acqua. Ricordiamoci che acqua non è solo l'acqua come bevanda. Tutti gli alimenti contengono acqua, tranne l'olio e lo zucchero. La frutta,
0: quindi
1: e la verdura, contengono...
0: la verdura.
1: Bravissimo, certo. Contengono l'85 e il 90% di acqua, il latte ne contiene circa il 65%, anzi l'80%, così il pesce, la carne. Ricordatevi che chi beve più di 5 bicchieri di acqua al giorno rispetto a chi ne beve solo 2 può diminuire del 40%, andare incontro a infarto, a ictus, e questa è una cosa molto importante.
0: Certo, cioè infusi, tisane valgono? Possono sostituire l'acqua?
1: In parte possono sostituirlo, però nella tisana non ci dobbiamo mettere lo zucchero, non ci dobbiamo mettere altre sostanze, perché in questo caso non è più solo una bevanda, ma diventa un qualcosa con altre sostanze dentro.
0: Senta, professor Sorrentino, perché dopo una certa età, torna ai 60 anni, 70 anni, la sensazione di sete sparisce, svanisce, non dico quasi del tutto, ma insomma parecchio?
1: Sia nei bambini che negli adulti non abbiamo lo stimolo della sete, non lo avvertiamo più. Questo è per un processo di vita metabolico, di organismo, e quindi sia i bambini e sia gli adulti dobbiamo incitarli a bere. Anche se non hanno lo stimolo della sete, loro devono bere. Ricordatevi che avere solo una disidratazione dell'1%, noi ci sentiamo stanchi ed affaticati, e molte volte, soprattutto nei nostri ragazzi giovani, come si sentono stanchi, subito chiamiamo il medico, diamo le vitamine, diamo subito chissà che cosa. È semplicemente perché i ragazzi giovani, i bambini non bevono e si sentono stanchi, affaticati, che non riescono a concentrarsi sugli studi. Una disidratazione del 5%, e questo invece capita soprattutto negli anziani, può portare crampi muscolari, e molte volte gli anziani che dicono che hanno questi dolori, e lo dicono spesso, è semplicemente perché non bevono la giusta quota di acqua.
0: Quindi stanchezza piuttosto che un mal di testa improvviso possono essere conseguenza di scarsa idratazione. Tante volte magari prendiamo un antidolorifico, no? Quando basterebbero 2 bicchieri d'acqua.
1: Glielo confermo, assolutamente sì.
0: Bene, allora professor Sorrentino, ci fermiamo per qualche istante, pausa musicale, poi torniamo a parlare di questo meraviglioso libro, La dieta dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene e perdere peso.

0: dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene, perdere peso, è il titolo del nuovo libro del professor Nicola Sorrentino, nutrizionista, medico chirurgo specializzato in scienza dell'alimentazione e dietetica. Professor Sorrentino, lei nel libro propone anche uno schema di giornata tipo, come si distribuisce l'acqua dal mattino alla sera? Abbiamo detto 2 bicchieri prima della colazione fresca, 2 bicchieri prima del pranzo, 2 bicchieri prima della cena, e qua ci siamo, sono e fa 6.
1: Prego. Dobbiamo arrivare almeno 8, quindi una a metà pomeriggio e una a metà mattina. E
0: bene,
1: l'acqua è stata distribuita.
0: Sì. E l'acqua è stata distribuita, però pensavo, no? Penso all'acqua, andiamo al supermercato e davanti allo scaffale noi troviamo tantissime marche, tantissime etichette. E come si sceglie l'acqua giusta? Perché ci sono decine di marche diverse, rischiamo allora, poi alla fine di comprare quella prima che capita.
1: Non facciamo nessuna pubblicità, però dobbiamo sapere che il residuo fisso è uno dei principali elemento che ci permette di classificare un'acqua. Sì. Un'acqua si classifica in base alla ricchezza anche dei suoi sali, oltre che altri elementi. Se un'acqua supera i 1500 mg per litro è un'acqua ricchissima di sali minerali, e queste sono delle acque terapeutiche che molte volte è conveniente berle proprio nei centri termali. Poi ci sono le medio minerali. Minerali sono quelle che vanno fra i 500 mg e i 1500 mg. Quelle che consiglio io sono le acque oligominerali, quelli leggermente mineralizzate che hanno un residuo fisso fra 50 e 500 mg. Questa è una cosa che non è che dice come facciamo a saperlo, basta prendere l'etichetta di una bottiglia,
0: certo,
1: e leggere
0: in
1: c'è scritto il residuo fisso. Però non è solo importante il residuo fisso, ripeto, ci sono tantissimi altri parametri. Però facciamo degli esempi per far capire ai nostri ascoltatori.
0: Sì.
1: Ci sono le acque bicarbonate, che significa che hanno un contenuto di bicarbonato maggiore rispetto a delle altre acque, e sono indicato nell'ipersecrezione gastrica e nelle patologie, chi ha dei problemi di calcoli renali. Ci sono le acque calciche, che sono quelle ricche di calcio, e questo sono soprattutto per le signore che hanno superato i 50 anni, bravissimo, che hanno l'osteoporosi, però anche per chi ha l'ipertensione, oltre a prendere un'acqua povera di sodio, perché noi sappiamo benissimo che il sale, il sodio è responsabile dell'ipertensione, ma un'acqua ricca di calcio è un'acqua che ci può aiutare anche nell'ipertensione. Poi ci sono le acque ricche di magnesio, che si chiamano acque magnesiache, che sono quelle che hanno un contenuto maggiore di magnesio e sono indicate nella stipsi, nei problemi intestinali, hanno un effetto antinfiammatorio. Poi ci sono le acque sodiche, che non le consigliamo quasi a nessuno, però molte volte gli sportivi hanno bisogno a volte delle acque ricche di sodio. Poi ci sono le iposodiche, che sono, lei prima ha nominato la cellulite, che vanno bene. Sì. Per chi ha problemi di cellulite o per chi ha problemi di ipertensione arteriosa. Questi sono tanti parametri importanti da prendere in considerazione, però ricordiamoci che l'acqua va vista anche tramite il pH, la durezza, la conducibilità, se contiene nitrati o nitriti, che sono acque che non vanno benissimo. Ci sono acque di tutti i tipi e di ogni genere, però io dico sempre che ai fini di una terapia idropinica, cioè ai fini di una cura per bere l'acqua, qualsiasi acqua va bene, l'importante è che
0: anche quella
1: beviate.
0: Del rubinetto? Quella del rubinetto
1: soprattutto
0: è all'altezza di quella in bottiglia.
1: Soprattutto prego. Le acque del rubinetto sono importantissime. Poi dipende dalle condutture del nostro condominio, perché un'acqua nasce sempre batteriologicamente pura. Si può rinominare nel momento in cui arriva sulla nostra tavola tramite il nostro rubinetto, soprattutto nelle tubature del nostro condominio.
0: Senta, professore, ma ci sono cibi, come dire, traditori che in qualche modo ci prosciugano l'acqua dal corpo senza che ce ne accorgiamo? Quegli alimenti che ci fanno venire una sete tremenda?
1: Certamente il cibo salato è quello che ci dà più voglia di bere, le patatine, tutto lo scatolame, i salumi, i formaggi stagionati. Invece poi vogliamo sfociare una parte un po' meno medica, c'è la famosa carta delle acque nell'abbinamento con gli alimenti, che non è assolutamente medica, ma oggi ci sono tanti ristoranti che abbinano una determinata acqua un cibo, perché ci
0: come facciamo col vino? Come facciamo col vino?
1: Come c'è la carta del vino, ci sono la carta delle acque, e soprattutto gli estemi sono dei gran fautori delle acque. Quando mangiano sanno benissimo che un'acqua frizzante, se io mangio un salume o una pizza, è meglio un'acqua frizzante, se io invece mangio un qualcosa al forno, meglio un'acqua lievemente frizzante. Se io voglio bere un'acqua piatta, le verdure, i dolci al cucchiaio, il pane toscano, che per esempio è un pane ricco di sodio e di sale, va benissimo un'acqua ipotica, un'acqua piatta, e così via per tanti altri alimenti.
0: Cosa ne pensa delle acque aromatizzate che vanno tantissimo adesso?
1: In questo modo sono veramente molto alla moda le acque aromatizzate. Io non sono completamente contrario, però l'acqua aromatizzata, soprattutto se aroma e non è un principio attivo, vanno bene. In base al gusto non cambia niente, perché lo dice la parola, è un'acqua aromatizzata, per cui non dà nessuna controindicazione. È diverso invece se per acqua aromatizzata intendiamo delle acque che hanno dei principi attivi. Oggi ce ne sono tantissime, perché ci sono le acque di cocco, le acque di anguria, l'acqua di aloe, che io sono un fautore dell'acqua dell'aloe, c'è l'acqua di betulla, che è un'acqua che va benissimo, per aiuta ancora di più la ritenzione, e così tantissime altre acque. Però facciamo attenzione quando parliamo di acqua aromatizzate, che vanno differenziate delle plant water, come si suol dire.
0: Ma queste acque che lei ha menzionato adesso si possono consumare abitualmente, normalmente, durante il giorno?
1: Si possono consumare durante il giorno, certamente ci deve essere un'indicazione, non solo perché io ho detto che a me piace l'acqua di aloe, adesso tutti ci mettiamo a bere l'acqua di aloe. Ci deve essere un'indicazione precisa per bere quella determinata acqua.
0: Senta, torniamo alla nostra dieta. Ci dica che tipo di risultati realistici si possono ottenere seguendo i consigli del libro. Niente miracoli, niente promesse assurde, ovviamente, però parliamo di qualche chiletto perso in modo sano, in modo duraturo, perché questo è il problema vero, no? Non tanto perdere i chili quanto non recuperarli.
1: Allora, ripetiamo che
0: ripetiamolo,
1: per dimagrire bisogna fare una dieta corretta, ipocalorica, certo. Bisogna abbinare l'attività fisica e bisogna bere la giusta acqua. Facciamo un esempio di una dieta ipocalorica, di una giornata tipo di una giornata ipocalorica. Allora, al mattino ti piace una colazione salata, pubblicissimo adesso si fa normalmente, una fetta biscottata, una fettina di salmone e una spalmata di avogado. E questo a chi piace la colazione salata. A chi invece è un tradizionalista e vuole la colazione dolce, l'acqua sempre prima,
0: sempre
1: yogurt,
0: l'acqua.
1: Caffè, yogurt e dei cereali. Questo per chi vuole una colazione dolce. Metà mattino, metà pomeriggio sempre acqua, però possiamo benissimo abbinare della frutta secca a guscio, 10 mandorle, 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi. Resterà sempre il miglior spuntino per arrivare al pasto successivo con meno fame. Pranzo, allora, a pranzo bisogna essere pratici. Oggi sono poche le persone che possono permettersi di tornare a casa e di poter fare cucinare e mangiare in un certo modo. Io dico il famoso panino intelligente, io lo chiamo. Che significa panino intelligente? Significa anzitutto un pane croccante, non quei famosi panni morbidi arabi che in quattro bocconi non mastichiamo neanche e buttiamo giù. Il pane croccante ci permette di masticare e di avere una migliore digestione.
0: Verissimo.
1: Quindi pane croccante con del prosciutto magro sgrassato, della presaola, del tacchino, oppure ancora del salmone, però dentro dobbiamo sempre mettere delle verdure. Ricordiamoci, dobbiamo abbinare delle verdure. E questo
0: ci dobbiamo fermare al pranzo, professor Sorrentino, perché abbiamo finito il tempo. Io però voglio ricordare il suo libro, La dieta dell'acqua, che cosa mangiare, che acqua bere per stare bene e perdere peso. L'ha scritto il professor Nicola Sorrentino, nutrizionista. Lo saluto e lo ringrazio tantissimo. E noi torniamo tra poco.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, condizioni stabili quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo sole protagonista su tutta Italia, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
6: La salute mentale oggi rappresenta una delle maggiori emergenze sanitarie in Italia. Le stime più recenti indicano che circa 1 milione di cittadini si rivolge ai servizi psichiatrici, generando un volume superiore alle 10 milioni di prestazioni annue. È evidente che siamo davanti a una crescita costante della domanda di assistenza che grava pesantemente su un sistema già fortemente sotto pressione. Negli ultimi anni, soprattutto dopo l'emergenza pandemica, gli accessi alla neuropsichiatria e ai pronto soccorso per ragioni psichiatriche sono balzati tra il 30 e oltre il 50%. Ansia, depressione, disturbi comportamentali e atti autolesionistici sono le manifestazioni più diffuse di un disagio che colpisce con forza crescente soprattutto gli adolescenti e i giovani adulti. Oltre all'aumento dei casi, preoccupa la carenza di risposte tempestive e uniformi sul territorio nazionale. I servizi soffrono di gravi carenze di personale e di una distribuzione disomogenea. Le grandi città concentrano risorse e competenze, mentre le aree periferiche e alcune regioni non riescono ad assicurare la continuità terapeutica, con profonde disparità anche a livello locale. Un altro punto debole è la difficoltà di accedere a psicoterapie e cure non farmacologiche nel settore pubblico. Una barriera questa che costringe molti pazienti a rivolgersi alla sanità privata o a percorsi frammentati. Restano critiche anche la gestione delle REMS e la psichiatria giudiziaria, settori segnati da forti fragilità organizzative e da una cronica insufficienza di posti. Per superare queste criticità, la Società Italiana di Psichiatria chiede un coordinamento più stretto tra le regioni e la creazione di un osservatorio permanente sui servizi, volto ad azzerare le disuguaglianze e garantire cure eque per tutti. Approfondiremo tra poco col professor Claudio Mencacci, psichiatra.

0: La salute mentale in Italia oggi è sotto forte pressione, con un aumento significativo delle richieste di cura, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. I servizi pubblici faticano a reggere l'impatto di bisogni crescenti e sempre più complessi. Ansia, depressione, comportamenti autolesivi sono in aumento, mentre restano forti disomogeneità nell'accesso alle cure. Questi sono i temi che mettiamo sul piatto. Il tema è complesso e anche molto urgente. Lo trattiamo col professor Claudio Mencacci, medico psichiatra, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, past president della Società Italiana di Psichiatria e presidente Fondazione Onda. Mencacci, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: La risento sempre con grande piacere. Allora, professor Mencacci, abbiamo dei numeri che mostrano una crescita costante del disagio psichico. Negli ultimi 5 anni la pressione sui servizi è quasi raddoppiata, gli adolescenti sono tra i più colpiti. Perché proprio loro?
1: È la questione di fondo, gli adolescenti proprio sono estremamente colpiti. Pensiamo sempre che 3/4 dei disturbi mentali che poi persistono nell'età adulta esordiscono prima dei 24 anni, quindi ci fa comprendere quanto sia importante questa fascia d'età, e sappiamo che proprio a scalare ansia, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo sono tra le cause più frequenti. E il tema è che abbiamo i fattori di rischio che dall'auto aumentano, e non tra gli accusati ovviamente abbiamo l'utilizzo dei social media, l'isolamento sociale che questo genera, le ridotte capacità, anche quantità di sonno a quale gli adolescenti si espongono, oltre ovviamente al danno dell'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti. E queste sono, diciamo, il peggioramento al quale stiamo assistendo. Poi vorrei dire che abbiamo anche delle buone notizie, però.
0: Abbiamo
1: bisogno. Le buone notizie è che è stato approvato a fine anno il piano di azione nazionale per la salute mentale, cioè 2025-2030, e fondamentalmente recupera, dopo oltre 12 anni, un investimento, cioè si parla non solo di progetti, ma si parla anche di risorse economiche. Risorse economiche da poter investire anno per anno per, come dire, da un lato aumentare la centralità della prevenzione, di dare un assolutamente punto di riguardo nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza dei giovani, e quindi fare un rafforzamento di quello che manca, che è quella presenza territoriale che
0: certo.
1: Ancora non
0: però,
1: è così sviluppata.
0: Diciamo che l'Italia ha sempre destinato alla salute mentale una quota del fondo sanitario nettamente inferiore rispetto alla media europea. Questo è un problema di risorse complessive o priorità politiche, secondo lei?
1: Beh, assolutamente la metterei priorità politiche. Non si capisce perché nel nostro paese si investa il 3% e nei paesi, i nostri cugini vicini francesi e tedeschi, si arriva al 9-10%.
0: Ecco. Quindi finché la psichiatria verrà considerata la Cenerentola della medicina, noi continueremo a inseguire le emergenze, no? Anziché costruire un sistema solido di prevenzione. Che dice?
1: Questo sicuramente, però mi piace pensare che a volte ci siano dei piccoli passi, e in questo senso dei finanziamenti, quindi contanti, come si suol dire, che possono essere investiti su un progetto che riguarda la salute mentale. Non siamo ancora riusciti, lo dico avendo ricoperto delle funzioni importanti su questo, certo, a far comprendere quanto è importante la salute mentale per tutta la salute, ivi compresa anche quella fisica, ma io dico anche per la salute sociale e anche dell'essere cittadini. E sotto questo aspetto ci manca ancora questa sensibilità, e questa sensibilità perché a volte sfuma su banalizzazioni o peggio ancora su giudizi morali.
0: Pensavo che molti casi lievi sfuggono ai servizi, no? Oggi dov'è che si perde la capacità di intercettazione precoce? Che intanto il sistema pubblico è sotto organico e lì non ci piove, no? Questo lo sappiamo. E quanto incide questa carenza sulla risposta ai bisogni?
1: Beh, incide in maniera molto pesante, incide anche in maniera pesante la connotazione negativa a volte di rivolgersi ai centri di salute mentale invece come di rivolgersi a dei centri dove ci sono delle persone non solo competenti ma sono lì appositamente per questi. Ma come dire, il tema è

0: delle sentinelle per intercettare per tempo.
1: Vero,
0: non capendo
1: vero.
0: Che se lo facciamo, poi abbiamo questa fascia d'età che fondamentalmente va dai 12 ai 24 anni, che se riuscissimo a intercettarle per tempo veramente aumenteremmo
1: filtro,
0: la qualità di vita.
1: Un filtro importantissimo, no?
0: Un filtro importantissimo.
1: Abbiamo detto, Mencacci, fragilità crescente tra giovani adulti, perché arriviamo fino ai 30 anni. Questo eccesso di violenza ingiustificata, che poi la violenza non è mai giustificata, ma queste aggressioni immotivate, improvvise, ai danni di passanti, ai danni di chi si trova lì per caso, sono legate a questa cosa di cui stiamo parlando?
0: No, non è un tema di salute mentale, è un tema di diffusione, di aggressività, di modalità prevaricatrici, di una aggressività diffusa che, come dire, non trova nessuna giustificazione, ma viene in qualche modo esercitata. Vediamo bene, viene sempre esercitata sempre più frequentemente nel gruppo, perché il gruppo deresponsabilizza l'individuo. Quindi è un qualcosa che è collettivo, quindi ognuno si sente di meno, e questa è la cosa più grave, al di là del fatto ovviamente dell'incremento dalle baby gang a una modalità diffusa di prevaricazione sugli altri. Lo vediamo dalle condizioni normali di chi partecipa al traffico cittadino e non solo cittadino, le modalità di reazione sono sempre esasperate, violente e aggressive. Allora, è una modalità che si diffonde e che la tolleranza di tutto questo non aiuta, perché non perdiamo di vista quello che è la costruzione di relazioni che dovrebbero essere reciprocamente responsabili. Ma questa è una lunga catena che si è un po' resa più lasca, ed è su questo per quale dobbiamo riportare al centro anche del dibattito pubblico e politico il tema della salute mentale. Intesa come interventi per tempo, perché dobbiamo mettere sia una generazione in salvo, e poi abbiamo, ovviamente non ci dimentichiamo, che l'altro estremo della curva è la popolazione anziana, ma che a sua volta viene lasciata lì nelle condizioni più frequentemente di isolamento. Allora, è un tema di investimento nel ricostruire un tessuto sociale che tenga ovviamente più conto di chi è fragile, e quindi le due estremità sono i punti più fragili.
1: C'è ancora tanto lavoro da fare. Ci fermiamo per qualche istante, Mencacci, torniamo. Prego, ma noi? Prego,
0: ma noi
1: cosa
0: ci siamo.
1: Ho detto
0: noi ci siamo. Continuiamo ad insistere.
1: Assolutamente. Una breve pausa musicale e poi torniamo, Mencacci.

0: Negli ultimi 5 anni la domanda di assistenza psichiatrica è quasi raddoppiata in Italia, con un incremento importante degli accessi ai servizi territoriali e ai pronto soccorso. A preoccupare gli specialisti è soprattutto l'aumento dei disturbi tra i più giovani e la difficoltà del sistema pubblico nel garantire delle risposte che siano rapide, che siano uniformi su tutto il territorio. Ne stiamo parlando col professor Claudio Mencacci, medico psichiatra. Professor Mencacci, se ne parla spesso della salute mentale degli italiani, molto meno di quella delle persone migranti. Mi faccia dire, professore, molti di loro hanno affrontato esperienze estremamente traumatiche, no? Hanno affrontato guerre, persecuzioni, viaggi pericolosi, violenza, sicuramente lunghi periodi di precarietà. Una volta arrivate in Italia devono confrontarsi con nuove difficoltà legate a lavoro, integrazione, piuttosto che isolamento sociale. Secondo lei la salute mentale di questa popolazione è adeguatamente monitorata e presa in carico dal sistema sanitario? Perché questa è un'altra falla drammatica del sistema, eh?
1: È una falla, sì, è una falla che si aggiunge ad altre falle,
0: certo.
1: Che fa sì che delle persone che, come dire, sono alla ricerca esistenziale di poter trovare una loro collocazione, che quindi, proprio per quello che diceva, sono state esposte a una serie di situazioni di stress traumatici altissimi. Hanno bisogno di essere in qualche modo supportate e accompagnate per il tempo indispensabile di adattamento. E poi ovviamente il grande cambio da un punto di vista culturale, da un punto di vista dei costumi, ma questo fa parte, diciamo, di un processo che dovrebbe essere meglio regolato, perché purtroppo molti arrivi poi si perdono, diciamo, i lati, come dire, non visibili, che non entrano in contatto con la possibilità di essere assistiti e di svolgere anche azioni di prevenzione per tempo. Penso a tutti, certo, quei giovani bambini che poi diventeranno adolescenti, che ovviamente sono già più resi vulnerabili a sviluppare delle situazioni post-traumatiche. Questo è un altro di quegli aspetti, ma quello che dobbiamo dire è che, nonostante siano tantissime le persone che vanno ai servizi pubblici, che forniscono, dobbiamo ricordarle, oltre 10 milioni di prestazioni, ma molti ne rimangono fuori. Perché?
0: Sì.
1: Perché con un finanziamento così esiguo e anche per una assoluta non capillarità sul territorio, siamo un paese molto disomogeneo su questo, si perdono molte opportunità, perché non abbiamo ancora dato quel valore che ha la salute mentale per la nostra popolazione, per dare un futuro, ma anche un futuro di buona convivenza.
0: Magari nelle grandi città ci sono le eccellenze, però se abiti in un paese, certo, di provincia, no, raggiungere uno specialista, raggiungere un centro diurno innovativo diventa un'odissea, è proprio un'odissea logistica.
1: Diventa più complicato. E soprattutto poi un conto sono le eccellenze, un conto, come dire, sono l'intervento rapido, perché questo è l'altra cosa. Quindi in primo luogo dovremmo avere luoghi di rapida identificazione. Questo.
0: Un ascoltatore scrive: ma dopo il ricovero perché non esistono strutture intermedie accessibili? Mandare a casa un paziente ancora instabile significa solo condannarlo a un nuovo ricovero nel giro di un mese. È un sistema che si morde la coda. A proposito di falle, no, professor Mencacci?
1: Sì, sì, sì. fa una domanda, come dire, molto chiara. In media i ricoveri nel nostro paese durano attorno ai 13-14 giorni, negli SPDC, dove sono i servizi psichiatrici, diagnosi e cura, questi sono i tempi medi. Esistono poi delle possibilità di collocazione presso alcune cliniche che possono ospitarli per il tempo di un mese, ma come dire, sono poche, mancano, e quindi diventa nuovamente un imbuto dove certo.
0: poi il malato viene di fatto riconsegnato alla famiglia, che si ritrova a gestire un carico emotivo e anche altissimo. Pratico insostenibile, no? Altissimo.
1: Assolutamente così, è proprio anche questo, la possibilità che vi siano delle strutture intermedie tra il ricovero in acuto e il possibile rientro in casa. Anche questo qui è uno di quelle aree mancanti, però pensiamo sempre al pezzettino di positivo, abbiamo avuto finalmente qualche buona notizia, fra tante cattive notizie qualche finanziamento in più è arrivato.
0: Bene,
1: dal
0: ministero. Un gocciolino, speriamo in tanti gocciolini, in tante goccioline.
1: Proprio così.
0: Senta professore, ma le differenze tra le varie regioni, differenze di cui parlavamo prima, riguardano anche i farmaci, perché per un paziente vivere in una regione che non garantisce l'accesso immediato alle terapie, cosa significa? Significa essere condannato a usare farmaci più vecchi, magari, no? Con maggiori effetti collaterali.
1: Certo, proprio così. Anche la necessità di mantenere quell'innovazione farmacologica indispensabile oggi è proprio quello che garantisce delle cure mirate, adeguate e con minor effetti collaterali, e quindi anche utilizzabili per tempi più lunghi, quelli necessari ovviamente. Questa è un'altra delle questioni del nostro cahier de doléances, ma che vogliamo affrontare, come facciamo sempre quando noi ci sentiamo, in maniera positiva e propositiva.
0: Positiva, va bene. Allora le dico un'ultima cosa negativa e poi ci salutiamo, perché io la chiamo per quello, poi dopo lei mi trasforma tutto in positivo, così. Ma va bene. C'è l'aspetto delle aggressioni, professor Mencacci. Manca personale, mancano stanze dedicate, mancano filtri di sicurezza. Come si fa a curare con serenità quando si ha paura di subire violenza da un momento all'altro?
1: Questo è il tema della violenza nei pronto soccorsi, perché certo, dobbiamo ricordarci, certo. E che ha creato l'allontanamento di moltissimo personale sanitario, questa è la conseguenza. Sì. Nelle aree poi dedicate alla psichiatria, come dire, anche qui abbiamo esempi molto luminosi di organizzazione ambientale nelle quali è possibile gestire anche questi episodi di aggressività, oltre alla formazione del personale, ma sono condizioni anche qui assolutamente difformi nel nostro paese. Per cui
0: mi dia proprio una battuta questa cosa che le sto dicendo, perché ho letto che le direzioni generali degli ospedali considerino la sicurezza in psichiatria come un costo accessorio, le risulta?
1: Ha capito la latenza nella risposta.
0: La ringrazio moltissimo, professor Claudio Mencacci, grazie davvero per essere stato con noi questo pomeriggio. È tutto, Check Up finisce qui, adesso la linea alle notizie e poi Roberto Poletti con Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 22 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. In gravissime condizioni una ragazza di 13 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata rianimata sul posto e trasferita in elicottero all'Istituto Gaslini di Genova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la capitaneria di porto, mentre l'impianto è stato posto sotto sequestro. E la procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare Daniela Santanchè e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società da lei gestite. Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta e falso in bilancio, ma anche truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli esteri, il ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha annunciato le dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. La decisione segue il recente cambio alla guida dell'esecutivo con la nomina della nuova premier Yulia Svedidenko. Meteo, terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio, chiesta dei PM milanesi l'archiviazione del designatore arbitrale Rocchi nell'indagine che ipotizzava il concorso in frode sportiva per la scelta degli arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter. L'ipotesi ora tramontata è chi avesse scelto secondo il gradimento o meno del club nerazzurro. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata, a più tardi.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
12: Eccoci puntuali come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 per Italia No Limits, puntata 211. Il pastrocchio della legge elettorale come primo argomento. E poi i medici Novax che se la cavano grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia, voi che ne pensate? E poi il tempo che divide l'Italia e preoccupa. Tutto questo tra poco, restate qui pronti a telefonare.

0: Allora, puntata 212 della nostra Italiano Limits. Ricordatevi sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm. Tra poco novità in arrivo anche sui social. Oggi noi partiamo dalla politica, perché il voto di ieri sera alla Camera ha aperto un caso e forse una crisi nella maggioranza durante l'esame della nuova legge elettorale. L'abbiamo raccontato qui in diretta. Del resto, il centrodestra è andato sotto su uno degli emendamenti più attesi, quello che avrebbe reintrodotto almeno in parte le preferenze per l'elezione dei parlamentari. La Camera ha respinto con 188 voti contrari e 187 favorevoli, una sconfitta maturata per un solo voto ma sufficiente ad alimentare il sospetto di decine di franchi tiratori all'interno della stessa coalizione di governo. Ditemi al 334 11 11 622, secondo voi quello di ieri è stato soltanto un incidente parlamentare oppure il segnale che nella maggioranza qualcosa si sta incrinando e il ritorno anche solo parziale delle preferenze sarebbe stato un passo avanti, perché avrebbe restituito agli elettori la possibilità di scegliere i parlamentari? Che idea vi siete fatti dei franchi tiratori? È normale che in Parlamento con il voto segreto i deputati possano votare contro le indicazioni del proprio partito? Oppure un comportamento del genere mina la credibilità della maggioranza? E ancora, la riforma della legge elettorale dovrebbe restare una priorità oppure oggi gli italiani si aspettano che il Parlamento si occupi soprattutto di altri problemi come il costo della vita, la sanità e il lavoro? 334 11 11 622, ma partiamo con ordine, e quando parlo di ordine parlo di Matteo Respinti, la sua scheda in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: Ieri, martedì 14, poco dopo le 19, la Camera ha inflitto una battuta d'arresto alla maggioranza durante l'esame della nuova legge elettorale. Con 188 voti contrari e 187 favorevoli, l'Aula ha respinto per un solo voto l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sostenuto dopo una difficile mediazione anche da Lega e Forza Italia. Il voto si è svolto a scrutinio segreto, rendendo impossibile individuare chi, all'interno della maggioranza, abbia votato contro. L'emendamento rappresentava il principale compromesso raggiunto nel centrodestra sulla riforma elettorale. Non prevedeva un ritorno pieno alle preferenze, ma un sistema misto. Ogni lista avrebbe continuato ad avere un capolista bloccato, scelto direttamente dal partito e automaticamente eletto in caso di vittoria del seggio, mentre gli altri candidati sarebbero stati scelti dagli elettori con fino a 3 preferenze. In pratica, gli elettori avrebbero recuperato una parte della possibilità di scegliere i propri parlamentari, pur lasciando ai partiti il controllo del primo nome in lista. Se l'emendamento fosse stato approvato, la nuova legge elettorale avrebbe proseguito il suo iter con questo meccanismo già inserito nel testo. Il dato politico è nei numeri. La maggioranza dispone teoricamente di voti sufficienti per approvare l'emendamento, ma al momento decisivo sono mancati circa 30 voti rispetto alle attese. La Lega parla di 31 franchi tiratori e nega che provengano dal proprio gruppo. I deputati di Futuro Nazionale, vicini a Roberto Vannacci, sospettati da alcuni di aver votato contro, hanno addirittura firmato il proprio voto per dimostrare di aver sostenuto l'emendamento. Va chiarito però che, sul piano istituzionale, non si tratta di una sfiducia al governo. Era il voto su un emendamento, non una questione di fiducia. Quindi l'esecutivo non è formalmente caduto. Sul piano politico, però, la sconfitta è significativa perché riguarda uno dei punti simboli della riforma elettorale e certifica una frattura interna alla maggioranza. Giorgia Meloni ha parlato, appunto, di occasione persa, affermando che avrebbe vinto la palude e riconoscendo che nella maggioranza sono mancati diversi voti.
0: E allora, ben riassunto il nostro Matteo Respinti, vorrei che anche voi diceste la vostra prima che arrivino i nostri ospiti. E allora vi ricordo il numero per intervenire, segnatelo per bene: 334 11 11622 con Giornale Radio. E ve lo anticipo che non si ferma mai, neanche d'estate. Forza, tra poco arriva Daniele Biacchessi.

0: Ma che musica coinvolgente, ma mai quanto la politica e i suoi accadimenti. Vi ricordo sempre 334 1111 622 e saluto immediatamente il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi, tutte le mattine dalle 6 alle 7 col suo timone. Buonasera direttore.
1: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Allora, che spettacolo ieri, che spettacolo, che Italia, direttore.
1: Ma anche oggi direi che non è da meno, ecco, perché forse dovremmo spiegare bene ai nostri ascoltatori quello che sta accadendo, perché c'è un dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo, è che la maggioranza marcia in ordine sparso su un provvedimento che la stessa maggioranza ha voluto. Alla fine si è trovata divisa e non ha trovato la sintesi. Questo può capitare quando si accelera un po' troppo una legge, che a me personalmente non piace anche a circa 200 costituzionalisti italiani, ma non è questo il punto, perché ieri c'è stata indubbiamente la batosta con la bocciatura da parte della parte che riguarda le preferenze, e questo è avvenuto ad opera di una trentina di franchi tiratori o forse franche tiratrici. Ma insomma, anche oggi alla Camera viene respinto un emendamento di Vannacci sulle preferenze. Sì. E c'è il dato politico che è in dubbio, diciamo, nessuno può contrastarlo, perché Fratelli d'Italia ha appoggiato Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia su questo emendamento hanno votato esattamente con le opposizioni. Allora, di due l'una: in un paese normale, in una situazione così convulsa, Giorgia Meloni dovrebbe quantomeno riferire quello che sta accadendo al Presidente della Repubblica Mattarella. Ma primo, non siamo un paese normale. Un paese normale dovrebbe anche non esserci questo spettacolo in cui una maggioranza, ma parlo di qualsiasi tipo di maggioranza, presenta una legge elettorale che dovrebbe rappresentare la regola numero uno dello stare insieme in politica. E quindi tutto questo dovrebbe, sempre teoricamente, essere diciamo presentato almeno un anno dopo l'inizio di un mandato elettorale e non un anno prima della fine di questo mandato. E poi il voto più importante, secondo me, alla fine non dovrebbe essere una schermaglia all'interno delle varie maggioranze. Penso al periodo in cui Renzi aveva fatto la stessa cosa che ha fatto Giorgia Meloni, ma anche in passato tutte le maggioranze hanno tentato di prevalere senza questa idea, diciamo, di convivenza, che non è un inciucio, attenzione, perché qui stiamo parlando delle regole della democrazia. Quindi le regole della democrazia le fanno maggioranza con l'opposizione, qualsiasi maggioranza e qualsiasi opposizione c'è. E adesso c'è il punto della sfida del Senato, perché termineranno tra poco le votazioni alla Camera, si vedrà, ognuno farà, tirerà la riga. Giorgia Meloni ha parlato di riflessioni, staremo a vedere. Il dibattito su quello che resta della legge elettorale passerà in Senato, e lì il presidente di Palazzo Madama, La Russa, ha già messo le mani avanti anticipando la sfida politica, dicendo fate attenzione perché il regolamento del Senato non prevede il voto segreto, e questo significa che ciascuno ci metterà la faccia in quello che vota, che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che sul piano politico, io parlo, che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo. Poi sicuramente penso che passerà o potrà passare il primo di maggioranza, che a me personalmente non piace, ma ripeto, non è su quello che piace o non piace, è quello che serve e utile al paese. Io mi domando se c'è democrazia quando scatta un premio di maggioranza in cui sostanzialmente chi vince prende tutto. Ecco, io penso che qua non ci siamo, non è democrazia, anche perché il premio di maggioranza, almeno in Europa, sarebbe solo applicato in Italia, in altre parti non c'è.
0: Senti, direttore, ma non è che delle preferenze non frega niente sostanzialmente a nessuno? Direttore, non è che...
1: Ecco io, no, non ho sentito la...
0: No, dicevo, non è che delle preferenze in buona sostanza non frega niente a nessuno.
1: Ah, su questo non c'è dubbio. La materia istituzionale...
0: Cioè, facciamo la recita, ah, ma no. Poi...
1: No, però Roberto, il tema che ha introdotto è assolutamente vero. Io, perché sono un appassionato di politica e... soprattutto di leggi elettorali, di sistemi, di regole, ma
0: lo so.
1: Questo è solo un problema mio, diciamo. Sono un grande appassionato, grande abbonato dei libri del Mulino, non so in quanti siamo, ma penso pochissimi. Però è molto importante però la legge elettorale, perché, come dicevo, la legge elettorale in realtà delinea delle regole comuni, le regole della nostra democrazia. Allora, poi però nessuno deve piangere quando, nessuno, parlo sia dei vinti e dei vincitori, quando poi alle regionali, alle comunali, alle politiche si affaccia alla votazione e alle urne non oltre il 50% degli italiani.
0: Certo,
1: perché ecco, noi eravamo invece uno dei paesi straordinariamente più attivi dal punto di vista della partecipazione, e quindi se i cittadini non si sentono coinvolti, ma non tanto nella legge elettorale o nel referendum sulla giustizia, sui temi reali del paese, ecco perché in questo momento, quando manca poco meno di un anno alla fine del mandato di questo governo, presentare una legge elettorale non ha senso. Non ha un senso politico se non quella di affermare un potere, e questo varrebbe anche se ci fosse ovviamente il centro-sinistra o le opposizioni che adesso gridano vittoria per il tonfo del governo di ieri, però quando il Partito Democratico, ad esempio, era al governo, aveva fatto praticamente la stessa cosa. Il famoso tavolo delle trattative elettorali, tanto auspicato, ma insomma, delle riforme istituzionali, praticamente è stato enunciato ma mai effettuato, mai portato a termine. E questo è il vero dilemma del nostro paese.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchessi. Io rinnovo l'invito, anche se so che siete tantissimi, siete affezionatissimi, a seguirlo ogni mattina dalle 6 alle 7 con il suo timone. Faccio bene, direttore? Faccio bene?
1: Ma sì, fai bene, anche perché, anche così per dar soddisfazione a un povero uomo che si sveglia tutte le mattine alle 4:30.
0: No,
1: sono quelle pacche,
0: no, per avere...
1: sono quelle pacche sulle spalle. Sono quelle pacche sulle spalle che fa sempre.
0: Ma no, ma è sì, per avere una bella trasmissione di informazione. Ma stiamo scherzando, direttore. Grazie, grazie davvero.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie Daniele Biacchessi, grazie. Noi torniamo tra poco, mi raccomando. 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 26 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, condizioni stabili quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo sole protagonista su tutta Italia, con cieli pressoché sereni, eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Ciao Roberto, assolutamente no, non c'è nessuna questione politica che riguarda la maggioranza, ma semplicemente perché si tratta di voti che si riferiscono sempre alla questione delle preferenze. Sulle preferenze non c'è una valutazione politica, ma semplicemente la valutazione di parlamentari che vogliono semplicemente conservare il loro posto. Molti dei parlamentari che oggi sono a Montecitorio e a Palazzo Madama sono stati eletti non in ragione di un consenso sul territorio, ma semplicemente per il fatto che sono stati, tra virgolette, nominati in listoni e quindi eletti senza doversi misurare appunto con il territorio, senza dover chiedere un consenso diretto al territorio. Questo significa che molti di questi parlamentari sanno bene che se si dovessero introdurre le preferenze, la loro possibilità di essere rieletti è quasi pari a zero. Ecco perché ci sono stati tanti franchi tiratori, semplicemente perché ne fanno una questione puramente personale. Ma poi io dico, ma ti pare che il campo largo, cosiddetto campo largo, che alle ultime votazioni sulla questione di politica estera hanno presentato 6 mozioni diverse, non 2, 6, e questi sono i signori che vogliono e che pretendono di dare lezioni di coesione al centrodestra? La Meloni andrà avanti e non ha bisogno di presentarsi al Quirinale per spiegare alcunché, semplicemente perché non c'è una questione politica, è solo una questione un po' più meschina e riguarda i parlamentari direttamente. Sandro D'Avellino, un caro saluto.

0: E allora, come vi spiegavo, tra poco affronteremo nell'ultima ora di trasmissione anche la vicenda dei medici Novax, ma già il dibattito si scalda al punto che cominciano ad arrivare i vocali.
1: Buongiorno. Incommentabile le modalità di presentazione della notizia per quanto riguarda i medici etichettati Novax. È un sospiro che davvero la dice lunga su quelle che sono i pregiudizi nei confronti di chi con coscienza ha semplicemente deciso di esercitare un proprio diritto, quello di tutelare la propria salute e non partecipare ad una sperimentazione sanitaria. E basterebbe guardare oggi quello che succede in commissione Covid, quelle che sono le interviste anche ai parlamentari, per capire che sostanzialmente al tempo fu applicata in maniera coercitiva un obbligo non obbligo vincolante che ha privato i cittadini liberi dei propri diritti legati al lavoro, legati alla socialità e legati all'identità, perché si è stati tutti etichettati in maniera ovviamente denigratoria, come è capace fare solo la gente democratica, e ci si è, e davvero sono stati tolti i diritti alle persone su falsi presupposti, mai tra l'altro dichiarati dalle stesse case farmaceutiche, perché il siero non andava ad evitare il contagio, la mascherina non andava ad evitare la diffusione del contagio e, per quanto se ne sia stata raccontata, non è bastata una dose, non è bastata la seconda dose, non è bastata la terza dose e non è bastata, per chi l'ha fatta, neanche la quarta. Di conseguenza, su basi puramente politiche e puramente economiche, i contratti oscurati dalla von der Leyen, l'acquisto dei sieri, nonostante noi abbiano applicato adesso il chat control, che permette di ledere ancora una volta la privacy dei cittadini, ci troviamo in questa condizione. 5 anni dopo, questi sospiri, come dire, queste persone sono state graziate e reintegrate. No, queste persone sono state denigrate e maltrattate ed è il minimo che oggi possono riavere il loro lavoro.
0: E allora ne parleremo nell'ultima ora di trasmissione, ma adesso al 334 11 11 622 si parla di politica, forza.
2: Da come ha esultato la minoranza in Parlamento o opposizione, si capisce tutta la loro frustrazione. Sergio da Milano.
0: E allora la reazione di Bonelli è la più grande sconfitta politica di Meloni. Andiamo al voto.
3: Sapete com'è finita la votazione? 187 a 188. Giorgia Meloni aveva detto in questo post: assumetevi lì in Parlamento la vostra responsabilità e metteteci la faccia. Se fosse venuta, è mancato proprio il voto di Giorgia Meloni oggi. E questo è il punto. Oggi è mancato il voto di Giorgia Meloni, con lei che aveva detto al Parlamento, ai parlamentari e alle parlamentari di metterci la faccia. E allora il segnale è estremamente chiaro. Oggi Giorgia Meloni ha preso la più grande sconfitta politica insieme al referendum sulla separazione della carriera, che anche lì la sua firma, e ne deve trarre le conseguenze. Deve andare dal Presidente della Repubblica, aprire la crisi di governo. E noi siamo pronti ad andare alle elezioni, perché mentre questa maggioranza pensa alla legge elettorato, al premierato, a come demolire la Costituzione, ha dimenticato i più poveri. Invece di fare la guerra alla povertà, fa la guerra ai poveri. Invece di ricostruire il diritto internazionale, demolisce il diritto internazionale insieme a Donald Trump. Hanno dimenticato i bombardamenti a Gaza, hanno dimenticato l'invasione in Cisgiordania, hanno dimenticato il caro energia, hanno dimenticato che 6 milioni di italiani non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie. È finita la stagione di Giorgia Meloni ed è finita anche per la sua arroganza. Oggi ha fatto una scelta gravissima, quella di porre la fiducia, un fatto insolito, ma siamo nell'era dei social, di chiedere la fiducia alla sua maggioranza al Parlamento via social, senza venire lei a chiederla nel Parlamento. E questo è un fatto grave, ma il Parlamento le ha risposto non dandogli la fiducia. E siccome la fiducia l'ha persa in Parlamento, lei deve andare da Mattarella, aprire la crisi di governo e andiamo al voto, perché noi siamo pronti a governare questo paese e cancellare questa esperienza, diciamo, terrificante di questa destra al governo che ha attaccato in maniera feroce diritti sociali e ambientali.
0: E buonasera Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, un tuo commento non a Bonelli ma a tutta la vicenda.
4: Buonasera a voi Roberto innanzitutto, ma il commento è che Giorgia Meloni è andata dritta e forse oggi la spaccatura della maggioranza è stata paradossalmente più evidente che ieri, perché sull'emendamento dei Vannacciani che prevedeva sempre le preferenze, Fratelli d'Italia alla fine ha votato sì e invece il resto della maggioranza è plasticamente andata da un'altra parte. Quindi dopo quello che era successo ieri, Roberto, dove la maggioranza è scivolata per un solo voto, oggi la spaccatura è stata più evidente. E Giorgia Meloni è andata dritta, forse per mostrare a tutti che lei comunque è coerente, mentre gli altri no. E con gli altri parla di gente sia dentro che fuori la sua maggioranza. Mi sembra un po' questo il senso della sua mossa, come al solito all'attacco, no? Lei non è una che gioca mai, figlia andare sempre all'attacco. Quindi questo non ha voluto fare meline, è andata dritta nonostante l'incidente di ieri, e che incidente. E quindi adesso oggi, se ieri erano cocci, oggi erano cocci e ancora più grossi. Questa è un po' la mia sensazione, no? Vedendola nel complesso.
0: E grazie per aver detto cocci. Quale potrebbe essere adesso? Quali potrebbero essere gli scenari, Luca?
4: Lo scenario evidente, primo, è che, allora, premesso che secondo me non ci sarà alcuna crisi di governo, non è aria, non tira proprio, ecco, le opposizioni ieri urlavano vai al Quirinale, lei oggi è andata, come faceva notare maliziosamente Conte, a un evento di cucina, che per carità è sempre un'ottima idea, non mi pare tiri aria di crisi di governo. È chiaro che politicamente, Roberto, questa maggioranza a questo punto è zoppa. Perché una maggioranza che non riesce a votarsi una legge elettorale che si spacca così nel giro di poche ore per due volte è una maggioranza che chiaramente politicamente se non è morta sta comunque in pessima salute. L'aiuta un po' il fatto
0: ma
4: che
0: chi potrebbe aver fatto i giochetti? Chi potrebbe aver fatto?
4: I numeri sono evidenti, è evidente che un po' Lega, un po' Forza Italia, un po' forse anche qualche meloniano silenzioso. Poi bisogna vedere anche le dimensioni di questa faglia, perché sai, i franchi tiratori, Roberto, sono una vicenda sempre molto vischiosa, perché magari qualcuno dall'altra parte l'ha pure votata questa legge, qualcuno magari del PD, qualcuno del centro-sinistra. Questo è un sospetto che nel Parlamento, come sai, aleggia. E questo cosa significa, ritradotto, che la faglia a destra è ancora più grande, perché se sei arrivato a un solo numero di differenza vuol dire che magari a destra quelli che hanno votato contro sono più dei 30-35 che si dicono da alcune ore, e quindi la faglia è ancora più pesante. Però questa è una legge elettorale nata con grande difficoltà, nata male, proseguita peggio, e vediamo adesso se avrà una sua prosecuzione tra stasera e domani. Comunque la maggioranza se la voterà in qualche modo, poi si andrà in Senato e lì si aprirà tutta un'altra partita, tra l'altro con la Russa che presiede, che già sta facendo scintille. Sarà in Senato, sarà divertente, ammesso che si parta poi, Roberto, perché bisogna vedere anche quanta fretta avranno a questo punto sulla legge elettorale.
0: Che messaggio arriva alla gente?
4: Ma secondo me la gente, molte delle cose che sono successe, giustamente perché è occupata a sopravvivere, tutti questi giochi e giochetti, quello che sono cose, diciamo, che la gente tende a rifuggire. Il messaggio che arriva è che il governo non è, come dire, c'è qualche problema dentro. Questo è il messaggio, secondo me, da impatto di comunicazione di massa. L'altro messaggio, direi che forse ci sono cose un pochino più urgenti di questa. Se posso dire. Non vorrei fare sempre quello, insomma, non voglio fare il demagogo a tutti i costi, però francamente tra le norme sul capilista, il capilista bloccati, le preferenze, le crocette, forse ci sono due o tre urgenze più che forse interesserebbero di più alla gente. Poi per carità, le regole del gioco elettorale sono molto importanti, però insomma, ecco, c'è una sensazione di distonia rispetto a quello che c'è tutto intorno. Cioè abbiamo intorno un mondo che praticamente è tutta una guerra, tutto un incendio, tutta un'esplosione, tutta una tasse che è petrolio, Hormuz che è un campo di battaglia continuo, nonostante le promesse di quello che ha scatenato questo immane disastro. e qui il Parlamento italiano è occupato a discutere di queste cose. Forse non era proprio la fase giusta per farlo, mettiamolo in questa maniera, ecco.
0: Grazie a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, ti aspetto a voi, sabato alla mia trasmissione su
4: Verò con grande piacere come al solito. Grazie,
0: e quindi
4: grande
0: ci si vede anche. Grazie Luca.
4: Ciao,
0: De Carolis, il Fatto Quotidiano, naturalmente, grazie. Naturalmente continuate a scrivere i vostri messaggi, mandare anche i vocali al 334 11 11 622, 334 11 11 622, per passare in diretta con la vostra voce. Tra poco passeranno altre voci sempre qui a Italiano Limits su Giornale Radio. Non mandate adesso i messaggi sui medici Novax, perché chiaramente quello è un tema dopo. Intanto la Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. 14 anni e 9 mesi lo ha deciso la Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino. In primo grado il gioielliere era stato condannato dal Tribunale di Asti a 17 anni, quindi la Cassazione conferma la condanna definitiva per il gioielliere che sparò e uccise i ladri a 14 anni e 9 mesi. Questo vi dovevo, torno tra poco.

0: E saluto subito il senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia. Senatore Gasparri, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera.
0: Allora, io prima di parlare di legge elettorale brevemente le devo chiedere una reazione alla Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio. Lei come commenta?
1: Non lo apprendo in questo momento da lei questa notizia, non la sapevo ancora. Guardi, è una notizia veramente che mi amareggia, perché poi questa vicenda è stata descritta, ridescritta, sì, con tutte le perplessità che si vuole, ma è evidente che quella aggressione, quella rapina fu appunto un'aggressione a un gioielliere, a un commerciante, e pensare che questa persona debba poi andare in carcere, che con una condanna definitiva il rischio è che si attui questa sentenza, è una vicenda orribile. Sono veramente sconcertato, dispiaciuto ed esprimo piena solidarietà a questa persona, che spero si possa trovare il modo di non destinare a un epilogo infausto, e quindi sono molto sorpreso e amareggiato, insomma, da questa decisione.
0: E infatti le ho chiesto un parere a caldo, perché insomma questa notizia colpisce un po' tutti, suggerisce tantissime riflessioni che rimandiamo in a un secondo momento, però intanto andava detto e andava commentata. Senatore Gasparri, come commentiamo la storia della legge elettorale in modo da far capire,
1: allora,
0: cosa è avvenuto?
1: Allora, la verità è questa. Le preferenze a volte vengono invocate per consentire maggiore scelta, poi quando ci sono le preferenze si dice la corruzione, perché si spendono soldi, eccetera. In tutto questo contesto che vede le preferenze a volte evocate e a volte vituperate, che cosa è accaduto? Che col voto segreto, questa è la verità, bisogna dirlo, perché voi cittadini che l'abbiano capito, e ognuno poi indipendentemente dal gruppo di appartenenza ha fatto una valutazione. La sinistra ha votato a favore pensando di poter creare delle difficoltà alla maggioranza, e nella maggioranza, io credo che in tutti i gruppi, qualcuno che ritenga non conveniente questa ipotesi delle preferenze abbia agito nell'ombra segreto, e di fatto è stato, come posso dire, escluso, tranne che in alcune occasioni, dal Parlamento, ha anteposto un proprio interesse personale, presunto reale, alla possibilità di dare ai cittadini maggiore possibilità di scelta, anche se era un sistema ibrido, dobbiamo anche dirlo, perché c'è un capolista, si proponeva, bloccato, diciamo così, designato da chi compila la lista, e poi soltanto dal secondo eletto in poi sarebbe potuto avere una scelta. Quindi era un sistema, come dire, di compromesso. Nonostante il compromesso, le scelte individuali col voto segreto sono state più forti di questa proposta, sulla quale, devo dire, la maggioranza aveva trovato un compromesso, un accordo, perché, sempre per fare un riassunto di spiegazione, Fratelli d'Italia era molto favorevole a una parziale reintroduzione delle preferenze, la Lega e Forza Italia avevano espresso dei dubbi e delle perplessità, avevano accettato alla fine questa ipotesi intermedia del capolista designato, diciamo così, bloccato, e poi il resto con le preferenze, ma poi il voto segreto ha fatto il resto. Insomma, una vicenda che sicuramente crea polemiche, crea, diciamo, non fa bene alla politica, e quindi forse è proprio il voto segreto che è stato

0: riservato per alcuni casi di coscienza, però dovrebbe essere riservato davvero solo ai casi di coscienza, perché un conto alla vita, alla morte, metta una legge sul fine vita, è giusto. In questo caso forse i regolamenti, perché al Senato non ci sarà il voto segreto, quindi vedremo se la questione, come qualcuno annuncia, potrebbe essere riproposta e con il voto palese potrebbe essere diverso l'epilogo, insomma. Quindi io credo che il voto segreto andrebbe riservato solo a quelle questioni di coscienza, ripeto, tipo vita, morte, interruzione di gravidanza, insomma, temi, come dire, cosiddetti temi etici. Sugli altri temi il voto dovrebbe essere palese, in modo che ciascuno poi si assuma le responsabilità delle proprie opinioni e valutazioni.
1: Grazie al senatore Maurizio Gasparri, alla prossima naturalmente.
0: Grazie a
1: Spero
0: lei.
1: anche a commentare notizie un po'
0: Cose
1: più.
0: migliori, certo, un po' più.
1: Eh sì,
0: Grazie a
1: provvedimenti
0: lei.
1: del governo, altre cose un po' più edificanti,
0: Beh, ieri il
1: di cui
0: governo ha
1: valga
0: preso
1: la
0: delle
1: pena.
0: decisioni sulla sicurezza,
1: Ah
0: con un
1: sì,
0: disegno di legge
1: ah sì.
0: anti-Maranza, eccetera, che continua quella politica di maggiore severità che poi speriamo la magistratura possa spalleggiare, non con sentenze
1: Perché
0: come questa
1: anche questa, senatore Gasparri, è una buona notizia a metà, perché poi sappiamo dove si ferma tutto e lei giustamente l'ha
0: Ahimè,
1: ricordato. Ecco, ecco.
0: grazie a lei,
1: Grazie,
0: grazie,
1: senatore
0: buon
1: Gasparri.
0: lavoro, grazie,
1: Buona
0: buonasera.
1: serata. 334 11 11 622 per intervenire in diretta, per dire la vostra e per tirar fuori ciò che avete dentro. E qui, come sapete, potete farlo e commentatemi anche la condanna a Roggero. Insomma, dovrà farsi 14 anni e passa di carcere. Se diventerà esecutiva la sentenza della Cassazione. Tutto questo molto alto tra poco, ma come sapete io alle 18 devo dare, giustamente peraltro, ci mancherebbe, non è un'imposizione, è il palinsesto, devo dare la linea alla regia, ma vi aspetto subito.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata dalla redazione. In primo piano la cronaca: femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici in Iran, tra cui l'isola di Greater Thumb nello stretto di Hormuz e l'area della centrale nucleare di Bushehr. Da Teheran nuove minacce contro Donald Trump. Mentre il presidente americano assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Secondo i media israeliani, il 20 luglio Trump incontrerà Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. E alla vigilia della sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, rompe il silenzio con una lettera aperta e chiede scuse ai familiari delle 43 vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani. Un'esigenza morale, scrive, ribadendo l'impegno dell'azienda affinché una tragedia simile non si ripeta. Domani è attesa la sentenza del maxi processo che vede imputati 57 tra ex dirigenti, manager e tecnici. Meteo: l'Italia si prepara al picco della terza ondata di caldo dell'estate. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. Allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Il Ministero della Salute intanto ha convocato una nuova cabina di regia per coordinare gli interventi contro gli effetti dell'AFA. E infine lo sport, tennis, esordio amaro per Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. Il tennista azzurro numero 9 del mondo è stato eliminato al debutto dall'argentino Román Andrés Buruchaga, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2-6-4. Sorride invece Matteo Arnaldi, che supera in tre set Federico Agustín Gómez, che conquista l'accesso ai quarti di finale dove affronterà il bosniaco Damir Dudmur. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Scusa Roberto, ma è possibile sottolineare che il voto non riguarda tutta la legge elettorale, ma soltanto un emendamento sulle preferenze, e che non si tratta di una questione politica, ma semplicemente del voto di parlamentari che cercano, si sforzano di conservare il posto di parlamentari nominati che, se si votasse con le preferenze, non tornerebbero in Parlamento? È possibile far notare che il cosiddetto campo largo sulle questioni di politica estera arriva a proporre e a produrre 6 mozioni differenti? Parlano di coesione del centrodestra? Grazie, Sandro D'Avellino.
8: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Allora, secondo me quello che è successo ieri è stato niente di che. È stata la bocciatura di un emendamento, quindi voglio dire, non è sta tragedia. Io invece vorrei ragionare su un'altra cosa. E le voglio dire, dottore, che un parlamentare, uno che va in Parlamento e si fa eleggere dai cittadini italiani, il fatto che diventi parlamentare è come se diventasse, un medico senza frontiere, un prete, un carabiniere, un poliziotto, cioè qualcuno che prende il proprio lavoro come una missione, dove prima viene la missione, cioè il bene degli altri, per cui io sacrifico un po' del mio per gli altri, e dopo vengo io. E qua si è dimostrato proprio il contrario, che questa gente degli interessi nazionali, dell'Italia, degli italiani, di quello che può essere un bene per gli italiani, non gliene frega proprio niente. Vengono loro prima di tutto, il loro stipendio e il loro mantenimento della loro cadreghetta, come si dice in Veneto. Capito? Questa è la cosa che dovrebbe far riflettere gli italiani prima di votarli. Buona serata.

0: E buonasera all'onorevole di Alleanza Verdi Sinistra, spesso nostro ospite gradito, Marco Grimaldi. Buonasera.
1: Buonasera, siamo qua in diretta. Tra l'altro mi chiamate. Siamo nell'unico momento non di tensione, perché forse votiamo il primo emendamento, diciamo, a larga maggioranza.
0: Eccoci qua. Però io prima le chiedo, proprio perché siamo in diretta, un commento alla condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori. Tra l'altro si costituirà proprio questa sera, Roggero.
1: Non ho seguito la vicenda, devo dire la verità. Cosa dovrei dirlo? Quindi non era legittima difesa, immagino, mi sta dicendo.
0: Beh, se gli danno 14 anni e 9 mesi, non era
1: legittima difesa. Veda lei, ma non ho seguito davvero la vicenda, quindi come lei sa, è che sono pudico, è che non mi piace discutere di fatti di cronaca, non conosco neanche il processo, non ho letto le carte, non sono un avvocato.
0: A me piace questa sua non risposta, perché di solito quando c'è un politico e gli si chiede una cosa, si mette a parlare della qualunque come un disco rotto, e uno che mi dice invece non ho seguito la vicenda, non ho letto le carte del processo, io lo rispetto tantissimo, contento di questa mia risposta alla sua non risposta. E quindi benvenga questo atteggiamento, onorevole. Lei si dimostra diverso dagli altri anche in questo. Senta, che è un complimento. Senta, onorevole, che spettacolo è andato in scena? Lo descriva lei, lo racconti lei, per quanto riguarda la legge elettorale, ovviamente.
1: Ma guardi, ci sono tante cose che potremmo dire. Intanto è una legge nata troppo come un decreto, quindi come se fosse un prodotto in scadenza da convertire, quindi far approvare in fretta e furia dalla Camera. Per fortuna ci sono stati degli inciampi di tipo costituzionale, nel senso che le audizioni hanno portato già a dei mesi consigli, tant'è vero che c'erano degli errori anche grossi nella prima stesura, e questo però ha portato ad altre forzature, nel senso che invece di prevedere un testo uscito dalla commissione, anche cogliendo parte delle richieste delle opposizioni, ricordo sempre che la legge dovrebbe essere una sorta di legge di rango costituzionale, cioè possibilmente, non dico votata dai due terzi dell'emiciclo, ma insomma che abbia il favore della gran parte di questa, insomma, dei due rami del Parlamento. Non è così, tra l'altro è un anno dal voto. Che cosa è successo? È successo che c'è stata una mediazione, se devo spiegarla così, della maggioranza che ha riscritto il testo, l'ha depositato in fretta e furia, e in 20 giorni di fatto siamo arrivati in aula con delle forzature. E fra queste forzature c'è stato un più uno, come si dice in politica, cioè un emendamento firmato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, un emendamento che era un ritorno delle preferenze, ma con un meccanismo bloccato di capolista bloccato, che faceva sì che di fatto l'85% delle preferenze fosse inutile, se non forse per i partiti che prendono più del 25-30%, che quindi eleggono magari un secondo deputato nei nostri micro collegi. Ricordo che sono i collegi sono molto piccoli. E quindi è successo che Giorgia Meloni ha fatto una forzatura. Noi abbiamo chiesto il voto segreto, e lo dico a tutti: il voto segreto serve esattamente per liberare dai diktat i deputati. E mi pare chiaro quello che è successo, cioè che dai 33 ai 50 deputati del centrodestra a un parere positivo del governo hanno mandato sotto il governo. La direi come una battuta: Giorgia Meloni voleva andare al Quirinale, l'ha detto ormai espressamente, forse dovrebbe andare al colle per rilasciare le dimissioni. Questa è una seconda batosta, tutta farina del suo sacco. Cioè, mentre quella andata in scena al referendum se vogliamo dire la separazione delle carriere non era una sua battaglia, quella di ieri è stata una battaglia giocata a viso aperto da Giorgia Meloni e persa a viso aperto da lei.
0: Chiarissimo, so se grazie.
1: Sono... grazie a voi.
0: Allora, Grimaldi, se le dico chiarissimo, è stato chiarissimo. Se le faccio i complimenti, grazie. Perché grazie, commenta grazie. Una vicenda non di sua. Sono sincero io in queste cose. Mi piace la gente schietta e che parla se è preparata.
1: Pronto a fare il cronista come secondo lavoro. Allora. Grazie
0: Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi Sinistra. Noi ascoltiamo i vostri vocali, continuate a mandarli, abbiamo ancora tanto tempo, al 334 11 11 622 e poi torniamo con una collega che ci fa un quadretto. E dai, che quadretto.
2: Tutta la mia solidarietà al gioielliere condannato, questa si chiama ingiustizia, e io avrei fatto la stessa identica cosa che ha fatto lui, avrei difeso la famiglia, difesa e poi attacco. Sergio da Milano.
3: Buonasera, in merito alla vicenda Ruggero, che mi trova da un certo punto di vista sostanzialmente d'accordo che si tratti di un'assurdità, però di cosa si sorprende Gasparri? Non conosce la legge? Evidentemente, se anche la Cassazione ha confermato la condanna, è perché lo dice la legge. Si ritrova sorpreso perché stanno pensando alla legge elettorale e non a modificare le storture di certe leggi che sono state approvate anche da questi signori. Delle due l'una, o è una gran presa per il culo o è una gran presa per il culo uguale. Abbiate pazienza. Ma cioè ci stanno a chiappare per il naso? Dai, via. Buona serata, Giovanni da Pisa.
4: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Ma tutti quanti continuano a dire che non è una questione, non è una questione politica, che non è. Comunque non è bello, secondo me, per un governo avere all'interno gente che pur di non mollare la poltrona ti vota contro. Cioè, da ignorante, io cioè, fossi capo di governo mi preoccuperei, perché questi in nome del loro interesse ci fanno secco. Cioè, voglio dire, è così lampante la cosa, è una cosa bruttissima, che non sia politica. Ho sentito tutti i discorsi pazzeschi che non ci ho capito una mazza, però il discorso è questo: questi li tradiscono, punto. Io tra l'altro non so, cioè voglio dire, non è che a me la signora Meloni mi sia particolarmente simpatica, comunque se fossi al suo posto mi preoccuperei di avere gente intorno che per i propri interessi è pronta a farmi secco. Un saluto a tutti.
5: Buonasera, senta, io sono per le preferenze, perché almeno siamo noi cittadini a eleggere i nostri rappresentanti. Spesso vediamo a destra, centro, sinistra, sotto, sopra, gente pluri indagata con casi archiviati, che vengono eletti costantemente e non fanno niente, votano sempre contro i cittadini. Viva la preferenza, è segno di democrazia.
6: Davvero, questa persona è vero, non informata, ci mancherebbe altro, quindi rispetto al fatto che tenti di non parlare, ma gli ha detto e quindi non era legittima difesa? Ripeto, quello che ho detto in un vocale che probabilmente non riuscirete a mandare in onda, ma io ve lo mando lo stesso questo. Quella non era la prima. Se è la rapina che dico io, oltretutto moglie e figlia erano in pericolo, quindi cioè, non sono per l'uso delle armi, ma non sapere cosa viene dopo e di essere abbandonati da tutti, banche, assicurazioni, Stato, forse Non lo so, io il prossimo che entra nella mia edicola lo lascio a terra, o lui lascia a terra me o io lascio a terra lui, per il semplice motivo che io sono finito. Un furto, una rapina l'ho già subito, se arriva qualcun altro sono finito, quindi a questo punto o io o lui.
7: Buonasera dottor Poletti, Giovanni della provincia di Cuneo. In merito all'argomento del gioielliere, ovvio che di pancia siamo, non dico tutti, ma quasi tutti magari dalla parte appunto del gioielliere. Vorrei solo però ricordare in questo caso l'amico Sergio da Milano, che se per strada quando il signore Roggero è andato a vendicarsi, giustamente o ingiustamente a seconda di chi valuta la situazione, ci fosse stata magari uno della sua famiglia che lui giustamente dice di voler proteggere, e se il signor Roggero invece di sparare alla persona, al ladro in questo caso, avesse involontariamente colpito sua figlia o suo figlio e questo bambino fosse morto, anche solo ferito gravemente, forse la penseremmo diversamente. Premesso che non sto dalla parte assolutamente dei ladri e anch'io di petto sarei per, diciamo, parteggiare per il signor Roggero. Ragionandoci bene, però, appunto, bisogna vedere anche l'aspetto 360 gradi. Forse, se avesse colpito un mio o un suo o un familiare di chiunque, non la penserei così. Grazie, buona serata.

0: Bravo il gioielliere che con tre colpi ne ha centrati tre. Quindi chapeau anche per la mira.
1: Pienamente d'accordo per la condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi. Io personalmente gli avrei dato 30 anni. Ovviamente non sono d'accordo sul il risarcimento che deve dare alle due famiglie dei due italiani morti, però io sono pienamente d'accordo sulla condanna di 14 anni e 9 mesi, anzi io gli avrei dato 30 anni.
2: Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore. Istintivamente anch'io la penso come Sergio il tassista di Milano, però effettivamente se dovesse, un colpo dovesse essere dato nella parte sbagliata, aver colpito uno della mia famiglia come pallottola vagante, insomma non sarei molto propenso a creare una situazione di far west. Comunque secondo me gli hanno dato una pena troppo severa, avrebbero dovuto dargli più possibilità di non fare tutti questi anni di galera. Gabriele Milano.
3: E intanto continuate a dire la vostra 334 11 11 622. Intanto Matteo Salvini rivolge un appello al Presidente della Repubblica per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere piemontese, dopo che la Cassazione ha condannato in via definitiva, lo ha condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Il vice premier e leader della Lega lo chiede in un video su Instagram che adesso andiamo subito prontamente a recuperare con il nostro Lorenzo Cappadone. Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché venga concessa la grazia, un appello che rivolgiamo direttamente al Presidente della Repubblica. Tante le reazioni andate in agenzia, tra cui quella del senatore Gasparri che abbiamo ascoltato in diretta poco fa a Giornale Radio, perché Giornale Radio è stata la prima radio a dare la notizia in diretta, a sentire le reazioni del pubblico che potete continuare a mandare al 334 11 11 622. E Mario Roggero si costituirà già oggi e non attenderà. A dirlo sono gli avvocati del gioielliere Stefano Marcolini e Sergio Rovani all'uscita della Corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza che ha rigettato il ricorso. Su dove andrà i legali non si espongono, deve essere una sua decisione comunicarlo anche alla stampa, quindi si costituirà già questa sera. Noi ascoltiamo subito la reazione di Matteo Salvini.
4: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello, e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Ecco il legale di Roggero, parla alle agenzie dicendo che si costituirà immediatamente in carcere e poi aggiunge massimo rispetto per questa sentenza ma anche grande delusione. Ora attendiamo le motivazioni e valuteremo il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. A dirlo ai cronisti all'uscita della Corte di Cassazione l'avvocato Stefano Marcolini, che insieme al collega Sergio Rovani difende Mario Roggero, ve lo ricordo, l'ex gioielliere di 72 anni per cui gli Ermellini hanno reso definitiva poco fa la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Torino a 14 anni e 9 mesi reclusione. Noi andiamo immediatamente ad ascoltare i vostri vocali.
5: Ma io, per quanto sempre Giancarlo da Genova, io riguardo a questa faccenda del gioielliere inviterei tutti a riflettere bene, perché intanto sento tanta gente che dà dei giudizi da una parte o dall'altra che non c'è mai passata in una situazione del genere. Bisogna passarci nelle situazioni per capire cosa si prova, cosa si vive, quali sono le reazioni a caldo. Io non lo so cosa farei e quindi non posso giudicare una cosa del genere. L'unica cosa che mi viene da pensare è: ok, chi è che stava facendo qualcosa di illegittimo, di illegale, un po' se la sono cercata, però voglio dire, questo non giustifica il fatto che devi ammazzare. Io non lo so se mi trovassi in una situazione del genere con la mia famiglia, mio figlio, mia moglie in pericolo, magari sotto tiro, cioè non lo so, è difficile da dire. Una cosa è certa, che devi passarci. Nessuno può dare un giudizio su una cosa del genere, secondo me, a meno che non ci è passato.
3: E io mi sento di condividere le espressioni utilizzate da questo ascoltatore. Bisogna esserci passati, davvero. Allora, ascoltate, devo dare la linea alla regia e poi continuiamo sulla questione Roggero. Ascoltiamo i vostri vocali, voglio sentire la vostra reazione. Giudicate esagerato il fatto che Salvini addirittura si appelli al capo dello Stato per la grazia, eccetera eccetera. Tutto questo tra poco, ma il numero ve lo voglio ricordare: 334 11 11 622, perché dove accadono i fatti noi ci siamo. Qui a Giornale Radio, Italiano Limits, siamo sempre in diretta a raccontarvi quel che succede, per cui restate qui.
6: Giornale Radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
12: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta l'Italia, con cieli pressoché sereni. Eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
15: Buonasera, dottor Poletti, Adler da Milano. Il gioielliere ha fatto la più grande cavolata della sua vita, perché la legittima difesa sussiste dal momento in cui c'è pericolo di vita per lui e i suoi familiari, e non dal momento che lui insegue i rapinatori, per quanto esasperato sia, ma non c'è più la minaccia. E se tu spari una persona mentre sta andando via, fuori dal negozio, roba del genere, non è più legittima difesa, è omicidio. Purtroppo è così, la legge è chiara, e soprattutto uno che detiene armi, queste cose le deve sempre tenere a mente, perché un errore del genere ti può costare caro. Purtroppo è così.
16: Buonasera Poletti, Franco da Monza. No, scusa, sento dire le persone, se un colpo avesse colpito per sbaglio uno della mia famiglia, ma scusatemi, ma stiamo ragionando sui se, sui ma o sulla fattualità della cosa? Cioè, qui siamo di fronte a una persona che era estenuata, era stanca di subire rapine, si è vista la moglie legata, la figlia con la pistola puntata alla tempia. Ha agito chiaramente in un momento di grande confusione, e siamo qui, a parte il risarcimento che è ridicolo, è una cosa obbrobriosa quel risarcimento a una famiglia il cui padre o figlio, quello che era un ladro, era un criminale, era un delinquente. A parte questo, che è già gravissimo, ma che questa persona di 70 anni ora debba andare in carcere oppure debba scontare la pena, non si sa come, in che maniera, ma che debba essere condannato per essersi difeso, magari un po' di più di quello che doveva, però signori, mettiamoci nei panni di queste persone che subiscono queste cose almeno una volta l'anno. Cioè, io dico, ma in che maniera vivono? Cioè, ma quanti di voi avrebbero la saldezza di nervi, essendo in possesso di un'arma, di non difendersi e una volta dire adesso basta, ma avete stancato? Dai, ma siamo degli uomini, non facciamo i professorini a dire che bisogna saper reagire in maniera congrua. Queste cose lasciamole dire ai giudici che sono seduti dietro un tavolo. Ecco, le persone per la strada, essere per la strada è un'altra cosa. Perciò mi dispiace per Ruggero, tanto di cappello, e chi va a rubare sappia che uno delle cose che gli possono capitare è che trova davanti una persona armata, una persona che difende quello che lui vuole rubare, vuole deturpare, vuole anche vuole rovinare. Grazie, buonasera.
17: Allora, buonasera dottor Poletti. Io sembra che già tempo fa avevo espresso il mio pensiero su una legge elettorale. Il mio sogno sarebbe una camera bassa dove ci sono tutti i mastri. Cioè, faccio un esempio: mastro fabbro, mastro falegname, mastro chef, mastro meccanico, tutti i mastri di tutti i mestieri che esistono in questa nazione. E una camera alta dove ci sono politici di esperienza. E d'altronde, poi, siccome c'è anche il CSM, che sarebbe proprio il massimo della magistratura, praticamente a quel punto loro dovrebbero dialogare con il mondo. In pratica vorrei questo sarebbe il mio sogno, la verità, proprio, perché siccome stiamo andando in un mondo dove stanno cambiando tanti tipi di lavoro, allora i rappresentanti con il mestiere in mano praticamente dovrebbero rappresentare ogni categoria di ogni lavoro che si svolge. Quindi io credo che dovremmo cambiare un po' il sistema sia della Camera e sia del Senato. Io la penso così, sbagliato che sia, però questo è il mio pensiero del futuro. Praticamente avere una Camera dove ci sono rappresentanti di livello, praticamente di lavoratori ad ogni mestiere, e una Camera, diciamo, nel Senato dove ci sono politici di altissimo livello, e poi il CSM che praticamente, diciamo, rappresenta un po' sia il Senato e sia la comunicazione che la nazione Italia con l'Europa e nel mondo. Questo è il mio sogno. Grazie, so che sarà difficile poterlo vedere, però io spererei in questa. Grazie, vi seguo sempre. Grazie dottor Poletti, lei per me è un istruttore comunicativo. Grazie.
3: Aia, io sono per lei un istruttore comunicativo, ma queste cose non gliel'ho messe in testa io, però insomma c'è un fondo di senso in tutto, quindi non le attribuisca a me, però va benissimo, nel senso che io adoro ascoltare i suoi messaggi, li conserviamo anche, ne facciamo tesoro con il nostro Lorenzo Cappadone in regia, che adesso ce ne propone altri.
18: Buonasera, Enrico di Roma. Purtroppo è una tragedia, come si vuol vedere, una parte dall'altra è una tragedia. Però vedi le immagini, l'ha inseguito, l'ha ammazzato come cani. Sono situazioni che non si possono, non è che uno non vuole prendere posizione, però sicuramente il fatto in cui, il momento in cui tu prendi un'arma, io la vedo così, purtroppo questo può accadere e poi te ne prendi anche le conseguenze. Io non prenderei mai un'arma, perché poi probabilmente in certe situazioni, in questa situazione probabilmente mi sarei comportato come lui. Infatti non prendo nessun'arma, non ce l'ho, questo è il discorso. E comunque sia, sì, è una tragedia, sia una parte dall'altra, senza esprimere giudizi, chi c'ha ragione, chi c'ha torto, 16 anni sono tanti, sono pochi. Guardi, le immagini sono raccapriccianti di come sono stati uccisi questi, però e anche del contesto, diciamo, è un fallimento dello Stato, come la si vuol vedere, è un fallimento dello Stato.
3: E state commentando la notizia del gioielliere che sparò e uccise due rapinatori, notizia all'ultima ora, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, si costituirà a breve, noi torniamo tra pochissimo.

0: Le altre vostre reazioni alla condanna al gioielliere Mario Roggero, sentiamo.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza, scusi sono ancora io. Per quanto riguarda il gioielliere, è ovvio che la condanna è giusta, perché ci sono degli articoli del codice penale che parlano chiaro, e quindi non si può discutere sui 14 anni che ha preso. Quello che invece mi fa rabbia è che ci sono sempre i giudici che hanno sempre misure alternative al carcere. Adesso in questo caso è una brava persona, un gioielliere, ha sempre fatto il suo, ha subito altre rapine, ha fatto una cavolata, perché non gli devi dare le misure alternative al carcere? Io mi domando e dico perché non, questa volta non si poteva dare una misura alternativa al carcere invece che dargli anche questa umiliazione. Buona serata.
2: Buonasera. 14 anni sono tanti, per

0: delle attitudini per portare un'arma. Quindi non lo condanno e non lo salvo nello stesso tempo, perché non è capitato, cioè bisogna viverla quella, quell'istante lì. Però visto che molti altri per molto di più hanno avuto una pena inferiore ai 14 anni, per me 14 anni sono tanti. Tutto qua. Salve, buonasera.
1: Buonasera, dottor Poletti, sono nuovamente Giovanni della provincia di Cuneo. Ho sentito adesso l'ascoltatore che giustamente diceva la sua opinione e che diceva che chiaramente il signor Roggero era stressato, stanco, e ma nessuno sta dicendo che ha sbagliato. Io ho posto semplicemente l'interrogativo e adesso mi viene da rispondere nuovamente questo. Giustamente il signor Roggero è stanco, stressato, ha tutte le sue ragioni. Se io o invece l'ascoltatore che ha parlato non fossimo stati stanchi, stressati, ma fossimo stati a passeggio con la nostra famiglia, cos'è, come diciamo l'avrebbe interpretata? Non è che diciamo la condizione di uno, in questo caso il signor Roggero, può determinare la condizione delle N persone che passavano lì fuori. Poi ribadisco, ci sta che uno stressato, stanco, cosa, probabilmente avrei reagito anch'io così, attenzione, questo non vuol dire che sia giusto e questo non vuol dire che non debba essere condannato. Per cui se io sto passeggiando tranquillamente con mio figlio, mia figlia, la mia fidanzata, non devo subire le conseguenze di uno che giustamente, premetto, è stressato. Spero di essere stato chiaro, grazie.
2: Buonasera, Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Onorevole, la volevo per la legge elettorale, invece la voglio per un'altra legge, quella che condanna il gioielliere Roggero a tutti questi anni di carcere.
3: Sì, ho appena rilasciato una dichiarazione. Questa mattina i militanti di Futuro Nazionale erano davanti alla Cassazione in segno di solidarietà per il gioielliere Mario Roggero. Purtroppo la Cassazione ha confermato i 14 anni e 9 mesi di reclusione per una brava persona, cittadino per bene, un uomo di 72 anni che dopo aver lavorato per una vita intera, in questo momento si sta recando in un carcere dopo aver salutato i suoi cari. E evidentemente i giudici hanno applicato le leggi oggi esistenti. E al di là della solidarietà, noi di Futuro Nazionale chiediamo che vengano riviste le norme, che vengano rivisti i criteri di proporzionalità della legittima difesa, perché il bene non può essere equiparato al male, il bene deve essere superiore al male. Se mi entra qualcuno in casa, mi picchia, vuole rapinarmi, vuole fare del male, io devo poter avere una reazione anche sproporzionata rispetto all'offesa, e non esiste che debba risarcire un rapinatore. Oggi qualcuno ha chiesto la grazia per Mario Roggero.
2: Sì, Salvini.
3: Evidentemente lo faremo anche noi. Peccato però che quando Futuro Nazionale ha presentato degli emendamenti che avrebbero in qualche modo attenuato, almeno dal punto di vista economico, le pene di Mario Roggero, tutto il Parlamento ci ha votato contro. All'epoca, lo ricordo, eravamo solo in 3 come deputati di Futuro Nazionale e furono solo 3 i voti favorevoli. Per cui tutto brutto, una pagina triste della Repubblica Italiana, perché per me tale è, avrei auspicato meno ipocrisia e più concretezza, che tutte le forze parlamentari si uniscano e chiedano di istruire la pratica della grazia al ministro Nordio affinché il presidente della Repubblica Mattarella gliela riconosca. Mario Roggero merita, perfetto, la solidarietà di tutti gli italiani per bene e meno ipocrisia.
2: Perfetto. Perfetto, meno ipocrisie. Lei si riferisce a reazioni che chiedono la grazia quando il Parlamento aveva la possibilità di votare un provvedimento che riduceva, se non altro, l'impatto economico per Roggero. Questo sta dicendo, onorevole.
3: Ha pignorato le sue casse e rovinato il futuro anche delle figlie e dei nipoti. Quindi la politica può cambiare le cose se vuole. Se c'è la volontà politica si può cambiare la legittima difesa, basta volerlo.
2: Grazie all'onorevole Rossano Sasso, Futuro Nazionale, chiarissimo.
3: Buonasera.
2: Il suo intervento, noi torniamo tra poco.

0: E saluto Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, bentornato. Gaetano, dovevamo parlare dello indecoroso spettacolo della legge elettorale, ma io ti voglio chiedere un pensiero sulla condanna del gioielliere Roggero.
1: Buonasera Roberto, mi viene in mente una frase di Bertolt Brecht: sfortunato quel popolo che ha bisogno di eroi. Senza voler definire un eroe, il signor Mario Roggero, perché non è un eroe, è una persona che ha avuto una reazione a un crimine che gli si faceva sotto il naso. Roggero diventa il simbolo di un paese dove la sicurezza è qualcosa di invisibile, aleatorio, di qualcosa che sta tremendamente mancando ai cittadini. Non dovrebbe esserci un caso Roggero che va a pagare la sua reazione a un crimine gravissimo, e non era il primo che subiva. Noi dovremmo avere un paese dove la sicurezza è garantita dalle forze dell'ordine, è garantita da un sistema di educazione delle persone, da un sistema di prevenzione, da un sistema di presenza sociale, della scuola, di tutte quelle dei comuni, di tutte quelle organizzazioni che hanno il compito di far salire il senso di appartenenza a una comunità, dove chi delinque è isolato, dove le persone non devono neanche pensarci a farsi giustizia da soli. Io quindi non ho parole di condanna per Roggero. Ci sono anche a sinistra, dalla parte politica alla quale noi siamo più vicini come Movimento 5 Stelle, ci sono persone che non comprendono, come dire, la frustrazione, il senso, come dire, di anche di vendetta, che poi alla fine, da quello che risulta dalla sentenza che condanna, mi pare a 15 anni, 14 anni, qualcosa del genere, il gioielliere, ecco, non si capisce che di fronte a certe prevaricazioni, a certa delinquenza, le persone non ne possono più, non ne possono giustamente più, e non sono tutti santi capaci di resistere a quel, certo, a quel senso a cui bisogna resistere, perché non possiamo accettare di farci giustizia soli. Ma la giustizia qualcuno la deve fare. Se non la fa la prevenzione, se non la fa la presenza sul territorio delle forze dell'ordine, se non le fanno tutte quelle cose che mettono certi criminali all'angolo, e poi ci scappa Roggero, che oggi diventa l'eroe di chi anche muove la leva delle paure per motivi elettorali, e noi non dobbiamo neanche cedere a questo tipo di tentazione.
0: Ringrazio Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Ciao Gaetano.
1: Ciao Roberto.
0: Ovviamente noi ne parleremo anche domani, ma voi continuate con i vostri vocali al 334 11 11 622. Vi do una notizia inquietante: bimba di 7 anni risucchiata dal bocchettone della piscina è gravissima. Parliamo di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, l'impianto è stato sequestrato, una bimba di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, portata all'istituto Gaslini in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. È successo oggi pomeriggio, appena i familiari si sono accorti che la bimba era rimasta incastrata nell'acqua, sono scattati i soccorsi. Prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118, che per oltre mezz'ora hanno rianimato la bambina, che è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Sul posto guardia costiera e i carabinieri di Sestri Levante. Come vi dicevo, l'impianto è sotto sequestro. Andiamo ad ascoltare i vostri vocali 334 11 11 622.
2: I russi di San Pietroburgo nella seconda guerra mondiale sono stati assediati dai nazisti per più di un anno. Quando i nazisti si stavano ritirando, i russi non si sono accontentati di rimanere lì, li hanno inseguiti fino a Berlino. Quindi, secondo la legge italiana, mi viene da ridere, ma questo è un paese finito. Secondo la legge italiana, i russi sarebbero stati tutti da condannare, perché l'offesa è stata superiore a quello che loro avevano fatto, che i nazisti avevano fatto ai russi. Ma dai, ma che paese è? Ma che paese è questo qua? Siamo finiti, finiti. Sergio da Milano.
3: Poi, dottor Poletti, un'altra cosa, io ho ascoltato quel signore che mi ha preceduto quando ha detto, riguardando il gioielliere, che è un fallimento dello Stato. Io la penso proprio come lui, lo Stato in questo caso è fallito, cioè praticamente è uno Stato che non si pronunci, che non sa prendere posizione su queste vicende che veramente riguardano la pelle dei cristiani, la pelle proprio nostra. Allora è uno Stato fallito. Mi scusi.
0: Beh,
3: della,
0: Stato...
3: della...
0: No, no, no, no, ma le preciso che lo Stato si è pronunciato attraverso questa condanna. Forse lei più che allo Stato si riferisce al legislatore, che non fa, a suo avviso, provo a interpretare il suo messaggio, delle leggi che in qualche modo tutelino chi si difende. Comunque, a proposito di leggi e leggine, leggete, i Covid, i medici anti-Covid, antivaccino, Novax, quello che, quel che è, che non vengono, vengono salvati. Vengono salvati, allora fatta la legge, trovato l'inganno. Ma ne parliamo tra poco, assieme a tanti altri argomenti, assieme a voi naturalmente. Adesso lo spazio per le notizie.
4: È mezzanotte ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con due gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi. 57 gli imputati, a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo. Violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora, secondo voi è giusto consentire i medici irradiati durante la pandemia di chiedere la reiscrizione all'albo, oppure quella decisione deve restare definitiva? Parliamo dei medici Novax, ne parliamo con voi, con tanti ospiti, tra poco.

La Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia sul reintegro dei medici radiati durante il Covid. Il testo, che introduce un nuovo articolo nel DPR 221 del 1950, apre la possibilità di chiedere la reiscrizione all'albo per i sanitari radiati per fatti non dolosi connessi alla pandemia. La norma non prevede però un reintegro automatico. I professionisti interessati potranno presentare domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. La richiesta sarà possibile solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie. La richiesta sarà possibile solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie. Se la radiazione deriva da una condanna penale, la domanda potrà essere presentata soltanto dopo la riabilitazione. L'emendamento riguarda i casi disciplinari legati alla pandemia, compresa la diffusione di terapie considerate antiscientifiche. Secondo i dati della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, nel gennaio 2022 erano 1972 i medici e odontoiatri sospesi per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, pari allo 0,4% degli oltre 467.000 iscritti agli albi. Le sospensioni, però, sono cosa diversa dalla radiazione. Quest'ultima rappresenta la sanzione disciplinare più grave ed è stata applicata in un numero molto più limitato di casi. Il provvedimento ha acceso il confronto politico e professionale. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici contesta la misura, sostenendo che incida sull'autonomia disciplinare degli ordini. Le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione più Europa, hanno annunciato battaglia in aula. Fratelli d'Italia, invece, rivendica il testo, precisando che non cancella le radiazioni, ma introduce una procedura di riesame per i casi previsti dalla norma. Dopo il via libera in commissione, il disegno di legge sulla riforma delle professioni sanitarie è atteso all'esame dell'aula della Camera prima della pausa estiva.

0: stanno arrivando, state mandando una quantità incredibile di messaggi sia sulla figuraccia della legge elettorale, perché comunque la si guardi è una figuraccia, sulla condanna del gioielliere Roggero. E allora domani ne riparliamo, vi abbiamo dato tutte le notizie in diretta, però io adesso voglio tornare, l'avete sentita la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone prima, a parlare di sanità e Covid, perché a distanza di anni dalla pandemia la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato un emendamento che potrebbe consentire il ritorno negli albi professionali di alcuni medici radiati durante l'emergenza sanitaria. È una decisione che ha riacceso uno scontro molto duro, da una parte la maggioranza che parla di possibilità di riesame caso per caso, dall'altra gli ordini dei medici e le opposizioni che denunciano un'ingerenza nella loro autonomia e parlano, gli ordini ovviamente, parlano di un messaggio sbagliato nei confronti di chi ha rispettato le regole durante la pandemia. Secondo voi è giusto consentire ai medici radiati di chiedere la riscrizione all'albo, oppure quella decisione dovrebbe restare definitiva? La politica dovrebbe poter intervenire su provvedimenti disciplinari adottati dagli ordini professionali, oppure è giusto lasciare piena autonomia agli organismi di categoria? A distanza di anni dall'emergenza Covid è arrivato il momento di chiudere quella stagione e favorire una riconciliazione, oppure alcune scelte non dovrebbero essere rimesse in discussione? Ditemelo come sempre in piena franchezza al 334 11 11 622, 334 11 11 622, meglio se con un messaggio vocale. E do la buonasera al professor Matteo Bassetti, virologo, direttore di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Buonasera professor Bassetti.
1: Buonasera Poletti, buonasera a lei.
0: Ma che possiamo dire di fronte a sta roba qui? Prego.
1: Possiamo dire che è un'indecenza, è una decisione vergognosa che grida vendetta, perché è una decisione esclusivamente con uno scopo, che è quello elettorale. Perché se volevi riconciliare la posizione di alcuni medici lo facevi nel primo anno di governo, non lo facevi nella pochi giorni prima della pausa estiva, prima di una campagna elettorale che inizierà evidentemente a settembre. Quindi è una decisione senza nessun senso, che dispiace che venga presa, perché riesce a fare una cosa che non erano riusciti nessuno nei precedenti anni: ha ricompattato tutta la componente medica contro in questo momento il governo. Mi auguro che sia stata una decisione avventata e che il governo il partito di maggioranza relativa voglia tornare sulla sua decisione e dire che è stato un clamoroso errore e magari riconciliarsi con quelli che hanno lavorato pancia a terra in quel periodo. Parlo di medici, parlo di infermieri, parlo di operatori sociosanitari, parlo di militi che hanno non solo curato la gente ma che si sono prestati alla campagna vaccinale e che hanno fatto un qualche cosa che era per il paese, per l'Italia. Quindi chi in quel momento come medico ha deciso di essere contro la campagna vaccinale non ha fatto il suo mestiere, che è quello di seguire quelle che sono le disposizioni dello Stato in quel momento. Tra l'altro è parte del giuramento di Ippocrate, quella in cui si dice di mettersi a disposizione dell'autorità pubblica nel momento dell'emergenza. Ebbene, queste persone non si sono messe a disposizione, quindi sono andate contro il giuramento di Ippocrate. Quindi è bene che gli ordini dei medici abbiano preso la decisione di radiarli, perché questi non sono medici e non lo potranno più essere medici, perché nel momento del bisogno non lo sono stati. Quindi la decisione, come dire, se è una decisione politica, è una decisione che è incomprensibile da parte dei medici. Dopodiché io vorrei anche capire da che parte sta il governo. Dopo 5 anni ci deve dire se il governo è dalla parte dei vaccini e della prevenzione vaccinale, o se è contro i vaccini e contro la prevenzione vaccinale. Certo, è difficile pensare che il partito di maggioranza relativa, che è anche il partito che in qualche modo governa il Ministero della Salute, sia contro le vaccinazioni. Devo dire che sarebbe gravissimo.
0: Professor Bassetti, passa un messaggio gravissimo, sta dicendo lei giustamente, passa un messaggio gravissimo contro le vaccinazioni, a favore dei Novax, insomma, per un pugno di voti.
1: Beh, guardi, i vaccini sono uno straordinario strumento di prevenzione delle malattie, soprattutto nei più deboli, che sono i bambini e le persone fragili, le persone anziane. Cioè passare una linea in cui un medico che è stato contro i vaccini viene comunque reintegrato, perché comunque è stato più furbo lui, è più bravo lui, è un messaggio gravissimo che mi auguro che l'Italia non voglia dare. Io in un paese che dà un messaggio del genere mi vergogno di essere un medico.
0: Senta, professor Bassetti, lei ha parlato di politica, ha detto per un pugno di voti, eccetera, eccetera. So che è stato corteggiato dalla politica, perché non ha mai ceduto alla tentazione?
1: Ma guardi, io amo il mio lavoro, credo di farlo discretamente bene, almeno così dicono i pazienti che curo, e quindi per il momento sono ben contento di fare quello che mi riesce meglio, che di fare il medico. Quindi al momento sono contento di dove sto, sono contento di quello che ho avuto dalla mia vita, mi piace anche questa parte che è quella della divulgazione, che credo che sia una parte che tutti i medici dovrebbero fare, tutti i sanitari, cioè di spiegare le cose al pubblico, e poi vedremo nel futuro. Al momento sono contento di dove sto.
0: Senta, che iniziativa sta facendo in questo periodo che riguarda l'acqua? Perché me ne hanno parlato, ma non...
1: Esatto, ma no, l'iniziativa, guardi, tra l'altro oggi una sua collega, la Tiziana Ferrari, ha avuto un'esperienza simile a quella che ho avuto io in centro a Roma, ha pagato una bottiglietta da mezzo litro 2 euro. Io ne ho l'ho pagata addirittura 3 euro all'aeroporto di Malpensa. Ecco, io credo che pagare l'acqua tra i 4 e i 6 euro al litro, cioè 3 volte tanto quello che costa la benzina, sia amorale e non degno di un paese civile, perché non dimentichiamoci che l'acqua è un bene sanitario. In un momento soprattutto come questo, con questo grande caldo, dove diciamo alle persone che bisogna che bevano almeno un litro e mezzo, se non anche 2 litri di acqua al giorno, far pagare un litro d'acqua 4 o 6 euro è amorale. Allora l'iniziativa che avevo provato a lanciare, ma che purtroppo ha avuto, devo dire, poco successo, ed evidente perché, si specula sull'acqua, era di mettere un prezzo politico per le bottigliette dell'acqua di meno di un euro, che è poi quello che altri paesi più evoluti del nostro, come la Grecia, hanno già fatto. In Grecia paghi l'acqua all'aeroporto, alla stazione, per strada, 50 centesimi mezzo litro. Penso che si potrebbe fare anche in Italia, purtroppo devo dire che ancora una volta è una proposta che è rimasta un po' così. La politica anche su questo è totalmente assente. Io sinceramente delle volte mi domando che cosa faccia la politica se non ci interessa di questi temi. Cioè l'acqua è un bene di tutti, e soprattutto l'acqua è un bene sanitario. Quindi pensare che in un aeroporto l'acqua costi 3 euro a mezzo litro, secondo me non è degno di un paese civile.
0: E diciamo che ci sono molti interessi dietro a tutto questo, e la sua iniziativa non è decollata come avrebbe dovuto.
1: Esatto, ma io spero sempre che... Però ci sono alcuni, devo dire, e vi ringrazio, alcuni esercizi commerciali che invece hanno recepito, e ho visto che lo hanno già fatto. Speriamo che ce ne siano tanti altri. E magari anche lei dai suoi microfoni, secondo me è un'iniziativa comunque che va nella direzione del cittadino, e quindi, come dire, guadagniamo sul caffè, guadagniamo sulla Coca-Cola, guadagnate sull'aranciata, guadagnate sui gelati, ma almeno sull'acqua, voglio dire, dovrebbe essere un qualche cosa. Sto parlando dell'acqua a temperatura ambiente, non è che sto parlando dell'acqua refrigerata, cioè l'acqua come vero bene sanitario.
0: Grazie al professor Masseo Bassetti, virologo, grazie.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E stiamo parlando dei medici radiati durante il Covid che potranno tornare a fare i medici. Voi cosa ne pensate? 334 11 11 622. Andiamo subito ad ascoltarvi.
2: Ciao Luigi da Milano. Guarda, io per quanto riguarda il discorso vaccini, il discorso Covid, era un casino disgustoso. Io ero nei miei 20 anni e devo dire che è stato una cosa orribile. Al di là di questo, l'efficacia poi di questi vaccini con il tempo è stata confermata non essere tale da chi li ha emessi in primo luogo. Quindi chiaramente un dottore che nel periodo di caos, di casino, dove non si capiva niente, ha provato semplicemente a esercitare nel proprio mestiere un po' di testa per provare qualcosa di differente che potesse aiutare chi era nel bisogno, non dovrebbe essere considerato da radiazione. Per me è una cosa completamente fuori di testa, e lì si parla di deve stare sotto lo Stato e robe del genere. Era un'emergenza dove nessuno, in primis lo Stato, già vediamo lo Stato che, cioè, fare affidamento allo Stato è già un'assurdità vedendo come va l'Italia a rotoli, però vabbè, lasciamo perdere.
0: E Mary, sono contenta che i medici rientrano, anzi dovrebbero rimborsarli addirittura. Mary, rimborsarli. 334 11 11 622, tra poco.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera Roberto e Lorenzo e Matteo. Il professore stupisce che ha pagato 2 euro una bottiglietta d'acqua in centro a Roma, no? O 3 euro. A parte che a Roma c'è non so quanti di quelle fontanelle che chiamano NASA, e l'acqua è buonissima, freschissima. E poi volevo dire, provate ad andare a berla, a chiederla in un bagno, un stabilimento balneare a Forte dei Marmi, una bottiglietta d'acqua. Buonasera.
9: Buonasera signor Poletti, Antonio da Milano. Ma volevo dire, chiedere a Bassetti se è d'accordo o no è come chiedere all'oste se il vino è buono, non crede? Buonasera.
10: Buonasera. Il medico, il dottor Bassetti, concordo in tutto quello che ha detto. È una questione politica. L'anno prossimo si vota e ripartiamo col negazionismo, nuovi vaccini. Andiamo a vedere cosa è successo in Texas. Poi, se guardo i dati epidemiologici, i vaccini hanno funzionato. Poi ci sono stati 1000 vaccini, alcuni sono risultati inefficaci, ma hanno dato il loro risultato. Il vaccino serve per la prevenzione, come dice il dottor Bassetti. Buonasera. E concordo anche con l'acqua. Ecco, quando sento queste cose, la politica non fa niente per i cittadini. Questo è un esempio. Salve, saluti.
0: E allora, tra poco, a proposito dell'ascoltatore che diceva che chiedo all'oste se il vino è buono, tra poco vi beccate anche il professor Pregliasco su questa decisione di reintegrare i medici Novax, e naturalmente poi si riparte come sempre dai vostri messaggi alla 334 11 11 622.

0: E Alfredo scrive: buonasera Roberto, da medico in pensione confermo le parole del professor Bassetti, ho sempre ritenuto la radiazione la misura corretta, sarebbe come progettare una struttura da un ingegnere che non crede nei calcoli del cemento armato. Incredibile. I vocali.
1: Buonasera Poletti, sono Alessandro da Milano. Devo dire che stasera mi sono veramente dovuto frenare per intervenire per la questione del gioielliere. Infatti non farò commenti sul gioielliere. Invece sono veramente un po', come dire, mal disposto rispetto al ragazzo che ha appena chiamato in merito ai vaccini. Come si fa a sostenere che i vaccini non hanno avuto effetto? Ma io mi chiedo, ma forse il fatto che costui ha avuto problemi di studio durante il Covid gli ha fatto mancare qualche pezzo? Il vaccino è quello che ci ha permesso di superare la pandemia anche grazie all'immunità di gregge, che si è conquistata con questa fantastica innovazione. Poi che fossero non perfetti non lo so, io non ho mai avuto nessun problema, nessuno dei miei familiari l'ha avuto, ho fatto volutamente e con grande convinzione il vaccino perché ritenevo che fosse il mio contributo per uscire da quella cavolo di pandemia. Non diciamo queste cose qui perché non stanno né in cielo né in terra. Trovo che la riabilitazione dei medici, come ha detto giustamente anche il dottor Bassetti, sia un gravissimo errore su cui non sono affatto d'accordo e che è l'ennesimo, secondo me, elemento da campagna elettorale molto molto discutibile da parte del governo. Tutto qui, scusatemi per lo sfogo, ma ci voleva. Buona serata e grazie per la trasmissione.
0: E do il benvenuto al professor Fabrizio Pregliasco. Buonasera professor Pregliasco.
2: Buonasera a tutti, eccoci.
0: Ma com'è possibile, dopo tutto quello che si è fatto per i vaccini, per far vaccinare la gente, per far capire alla gente che una regola la si doveva seguire, e adesso si fa un condono per i medici Novax, come se fossero degli evasori fiscali qualsiasi per i quali è previsto il condono, come se fossero delle ville abusive qualsiasi per le quali si cerca di far passare il condono. Ma insomma, condoniamo tutto?
2: Non sono affatto d'accordo, infatti, con questa iniziativa che non va in una direzione che ci vorrebbe, cioè quella di una riappacificazione, di un andare a un'analisi di quello che è successo, di quelli che possono anche essere stati errori del passato. Invece proprio le parole della relatrice di questo emendamento, piazzato lì con un meccanismo che in realtà servirà a pochi colleghi radiati da quanto ho letto, perché è un tecnicismo che si inserisce solo dal punto di vista procedurale per particolari situazioni, ma davvero è negativo proprio per questo rimarcare come diverse forze politiche continuano ancora quegli aspetti di negatività di questa libertà che non c'è stata e che purtroppo è stata a mio avviso necessario in qualche modo regolare, perché eravamo di fronte a un'emergenza ed è questo ciò che si deve fare in situazioni di emergenza, tant'è che i nuovi piani pandemici che stanno uscendo dicono esattamente che in situazioni di emergenza, come quelle che ci furono, vanno attuati. E tra l'altro in qualche modo diminuisce un ruolo tecnico dell'ordine dei medici che entra nel merito. Questi medici, a mio avviso, sono o degli ignoranti o delle persone in malafede o peggio un mix fra questi due aspetti, perché ignoranti perché non hanno studiato gli aspetti scientifici, l'approccio scientifico con tutti i suoi dubbi, mi rendo conto, con tutte le sue
0: si riferisce
2: difficoltà.
0: Professor Pregliasco, scusi se le do sulla voce, ai medici Novax in pratica.
2: Ai medici Novax, a questi che sono stati poi una decina tra l'altro radiati, non neanche tanti, no? Perché sono un po' la punta dell'iceberg di chi magari ha rumoreggiato in termini negativi, ma questi davvero ignoranti e in malafede o entrambe le cose, perché poi spesso a noi contestano magari il coinvolgimento nelle case farmaceutiche, poi hanno una serie di pazienti clienti che li seguono nei loro deliri scientifici e pure ci guadagnano, no? Perché poi come sempre l'elemento invece è rilanciato in senso negativo. e quindi è triste che dei politici in qualche modo si inseriscano per motivi direttamente elettorali in una, nell'aspetto tecnico, come dire, delle, dell'ordine dei medici, che ha una sua procedura ed è delegato a questo dal punto di vista istituzionale, e si vada quindi a rimestare anche nella negatività, perché forse nellicare la pancia dei Novax è utile dal punto di vista elettorale. Tristissimo, davvero.
0: Tristissimo, non aggiungerei altro, e ringrazio tantissimo il professor Fabrizio Pregliasco, davvero.
2: Arrivederci, arrivederci a tutti.
0: Voi continuate a dire la vostra, ma tra poco abbiamo un argomento obbligato: il maltempo, questo caldo e questo maltempo che ci raggiunge e divide in due l'Italia al nord, forti preoccupazioni. Domani allerta a Milano, in queste ore allerta in tante zone del nord, anche a Milano in queste ore, per la verità, un'allerta, evitare parchi, giardini, eccetera, e il grande, grandissimo caldo al sud con oltre 45 gradi. Ne parliamo tra poco con il professor Massimiliano Fazzini, climatologo e geologo, docente all'Università di Camerino, un numero uno. Ma prima, a proposito di numeri uno, il nostro numero uno, Lorenzo Cappadone con Matteo Respinti e la scheda sul caldo, e poi il climatologo.
3: L'Italia è nel pieno della terza ondata di caldo dell'estate 2026. Il picco è atteso tra il 15 e il 17 luglio, fino a 43-44 gradi in Sardegna, punte vicino ai 40 gradi tra pianura padana e centro-sud, e temperature fino a 5-6 gradi sopra la media. Il problema non sono solo i picchi, ma la persistenza del caldo e le notti tropicali, con minime spesso superiori ai 20-25 gradi. Il Ministero della Salute ha elevato progressivamente il livello di allerta. Mercoledì 15 luglio saranno 7 le città con bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì diventeranno 15, con l'aggiunta di Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il livello rosso indica un rischio sanitario elevato anche per persone giovani e sane. Secondo Copernicus, quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, con una temperatura media di 20,74 gradi, oltre 3 gradi sopra la media. Nel frattempo proseguono gli effetti della siccità, il Po è ai minimi stagionali e il Delta continua a soffrire la risalita dell'acqua salata. Sul fronte sanitario, Euromomo ha registrato 10.650 decessi in eccesso tra il 22 e il 28 giugno nei paesi europei monitorati, oltre 9.000 dei quali tra gli over 65. Un'elaborazione di Politico stima invece circa 14.000 decessi in eccesso nei paesi più colpiti: 6.800 in Germania, 2.200 nel Regno Unito, 2.000 in Francia, 1.740 in Belgio, 810 in Spagna e 480 nei Paesi Bassi. I numeri vanno però interpretati con prudenza. Non si tratta di persone morte con il caldo indicato come causa certificata del decesso, ma di mortalità in eccesso, cioè della differenza tra i decessi osservati e quelli statisticamente attesi. È un indicatore utilizzato dagli epidemiologi per misurare rapidamente l'impatto di un'ondata di calore, ma serviranno analisi successive per stabilire quante di queste morti siano effettivamente attribuibili alle alte temperature. La tregua potrebbe arrivare tra domenica e lunedì, con l'ingresso di aria più fresca dal nord Europa. Le massime dovrebbero scendere intorno ai 31-32 gradi, ma il contrasto con l'aria molto calda potrebbe favorire temporali intensi, grandinate forti e raffiche di vento. Gli esperti avvertono però che, trattandosi solo di metà luglio, nuove ondate di calore restano

0: E purtroppo occorre dire, scientificamente parlando, che c'è un'alta possibilità che queste ondate di calore tra 10 anni saranno la normalità a livello climatologico del trimestre estivo.
1: E dovremo adattarci, dovremo adattare le nostre città, le nostre abitudini, le nostre abitazioni, anche perché non c'è tempo per fermare tutto questo, Fazzini.
0: Esatto, il tempo è passato, questo è il problema. Noi parlavamo di iniziare una prevenzione in tal senso già 15 anni fa, quando c'era un'evidenza netta di questa maggiore frequenza di picchi di calore, che pian pianino è diventata maggiore frequenza di ondate di calore, quindi almeno 5 giorni con temperature eccezionali, e ora è un po' tardi. Quindi l'adattamento deve essere fatto più rapidamente possibile, altrimenti veramente poi, soprattutto dal punto biometeorologico, la popolazione che si sta invecchiando ne risentirà sempre più, in maniera più netta, con ovvi problemi anche di natura socio-economica.
1: E non solo, muoiono le persone, quelle più deboli, gli anziani. Massimiliano Fazzini, climatologo, la tendenza in questi giorni quale sarà? Abbiamo visto un'Italia divisa praticamente.
0: Ma più che divisa, diciamo, c'è dove fa molto più caldo della media e dove fa più caldo della media. Questa volta dove farà molto più caldo della media e si potranno anche ritoccare dei record storici sarà al sud, soprattutto al sud insulare, dove all'interno della nelle aree interne della Sardegna centro-meridionale, nelle aree interne della Lucania e della Puglia potranno appunto essere sfiorati anche 45 gradi. Per fortuna non abbiamo tenori di umidità relativa alti, per cui le temperature percepite saranno simili a quelle reali, e da domenica poi arriverà una breve ma problematica fase di maltempo, almeno a nord del centro.
1: Ovviamente prevediamo anche la solita grandine.
0: Sì, perché quando abbiamo un mare a 31 gradi, 32 gradi, un'aria mediamente a 35, 38 gradi, quindi con un'enorme quantità di energia a disposizione del sistema terra, mare, atmosfera, come arriva uno spiffero di aria fredda, i contrasti sono enormi. E siccome questa volta non arriva uno spiffero di aria fredda, ma arriva un'avvezione massiva di aria fredda da latitudini polari, è chiaro che il contrasto sarà molto, molto violento.
1: Mamma mia, in quali aree prevalentemente, sì. Fazzini?
0: Allora, fermo restando che siamo ancora a 4 giorni, quindi speriamo che cambi qualcosa, al momento le aree più interessate da questa destabilizzazione atmosferica sembrerebbero le regioni nord-orientali e l'alto e medio versante adriatico. Fortunatamente è chiaro che, essendo enorme l'energia a disposizione, anche la velocità di questa saccatura sarà notevole, quindi ce la caveremo in poche ore, ma poche ore sono sufficienti per far disastri in Italia.
1: Eh già, è il grande disastro del clima. Grazie Massimiliano Fazzini, climatologo, grazie davvero.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E allora, noi che abbiamo terminato il nostro tempo, non vi resta, è stata una lunga giornata, siamo partiti dalla legge elettorale, la condanna di Roggero, i medici Novax, il clima e insomma quello che dobbiamo aspettarci sotto tutti i fronti, mi viene da dire. Però restate sul giornale radio, la radio libera di informare. Tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, quindi programmi sempre accesi, radio sempre accesa, lo sarà per tutta l'estate, saremo qui con voi per informarvi e non cambiate canale. Grazie a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Capadone in regia. Io torno domani 17:20.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attimo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo Fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo Fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo Fuggente.
4: L'attimo Fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
15: Qui abbiamo gente furiosa.
16: Siamo per far scegliere i cittadini e questo è il punto chiave. Noi voteremo tutti gli emendamenti che servono per superare le liste bloccate, siano essi i collegi maggioritari, i collegi uninominali proporzionali, siano le preferenze, perché non va bene la scheda che allegano alla loro riforma di legge elettorale. Anche le soluzioni che stanno cercando di trovare per mettere tutti d'accordo è un mezzo imbroglio.
6: Buongiorno, mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura, e ricordate, il primo passo che possiamo fare per migliorare la nostra comunicazione è imparare ad ascoltare. Ciao!
17: Dai, dai, dai, elezioni anticipate in autunno, tutti a votare, il generale Vannacci insieme ai suoi bulletti spacca tutti, bulletti che spaccano tutto, ma non a Scampia, a Napoli o a Palermo, ma spaccano tutto con i più deboli, quindi dai, dai, dai, elezioni anticipate.
18: Buongiorno, Mauro da Monfalcone. Un paio di cose. Una, complimenti per trasmissione al grande Telese, mi piace grande Telese, sto scherzando, ieri sera. E ai vannacciani dico, se voi siete quelli che vorrebbero governarci, beh, mi fate abbastanza, come dire, i brividi, visto che avete palesemente violato una legge dello Stato firmando quello che è stato il vostro voto. Due, la Meloni in un post ha affermato che la votazione di ieri sera ha negato agli italiani la scelta dei propri rappresentanti. Ma mi sembra una palese bugia. Cosa ne pensate voi?

0: Sveglia dormienti che un bel petardo sveglia dal letargo delle sicurezze la maggioranza, salta il disegno e l'architettura della riforma elettorale del centrodestra per un solo voto. Non passa in aula il famoso emendamento sulle preferenze tarocche, vi spiego poi perché, e il governo si ritrova improvvisamente con l'acqua alla gola, disperazione, caccia ai traditori e addirittura la prospettiva delle elezioni anticipate con la Meloni che dice non mi fido più. Allora, tante cose da raccontare oggi. L'altra notizia è quella che il cappellaio matto Trump, non ci crederete, forse vi stupirà, ci resterete male, ha di nuovo cambiato idea. Ieri era la giornata del pizzo, 20%! 20% a tutti i paesi, ad Hormuz e a tutti coloro che attraversavano lo stretto come pagamento di un presunto servizio di messa a norma della navigazione. Oggi, dopo le reazioni schifate, stupite, arrabbiate, informali e ufficiali, prima di tutto dei suoi paesi alleati del Golfo, indignati per questa ipotesi, bene, Trump ha cambiato talmente linea. No, non c'è più il 20%, il balzello, ma ci sono dei meravigliosi accordi di cooperazione con il Golfo, molto vantaggiosi con l'America, tali da sostituire questa pretesa di pizzo. Ebbene, sono tutte cose che danno ancora l'idea di una grande fragilità. La prima, il cambiare continuamente idea dalla mattina alla sera. La seconda, il bisogno di dire agli americani che c'era un guadagno in una guerra che invece finora sta costando $1 miliardo al giorno. Bene, bene. Ci fermiamo solo un secondo da questa vicenda, dal racconto di questa vicenda, perché poi c'è il caso La Vitola. Beh, il caso La Vitola, Ranucci, ormai è una telenovela, l'inchiesta sta avvenendo in diretta e c'è, come dire, un filone che riguarda una parte di ciò che Ranucci aveva scritto in un libro. È vero che i libri non li legge mai nessuno, ma in questo libro, il suo ultimo libro, Siegfried Ranucci aveva la scelta. Siegfried Ranucci aveva parlato di due amanti che aveva contratto con delle relazioni che erano iniziate sul campo di battaglia, sul lavoro. Una era una fonte, una professoressa che gli segnalava un caso in una scuola, l'altra era una ragazza che faceva la stagista al Report, poi morta tragicamente in un incidente d'auto proprio il giorno in cui si erano lasciati. Ebbene, oggi queste due storie vengono messe in prima pagina dai giornali di destra, sia La Verità che Il Giornale, perché vengono considerate sconvenienti e addirittura probanti di una leggerezza e una superficialità di Ranucci stesso. Tuttavia, erano pubblicate in un libro nel 2024. Fa un po' ridere che due anni dopo qualcuno tiri fuori questo libro come se ci fossero delle rivelazioni. Leggetevelo il libro di Ranucci, perché siccome era già tutto pubblicato, non si può certo parlare di scoop. Bene, poi dopo valuteremo anche questi dettagli, ma il titolo forse più bello oggi è quello del Fatto, sentite che carino, che dice semplicemente il Bottarellum. Cioè, sarebbe stato una botta per la Meloni, e lo è, la sconfitta in aula. Attenzione, perché si perde per un voto, ma la maggioranza di centrodestra era tranquilla perché ne aveva tanti di margine, circa 35-34 a seconda di come si calcola. Quindi vuol dire che alla Meloni è mancato l'equivalente di un partito politico di media grandezza. E siccome non voglio minimamente pensare che i franchi tiratori, questa pattugliona di 30 parlamentari, venga da Fratelli d'Italia, sarebbe folle, era la grande impresa della Meloni, allora dobbiamo immaginare che fra i 100 parlamentari malcontati che mette insieme Lega e Forza Italia, ce n'è almeno 36 che non hanno partecipato al voto. Questo vi dà la dimensione della sconfitta e vi dice perché la Meloni è furibonda, sente che le manca il terreno sotto i piedi, sente che i partiti alleati non sono più affidabili, e dunque in più giornali, Corriere della Sera, si ipotizza addirittura il ritorno al voto. Ma d'altra parte le opposizioni, la Schlein, soprattutto Conte, non fanno che dire questo: adesso andatevene a casa. Cioè, sostenendo che quel voto è così importante, e questo sicuramente lo è, che sarebbe venuta meno la fiducia nella maggioranza di governo. Quindi vi rendete conto? È un bellissimo terremoto. Allora iniziamo a sentire 38. Conte, Meloni sfiduciata dalla maggioranza, se ne vada a casa.
1: La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio. Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
0: Il bello è che per una volta che la Meloni, che non condivide nulla di quello che dice Conte da anni, è tentata davvero, per i motivi che vi ho detto, non si sente salda nella sua maggioranza e quindi potrebbe persino liquidarla. Ma attenzione, anche Schlein dice governo vada a casa.
2: Milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere, che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
0: E attenzione, una voce della maggioranza, ma molto importante e molto autorevole, quella di Ignazio La Russa, visibilmente agitato durante l'intervista con i cronisti, e spera nella rivincita, dove al Senato, nella sua Camera, c'è la possibilità di correggere. Lì al Senato, a casa sua, non ci sono voti segreti. Sentiamolo. 39.
3: Avviare una riflessione della maggioranza dopo il voto, cosa ne pensa?
4: Chi l'ha detto?
3: Giorgio Meloni, Presidente del Consiglio, dopo l'emendamento.
4: Lei è la Presidente del Consiglio, credo che abbia la situazione assolutamente sotto controllo. L'unica cosa che io posso ricordare è che siamo in un sistema bicamerale e qualunque siano le ragioni che hanno portato a questo voto, per esempio, dico la più banale, presiedeva un vicepresidente di centrodestra, bastava che presiedesse uno di centrosinistra, il risultato era opposto, anche che presiedesse il presidente della Camera sarebbe stato pareggio, dico al di là delle assenze. Io ricordo che in un sistema bicamerale l'altra Camera, in questo caso il Senato, ha la possibilità di correggere o di cambiare il risultato della prima Camera che ha votato, in questo caso della Camera dei Deputati. Quindi, se si è trattato di un infortunio per assenza, per qualcosa del genere, è facile recuperare al Senato.
0: Facile recuperare al Senato, avete capito? Però attenzione, se poi questa legge dovesse essere modificata al Senato, dovrebbe tornare alla Camera per essere approvata nella modifica alla Camera c'è un principio che si chiama ne bis in idem. Il governo non può più toccare il tema preferenze perché, secondo il regolamento, quando è stato votato un emendamento sulle preferenze, non si può più ripresentarne un altro anche in forma leggermente variata sullo stesso tema. Ma sentiamo ancora la Russa.
4: E invece le ragioni fossero diverse, ha ragione la Meloni, e si apre un momento di riflessione.
3: Ma seria. Franchitiratori, Presidente.
4: Ma in questi casi è scontato. È proprio per questo che la Meloni aveva chiesto ognuno rinunci a chiedere il voto segreto, in modo che ciascuno ci metta la propria faccia. C'è chi non ha neanche presentato un emendamento, c'è chi l'ha presentato e si è nascosto. Quindi io credo che è stato rispettato il regolamento. Quindi non c'è nulla da dire sul voto alla Camera. C'è una riflessione politica che tocca al governo, se lo ritiene, aprire. C'è una possibilità più banale al Senato di correggere o di cambiare sul punto senza voto segreto, perché al Senato non è consentito, se ricordo bene sul punto, credo di ricordare bene, di cambiare quello che l'altra Camera ha deciso.
3: Dopo una spaccatura del genere però, Presidente, secondo lei c'è ancora possibilità di fidarsi tra i partiti della maggioranza?
4: Sì, non era il voto su di fiducia, non era il voto finale di una legge, era un voto su un emendamento. Ci sono decine di casi di emendamenti di maggioranza.
3: Erano arrivate le note di Forza Italia.
5: Arrivederci. Se il Senato non si trovasse la quadra.
4: Sentite.
0: Ma adesso provo a spiegarvi perché l'emendamento non era l'emendamento sulle preferenze, come dicono quelli di Fratelli d'Italia, ma sulle preferenze tarocche. E aggiungo due cose che per me sono molto importanti. Chi sente l'attimo fuggente sa che è il mio pallino da tanti anni. Uno, la legge elettorale riguarda tutti noi, perché è quella che sempre di più ha sottratto i politici al controllo degli elettori, quindi ha rotto sistematicamente con metodo il rapporto di controllo fra elettori ed eletti. Secondo, le preferenze che introduceva questo emendamento con molta difficoltà per via dell'opposizione dentro la maggioranza della Lega, spaccata con l'opposizione interna di Zaia e dei governatori, e di Forza Italia, spaccata con la guerra civile fra Marignani, nel senso di Marina Berlusconi, e Tajani, era una preferenza tarocca. E vi spiego anche come funzionava. Sostanzialmente si introduceva una lista in cui il primo nome era bloccato in ogni partito e in ogni circoscrizione, e l'elettore poteva mettere delle crocette fra una serie di nomi invece dopo il nome bloccato. Che cosa accadeva con questo metodo? Che i partiti grandi, e questo è uno dei motivi per cui c'è stato il killeraggio, eleggevano subito, avendo più nomi eletti in ogni circoscrizione, il primo nome bloccato, e che subito dopo potevano eleggere altri candidati, in quel caso scelti con le preferenze. Mentre tutti i partiti, diciamo tolto PD e Fratelli d'Italia, eleggevano quasi soltanto il capolista bloccato. Poi, se eleggevano un secondo voto, grazie alla multicandidatura, quindi la possibilità di uno stesso nome di figurare, che ne so, nel Lazio, in Veneto, un candidato, il leader di partito, immaginate, si candida in almeno 5 circoscrizioni e nel listino bloccato del premio di maggioranza, quindi 6 multicandidature, questo consentiva di eleggere automaticamente il secondo della lista, perché il leader, per esempio, se è candidato in Sardegna, in Calabria, nel Lazio, in Campania e in Veneto, se sceglie il Veneto apre la strada a 4 candidati tra virgolette nominati. Dunque non era una vera norma sulle preferenze, era una preferenza tarocca che dava l'impressione all'elettore di votare alcuni nomi dopo il capolista bloccato, ma in realtà già il secondo era come se fosse bloccato, e dunque vi rendete conto di che pasticcio si trattasse. Ora, una piccola riflessione su come siamo arrivati a questo. Il Melonellum fa schifo, ma le altre leggi elettorali e gli altri partiti e gli altri leader hanno fatto altrettanto schifo. Vi dico solo che nella Prima Repubblica c'era un proporzionale puro con tre possibili opzioni di preferenza, e che questa legge fu cambiata nel 91 grazie a un bellissimo referendum stravinto con 90%, riducendo una preferenza. Perché? Perché con tre preferenze, soprattutto al sud, la cosiddetta terna rendeva identificabile il voto, o almeno gruppi di elettori. La monopreferenza fu l'effetto di un terremoto: crollò il pentapartito, crollarono il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana. Vi ricordate le prime elezioni in cui si votò con la monopreferenza? Un solo voto, un solo partito, un solo candidato, perché a quel punto gli elettori non erano più controllabili. Dopo questo straordinario momento in cui gli italiani hanno voluto votare liberamente, controllando moltissimo il loro eletto, perché immaginate un solo voto, pensate la fatica che deve fare un politico per raccattare tanti singoli voti, quindi l'elettore era al massimo del suo compiacimento. Ebbene, dopo questa breve, meravigliosa stagione, i partiti iniziano a stringere le viti. Prima c'è un referendum, quello sul maggioritario, che produce un sistema misto in cui ci sono le liste bloccate sul proporzionale, ma c'è il collegio uninominale, che quindi dà molto potere all'elettore, soprattutto nei collegi marginali. Ogni voto conta tantissimo, perché è quello che ti fa vincere o perdere. Questo è il cosiddetto Mattarellum. Col Mattarellum, però, fatto dalla DC, la DC straperse, arrivò terza, ultima come coalizione, e vinse Silvio Berlusconi. Berlusconi nel 2001, tornato al potere, seccato per la caduta del suo primo governo, cambiò la legge e fece il cosiddetto Porcellum per garantire liste totalmente bloccate, nessuna possibilità di scelta. Il potere dell'elettore sugli eletti incominciò a scemare, e se possibile si ripeté la maledizione, perché fece lui la legge per vincere e fu sconfitto. Vi ricordate, vinse l'Unione nel 2006. Bene, cambia ancora il governo, c'è al governo Renzi, la sinistra, il PD, e Renzi e il PD fanno una legge veramente scelerata, disgraziata, quella attualmente in vigore, il Rosatellum. È una legge in cui ci sono di nuovo le liste bloccate, così non si scelgono gli eletti sul proporzionale, però c'è una parte, quasi un terzo, un quarto, che viene eletta con i collegi. Quindi nei collegi chi prende un voto in più vince, quindi grande importanza del voto sui territori, che rimane in una parte piccola del Parlamento, esattamente in un rapporto ribaltato rispetto al vecchio Mattarellum. Questa legge è demenziale, aveva dei meccanismi tipo che dietro il bloccato passava quando un partito aveva due eletti in due circoscrizioni diverse quello che aveva preso meno voti, quindi un meccanismo demenziale, oppure il cosiddetto flipper, nel senso che i quozienti dei candidati non eletti nel collegio o con un quoziente pieno slittavano da una circoscrizione all'altra come la pallina di un flipper da un capo all'altro, facendo sbagliare, pensate, addirittura il Viminale, per quanto era complicato questo meccanismo, che quindi rendeva assolutamente ingovernabile il voto. Tu voti uno a Cagliari e viene eletto in Lombardia. Bene, questa legge fatta da Renzi per vincere, indovinate, portò a vincere la Meloni. Dunque veramente il centrodestra e il centrosinistra sulle leggi elettorali hanno fatto degli orrori, e sarebbe davvero il caso di ascoltare la Consulta, che ha detto anche la Corte costituzionale che ha detto che sul premio di maggioranza, un premio che trasforma una minoranza, come accade in questa legge e come accadeva nella legge di Renzi che fu bocciata, in una maggioranza, è assolutamente inaccettabile. Bene, vi ho spiegato tante cose. 334 11 11 622 e adesso leggiamo perché la Meloni è furibonda nella cronaca meravigliosa che ce ne fa il chigista del Corriere della Sera, Marco Galluzzo. Sì, perché la Meloni, per i motivi che vi ho detto, sarebbe veramente, si sentirebbe totalmente spiazzata. Serve una riflessione, dice la leader di Fratelli d'Italia. Ha vinto la palude e quel boato dell'opposizione l'ha fatta veramente soffrire. C'è caccia ai, come dire, ai franchi tiratori, perché così vengono considerati tutti quelli che non hanno votato, e l'ira della premier contro gli alleati, le accuse al partito del pareggio, reazione dura a Palazzo Chigi che minaccia di abbandonare la riforma, e l'ipotesi, c'è l'ipotesi di un voto a giugno. Vi leggo rapidamente: irritata, a tratti furibonda, di sicuro delusa, in ogni caso convinta di aver fatto la cosa giusta, ma anche pronta ad aprire una riflessione alla sua maggioranza contro tutti coloro che hanno preferito, dice la Meloni, mettere la testa sotto la sabbia. Perché lei, spiega Galluzzo, rivendica di averci almeno provato in totale solitudine, o quasi, e se nell'analisi a caldo affiora un voto a giugno, il rischio di un governo balneare, la chiosa è già pronta. Io l'avevo detto e sono stata l'unica. E allora bisogna fare un passo indietro, dice Galluzzo, di qualche settimana per capire il ragionamento e gli scenari che la Meloni condivide in queste ore dopo lo stop parlamentare con i suoi. Qualche settimana fa, anche nel suo staff, dice Galluzzo, non erano pochi a metterla in guardia. Guarda che in questo modo rischi di perdere consenso, di logolarti. Ma lei faceva spallucce. Di sicuro non andrò avanti a oltranza. O la nuova legge elettorale si fa entro l'estate o amen, io comunque sono fatta così. Come in un contraddittorio processuale, le prime obiezioni non le spinte. Eppure sia a Palazzo Chigi e nel partito i suoi collaboratori tornavano alla carica, insistevano e ogni occasione era utile per metterla in guardia. Ma per quale motivo devi intestarti tu questa battaglia? Comunque vada, gli altri diranno che tu vuoi cambiare regole e che loro sono quelli che le difendono. E allora, aggiunge il Corriere della Sera, lei rispondeva facendo un nuovo spallucce, granitica nelle proprie idee. Io lavoro per gli italiani, non per il mio schieramento. Lasciare quella legge significa riportare l'Italia 10 anni fa con maggioranze arcobaleno che rischiano di riportarci nel baratro. Ecco, queste erano le idee della Meloni alla vigilia del voto. Questo è il motivo per cui è furibonda, ma per una volta è furibonda contro i suoi alleati, prima di tutti Tajani e Salvini, che secondo lei l'hanno tradita. Ci fermiamo in questa radio libero informare, ma voglio i vostri pareri sul Bottarellum. 334 11 11 622, a fra poco.
6: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve e chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
9: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
10: È 1:42. Giornale Radio.
11: Meteo.
10: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
13: Al di là delle dichiarazioni sul voto di ieri dalla parte della maggioranza, che è un incidente di percorso, è evidente che ormai questo governo è agli sgoccioli, praticamente alla canna del gas, perché quando ci sono i franchi tiratori che si nascondono nell'esprimere il loro voto, vuol dire che siamo veramente alla fine. La domanda è: dopo che cosa accadrà? Chi potrà mai governare questo paese? Ci sarà un elemento veramente valido che si presenterà come capo di un governo, con un progetto, con un qualcosa che possa rilanciare questo paese che veramente è allo sfascio totale? Io non lo vedo, perché nell'opposizione attuale non c'è neanche un programma, è solo un battibecco tra galli sull'immondizia, aggiungo, che cercano di imporre la loro personalità. Saluti Marco da Napoli.
14: Meloni e la sua corte fanno i martiri, ci vogliono far credere che stavano reintroducendo le preferenze. Noi ci abbiamo provato, che ci possiamo fare? I cattivoni ce l'hanno bocciate, cioè è veramente imbarazzante. Ma questo fa capire il livello dell'informazione in Italia, cioè qualunque fesseria viene veicolata come quella che stavano reintroducendo le preferenze viene accettata e bevuta dai boccaloni di Telemeloni e tutti gli altri house organ di partito. Cioè gli italiani veramente si bevono tutto, e questa classe politica se è abituata a fargli bere qualunque cosa, anche che stavano reintroducendo le preferenze. Poveri martiri, mamma mia, che pochezza. Donato da Roma.
15: Buongiorno, Gennaro Scarea. Allora, ieri al Parlamento c'è stata la sconfitta sulla legge elettorale dei franchi tiratori, ma si sapeva questo, poi alla fine la Meloni doveva pure pagare dazio. Ecco, l'unica cosa è questa: non chiedere, la sinistra non deve chiedere elezioni anticipate. Cioè, vabbè, deve dirle, ma non dobbiamo andare subito alle elezioni anticipate, perché ci vuole un programma serio con tutti i punti predefiniti e soprattutto anti, cioè una cosa anti ribaltone, cioè chi firma per questo governo deve rimanere fino alla fine. No, come i franchi tiratori, nel senso, proprio in Calabria, diciamo, alla presidente Melone prendesse il sacco, mettesse dentro il suo sarciagallo e suo portesse a casa. Questo è un detto calabrese.
16: Drindron, si avvisano i compagnucci all'ascolto, i compagnucci che stanotte non hanno dormito, preda in preda a allucinazioni da governo, che la legge arriverà al Senato e verrà approvata al Senato, dove non ci saranno i voti segreti dei franchi tiratori comprati dalle sinistre. Pertanto, cari compagnucci all'ascolto, continuate con la vostra propaganda, con le vostre false notizie, con i vostri finti genocidi e ora anche con i vostri falsi attentati.

pompo. Povera destra, qui hanno fatto tutto io da solo. Una bastonata incredibile, un errore pazzesco. Buttarsi in questa legge, forzare i tempi, fare tutto da solo, mandare a quel paese l'opposizione e poi scoprire di non avere i voti. Capisco che, guardate, se Jonathan, che è sempre così spavaldo, solido, è il nostro termometro, quando lo senti così fracico e depresso dici poveracci. Allora, vi dicevo che mi interessa molto anche gli sviluppi sul caso Report, e sì, perché qui il tema è veramente molto delicato, e Libero con un pezzo di Pietro Senaldi spiega cosa sta studiando la RAI. Sì, Sigfrido Rosolato in RAI, già pronti i sostituti. Allora, questo articolo ci interessa perché ci dà l'idea. Non abbiamo cancellato nuove puntate di Report, abbiamo annullato la rimessa in onda in prima serata di repliche che sono comunque disponibili sul replay. È stato un modo di cautelare il marchio dell'azienda. L'amministratore delegato della TV pubblica, Giampaolo Rossi, ha ribadito pubblicamente anche ieri la linea sul caso, ma forse già si può chiamare mezzo scandalo la Vitola Ranucci. Non c'è nessun intento punitivo, tantomeno l'intenzione di consumare vendette. Semplicemente il Report è un valore dell'azienda e non di Ranucci, che non lo ha creato, non è proprietario del marchio e non può disporne. I vertici di Viale Mazzini, scrive dunque Libero, hanno ritenuto opportuno di non esporlo in un momento nel quale si addensano nubi sempre più buie sulle sue relazioni, lo stile giornalistico, la scarsa attenzione del conduttore. La trasmissione non è in discussione, i giornalisti stanno già lavorando in piena autonomia e libertà alle puntate che andranno in onda da novembre, e Ranucci sarebbe stato visto in via Teulada. Quasi quotidianamente la direzione RAI riceve incontro a esponenti del team, la squadra di Sigfrido. La posizione ufficiale è che il clima è di preoccupazione, sono tutti scombussolati, timorosi del futuro, ma sarebbero anche compatti come un solo uomo, pronti a offrire il petto per il loro capo. La realtà, scrive Senaldi, però è molto diversa dalla narrazione. Proprio come in una puntata di Report, si ostenta calma anche se è tempesta, mentre il format del programma è creare burrasca anche su nulla. Anche Ranucci ha un suo cerchio magico, al momento quello gli è fedele, anche perché più di uno dei suoi componenti sogna di sostituire il faccione in conduzione, e quindi ora resta sotto coperta solo per non bruciarsi. Una parte minoritaria della redazione però è afflitta da una perplessità crescente nei confronti dei leader, che talvolta diventa anche crisi professionale del tipo: ma abbiamo fatto davvero giornalista inchiesta per conto di chi? Contribuisce a questo quadro spezzettato il fatto che Sigfrido, a differenza della sua maestra Milena Gabanelli, malgrado sia poco più di un anno dalla pensione, non ha mai preparato una successione. Tanti colleghi bravi o comunque formati, ma nessuno già pronto a guidare l'orchestra. Ed ecco lo scenario, sentite i nomi di cui si parla. Mancano 4 mesi al ritorno di Report e spifferi di redazione informerebbero lo stesso conduttore se stesse valutando l'ipotesi estrema del passo indietro, forse facendo un piano di resa onorevole. Non all'azienda che non la chiede, ma all'evidenza. Si vocifera che il giornalista, se proprio dovesse, gradirebbe al suo posto una donna, non perché il genere femminile da maniglia individuato come nei suoi punti deboli, ben inteso, lo attrae, forse piuttosto per dare l'idea di un radicale cambiamento. E allora si pensa a Sabrina Giannini, attualmente conduttrice del format Indovina chi viene a cena, ma per anni colonna di Report, professionista solida, apprezzata dentro e fuori la redazione. Ma ci sarebbe un altro nome con ottime possibilità, è quello di Federico Ruffo, conduttore di Manda Rai 3, altro storico marchio di informazione della rete. Avete capito com'è complessa la situazione?

0: 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno, ci sono alcuni secondo il quale la Meloni trarrà vantaggio dalla sconfitta nel Bottarellum in quest'ultima proposta, dove emendamento, dove sono andati sotto, perché la Meloni teme di subire l'influenza di Vannacci, la grandissima, ahimè, ai noi credo, ahimè, la grandissima rimonta di Vannacci, e quindi vorrebbe andare alle elezioni il più velocemente possibile. Quindi in realtà adesso sembra che lei abbia programmato questa sconfitta per poi effettivamente andare alle elezioni, perché più avanti si va più Vannacci guadagna terreno rispetto a Fratelli d'Italia. Bah, Franco Pavia, non so, non sono un politologo. Franco Pavia.
2: Luca, buongiorno. Certo, assistere al cosiddetto campo largo che esulta perché la maggioranza va sotto su un emendamento, dopo che lo stesso campo largo alle ultime votazioni su questioni politica estera ha presentato sei mozioni diverse, fa un po' sorridere. La verità è che si è trattato di un voto per quanto importante, ma che non dice nulla dal punto di vista politico, se non l'esigenza evidentemente di riflettere sul fatto che ci sono parlamentari in carica che fanno di tutto per continuare ad essere eletti. Molti di questi parlamentari sono stati eletti in ragione di una collocazione in un listone e oggi sanno bene che con le preferenze avrebbero delle difficoltà ad essere eletti, quindi non c'è una ragione politica, non c'è una difficoltà politica del governo, assolutamente no, c'è semplicemente l'esigenza di approvare una legge che consenta agli elettori di poter esprimere, di potersi esprimere, di poter eleggere i propri rappresentanti. Si andrà al Senato, con il Senato si potrà modificare la legge e poi questa dovrà tornare alla Camera per essere poi successivamente approvata. A quel punto il centrodestra farà sì che siano tutti in aula, ministri compresi, e vedrà che non ci sarà poi più nessun problema e passerà. Sandro D'Avellino, buona giornata.
0: Caro Sandro, il tuo ragionamento potrebbe sembrare razionale, però non è così. Cioè, quando ti mancano 30 voti, non è, fidati che ho fatto il cronista parlamentare per 30 anni, se ti manca un voto, se sei sul filo e te ne manca uno, a Pivetti che è andata ad allattare, vi ricordate, baciare Rospo, la famosa fiducia su Dini, beh allora uno dice me ne è mancato uno, la prossima volta, come dici tu, non mi mancherà. Ma se te ne mancano 36 su 188, vuol dire che ti manca un voto su 6, un partito politico, ripeto, l'entità è quella di un gruppo parlamentare, di un grande partito politico. Allora non è che ritorni al voto tranquillo, perché il messaggio che ti hanno mandato è stata court, ma fra l'altro non è che le perplessità della Meloni sono nascoste in una scatola, sono su tutti i giornali oggi, per esempio sulla Stampa, Ilario Lombardo, la Meloni e i sospetti su Marina, ho già letto il pezzo di Galluzzo, cioè quando tutti i palazzochigisti dicono che lei dice ci ho provato, lo dice anche lei nel suo messaggio, ci ho provato, non ci sono riuscita, e beh, gettare la spugna è una scelta molto possibile. Ti leggo ancora, questo è dalla Stampa. I sospetti tra i meloniani si dirigono quasi automaticamente verso tutti i deputati fedeli a Marina Berlusconi. Sanno che la manager che ha in mano le finanze e l'eredità spirituale di Forza Italia non ha mai digerito i progetti della Meloni su una riforma elettorale che premia il partito più forte della coalizione e che darebbe uno strapotere alle leader di Fratelli d'Italia anche sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica se dovesse prevalere di nuovo il centrodestra. La Meloni ha tentato, convinta di riuscire a dominare la frustrazione di tanti parlamentari, ma il voto segreto sa essere spietato. lo aveva intuito forse troppo tardi, è un pomeriggio di ieri. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ha scritto in un post poco prima della chiamata in aula. Era un appello rivolto agli avversari, ma in realtà, scrive la stampa, stava parlando ai suoi alleati. Ora, proprio per non dare l'impressione di farsi risucchiare da palude, la leader non frenerà sulla legge elettorale. Non sembra questa la sua intenzione, almeno alla Camera. Altro discorso al Senato, dove la maggioranza ha già deciso di far andare a rilento in attesa di vedere i sondaggi di settembre. Se a quel punto, come credono la Premier e i ministri Fratelli d'Italia, il fenomeno Vannacci si sarà sgonfiato, allora si procederà verso l'approvazione. Attenzione ora, se invece il generale dell'ultradestra dovesse continuare la sua ascesa, lo stop definitivo per ragioni di convenienza diventerà molto concreto. Hai capito? È molto chiaro, anche perché questa legge, se Vannacci è intorno al 7-8%, è una legge suicida, è una legge con cui si perde. E allora, ancora le vostre voci, se ci sono, e soprattutto le voci che ha selezionato per noi importanti Nicola Compagnone. E allora andiamo subito e vi faccio sentire che cosa accade soprattutto su Anna Falcone, e che spiega in onda il rapporto con il premierato. Sentite 41.
3: È evidente a tutti che questa legge elettorale ha preso il posto della riforma sul premierato che questa maggioranza e in particolare il partito di Giorgia Meloni non è riuscita a portare a casa dopo la debacle del referendum. E non è sbagliato mettere in correlazione la debacle del referendum sulla riforma della giustizia con questa legge elettorale, perché sono due leggi di rilevanza costituzionale, sono due leggi fondamentali, in particolare poi... Sì, la legge elettorale, insomma, è proprio una legge essenziale per il funzionamento della democrazia. E io vorrei sottolineare da questo punto di vista due cose. Questa è una legge che nasce con enormi dubbi di costituzionalità che sono stati sottolineati dalla quasi totalità dei costituzionalisti che sono stati sentiti in commissione affari costituzionali. Ascoltati, ma evidentemente non ignorati poi. E la seconda cosa è che per quanto riguarda il voto di oggi, non è un voto che ha detto no su un qualsiasi emendamento. Questo era l'emendamento su cui si era formato l'accordo della maggioranza, cioè era l'emendamento che teneva insieme le tre forze della maggioranza.
0: Sentite i Vannacciani che hanno fatto un video, questo va un po' descritto, in cui mostrano, sono otto, che in aula hanno tutti votato a favore del governo. Non siamo noi i franchitiratori. Il video.
4: Votiamo verde. Verde, Fulcello verde, vota, cioè, verde. Fulcello vota verde. Fulcello vota verde. Verde. I ragazzi qui votano tutti quanti verde.
0: E anche questa è stata una mossa intanto irregolare, perché non si può minare la segretezza del voto, ma dall'altro efficace, perché i Vannacciani dicono: bene, noi non c'entriamo, non ci potete gettare la croce, siamo otto, avete 36 traditori e di noi nessuno. Mamma mia, quel boato in aula, la forza primigenia dello scontro parlamentare. Ale, 46.
5: Non si fanno foto, la votazione è chiusa. Presenti votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.